0: cosa. Tutti i lavori per il nuovo piano quadro degli studi e anche la parziale revisione dell'ordinanza precedono temporalmente l'ondata dei nuovi chatbot di intelligenza artificiale. Dunque il problema posto dall'intelligenza artificiale si è aggiunto alla scuola, che ha sempre avuto nei propri intenti fondamentali quello di aiutare gli studenti a sviluppare il senso critico. Forse la grande domanda oggi è proprio quella di sapere se le cose cambiano radicalmente, drasticamente con l'avvento di questi strumenti oppure no. Mi dispiace di non avere una risposta decisa e a questo interrogativo. Ce lo stiamo chiedendo davvero un po' tutti, anche perché l'uso di questi strumenti da parte degli studenti non è per forza di cose diffusissimo. Ho un po' l'impressione che ogni tanto si pensi che tutti gli studenti ormai corrano verso l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se alcuni dati mi dicono che non è certamente per tutti così, e forse non è così neanche per la maggioranza degli studenti, almeno del liceo.
1: Quindi lei ci sta dicendo, insomma, che forse al di là, diciamo così, della discussione a volte radicale sulla questione dell'intelligenza artificiale, forse al suo utilizzo si possono applicare gli stessi criteri che si dovrebbero applicare a qualsiasi altro strumento, e quindi, diciamo così, un'educazione critica rimane valida in un certo qual senso anche con l'arrivo dell'intelligenza artificiale?
0: Direi proprio di sì. Se mi permette, le dico qual è l'interrogativo che mi preoccupa di più.
1: Prego.
0: Forse è un interrogativo che mi pongo da profano, ne ho parlato a volte con degli specialisti dell'intelligenza artificiale, tutto sommato alcuni di loro si sono detti abbastanza d'accordo. E cioè, tutte le persone oggi che parlano di uso consapevole, critico dell'intelligenza artificiale, che propongono strade, vie, modi per usarla in maniera intelligente, sono tutte persone che si sono formate senza intelligenza artificiale. Dunque, che sono arrivati a incontrare questo strumento, mi consenta di dirlo così, con una testa già formata, una testa che ha un orizzonte culturale spesso anche ampio e degli strumenti sul piano metodologico piuttosto solidi. Queste condizioni consentono a queste persone di interagire con l'intelligenza artificiale, per esempio raffinando di volta in volta i propri prompt, spingendo l'intelligenza artificiale a dare risposte più precise, controllando la qualità della risposta dei chatbot. La mia domanda è, e non ho veramente una risposta, e vi pregherei subito di capire che la domanda non è retorica.
1: Certo.
0: Si può costruire lo stesso tipo di competenza lavorando fin dagli inizi, nelle fasi precoci della formazione, con l'intelligenza artificiale? Questo francamente non lo so.
1: È una domanda interessante, effettivamente, no? Riprodurre le condizioni per cui alcune persone, magari nelle generazioni precedenti, avevano messo a punto un sistema critico di valutazione delle fonti, potremmo dire, che gli serve anche oggi con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Arno Gropenghisser, cosa ne pensa e qual è la realtà sul campo che lei vede per quanto riguarda i suoi studenti? Lei insegna matematica, nel rapporto con l'intelligenza artificiale, e quali sono le preoccupazioni e le domande che lei si pone?
2: Ma prima di tutto devo esprimere, per quanto riguarda i miei studenti, un giudizio positivo. Credo che siano consapevoli dell'impatto che questa intelligenza artificiale ha nella società, anche a livello ambientale, per l'impronta del CO2, il consumo di energia e di acqua, e che naturalmente dietro a questa intelligenza artificiale ci sono degli interessi di aziende che hanno naturalmente non, lo scopo non è quello di insegnare. Allora, la pratica quotidiana mi conferma il fatto che la stragrande maggioranza degli allievi è consapevole che per imparare la matematica è importante fare quella fatica di fare gli esercizi e non di affidarsi ogni volta alla risposta che è naturalmente rapida e una sorta di scorciatoia che è l'intelligenza artificiale. Sono consapevoli che per sostenere una verifica o un esame la matematica devono averla fatta propria. Così come Roger Federer, per diventare quello che è stato, ha dovuto passare ore e ore, giorni e giorni col suo allenatore in un campo da tennis, anche i nostri allievi hanno la consapevolezza che per apprendere devono fare e seguire le indicazioni degli insegnanti e non affidarsi a un oracolo digitale.
1: Certo, quindi magari usarlo come strumento di sostegno, ma non uno strumento che sostituisce il proprio esercizio, le proprie competenze. Noi stiamo parlando di intelligenza artificiale nella scuola, in questo caso nel liceo, perché nel nuovo piano quadro degli studi liceali, approvato nel 2024, è prevista anche una forte attenzione all'alfabetizzazione digitale. Alfabetizzazione che però deve riguardare anche, immagino, i docenti, Gabriele Gatti.
0: Sì, certo, e anche questo ovviamente è un tema che va affrontato, tenendo conto però di un fatto: la società va molto in fretta, questi strumenti di intelligenza artificiale si stanno sviluppando a velocità vertiginose, tant'è vero che uno dei problemi è che le sfide poste oggi potrebbero mutare radicalmente fra 6 mesi o un anno con l'avvento di nuove potenzialità, con il rischio di essere sempre in ritardo. Ma la scuola è lenta nella reazione. Formare dei docenti, spingerli o aiutarli a integrare eventualmente, sempre che sia davvero sensato farlo, questi strumenti nel loro insegnamento è una cosa che rischia di prendere parecchio tempo, perché bisogna imparare a conoscerli, non tutti per forza di cose si sentono particolarmente spinti a farlo,
1: certo.
0: Bisogna organizzare dei corsi e poi, ripeto, bisogna capire se quello strumento alla fine risulta davvero utile per perseguire gli obiettivi che ricordava prima Arno, sono quelli che ci affida l'ordinanza di maturità.
1: Ma ci sono degli spazi dedicati a questa riflessione, alla costruzione di queste competenze tra gli studenti e le studentesse, oppure sarà compito di ogni docente nelle proprie materie confrontarsi con questo tema?
0: Allora, ovviamente in prima e seconda nel nostro programma c'è la lezione di informatica, che però deve già affrontare molti temi e non può rivolgere uno sguardo esclusivo al tema dell'intelligenza artificiale, che credo tenda ad affrontare soprattutto nell'ultima parte del secondo anno. Un momento certamente molto importante in cui parlare di intelligenza artificiale è il lavoro di maturità. Il primo vero grande lavoro di ricerca, che implica la costruzione di tutta una serie di competenze metodologiche e che si fa tra terza e quarta liceo. Si lavora anche di solito con gruppi più piccoli ed è chiaro che lì, nell'interazione costante tra allievo e docente, si può anche lavorare su questi aspetti, per esempio discutendo dei prompt che si affidano ai chatbot, discutendo nelle risposte, e lì probabilmente è uno spazio ideale. Nelle altre materie si può pensare, si può vedere, per esempio nel laboratorio di prima e seconda, però il tempo è quello che è, spesso ci sono anche altre urgenze.
1: Certo, ma tra l'altro il prompt, diciamolo per chi magari non conosce questa parola, sono le istruzioni scritte che si danno ai chatbot, no? per chiedere loro cosa fare. E effettivamente il prompt è una parte importante della relazione con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro proprio questa settimana noi abbiamo affrontato il tema molto interessante che riguarda la filosofia, il rapporto con l'intelligenza intelligenza artificiale, molte aziende di intelligenza artificiale americane ormai assumono sempre meno programmatori sostituiti, ahimè, dall'intelligenza artificiale stessa, e sempre più filosofi, per cui chi lo sa che le lezioni di filosofia al liceo non possano anche andare in questa direzione. Noi ci fermiamo qui per il nostro dossier di oggi. Io ringrazio i miei ospiti, Arno Gropenghisser, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per questa occasione.
1: E grazie anche a lei, Gabriele Gatti, a presto.
0: Grazie mille.

Un saluto da Franco Fabbri. Abbiamo appena ascoltato una parte di Voreos Anemos, che vuol dire vento del nord, la prima traccia dell'album appena uscito di un duo greco che si chiama Cadinellia. Il titolo dell'album è Ime Enaspiti, che vuol dire semplicemente sono una casa. Più curiosa è l'origine del nome del gruppo, Cadinellia. I Cadinellia sono dei piccoli rapaci, dei falchetti, che si trovano soprattutto nelle isole Cicladi e hanno una proprietà curiosa perché si accoppiano in volo. E una volta trovandosi nell'isola di Paros, i due componenti del gruppo, Thanasi Zikas e Evi Seitanidou, hanno intuito che quegli strani movimenti, quelle strane acrobazie, assomigliavano non a quello che volete pensare voi in questo momento, ma al modo in cui fiorivano al volo le idee quando loro due si mettevano a suonare e a cantare assieme, e quindi hanno deciso di usare questo termine come nome del loro gruppo. Thanasi Zikas è figlio di un autore di canzoni piuttosto famoso in Grecia. Evi Seitanidou è la voce principale di questo duo. Entrambi suonano la chitarra, chitarra acustica, molto più raramente la chitarra elettrica. Poi Evi suona anche la lira del Ponto, strumento ad arco simile alla lira che si trova a Creta, ma più sottile e più lunga. E Thanasi suona anche la zampogna, e poi c'è di mezzo una batteria elettronica operata da Evi, ma in alcune occasioni si accompagnano anche con un batterista che deve essere bravo, come credo abbiate intuito ascoltando la loro musica. Il brano che abbiamo ascoltato è di Thanasis Zikas, che è uno dei due autori. A volte fanno le cose assieme, a volte si alternano nella composizione. Il prossimo brano che ascoltiamo è un pezzo invece di Evi, e lo si capisce anche dall'importanza delle voci in quello che ascolteremo. Il brano si intitola Sepigadi Bicca, che vuol dire sono caduta in un pozzo.

Sepigadi Bk dall'album Ime Naspiti del duo Cadinellia. I due componenti del gruppo si sono incontrati nel 2014 e avrebbero avuto il tempo di diventare anche molto famosi. Lo sono abbastanza in Grecia, ma decisamente la loro musica non appartiene al mainstream greco, nemmeno alla canzone d'autore, al cosiddetto endecnolaico tragudi. È qualcosa di diverso. Alle nostre orecchie suona molto come un genere o un insieme di generi totalmente distinti, come il progressive rock, come il math rock, con cui condivide la complessità ritmica. In realtà questa associazione è molto più prossima di quanto non si creda, perché i musicisti, soprattutto angloamericani, che hanno creato quella musica, penso a Robert Fripp e King Crimson, ma tanti altri protagonisti anche recenti della musica d'avanguardia rock come gli Engins de Poitrine, tutti si sono rifatti inizialmente alla musica dei Balcani, alla musica turco-ottomana, alla musica greca e ai suoi metri additivi. Quindi le fonti sono sostanzialmente le stesse e sono culturalmente molto più vicine ai Cadinellia di quanto non lo siano ai King Crimson, ai Beat o altri gruppi che si divertono con quegli intrecci ritmici complicati. I Cadinellia chiamano la loro musica progressive folk, però sono abbastanza cauti a non entrare in un campo che li metterebbe a diretto confronto con un genere che è soprattutto parte della musica angloamericana o comunque dell'Europa occidentale. E la Grecia è in fin dei conti un punto di riferimento. Fin dagli anni 70 i musicisti che ambivano a rinnovare il rock ascoltavano registrazioni di musica che venivano dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla Grecia, dalla Turchia. Da lì è nata questa passione per i metri additivi, che era stata anticipata nel jazz alla fine degli anni 50 dal quartetto di Dave Brubeck con uno storico album intitolato Time Out. E dunque è facile apprezzare la musica dei Cadinellia se si apprezza la musica sia di quel tipo di jazz che soprattutto di quel tipo di rock, da cui il duo si distingue per l'utilizzo principale delle chitarre acustiche, che sono anche amplificate, anche in parte trattate dagli impianti di amplificazione o in studio di registrazione, ma non è il suono del progressive rock. E poi nell'album e nel concerto dal vivo dei Cadinellia ci sono altri strumenti come la lira del Ponto o come la zampogna, che chiaramente rimandano alle tradizioni popolari. Quindi dal progressive rock il progressive folk dei Cadinellia si tiene lontano per una misura che permette a loro di giocare un'altra partita. Il pubblico greco devo dire che li apprezza molto, ho avuto l'occasione di sentirli dal vivo poche settimane fa come gruppo di spalla di uno dei più famosi gruppi della canzone d'arte greca, e in Italia il pubblico dei cantautori non amerebbe una musica piena di metri come 7 ottavi, 5 quarti e 9 ottavi diviso 2 più 2 più 2 più 3 e magari sparato ad alto volume. In Grecia no, perché quei metri additivi, quegli inciampi ritmici, fanno parte della tradizione e sono la base delle danze popolari che moltissimi greci praticano. Quindi c'è una via di comprensione di questa musica che magari a noi sembra particolarmente sperimentale ed avanguardia, e a un pubblico greco invece suona come una musica che si ricollega a una tradizione che bene o male tutti conoscono. E ascoltiamo un ultimo brano da questo album dei Cadinellia, Atrotos, che vuol dire invulnerabile. Un caro saluto da Franco Fabbri.

gaze upon a ghostly face, not knowing what was fair or lost.

0: Saluto il nostro corrispondente dal Libano, Mauro Pompili. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, prima di entrare nel specifico dell'argomento di cui vogliamo parlare oggi, visto che l'argomento ci porta a parlare dei palestinesi, del popolo palestinese, possiamo magari fare un rapido aggiornamento sulla situazione a Gaza.
1: Sì, la situazione a Gaza continua ad essere drammatica, anche se forse nel silenzio e nell'oblio. Una sola cifra credo che sia sufficiente: dal finto cessate il fuoco dell'ottobre scorso si stima che ci siano stati almeno 2.000 morti palestinesi e diverse centinaia bambini. Purtroppo circa 2 milioni di sfollati di Gaza continuano a vivere sotto le bombe. In una fascia di territorio ridottissimo, Israele occupa più del 60% del territorio della striscia, e proprio ieri Netanyahu è andato a ribadire che non ha nessuna intenzione a Israele di abbandonare quel territorio fino ad un fantomatico disarmo di Hamas. Ma al di là dell'occupazione, che le condizioni di vita di 2 milioni di persone circa sono drammatiche, sono fatte di mancanza di generi alimentari, di acqua sporca, di topi, di infezioni, di malattie, di mancanza di medicine, di qualsiasi cosa sia umanamente necessaria alla vita, che viene negato a quasi 2 milioni di persone, appunto con la politica israeliana che da un lato dice che non ha nessuna intenzione di ritirarsi da Gaza, o con il ministro degli esseri israeliano sempre che ieri dice che l'unica soluzione è quella della deportazione di 2 milioni di persone. Purtroppo questa poi è una situazione che si riflette in tutto il Medio Oriente in questo momento, perché anche in Libano l'occupazione israeliana continua a macinare morti, anche se in misura minore rispetto a Gaza. I bombardamenti sono pesanti nel sud del Libano e nella Bekaa. Ed è questa la drammatica situazione che il mondo lascia scorrere davanti ai suoi occhi, in cui per chi vive da queste parti veramente non si hanno più parole, perché comunque i media di queste parti, di questa parte del mondo, continuano a parlarne, e questo continuare a parlarne ovviamente fa nascere e crescere sempre di più un sentimento di rabbia dalla parte della popolazione medio orientale verso un Occidente che pensa solo ai suoi interessi, così almeno sembra, e si interessa della tragedia di un intero popolo.
0: Ecco, lasciamo per il momento, dopo averla giustamente precisata, la situazione in generale, e cerchiamo di intercettare una singola storia, una storia che può dare anche un soffio di speranza, la storia di Omar Hamad, un giovane palestinese di Gaza che a partire dal febbraio 2024 e fra mille difficoltà causate dalla guerra, come si può immaginare, dagli sfollamenti, ha intrapreso la missione di recuperare e salvare dei libri antichi, rari, dei libri storici, dalle rovine delle biblioteche e degli istituti scolastici distrutti dai bombardamenti. E per lui la lettura, la preservazione del patrimonio culturale sono una forma di resistenza contro l'occupazione, un modo per difendere la memoria, la propria memoria, quella del popolo, dalla cancellazione. E insieme a un amico d'infanzia ha dapprima raccolto e custodito migliaia di volumi nella propria tenda, per poi fondare e inaugurare nell'aprile di quest'anno la Biblioteca Phoenix. Allora, prima di parlare proprio della biblioteca e del suo valore simbolico, vogliamo ricordare che per Gaza le Nazioni Unite hanno coniato il termine scolasticidio. Che cosa si intende? Come si concretizza?
1: Sì, è un termine logicamente nuovo che è stato coniato proprio per quanto è avvenuto a Gaza, dove le Nazioni Unite stimano che più del 90% degli edifici scolastici, la totalità delle 12 università che erano presenti a Gaza e le 16 biblioteche pubbliche che erano presenti nella striscia sono state distrutte, date al suolo di fatto. Migliaia e migliaia di studenti sono stati uccisi, ma questo purtroppo è evidente quando si parla di ufficialmente di almeno 73.000 morti, ma le cifre reali forse non le sapremo mai, e anche centinaia e centinaia di insegnanti delle scuole e delle università sono stati uccisi. È come se ci fosse appunto proprio la volontà di azzerare un patrimonio culturale, un patrimonio storico, e quindi in una situazione in cui purtroppo può sembrare illogico che ci sia qualcuno che tenta di salvare i libri, mentre la gente molto spesso durante l'inverno, ma anche adesso per cucinare, è spesso costretta a bruciare i libri per avere una fonte di energia o di calore. Eppure c'è questa storia che tu accennavi di Omar Ibn Ibrahim, che già nel suo nome è il segno di una speranza. La fenice è il nome dell'uccello mitologico che ogni 500 anni muore bruciando e poi rinasce dalle sue ceneri, il più bello di prima.
0: Ecco, che cosa rappresenta e che cosa offre in particolare alla gente questa biblioteca alla fenice?
1: Questa biblioteca è nata come sede fisica in aprile di quest'anno ed è una cosa stranissima, importantissima, perché cosa offre? Al momento offre circa 6.000 volumi raccolti e difesi da Omar e da Ibrahim, ma anche da molte altre persone, e raccolte proprio nelle macerie dell'università, delle biblioteche, delle scuole, anche a rischio della loro vita molto spesso, perché i bombardamenti, come dicevamo prima, continuano a Gaza, non sono mai cessati, e da quando è iniziata questa avventura Omar nel 24 i bombardamenti erano ancora più costanti. Eppure c'è stata questa voglia caparbia di salvaguardare questo patrimonio. Inizialmente lui l'ha raccolto nella sua tenda. E Omar è un ragazzo di 30 anni che, parlandosi per telefono, racconta il suo amore per i libri a tutto tondo. Vi dice che nel corso della sua breve vita è stato costretto a essere sfollato per ben 12 volte, lui e la sua famiglia. Ogni volta ha cercato di portare con sé quanto più possibile dei libri che aveva a casa sua. Ovviamente ogni volta qualcuno andava perduto per ovvi motivi. E quindi c'è questa difesa della cultura, non solo palestinese, lui è un grande amante di Tolstoi, ad esempio. E quindi nel 2024 si è trovato, racconta, nelle macerie di una delle università di Gaza, ed è incrociato in alcuni libri, è iniziato a raccoglierli, a pulirli, a prendersene cura. E per più di un anno l'ha raccolti nella sua tenda, mettendoli a disposizione di tutti. Poi, grazie a una raccolta fondi anche internazionale, un crowdfunding, eccetera, è riuscito a mettere in piedi una piccola vera e propria biblioteca ai confini della striscia, e dove appunto hanno riuscito per ora a raccogliere, ripulire circa 6.000 volumi. E questa biblioteca è diventato un luogo di pace e di incontro, anche se proprio raccontava che pochi giorni fa una bomba è cascata molto vicino alla biblioteca. C'è sempre piena di gente, di giovani che ritrovano lì, da un lato, un minimo di oasi di serenità. Per qualche ora non si devono preoccupare solo ed esclusivamente di cosa dovranno mangiare e come dovranno trovare l'acqua. Dall'altro, molti vanno nel tentativo di studiare, con la speranza di poter continuare gli studi. E molti vanno per incontrarsi, per conoscersi e per continuare a mantenere viva la cultura del loro popolo. Quindi ci sono molti reading di poeti palestinesi, e molte letture condivise. E è quasi un angolo di normalità in mezzo all'orrore, che nasce e cresce grazie ai libri e che tutti speriamo possa continuare, che non venga centrata da una bomba, cosa che potrebbe tranquillamente accadere. Ed è una cosa estremamente importante. Omar racconta di come lui è colpito ogni volta che qualche ragazzo, adolescente, più o meno giovane, entra per la prima volta nella libreria e passa diversi minuti a guardare i libri sugli scaffali, a toccarli, come se fosse un ritorno a una normalità ormai perduta da anni. E poi iniziano a leggerli, iniziano a parlare tra di loro e a parlare di libri.
0: Ha quindi una funzione proprio di migliorare concretamente la vita di chi si trova in quei luoghi, ma ha anche una funzione, forse anche in generale importante, di fare memoria, dicevamo prima. Perché è così importante mantenere viva la cultura e la storia del popolo palestinese?
1: Perché quando ci si trova di fronte a un genocidio c'è sempre il desiderio da parte di chi lo commette di cancellare completamente la storia e la cultura del popolo che lo subisce. Lo abbiamo visto fare dai nazisti con gli ebrei, l'abbiamo visto fare dagli ottomani con gli armeni nella storia. I roghi dei libri sono una costante, i roghi dei libri ce ne sono stati moltissimi a Gaza e ce ne sono anche in Cisgiordania, se non se ne parla. E invece dall'altro lato c'è la cultura spesso millenaria, come è il caso di quella palestinese. Bisogna ricordarsi che i palestinesi sono un popolo che ha una storia lunghissima, un popolo che per secoli è stata anche l'elite del Medio Oriente per certi aspetti, un popolo che ha espresso anche recentemente grandissimi poeti come Mahmoud Darwish o scrittori come Ghassan Kanafani. E come tutti gli invasori, gli israeliani hanno paura della cultura, infatti gran parte degli intellettuali, degli scrittori palestinesi dal 48 ad oggi sono stati sistematicamente eliminati dagli israeliani, penso a Ghassan Kanafani, penso a Nabil Jairi che era l'autore di Yandala, il personaggio, il bambino che guarda di spalle il mondo, e quindi mantenerlo vivo è dire al mondo: questo popolo esiste, questo popolo ha la sua storia, ha la sua dignità. Una storia che nel caso dei palestinesi poi si declina nelle forme del ricamo tipico palestinese, nella cucina, ma che si declina anche e soprattutto attraverso una letteratura, una storiografia ricchissima, e che purtroppo in parte rischia di andare perduta con azioni come quelle che stanno avvenendo da 4 anni a Gaza, e che posti come la Fenice diventa fondamentali per la conservazione e la diffusione tra i palestinesi in primo luogo, perché pensiamo che parliamo di un popolo che non va più a scuola da anni, da almeno 3 anni non va più a scuola, con tutto quello che ciò può significare, ma anche per chi vive al di fuori e per chi non conosce la storia di questo popolo e che invece merita sicuramente di essere conosciuto.
0: Grazie Mauro Pompili per questa corrispondenza che ci ha informati sulla situazione a Gaza e che ci ha raccontato una storia di resistenza. Grazie e buona giornata e alla prossima.
1: Buona giornata a tutti.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

di Rete 2, buon pomeriggio e ben ritrovati al concerto.ch da Lorenzo De Finti. Oggi parliamo di Hans Schoebel, un compositore svizzero da riscoprire. Infatti, quando parliamo di musica svizzera del Novecento, vengono subito in mente nomi come Arthur Honegger, Frank Martin, Otquar Schoeck. Più raramente si cita Schoebel, compositore nato ad Arosa nel 1906, scomparso a Zurigo nel 1988, autore di un vasto catalogo che comprende musica orchestrale, concerti, composizioni cameristiche e opere teatrali. Eppure Schoebel rappresenta una delle figure più originali e affascinanti della cultura musicale svizzera del secolo scorso. Figlio di genitori tedeschi, crebbe in un ambiente economicamente agiato che gli consentì di dedicarsi agli studi senza particolari preoccupazioni materiali. Da giovane frequentò la scuola Trögen a Losanna, dove entrò in contatto con la vivace vita culturale della Svizzera romanda. Fu soprattutto l'ascolto dell'orchestra della Suisse Romande, diretta da Ernst Ansermet, a risvegliare lui il desiderio di diventare compositore. La musica francese moderna, da Debussy a Ravel, fino ad andare a Stravinsky, lasciò in lui un'impronta destinata a durare nel tempo. Dopo un periodo quindi di formazione da autodidatta, Schoebel si trasferì a Lipsia nel 1927 per studiare al conservatorio. Qui seguì lezioni di composizione con Hermann Grabner e quelle di pianoforte con Carl Adolf Martinsen. Tra i tuoi compagni di studio figuravano musicisti destinati a una brillante carriera, citiamo Hugo Distler, Wolfgang Fortner. Fin dagli anni della formazione dimostrò una notevole ambizione artistica, dedicandosi a progetti di ampio respiro e cercando una propria voce all'interno dei linguaggi musicali del suo tempo. Negli anni 30 si stabilì a Berlino, che era allora uno dei principali centri culturali europei. Qui iniziò a ottenere importanti riconoscimenti. Le sue composizioni furono eseguite in concerti pubblici e trasmesse alla radio, ricevendo generalmente recensioni molto favorevoli. Un momento particolarmente significativo arrivò nel 39, anno purtroppo fatale per l'Europa e per la Germania, ma non per lui. Infatti la sua musica sinfonica per grande orchestra Opera 22 venne eseguita dalla Filarmonica di Berlino sotto la direzione di Karl Schürricht, un traguardo che testimonia la considerazione di cui godeva negli ambienti musicali dell'epoca. Il suo stile è difficile da racchiudere in un'unica definizione. Nella sua musica infatti convivono una certa chiarezza formale derivata dal neoclassicismo, il gusto per il colore tipico della tradizione francese e una solida costruzione di matrice tedesca. Vive in un'epoca dominata dalle grandi rivoluzioni linguistiche dell'avanguardia, ma lui preferisce percorrere una strada personale, cercando equilibrio, espressività e nitidezza culturale, senza dover rinunciare per forza alla comunicazione con l'ascoltatore. Parecchie le composizioni sue che meritano di essere ricordate, tra cui il concerto per clarinetto e orchestra d'archi opera 46, il concerto per pianoforte opera 50, il concertino per flauto, varie sonate, musica da camera, oltre a numerose pagine orchestrali. Il suo catalogo testimonia una sorprendente varietà di interessi, una costante volontà, un costante impegno creativo lungo oltre mezzo secolo di attività. Nonostante il successo ottenuto in alcuni momenti della sua carriera, il nome di Hans Schoebel non è riuscito a entrare stabilmente nel repertorio internazionale. Molte sono le ragioni, come accade spesso in questi casi, quando il materiale musicale invece lo meriterebbe. C'è la concorrenza di figure all'epoca più celebri, l'evoluzione del gusto musicale nel secondo dopoguerra, forse anche il carattere un po' appartato e schivo del compositore. Così molte delle sue opere sono rimaste poco eseguite e conosciute soprattutto in ambito specialistico e anche naturalmente dagli appassionati della musica svizzera del Novecento. Se abbiamo assistito negli ultimi anni invece a una graduale riscoperta del suo lavoro, diverse registrazioni discografiche hanno riportato all'attenzione del pubblico le sue composizioni cameristiche e orchestrali, consentendo una nuova valutazione della sua figura artistica. Anche l'attività della Fondazione Hans Schoebel, con sede a Zurigo, contribuisce certamente alla conservazione e alla diffusione della sua eredità musicale. Oggi lo riascoltiamo e ciò significa riscoprire una voce originale del Novecento europeo, un autore che ha fuso influenze francesi, tedesche, in una scrittura elegante, colta, profondamente personale. Ma direi che è ora di andare ad ascoltare qualcosa e vedrete, sono ascolti diversi, interessanti, molto
varie nella loro proposizione, proprio anche dal punto di vista orchestrale. Apriamo con una pagina curiosa, poco conosciuta. Si tratta delle variazioni per pianoforte sul duetto di compleanno, il celebre Geburtstagsduet tratto dal Singspiel des Schwarzherz di Paul Burckhardt, una delle figure più popolari della musica svizzera del Novecento. L'opera composta nel 57, successivamente rivista nel 69. Schoebla parte da una melodia già nota al pubblico, la trasforma attraverso una serie di 6 variazioni, ciascuna caratterizzata da un'atmosfera differente. I titoli stessi suggeriscono un percorso ricco di contrasti, si passa dalla mentea allo scherzino, alla velocità, fin quasi troppo serio, fino alla variazione di Alla Chopin e alla conclusiva Petit Vals. Un lavoro che mette in luce la fantasia dell'autore, il suo gusto per la trasformazione di materiale musicale, più che una dimostrazione di virtuosismo. Queste variazioni ci mostrano un gioco raffinato di caratteri, colori e invenzioni pianistiche. E noi andiamo ad ascoltare una registrazione storica di questo brano, quella di Alexander Scheichert, direttore d'orchestra svizzero di origine ucraina, in un disco pubblicato in occasione del centenario nel 2022. Ascoltiamo quindi questo brano, Variazioni per pianoforte su un duetto da Paul Burckhardt, Schwarzherz.

E questo è il pianoforte di Alexander Schaichet, Hans Schäuble, variazioni per pianoforte su un duetto da Paul Burkhardt, Schwarzenegger. Andiamo avanti quindi con il brano successivo che ci porta invece nel cuore della produzione cameristica di Hans Schäuble, il trio Opera 45, scritto per una delle formazioni più nobili della tradizione musicale, pianoforte, violino e violoncello. L'opera dura circa 20 minuti ed è considerata una delle più importanti composizioni da camera del compositore svizzero. La musica da camera occupa sempre un posto rilevante nel suo catalogo. In questo repertorio il compositore poteva concentrarsi sul dialogo tra gli strumenti senza affidarsi ai grandi effetti dell'orchestra. Nel trio Opera 45 nessuno dei tre protagonisti assume un ruolo dominante. Pianoforte, violino e violoncello partecipano a una conversazione continua, equilibrata, ricca di sfumature. Ascoltando questa pagina si coglie la particolare attenzione di Schäuble alla chiarezza delle linee musicali, la sua costruzione formale, una struttura e una scrittura che richiedono grande affiatamento tra gli interpreti e che rivela la sua notevole esperienza nel campo della musica da camera, uno degli aspetti forse meno conosciuti ma più affascinanti del suo lavoro. Noi andiamo ad ascoltare quindi un estratto dal CD del trio Fontane, dedicato ai tri con pianoforte di Beethoven, di Smetana. C'è anche questo trio bellissimo di Schäuble che vi proponiamo, l'opera la 45, ascoltiamo attentamente.

Trio Fontane, un'opera dedicata a Beethoven, a Smetana e anche al trio per pianoforte di Hans Schäuble. Abbiamo ascoltato questa esecuzione con Andrea Wiesli al pianoforte, Noel Grübler al violino e Jonas Krakenbühl al violoncello. Il trio per pianoforte, violino e violoncello è opera 45 del compositore svizzero. Proseguiamo quindi e andiamo ad ascoltare due estratti diversi che ascolteremo consecutivamente. Il primo è tratto da una delle sue composizioni più celebri, il concerto per clarinetto e orchestra d'archi, opera 46. Ascoltiamo il terzo movimento allegro vivace, tra le opere più apprezzate di Hans Schäuble. Figura certamente questo concerto, composto nel 1961 come parte di un gruppo di tre concerti dedicati a strumenti a fiato, scritti nell'arco di pochi anni tra il 1959 e il 1962. Terzo e ultimo movimento del concerto, contrassegnato dall'indicazione allegro vivace, la parte più brillante dell'intero lavoro e mette in evidenza tutte le qualità del clarinetto: agilità, leggerezza, estensione, capacità espressiva. Quest'opera appartiene all'ultima fase creativa del compositore e testimonia la sua capacità di restare fedele a una scrittura personale, elegante e comunicativa in un periodo in cui molti autori stavano percorrendo strade molto diverse. Contemporaneamente andiamo ad ascoltare anche musica per due violini e orchestra, opera 18, il primo movimento, e facciamo un balzo indietro agli anni 30, una delle prime affermazioni artistiche di Hans Schäuble, la musica per due violini e orchestra d'archi, opera 18, composta a Berlino nel 35 e pubblicata l'anno successivo dall'editore Bothe Bock. Si tratta del primo dei due lavori concertanti che Schäuble dedicò al violino. La pagina che ascoltiamo oggi, il primo movimento, indicato come molto veloce, maestoso, fin dall'inizio emerge l'idea centrale dell'opera, il dialogo tra i due violini solisti che non competono tra di loro ma si intrecciano, si rispondono, collaborano, insomma, con quello che è abbastanza evidente in ogni sinfonia concertante, ma qui il tutto con una grande naturalezza. La storia di quest'opera è anche piuttosto singolare. Le partiture conservate presso l'editore berlinese andarono infatti distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale, rendendo particolarmente complessa la traduzione del lavoro alle generazioni successive. Permette questa composizione comunque di cogliere una caratteristica che accompagnerà Schäuble per tutta la vita: la ricerca di equilibrio tra solidità formale, chiarezza della scrittura e ricchezza espressiva. E noi andiamo ad ascoltare da un estratto dal CD dedicato proprio a lui, dalla Sinfonietta Riga, sotto la direzione di Alexander Mersin, solista Paul Meyer al clarinetto, Matthias Lingendeller e Nina Carmon ai violini. Ascoltiamo quindi dal concerto per clarinetto e orchestra d'archi il terzo movimento allegro vivace, dalla musica per due violini e orchestra d'archi opera 18 numero 1, il primo movimento.

Concerto punto CH dedicato a Hans Schöbel, compositore svizzero vissuto interamente nel Novecento. Abbiamo ascoltato qui due brani separati. Il primo, un estratto dal concerto per clarinetto e orchestra d'archi con Paul Meyer al clarinetto. Il secondo, musica per due violini e orchestra d'archi, opera 18, numero 1, il primo movimento. I due violinisti erano Matthias Lingenhelder e Nina Carmon. L'orchestra Sinfonietta Riga, la direzione di Alexander Mersin. E andiamo con un ultimo brano, un duetto pianistico dallo Scapriccios, suite coreografica per pianoforte a quattro mani, opera 36. Numero 2, qua c'è un riferimento a Goya, anche se non è, diciamo, provato in modo scientifico, ma sembra abbastanza evidente. Genio Allegre, Novela Pastoral e Capriccio, i tre brani che andiamo a sentire, un estratto da un CD pubblicato da Gil nel 2011, dedicato a compositori svizzeri del Novecento, Si Siang Wong e Hans Adolfsen al pianoforte.

0: Genio Alegre, Novela Pastoral, Il Capriccio, i tre brani tratti dall'opera di Hans Schoebel per due pianoforti, Los Caprichos, suite coreografica per pianoforte a quattro mani, opera 36, due pianisti, Se-Sian Wong e Hans Adolfsen, hanno concluso il nostro concerto punto CH di oggi, dove ci auguriamo abbiate potuto magari conoscere, sicuramente apprezzare questo compositore svizzero a cui Alissa Nembrina ha dedicato la puntata di oggi, Hans Schoebel. Io vi saluto, concerto punto CH naturalmente vi attende in replica notturna stanotte e come sempre puntuale domani alle 13.30. Un caro saluto e un buon proseguimento sugli onde di Rete 2 da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È in corso proprio in questi giorni all'Accademia di Architettura di Mendrisio un incontro internazionale indetto dal Laboratorio di Storia delle Alpi, l'Abisalp. Il titolo è L'ambiente in vetta, attori e rappresentazioni della protezione della natura negli spazi montani, una prospettiva globale. Nel convegno, che proseguirà fino a domani, 4 settembre, si confrontano sullo spazio alpino studiosi e ricercatori. Uno sguardo a tutte le aree montuose del pianeta, considerandone gli aspetti di natura economica, sociale, culturale e demografica. L'incontro, che prende spunto dai lavori riguardanti le problematiche ambientali negli spazi montani, si propone di studiare la progressiva integrazione del tema della protezione ambientale nelle diverse catene montuose del nostro pianeta tra la fine del XVIII e l'inizio del XXI secolo.
1: E nel nostro approfondimento di oggi, quindi, Mattia, proviamo a salire in vetta con tre ospiti. Benvenuta ad Alphaville Lucia Leoni, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dottoranda in storia contemporanea all'Università di Friburgo nell'ambito del progetto FNS, la globalizzazione delle Alpi, dal paesaggio all'ambiente, una storia transnazionale attraverso l'alpinismo. La sua tesi verte sull'evoluzione del film di montagna nelle Alpi svizzere e nelle montagne rocciose canadesi del XX secolo, e di questo anche parleremo. Benvenuta Caterina Franco, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
1: Architetta, ricercatrice presso la Scuola Politecnica Federale di Losanna, cura una ricerca sulle stazioni sciistiche nella storia con le ricadute sull'ambiente. E ben ritrovato anche Antonio Mazzena, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Giornalista e scrittore, tra i suoi libri ricordiamo La memoria della luce, in cui viene ripercorsa la storia del cinema di montagna, vista attraverso il grande archivio filmico e le strumentazioni conservate nel Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI, il Club Alpino Italiano. E poi l'ultimo suo libro, lo ricordiamo, si intitola Fotogrammi in quota. Iniziamo subito con Lucia Leoni. Prima di tutto un accenno al convegno di Mendrisio che è in corso. Quanto è importante l'idea di avere una prospettiva globale degli spazi montani e come questo aspetto sta di fatto emergendo nell'incontro di questi giorni?
2: Sì, grazie mille. Allora, forse contestualizzo ancora di più il convegno. Appunto, come detto, io faccio parte di questo progetto sulla globalizzazione delle Alpi, che sta giungendo a termine all'Università di Friburgo, e questo è il colloquio, diciamo, finale del nostro progetto. E quindi diciamo che negli scorsi 4 anni, assieme ai miei colleghi, abbiamo adottato fin da subito una prospettiva globale nello studio delle Alpi e dell'alpinismo, e in modo particolare ci siamo concentrati sulle relazioni transnazionali nelle zone di montagna, che sia tra Svizzera e Giappone, Svizzera e Canada, Svizzera e Stati Uniti, Svizzera e Himalaya. In questi giorni abbiamo visto e vedremo molte presentazioni che mostrano come da sempre, insomma, ci siano connessioni internazionali negli spazi montani. Un esempio che abbiamo evocato ieri sera è la dichiarazione di Kathmandu, che fu scritta nel 1982 durante l'Assemblea Generale dell'Unione Internazionale delle Associazioni Alpine, in cui i delegati evocarono già, quindi inizio anni 80, l'urgente necessità di garantire una protezione efficace dell'ambiente e del paesaggio montano, non solo in Himalaya ma in tutto il mondo.
0: Io introdurrei allora il tema di questa globalizzazione montana, se così vogliamo chiamarla, con Antonio Mazzena. Antonio Mazzena, dal suo osservatorio di scrittore, come si racconta, come è stata raccontata questa prospettiva globale degli spazi montani e come viene anche rappresentata? Capita a chi va ai festival del cinema dedicato alla montagna, penso a Trento eccetera, ormai di vedere film che vengono non solo dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, ma anche dal Nepal e da altre zone del mondo, dall'Argentina. Insomma, c'è una vera globalizzazione anche dell'immagine della montagna.
4: C'è una globalizzazione dell'immagine che parte da lontano. Le prime sperimentazioni filmiche sono degli inizi del Novecento e raccontavano le Alpi e poi sono state raccontate a partire dal 1900. La prima documentazione filmica in Tibet, in Nepal, è del 1922, quindi parliamo di quegli anni. Ed era pura documentazione, quindi racconto di spedizioni, racconto di viaggi e racconto anche di ascensioni sulle montagne. Chiaramente erano i primi tentativi ed erano dei racconti molto particolari, molti di questi film li ho visti ed erano incentrati non solo sul viaggio ma essenzialmente sulla ricerca etnografica ed etnologica di quelle popolazioni. Dopodiché c'è stato un periodo di propaganda, cioè forse gli ascoltatori sapranno, forse se non lo sanno, bisogna ricordare che tutta la corsa al raggiungimento delle vette più delle 14 vette più alte del mondo, che sono i 14.800, che sono dislocati in Karakorum in Himalaya, quindi sulla catena fra Pakistan, Nepal e Tibet, e si sono svolti fra gli anni, fine degli anni 50 e metà degli anni 60. Nel dopoguerra questa cosa era stata utilizzata dalle nazioni come riscatto economico, riscatto morale, riscatto utilizzando delle parole che avevano ancora un significato molto guerresco, quindi conquista, la lotta con l'Alpe, i nostri eroi si avvicinano, un linguaggio che ritroviamo in molti di questi film. Poi c'è stata un'evoluzione che è andata e che va verso quello che è oggi, nel quale dalla pura documentazione si è passati alla narrazione storica, alla narrazione filmica, raccontando proprio delle storie, quindi raccontando delle storie delle persone che vivono quei luoghi, dell'impatto anche, ahimè, dell'alpinismo. Non è alpinismo, è escursionismo d'alta quota, io lo chiamo. Ne abbiamo visioni anche ultimamente sull'Everest, di quelle file lunghissime di persone che non sono alpinisti, perché oramai salire sulla vetta dell'Everest paghi $100,000 e ti trascinano su utilizzando l'ossigeno, utilizzando gli sherpa. Beh, è diventata una sorta di Disneyland, cioè abbiamo delle assurdità al campo base dell'Everest in un momento nel quale stanno succedendo, c'è questo sconvolgimento climatico dovuto chiaramente non solo all'impatto dell'overturismo, ma dovuto anche a questo cambiamento che sta sciogliendo i ghiacciai. E da questo l'ultimo disastro in Nepal è dipeso proprio da questo. Ma la narrazione cinematografica, così come quest'anno a Trento, il prossimo anno a Trento, scusate, nel 2027, è la 75esima edizione del Film Festival di Trento. E se attraverso l'excursus, vedendo, guardando i film dall'inizio, dal 52 fino al 1975, passando dall'epoca analogica all'epoca digitale, si vede una crescita tecnologica, ma che non corrisponde spesso, ahimè, ad una crescita narrativa delle immagini.
1: Dunque, restiamo allo spazio alpino, ovviamente, ma aggiungiamo un tassello insieme a Caterina Franco. Dicevamo, lei sta realizzando un progetto di ricerca sulla storia delle stazioni sciistiche e sull'impatto di questi grandi complessi sull'ambiente. E in quali zone sta indagando e appunto quali sono le ricadute sull'ambiente?
3: Sì, io mi occupo dal 2025 di un progetto che è finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero al Politecnico di Losanna e da storica cerco di capire come alcune stazioni sciistiche siano state progettate e poi costruite. E in particolare mi occupo di una tipologia particolare di stazioni, che sono quelle realizzate all'epoca si diceva su terreni vergini, cioè spesso ad alta quota, dove lontano dai villaggi abitati. E sono esempi interessanti per un architetto, per uno storico dell'architettura, perché sono ambiti di grande sperimentazione, stiamo parlando di esempi che vengono realizzati spesso nella seconda metà del Novecento, dagli anni 60 e 70 in particolare. Però appunto poi lavorando negli archivi, e questa è un po' la mia ipotesi di lavoro, quello che emerge è che questi progetti in realtà non erano realizzati su terreni vuoti, come veniva detto all'epoca, ma su alpeggi, foreste, su terreni che avevano già una storia agricola, che erano fortemente caratterizzati da un ambiente più o meno naturale. E quindi è molto interessante scoprire poi come questi progetti già fin dal principio, fin dalla loro concezione, si scontrano di fatto con alcuni rischi naturali più o meno conosciuti, con quello che già c'era. Ecco, e alcune di queste stazioni sono situate nelle Alpi svizzere, italiane e francesi, questo è un po' il mio ambito di ricerca, e anche in questo caso si riscontra una grande circolazione di questi modelli di stazioni che venivano dette stazioni integrate.
1: Caterina Franco, possiamo fare un esempio?
3: Sì, allora non so se conoscete, uno dei primi esempi di questo genere è la stazione di Sestriere realizzata nelle Alpi italiane, realizzata dalla Fiat su un colle, su un passo a più di 2000 metri dove appunto non c'era un villaggio, e lì gli ingegneri della Fiat realizzano dal niente queste due torri cilindriche in cemento armato con una strada, un parcheggio e poi un sistema di impianti integrato agli alberghi. Questo è un po', diciamo, il modello originario che poi diventa molto applicato in Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché lo Stato prova a sviluppare questo tipo di stazioni. Pensate per esempio alle grandi stazioni della Savoia come la Plagne, les Arcs, tutta questa zona insomma che è stata veramente urbanizzata anche ad alta quota.
0: La città che va in montagna, insomma, potremmo dire. Tra
3: esatto.
0: l'altro la stazione sciistica e gli impianti di risalita sono anche diventati un tema cinematografico. Io ricordo di aver visto al Film Festival della Montagna di Trento proprio un cortometraggio, mi sembra francese, che semplicemente filmava queste stazioni sciistiche in un'atmosfera un po' surreale. Ora non ricordo il titolo, ma insomma. E parlando di cinema, Lucia Leoni, lei nella sua ricerca sugli spazi alpini si è dedicata in particolare a un confronto proprio tra i festival cinematografici e film di montagna di Canada e Svizzera. Quali sono gli anni che ha preso in esame e quali sono i risultati che sono emersi?
2: Allora, io ho studiato la fine del XX secolo, dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 90, semplicemente perché è quando sono stati creati i primi due festival di film di montagna in Canada e in Svizzera, ovvero quindi nel 69 avevamo la creazione del Festival del Film Alpino di Les Diablerets nel Canton Vaud, e in Canada nel 76 abbiamo il Festival del Film di Banff nelle Rocciose Canadesi. In breve, quali sono i risultati sulla mia tesi? Posso dire che diciamo che per quanto riguarda la creazione di questi festival, in realtà è emersa una grande similitudine, ovvero nascono in questi anni nascono dal basso, si può dire, da persone, da gruppi di amici che volevano far vivere queste regioni di montagna basate sul turismo, nella stagione di turismo più bassa, ovvero questa stagione intramezzo tra estate e inverno, tra settembre, ottobre e novembre, a dipendenza di Diablerets e Banff, insomma per far vivere sì da un punto di vista turistico, ma anche proprio per le comunità, erano dei festival fatti per le persone del luogo, per portare insomma un po' di vita in questo periodo, e anche per poter mostrare alle persone locali che non avevano per forza i mezzi per fare questi grandi viaggi in Himalaya, nelle Alpi, e mostrare insomma questi film che mostravano questi luoghi si può dire esotici o comunque stranieri.
0: Ecco, ma è proprio importante questo aspetto, mi sembra, questa nascita dal basso. Ma mi piacerebbe sapere da lei, che ha analizzato questi due festival, la loro nascita e il loro sviluppo, visto che stiamo parlando di rappresentazione della montagna, come cambia questa rappresentazione? Da quello che ci diceva prima Massena, forse io introdurrei anche il tema della decolonizzazione del del racconto della montagna, film non fatti più dai conquistatori ma da chi vive quei luoghi? Non lo so, è un'ipotesi che faccio, le chiedo se è corretta.
2: Allora, negli anni in cui che ho studiato io, ovvero fino alla fine degli anni 90, questo fenomeno, diciamo, di decolonizzazione non l'ho notata moltissimo, sta di fatto che i film mostrati ai festival erano principalmente, se non totalmente, fatti da cineasti dell'Occidente, diciamo del nord globale. Verso la fine degli anni 90 in questi film si vede un inizio, si può dire, di discorso su questo fenomeno di questa semicolonizzazione degli spazi montani o in appunto in Himalaya, molto, perché i film che ho studiato alla fine sono principalmente in Himalaya, perché c'era questo erano i luoghi più filmati, si può
0: c'era
2: dire.
0: La corsa alla conquista,
2: esatto, corsa alla conquista. Poi si inizia anche negli anni 70 a fare le prime escursioni anche senza ossigeno supplementare, che diciamo che è una delle grandi rivoluzioni, Messner così. E quindi si inizia ad avere alcuni discorsi su cosa ci facciamo noi occidentali qui nell'Himalaya, però negli anni 90 non c'erano ancora film fatti da persone indigene.
1: Ecco, Antonio Massena, io girerei la domanda anche a lei: come è cambiata negli anni la rappresentazione del paesaggio montano? E tra i suoi libri citavamo poco fa La memoria della luce, una storia del cinema di montagna.
4: Sì, è cambiata, perché dicevo che appunto dalla documentazione, che poi documentazione era essenzialmente fatta dagli alpinisti stessi che salivano su quelle vie, quindi anche con delle tecniche molto rudimentali e molto elementari. La rappresentazione è cambiata perché nel corso degli anni la montagna, l'ambiente montano o la storia di personaggi dell'alpinismo ha avuto un'evoluzione con dei registi che non sono registi, che non sono alpinisti. Parlo di Viktor Kosakowski, ad esempio, di Nicolas Molina, di Alexis Franco, di Jacques Perrin, solo per citare alcuni nomi. Quindi registi che provenivano dal cinema e che hanno preso la montagna come luogo di azione rispetto a quella che era la narrazione che loro volevano raccontare. Ci sono anche moltissimi esempi di autori indiani, di autori cinesi, di autori coreani che in questi anni hanno prodotto e hanno realizzato dei filmati di grande spessore. La forza del cinema di montagna oggi è quella di riuscire a saper abbracciare l'ambiente montano totalmente, quindi non so, diciamo che la parte alpinistica è la parte minore. Se vi devo dire gli ultimi, parlo dell'ultimo anno, quindi della selezione dei film del 2026 presentati a Trento, su 150 film classificati, ne sono arrivati in totale 600, di questi 150 hanno classificati come montagna e alpinismo, di film veri e propri di alpinismo erano 10. Quindi questo significa che si sta cercando di raccontare la montagna in un altro modo. Abbiamo avuto degli esempi negli anni passati straordinari. Penso a Cinque giorni e un'estate, che è stato secondo me uno dei film più belli, che è un film a soggetto che è stato presentato negli anni, fine anni 70, inizi anni 80. Poi abbiamo avuto degli esempi di grande alpinista francese che ha fatto solamente 5 film che raccontavano la montagna in maniera artistica, in maniera emozionale. Gaston Rebuffat ha saputo raccontare la montagna al di là di quella che era l'espressione dell'arrampicata e dell'alpinismo. E la forza che in questi anni, e da lui hanno preso spunto, che ne so, Mike Hoover, Fred Padula, quindi parlo di americani che hanno raccontato negli anni 80 salite molto importanti. C'è quindi questa evoluzione che va verso il racconto cinematografico della montagna che attraversa attraverso la storia, scusatemi il bisticcio di parole, una narrazione non solo più attuale, ma una narrazione che ha al suo interno una grande forza espressiva.
0: Caterina Franco, dal punto di vista invece delle stazioni sciistiche che lei ha studiato, sta studiando, potremmo dire che questi impianti, queste stazioni sciistiche sono state un po' al centro della rappresentazione della montagna di un certo tipo. C'era l'idea del progresso, del turismo di massa, no? In particolare nel secondo dopoguerra. Cosa ci diceva del nostro rapporto alla montagna questa costruzione, questi impianti sciistici? E come sta cambiando anche dal punto di vista architettonico dello sfruttamento della montagna l'idea che abbiamo di questi impianti e anche il loro futuro?
3: Mm-hmm. Sì, infatti ritrovo anche nella storia, sebbene più breve, di cui mi sto occupando, questa evoluzione di rappresentazione e di sguardo sulla montagna. Perché in effetti nel corso del Novecento si è passati da una visione anche qui di conquista, di colonizzazione, era una parola che è stata anche utilizzata da certi ingegneri francesi che avevano pianificato le strade e le stazioni, si passa verso una visione più critica anche proprio degli architetti, verso quello che il turismo ha generato in alta quota, soprattutto a partire dalla fine degli anni 60. E quindi anche l'architettura cambia, perché fino appunto agli anni 60 vediamo molto spesso queste nuove stazioni realizzate con tipologie architettoniche urbane, quindi torri, edifici molto grandi, come venivano poi realizzati nello stesso periodo intorno alle grandi città. Questo poi viene messo in crisi e anche l'architettura cambia, e anche in seguito a una serie di nuovi regolamenti che vengono introdotti in realtà più o meno nello stesso periodo in Italia, in Francia e in Svizzera, l'architettura cerca un'integrazione maggiore col paesaggio, anche se molto spesso gli chalet che vengono realizzati poi a partire dagli anni 70, sempre ad alta quota, con il tetto a falde e la facciata ricoperta di legno, seguono le stesse logiche degli edifici realizzati in precedenza. Si tratta sempre di spesso di edifici in cemento armato che vengono realizzati esclusivamente per chi va a sciare. Quindi la vera domanda forse è proprio il modello di stazione, come sta cambiando, come deve cambiare. Di questo insomma ci sono tanti studi che stanno discutendo in università, ma anche sul territorio, di come dovrà cambiare, diciamo, il turismo invernale rispetto al cambiamento climatico e ad altri cambiamenti che interessano i territori d'alta montagna oggi.
1: Ecco, c'è un altro anche aspetto che ha seguito Lucia Leoni. Tra i temi che lei ha affrontato nella sua ricerca, dedicata appunto alla filmografia, c'è anche la figura dell'alpinista da una prospettiva di genere. Insomma, parliamo di un ambiente prevalentemente maschile?
2: Allora, a livello dei film che io ho analizzato, che poi tra l'altro, per precisare, la filmografia che ho utilizzato durante la mia tesi sono i film che sono stati premiati o al Festival di Aberè o al Festival di Banff, ed erano prevalentemente film appunto documentari piuttosto fatti da alpinisti. Questa era la selezione insomma di base dei due festival. E in questi film nello specifico, sì, la figura che esce è quasi esclusivamente maschile. Infatti una delle mie domande di partenza era se ci fosse una correlazione col fatto che l'alpinismo a livello professionale, quindi se si guardano i dati legati per esempio alle guide di montagna, è rimasto e rimane anche tuttora, se mi posso permettere, prevalentemente maschile. Con il fatto che l'immagine dell'alpinista che si vedeva in questi film propagati in questi festival fosse prevalentemente quella dell'uomo occidentale. Diciamo, le mie conclusioni sono che sì, c'è una correlazione. Tuttavia, per esempio, uno dei miei risultati è che per quanto riguarda invece i film sull'arrampicata, arrivano un po' più tardi, a metà degli anni 80, iniziano a essere molto popolari. In questi film sulla figura dell'arrampicatore, arrampicatrice, la donna è molto più presente. La cosa non sorprende perché l'arrampicata come

0: molto maschile. Abbiamo avuto anche modo di parlarne qui su Rete 2 con tante guide alpine donne protagoniste di questo mondo. E su questo noi concludiamo la nostra chiacchierata di oggi. Io ringrazio le nostre ospiti e il nostro ospite Caterina Franco, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Grazie anche a lei, Lucia Leoni.
2: Grazie a voi, grazie.
0: E grazie anche a Antonio Massena. Presto.
3: Grazie e grazie agli ascoltatori.
4: Grazie a tutti.
0: E grazie anche a te, Cristina.
4: A voi, a domani.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.

porta in dote tutti i suoi lumi. Tu chiudi gli occhi e soffri.

0: Verde Aurora.
1: Sono le sei, un minuto, buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Siamo pronti a passare insieme questa mattinata che andrà fino alle 9:30, concluderemo fra le 9 e le 9:30 con la puntata di Laser e siamo pronti a cominciarla con la nostra consueta rassegna stampa. Guardiamo come aprono i quotidiani della Svizzera italiana, i titoli principali e poi fra qualche minuto anche gli editoriali. Si tratta sempre di politica interna ticinese e sempre di questioni connesse al caso Zali nei titoli principali. Il Corriere del Ticino apre in questo modo: Carobbio sul caso Zali, sono rimasta allibita. La Presidente del Governo torna sulla crisi istituzionale scoppiata a partire dalla diffusione dei file audio del consigliere di Stato leghista. Sono momenti difficili, dice Marina Carobbio Guscetti. Questo è il titolo principale e su questo anche il titolo principale della Regione. Nessuna regia politica, volevo solo giustizia. Sempre tra virgolette anche questo titolo, come la dichiarazione di Marina Carobbio. Questa dichiarazione, nessuna regia politica, volevo solo giustizia, è tratta dalla lettera di fine luglio della 52enne morta a Melide, la 52enne che aveva pubblicato sulle reti sociali gli audio e che poi morì annegata. Questo è il titolo sulla Regione, abbiamo visto i due titoli principali, quindi sul Corriere e sulla Regione, dedicati a questa vicenda. Vediamo altri titoli, altri contenuti sulle prime pagine. Il Corriere del Ticino, più in basso, in taglio medio, sotto questo titolo principale, ha un titolo dedicato allo sport. Aieti fa subito volare il Lugano. Nel calcio i bianconeri superano il Servetta all'ultimo respiro grazie al gol del nuovo attaccante. E poi sempre sulla prima del Corriere segnalo sulla destra un titolo legato a un'intervista di Andrea Bertagni: molti giovani oggi più di ieri escono di casa con i coltelli, questo tra virgolette è il titolo. Rispetto al passato oggi c'è più l'abitudine da parte dei giovanissimi di andare in giro con armi bianche, dice Fabiola Agnesa, magistrata dei minorenni, che reagisce ai due accoltellamenti capitati nella seconda metà di agosto a Lugano. L'editoriale principale sulla prima del Corriere è di Dimitri Loringet e riguarda la Lex UBS che è giunta alla prova della politica. Questo lo approfondiremo fra poco. Diamo prima un'occhiata anche agli altri contenuti sulla prima della Regione. A parte il titolo legato al caso Zali, ci sono due interventi che partono in prima legati pure a questo. Uno è di Andrea Ghiringhelli che generalizza il discorso e parla della fiducia dei cittadini nei governanti e dice che se questa fiducia si fonda non solo sull'efficienza delle leggi ma anche sul presupposto che chi gestisce la cosa pubblica lo faccia per il bene comune e con integrità morale, siamo messi piuttosto male. In questi anni, aggiunge, si sono affastellati vari scandali e altri se ne aggiungono continuamente. C'è solo l'imbarazzo della scelta. La nostra classe governante è palesemente inadeguata. Il bosco politico ci offre tanti fastidiosi cespugli che ostacolano il cammino, mentre le piante d'alto fusto sono sempre meno. La politica ruspante, aggiunge Ghiringhelli con encomiabile costanza, la politica ruspante è riuscita a mettere in evidenza uno dei punti critici della democrazia. Per sua natura, essa privilegia il numero e non il merito, la quantità e non la qualità. C'è quindi il rischio che gli imbecilli arrivino in cima. In genere l'imbecille non eccelle per competenza, ma nel conquistare popolarità e consenso attraverso la demagogia. Così Andrea Ghiringhelli. E c'è anche un intervento della studentessa Emma Righini. Ho sempre immaginato la politica come l'acqua, scrive, quasi inafferrabile, ovunque, amorfa. È una forza necessaria in grado di portare la vita, di far fiorire. Penso funzioni come il nostro sistema idrico. L'acqua che si scioglie dal ghiacciaio scende verso i laghetti alpini, si inserisce nei ruscelli, converge nei fiumi, scorre giù fino ai laghi dove viviamo tutti noi. Noi che approfittiamo di questo processo, soltanto che l'acqua della politica in questi tempi, spiega poi nella prosecuzione del suo intervento nelle pagine intere del giornale, si fa sempre più torbida, meno limpida, addirittura avvelenata. E infine l'editoriale principale sulla Regione, firmato da Stefano Piri, si intitola Meloni e la neolingua dell'urfascismo. titolo abbastanza esplicito, direi, ma comunque fra poco approfondiremo proprio questo editoriale insieme a quello di Dimitri Lorenzetti sul Corriere del Ticino.

La voce di Caterina Valente con Moon River, una incisione del 1966 del famoso brano composto per la colonna sonora di Colazione da Tiffany di Black Edwards, film del 61. Nel film il brano era eseguito da Audrey Hepburn. Vediamo dunque gli editoriali, come promesso, sul Corriere del Ticino. Dimitri Loringet scrive che sarà una sessione piuttosto calda quella che si apprestano ad affrontare le deputate e i deputati alle Camere federali dal prossimo 14 settembre. I temi in discussione sono molti, Loringet si sofferma su uno, ed è la modifica della legge sulle banche, che riguarda in particolare quelle di rilevanza sistemica, con la questione della copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre, soprannominata l'ex UBS, dato che concerne di fatto solo l'UBS, e quella della garanzia statale della liquidità, la cosiddetta Public Liquidity Backstop. La prima è forse la più controversa. Per UBS, infatti, la misura, precisa Loringet, rappresenterebbe una zavorra di circa 20 miliardi di dollari, capaci di erodere la sua competitività su scala globale. La Commissione dell'Economia e dei Tributi degli Stati ha imboccato la via del compromesso e alleggerito la misura. Il Partito Socialista è categorico, ritiene il tutto inaccettabile, un favore reso alla direzione agli azionisti di UBS a spese dei contribuenti. UBS invece ha ribadito quanto sta dicendo da mesi, avvertendo che le raccomandazioni formulate dalla Commissione inasprirebbero requisiti già tra i più severi al mondo. L'impressione di Loringet è che il dibattito non sia più economico-finanziario ma squisitamente politico. Karin Keller-Sutter ha scelto la linea dura, una scelta che risponderebbe più che a un freddo calcolo di stabilità finanziaria a un sentimento diffuso in una parte dell'elettorato. La parte che è ferita dalla fine tragica, e va ribadito tutt'altro che inevitabile, di Credit Suisse è convinta che UBS debba pagare, perché cosa di preciso non è chiaro. Da una ministra delle finanze, aggiunge Loringet, ci si attenderebbe un po' più di lungimiranza e meno gioco politico, pur capendo benissimo la complessità della questione. Dopo gli stati, spiega infine Loringet, il dossier passerà al nazionale. Alla fine saranno le Camere a decidere come sarà il futuro dispositivo Too Big to Fail. Qualunque sarà l'esito, UBS non dovrebbe subire grandi scossoni, a meno che la legge non finisca davanti al popolo, qualora si volesse lanciare un referendum. Allora sì che tempi e scenari si allungherebbero, con il rischio che la banca decida non di trasferire la sede legale all'estero, cosa che non intende fare, ma di spostare il suo centro di interesse principale altrove, per esempio negli Stati Uniti, dove UBS sta investendo molto e dove ha ottenuto una licenza nazionale che le consente di operare alla pari degli istituti americani. Questo in breve, ho cercato di riassumerlo, di leggere qualche stralcio, l'editoriale di Loringet sul Corriere del Ticino. Sulla Regione, Stefano Piri approfondisce alcuni temi a partire dall'intervista rilasciata da Giorgia Meloni, la prima ministra italiana, intervista rilasciata al New York Times, che desta meraviglia per diverse ragioni. In particolare Stefano Piri si sofferma, cito le sue parole, sulla maldestra preterizione della Presidente del Consiglio sul suo rapporto con il fascismo. Se oggi guardiamo la storia è una cosa, ma se avessimo guardato al fascismo standoci nel mezzo l'avremmo visto diversamente, no? Un criterio affascinante, commenta Piri, ma anche insidioso. Senza dubbio, infatti, vedremmo molte cose assai diversamente anche se fossimo, per esempio, valvassini medievali o sacerdoti aztechi, ma questo non sembra un buon motivo per relativizzare l'ordalia e il cannibalismo rituale. Inoltre Stefano Piri si sofferma su quello che chiama il flusso retorico di Meloni, che si conferma, cito, un singolare impasto della neolingua rudimentale dell'urfascismo eterno descritto da Umberto Eco e di quella dolciastra, vittimista e passivo-aggressiva dei creator sui social. Cita qualche frase: io sono una persona che si impone delle regole. La prima è che non dico mai cose che non penso, credo che la gente veda subito la differenza. Commenta Piri: sono le stesse esasperanti blandizie che politica e marketing ripetono da anni, appiccicando il culto narcisistico dell'autenticità all'adulazione furbastra per la gente e la sua saggezza, e nel caso di specie sono oltretutto di un'insipienza da togliere il fiato. L'abilità trasformistica di Meloni è riconosciuta anzitutto dai suoi molti aedi, e del resto si spera che nessuno al di sopra degli 8 anni di età
ritenga che dire sempre quello che si pensa potrebbe mai essere per un politico un pregio. Aggiunge Stefano Piri, lo ricordo su La Regione, che nel 2026 tutti sanno che il nesso tra la realtà e le parole di un politico è paragonabile a quello tra le nostre vacanze e le foto che ne mettiamo sui social.

La musica di Claudio Taddei con Cositas Buenas, un brano dall'album Puerto Mestizo, registrato nel 2006 dal cantatore ticinese uruguaiano allo studio 2 della RSI di Lugano e agli studios CAPS di Montevideo. E Claudio Taddei, lo ricordo, nato nel 1966, morì nel 2019. Proseguiamo la nostra rassegna stampa e approdiamo al Corriere della Sera. L'editoriale è firmato da Federico Rampini. Federico Rampini, il quale esordisce in questo modo: al quinto anno di una guerra che doveva durare 2 settimane, Putin ha la tentazione di una fuga in avanti, allargando il conflitto all'Europa occidentale. Questo è uno dei possibili scenari per spiegare il crescendo di provocazioni, microaggressioni e sabotaggi, prima contro Polonia, Baltici e Scandinavia, ora in particolare contro la Germania. Oppure Putin cerca solo di mettere alla prova la coesione e la preparazione dell'Europa occidentale. Qualunque sia il suo obiettivo, la situazione è preoccupante e il progetto di una difesa comune europea rimane ancora uno slogan ambizioso con poca sostanza. Il cosiddetto riarmo procede con lentezza, scrive Rampini. Lo stato delle opinioni pubbliche è l'altra faccia della frammentazione. La consapevolezza delle minacce è cresciuta nei paesi del nord-est, non a caso quelli che subiscono le più gravi incursioni russe: Germania, Polonia, Baltici, Scandinavo-Finnici. Perfino due nazioni ad antica tradizione neutrale come Svezia e Finlandia, solo di recente entrate nella NATO, hanno concetti di sicurezza totale e un coinvolgimento attivo della società civile che mancano altrove. La russofilia in molti paesi si traveste da neutralismo e da pacifismo. Il copione che Stalin aveva usato agli albori della guerra fredda torna utile ai tempi dei social media. I fatti sono optional, da fabbricarsi secondo i propri pregiudizi. Ma Federico Rampini si chiede poi quale sia la risposta efficace alle provocazioni di Putin. Se la prima guerra fredda insegna qualcosa, l'Armata Rossa invase Berlino Est, Budapest, Praga per soffocare nel sangue gli aneliti di libertà, ma non osò spingersi a Trieste, Gorizia, Berlino Ovest o Copenaghen, perché là c'erano soldati americani e un deterrente nucleare credibile. L'ancoraggio atlantico, insomma, fu sempre essenziale per contenere la pulsione europea alla resa. Poiché non è realistico, aggiunge Rampini, che il deterrente europeo raggiunga in breve tempo l'efficacia di quello americano, l'alleanza atlantica va salvata e lo vogliono d'altronde gli stessi cittadini degli Stati Uniti. Sondaggio dopo sondaggio lo confermano: fra i temi sui quali Trump ha perso consensi figura anche il suo trattamento degli alleati. Gli elettori repubblicani non sono diventati putiniani, sentono molte più affinità elettive con gli europei o con il Canada. E Rampini ricorda poi un altro episodio storico. Nel 1984 la decisione di Reagan di schierare nell'Europa occidentale i missili nucleari Pershing, benché presa come risposta a uno schieramento di missili nucleari sovietici, aveva portato centinaia di migliaia di manifestanti nelle strade delle città europee. Alti esponenti dei governi francese, tedesco e italiano assediarono l'allora segretario generale della NATO, il barone inglese Peter Carrington. Gli europei si lamentarono, gli americani erano arroganti, spericolati, sprezzanti dei consigli degli alleati. Carrington li ascoltò, poi pronunciò il suo verdetto sul perché l'indispensabilità americana imponesse indulgenza. Purtroppo questi sono gli unici americani che abbiamo, così rispose. E con le elezioni di midterm che si avvicinano, conclude Rampini, e la possibilità che il partito di Trump venga ridimensionato, torna utile la battuta di un inglese ancora più famoso, Winston Churchill: si può sempre contare sugli americani perché facciano la cosa giusta dopo aver provato tutte le altre.

Questa era la voce e la chitarra di David Byrne con She Only Sleeps dall'album Grown Backwards, pubblicato nel 2004 dal cantante scozzese statunitense. Proseguiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con una riflessione apparsa su Il Sole 24 Ore, una riflessione di Luigi Roth sul concetto di trasparenza. Roth comincia parlando di Adriano Olivetti e in particolare di Adriano Olivetti cita la fabbrica di vetro a Ivrea negli anni 30 del secolo scorso e poi la fabbrica trasparente a Pozzuoli nel 50. Desiderava Adriano Olivetti che il lavoratore, cui era stato tolto il contatto con la terra, potesse comunque vedere attraverso le pareti per non perdere in fabbrica quella natura che aveva quando vi era entrato. La trasparenza, il guardare attraverso, era allora una vera rivoluzione fisica. L'idea di mantenere un contatto fra tempo di lavoro e ambiente circostante avrebbe influenzato gli spazi di lavoro negli anni a venire. È un concetto molto simbolico, oltre che affascinante, la trasparenza, scrive Roth. Nasce limpido e chiaro come un fiume alla sorgente e si sporca man mano, perché non sempre chi lo usa lo rispetta. Tuonare contro la mancanza di trasparenza è diventato uno sport, uno slogan nazionale che vede parti avverse l'una contro l'altra per ragioni politiche oppositive, per generare odio e amplificarlo grazie all'algoritmo che governa la disinformazione. Del fiume limpido nato alla sorgente, pochi metri dopo non rimane più nulla se non acqua opaca, che non rappresenta un valore per nessuno se escludiamo qualche like. Trasparenza non è vedere tutto, scrive Roth, è vedere ciò che serve. La prima domanda da farsi è perché ad alcuni soggetti viene richiesto un obbligo di trasparenza e ad altri no. I grandi della tecnologia sanno tutto di noi, ma per noi è impossibile sapere qualcosa di loro. La trasparenza completa, alla quale molti acconsentono pubblicando la propria vita privata sui social, nelle dinamiche sociali e collettive diventa potere, controllo, distrugge la fiducia, la democrazia. Se si afferma il pensiero che ci sia sempre bisogno di un controllore e che l'altro da noi sia sempre colpevole, il filosofo coreano

Che valore ha l'opinione di chi non è competente? Che differenza c'è oggi tra opinione e conoscenza? Terza considerazione, vale la pena di sacrificare la verità, la scienza, i grandi valori per alimentare gli algoritmi dell'opinione? Da Adriano Olivetti a oggi, commenta Roth, qualcosa è andato storto. Dalla meravigliosa idea di interconnessione fra interno ed esterno della fabbrica, siamo passati ad avere una quantità infinita di dati, a litigare per averli, senza capire che invece essi non producono conoscenza o saggezza, non generano un bene essenziale come la fiducia, ma solo un caos informativo privo di senso critico. Ma io nei valori ci credo, dice Roth, e ho sempre lavorato perché fossero perseguiti e condivisi. Tuttavia, la trasparenza oggi è uno slogan vuoto di senso. Trasformata in merce, essa illude chi vorrebbe la libertà e invece regge il gioco di chi maschera la libertà col profitto e con il controllo. Questa riflessione sulla trasparenza di Luigi Roth è apparsa oggi sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

0: Dal ritratto di uomo anziano, presunto dipinto di Gian Lorenzo Bernini, fino alla celebre e controversa attribuzione a Leonardo da Vinci del Salvator Mundi, battuto all'asta per 450 milioni di dollari, il mondo dell'arte continua a essere scosso da clamorose scoperte e accese controversie. Tutti questi casi sollevano anche una questione metodologica che sta alla base della ricerca scientifica. Come si fa a riconoscere la mano di un artista? Voci Dipinte ne parla con Philippe Costamagna, storico dell'arte, già direttore del Palais Fesch, Musée des Beaux-Arts di Ajaccio e autore di opere come Il catalogo ragionato dell'opera pittorica del Pontormo e il saggio Avventure di un occhio. Il mestiere dell'occhio, come scoprire la paternità di un'opera usando lo sguardo, a cura di Cristiana Coletti. Voci Dipinte, domenica alle 10:35.
1: Rete 2.

0: Stabilimenti in Germania sono la clamorosa soluzione di Volkswagen per uscire dalla crisi del mercato automobilistico. Si tratta della più grande ristrutturazione del gruppo tedesco. La notizia riportata dalla rivista economica Wirtschaftswoche non viene ancora commentata da Volkswagen, che sempre secondo indiscrezioni si appresta a valutare la possibile chiusura di 4 fabbriche entro il 2034. Il marchio Seat potrebbe invece sparire fra il 2029 e il 2030. L'estate 2026 verrà ricordata in Ticino anche per un numero di annegamenti in crescita. Tra le cause, le varie ondate di canicola che hanno spinto più persone a cercare refrigerio in acqua. Il dato sulle vittime è nel servizio di Elisa Fraccaroli.
1: A fine estate 2026, il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
2: È stata un'estate impegnativa, siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume, e quindi più gente è presente più il rischio aumenta.
1: Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
2: Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano velocemente a riorientare un attimo la nostra attività integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
1: Ma per Sasha Gobbi la sola prevenzione non può risolvere il problema degli annegamenti.
2: La prevenzione è una parte del tutto, deve esserci anche un comportamento responsabile delle persone che entrano in un lago, in una piscina o fanno il bagno in un fiume.
0: Sempre per l'attualità regionale, c'è stato uno scontro ieri sera tra un'auto immatricolata in Ticino e un'ambulanza del Salva di Locarno e Vallemaggia. È accaduto a Contone, dove l'automedica, secondo Rescue Media, è stata urtata all'interno di una rotonda. Il conducente dell'auto ha riportato ferite. Nel Canton Vaud, la consigliera di Stato Valérie Ditli è di nuovo nella bufera, questa volta per una donazione di quasi 20.000 franchi ricevuta da un facoltoso proprietario di vigneti. L'imprenditore, secondo un'inchiesta giornalistica di RTS, ha versato la somma poche ore prima che l'esponente del centro presentasse un piano di aiuti al settore vitivinicolo vaudese. Tempistica e modalità sospette, anche perché l'uomo ha suddiviso la donazione in più parti per aggirare l'obbligo di trasparenza. Tempo previsto per oggi: si manterrà bello su tutto il paese e con temperature superiori alla media stagionale. Per lo sport sentiamo Giordano De Lucia.
3: Lo sport.
4: Una rete al debutto di Aieti regala i 3 punti a Lugano. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. È stato dunque un esordio alla grande quello del nuovo attaccante bianconero Alban Aieti. Contro il Servette, che ha sbagliato un rigore ad inizio partita, l'ex Basilea è entrato in campo nella ripresa. Proprio all'ultima azione ha trovato il gol del decisivo 1-0 arrivato al 94esimo minuto. Vittoria che riporta i bianconeri in testa alla Superliga. Punteggio pieno, ovvero 15 punti in 5 partite. Una in meno dello Young Boys, secondo a quota 14. Terzo posto per il Basilea, fermo a 10. Renani sconfitti ieri 2-1 in casa e in rimonta dal Sion, trascinato ancora una volta dal bomber Botteli, autore di una doppietta. L'attaccante valesano la sua 12esima rete in 11 partite stagionali. Sempre per il calcio, oggi si apre il terzo turno di Serie A con l'anticipo tra Genoa e Como delle 20:45. Per il tennis, agli US Open, eliminazione già al secondo turno per Ogier Aliassim, il canadese testa di serie numero 3 del torneo. È stato battuto in 4 set dal russo Kachanov, fuori anche il numero 13 del torneo Musetti. Passano invece tra le donne Osaka e Swiatek. Nell'hockey, Friburgo subito vincente in Champions League. I campioni svizzeri all'esordio in Austria hanno superato 4-2 il Graz. Oggi prima partita anche per il Davos, che affronta in trasferta i norvegesi dell'Amar, mentre Ginevra accoglie gli Eisbären di Berlino. Per l'atletica scatta invece la 2 giorni delle finali di Diamond League di Bruxelles, diretta TV delle prime gare gare dalle 20 con Angelica Moser impegnata nel salto con l'asta. Domani è la prova più attesa per noi con Audrey Verrò, protagonista attesa degli 800 metri donne, mentre la Vuelta con lo spagnolo Mas sempre più leader e ora con 1 minuto e 45 di vantaggio in generale su Roglic. Oggi si corre la tappa numero 13, un profilo vallonato e 192 chilometri da percorrere.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

quell'orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

Fabrizio De André e la sua ballata dell'amore cieco ci portano alle 6.40, l'ora della nostra rassegna stampa culturale, dopo che nella prima mezz'ora abbiamo seguito soprattutto gli spunti d'attualità sulle pagine dei quotidiani. Vediamo brevemente, in maniera riassuntiva, le pagine culturali dei quotidiani della Svizzera italiana e sul Corriere del Ticino segnalo un pezzo di Matteo Airaghi sulla mostra, la retrospettiva ospitata al Museo d'Arte della Svizzera Italiana dedicata all'artista californiana Cari Upson, e poi ci torno fra un attimo. C'è anche un pezzo sulla morte di Cassandra Wilson e una recensione del concerto avvenuto mercoledì sera nella chiesa di San Francesco a Locarno, e poi le notizie dal Festival di Venezia. Ma torniamo sul primo pezzo in apertura delle pagine di Cultura e Società. Matteo Airaghi scrive che la breve parabola artistica di Cari Upson, nata nel 70, morta nel 2021, divenuta celebre in Europa dopo la sua partecipazione alla Biennale di Venezia del 2019, viene esplorata, questa breve parabola, senza incertezze nella nuova mostra che verrà inaugurata domani negli ampi spazi ipogei del MASI all'HAC, Dollhouse, una retrospettiva curata da Francesca Benini e Thaisse Grandi Venturi, riesce bene a trasmettere al visitatore il senso della poetica che per una quindicina d'anni ha contrassegnato l'opera mai banale di Upson, tra scultura, video, performance, disegno e installazione, alla ricerca di un mezzo espressivo capace di sublimare le tante angosce esistenziali di un artista sempre preda della sensazione di una tragedia imminente. La mostra si intitola Dollhouse, prendendo in prestito il titolo dall'opera monumentale intorno alla quale ruota tutto l'intenso percorso espositivo, ma la casa è anche un soggetto e un tema ricorrente. A interessarla, sottolinea la curatrice Francesca Benini, è soprattutto l'intimità degli spazi domestici e il modo in cui proprio all'interno di questi spazi si costruisce una parte importante dell'identità delle persone. E questo è un estratto dell'articolo. Vediamo le pagine culturali sulla regione. Si parla parecchio oggi di mostre d'arte in genere, e anche sulla regione c'è un ampio pezzo, una pagina intera di Ivo Silvestro dedicata alla mostra Cari Upson Dollhouse. Poi si annuncia il programma di Sconfinare e c'è il reportage da Venezia firmato dall'inviato Stefano Piri, e ci sono varie altre notizie: la morte di Cassandra Wilson, l'addio a Gloria Steinem, attivista per i diritti delle donne. C'è anche, sempre parlando di arte, un pezzo di Claudio Guarda sulla mostra dedicata a Elisabeth Scherfig alla Fondazione Ghisla. Si intitola Promenade, la misura del circostante, questa mostra curata dalla storica dell'arte Angela Madesani, che la Fondazione Ghisla dedica, la mostra che la Fondazione Ghisla dedica all'artista tedesca ma milanese di adozione Elisabeth Scherfig, nata a Düsseldorf nel 1949 ma trasferitasi a Milano nel 1971. La rassegna è una promenade del visitatore, scrive Guarda, in quanto propone una sua passeggiata attraverso 50 anni di ricerca dell'artista, opportunamente selezionati e disposti per nuclei in 5 sale, in modo da focalizzare alcuni fra i temi e i soggetti più significativi all'interno del suo percorso. La promenade non ha un obiettivo da raggiungere, è una passeggiata, è un concedersi al cammino, spesso fra luoghi familiari, senza una finalità precisa, lasciando che lo sguardo si posi dove vuole. Quando però l'occhio si ferma, allora può esserci anche la rivelazione, e quello che si è sempre visto si presta ad altra lettura. E credo che sia proprio questo, scrive Guarda, l'atteggiamento di fondo che caratterizza lo spirito dell'arte di Elisabeth Scherfig, tanto nelle modalità delle sue forme lente, affidate come sono soprattutto al disegno e all'incisione anche di grande formato, quanto nei suoi temi e significati, in quelli allusi più che in quelli apparenti. Abbiamo fatto una carrellata sulle pagine culturali dei quotidiani della Svizzera italiana.

Abbiamo ascoltato un brano del gruppo Taran Project, dei cantanti e musicisti calabresi Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea, Gira la testa mia. Proseguiamo la rassegna stampa con un articolo sul Corriere della Sera, il corsivo del giorno di Massimo Sideri, parla della sfida globale dei mappamondi quando il potere cambia la geografia. È stato il gioco di regnanti e potenti per secoli, scrive. Plasmare mappamondi, cancellare terre, ribattezzare luoghi. Il caso del Lago Ontario, diventato sulle mappe Google e Apple Lago America, secondo la volontà di Trump, non è certo una novità. Semmai ciò che ci deve colpire è la rapidità. Nell'era artificiale anche il cambio del mondo si fa con un click. In realtà le mappe condivise sono un'illusione. Sulle cartine inglesi le isole al largo dell'Argentina sono le Falkland, in quelle spagnole Malvinas. E nelle mappe internazionali, come quelle dell'ONU, non si scontenta nessuno e compaiono ambedue i nomi con ordini invertiti, come accadrà al povero lago Ontario. Lo stesso fenomeno sta accadendo anche su alcuni territori ucraini diventati russi, a seconda dell'editore e della fonte e delle simpatie. La guerra, scrive Sideri, si fa anche con la propaganda cartografica. Del resto fu questo il motivo del successo del più grande cartografo di tutti i tempi, Vincenzo Maria Coronelli. I suoi globi, vere opere d'arte, erano desiderati dai sovrani come Luigi XIV per mostrare i propri regni e deformarli a propria immagine. Diversa, invece, la storia del primo mappamondo, preservato miracolosamente a Norimberga, costruito da Martin Behaim, non conteneva l'America. Ma per sfortuna, infatti, il primo mappamondo venne costruito nel 1492, ancora non si aveva conoscenza di questo continente, che quindi non appare proprio sul mappamondo. A Venezia, invece, c'è la mappa di Fra Mauro del 1450 con un'Italia a testa in giù, come tutto il resto, prima che il Polo Nord occupasse la posizione in alto dei globi. Poi con Colombo si cominciò a conoscere il mondo nella sua interezza e il mondo, scrive Sideri sul Corriere della Sera, lo ricordo, il mondo si fece da desiderio locale a brama globale. E lo comprese, conclude Sideri, lo comprese bene Charlie Chaplin nell'indimenticabile film del 1940 Il grande dittatore, dove un mappamondo giocattolo vola leggero. L'insostenibile follia del potere esiste e ha forma sferica.

0: Berlin, dein Gesicht hat Sommerprossen. Con la voce di Meta Hooper, cantante di Hannover, il disco da cui è tratto il brano è un tributo a 100 anni dalla nascita della cantante, attrice e scrittrice tedesca Hildegard Knef, autrice del testo di questa canzone, nata nel 1925 e morta nel 2002. E a proposito di testi e di autrici, un articolo che si trova sul Corriere della Sera annuncia una prossima uscita editoriale, il prossimo libro, la nuova raccolta poetica di Chandra Livia Candiani, Essere Nuvola, pubblicato da Einaudi, sarà in libreria da martedì 8 settembre. Ne scrive Carmen Pellegrino, la quale dice che la scrittura di Candiani nasce da un preciso esercizio di sguardo su persone e cose, su tronchi d'albero e fronde, sul corpo e su ciò che rimane inarticolato, disincarnato, ai margini del dicibile, e proprio per questo chiede alla poesia uno spazio di attenzione. Alcuni versi dicono: il picchio scandiva imperativo tutto uno, uno tutto. Il soggetto viene ridimensionato, precisa Carmen Pellegrino, ma non viene cancellato, viene piuttosto decentrato. Rinuncia alla pretesa di costituire il centro dell'esperienza e accetta di essere una delle molte presenze che affollano il mondo. E forse in questa capacità di sottrarre centralità all'uomo, senza per questo rinunciare all'umano, che risiede una delle qualità più belle della poesia di Candiani, secondo Carmen Pellegrino. Il non sapere di Candiani è una forma esigente di consapevolezza e riconoscere che il reale eccede il modo con cui tentiamo di definirlo. Eppure proprio da questa consapevolezza del limite nasce una radicale fiducia nella parola. Le parole sono pronunciate in una lingua irriverente che sa cicatrizzare qualunque strappo, anche della nascita, anche della morte. Questi sono altri versi di Candiani. E a questo punto, conclude Carmen Pellegrino, il suo gesto più radicale consiste proprio nel ricordarci che la poesia non serve necessariamente a dire di più. Talvolta il suo compito è fare abbastanza silenzio perché ciò che abbiamo davanti, una creatura, una perdita, un albero, un sasso, possa finalmente sottrarsi al rumore delle nostre interpretazioni e tornare a essere visto. È insomma la celebrazione della poesia come arte dello sguardo, della poesia come arte della sottrazione, e già nel titolo Essere Nuvola c'è la volontà di togliere l'ingombro dell'io, delle sue esperienze, delle sue storie, del suo modo di segnare il mondo e di mostrare le sue cicatrici, per usare una parola che si ritrova nel volume, e invece quella di ritenersi parte di qualche cosa. È una precisione nella descrizione che accompagna anche l'idea dell'amore. Amare, scrive Carmen Pellegrino, non significa fondersi con l'altro né possederlo, ma riconoscerne la singolarità, la distanza, l'irriducibilità. Anche l'amore, dunque, è una pratica dell'attenzione, una forma di precisione. Quando prendi la mia mano si risvegliano tutte le ragazze che sono stata. La bambina salva tutti, l'estranea che si cibava di unghie, la peste senza territorio, l'ipotermia familiare, la fumatrice venerata dai gatti. E tutte queste persone popolano il libro, quindi non è effettivamente una sottrazione dell'io, ma è un riconoscere che l'io, che il soggetto, si misura con ciò che non gli appartiene e non gli può essere ricondotto. E concludo citando altri versi che appunto riporta Carmen Pellegrino sul Corriere della Sera. Sono un dettaglio trascurabile nel bosco, e se mi muovo e vivo senza che nessuno se ne accorga, allora sono un buon essere, una giuntura accurata tra viventi e assenti e pietre e sonora acqua.
1: Song of Storms!

0: Oh my God.
1: You heard it.
2: Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento di questo tipo di azioni e cerca una risposta. Volkswagen prevede di tagliare 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni, il doppio di quanto finora previsto. Prospettata anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco. La produzione di patate ha sofferto molto del caldo e della siccità. Rispetto agli altri anni ne mancheranno 130.000 tonnellate in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti, anche geneticamente modificate. La maggiore ricerca di refrigerio in laghi e fiumi di questa estate ha comportato un aumento di malori in acqua e annegamenti in Ticino, un'evoluzione che spinge a riorientare la prevenzione, portando l'attenzione per esempio anche sullo shock termico. Per lo sport, calcio, il Lugano con il neoacquisto Aieti segna all'ultimo minuto contro il Servette e si riporta in cima alla classifica di Super League davanti allo Young Boys. Uno sguardo al tempo previsto per oggi, che si manterrà assolato su tutto il paese con temperature stagionali superiori alla media della stagione e degli ultimi anni.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 7:04 minuti, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli e in particolare abbiamo cominciato questa seconda ora della nostra trasmissione con un grande classico della cantante sudafricana Miriam Makeba, Inkomo Zodwa, il titolo del brano. E come sapete la prima ora la dedichiamo sempre alla rassegna stampa, quindi sfogliamo i quotidiani, soprattutto i quotidiani di carta, perché è una mia piccola mania, io resto ancorato al passato, amo sentire la carta fra le mani, poi leggiamo anche qualche cosa online in realtà, però facciamo frusciare la carta, questo è il nostro obiettivo nella prima ora di rassegna stampa e poi cominciamo da ora fino alle 9:30, anche una serie di interviste e collegamenti in diretta, il primo ci porta fino in Messico. E in Messico troviamo la nostra corrispondente Laura D'Averio. Buongiorno e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Parliamo oggi di scoperte archeologiche. In Messico negli ultimi tempi, o dal Messico meglio, arrivano notizie di nuove scoperte archeologiche e la più recente ha sorpreso gli studiosi perché non si sa bene quali siano le origini. Laura, ci spieghi innanzitutto dove è successo e poi di che cosa si tratta?
1: Sì, la scoperta questa volta è avvenuta a Coatepec, è una piccola cittadina nello stato messicano di Veracruz, si trova nel sud-est del paese, tra l'altro è una zona di coltivazione del caffè. Coatepec, a parte un parco archeologico che era stato scoperto, è nota anche come la capitale del caffè del Messico, che peraltro è molto buono, ma torniamo all'archeologia. Sono state trovate delle nuove strutture, nuove nel senso che sono state scoperte, nel momento in cui si stava portando avanti invece un progetto di salvaguardia archeologica, proprio perché in questa zona sono già state trovate altre strutture. Queste che sono state appena scoperte fanno parte di un sito preispanico di circa 1400 anni fa, ecco, che probabilmente risalente a quello che è chiamato il periodo classico antico tra il 200 e il 600 d.C. E appunto si trova vicino a un sito archeologico che invece era già stato esplorato, ma questo sorprende gli esperti perché sono stati trovati elementi sia architettonici sia decorativi che non erano stati visti prima e quindi ovviamente la scoperta è recentissima, però c'è questa ipotesi preliminare che questo complesso potesse appartenere a una cultura che ancora non conosciamo, autoctona di questa zona, e quindi ancora non è possibile stabilire con certezza l'origine.
0: È veramente affascinante l'idea che una cultura possa saltare fuori così dal niente, tanti anni dopo la sua scomparsa, una cultura ancora sconosciuta con tutto ciò che ne consegue. Ma per capire meglio proprio di che si tratta, anche con i dettagli concreti, che cosa è stato ritrovato fino ad ora?
1: Sì, e comunque il Messico ci regala tantissime sorprese dal punto di vista archeologico, ci sono scoperte continue anche grazie a nuove tecnologie, comunque vengono scoperte intere città che non si conoscevano, di cui non si conosceva l'esistenza, veramente ci sta dando dei grandissimi regali. E tornando a questa specifica scoperta, sono state trovate strutture che appartengono a fasi costruttive diverse. C'è una piattaforma lunga 30 metri, larga 12, che è stata realizzata con lastre e pietra calcarea lavorata, decorata con dei motivi circolari che sembrano quasi quadrangolari e che non si erano mai osservati prima. È stata anche rinvenuta una stele alta 1,88 m, larga 1,47 m, sepolta con la faccia rivolta verso il basso, con la raffigurazione di due personaggi che si pensano fossero parte dell'elite, uno seduto di fronte all'altro con abiti, copricapi, ornamenti elaborati che ricevono qualcosa da un'identità posta sopra di loro. Gli archeologi ci hanno interpretato questa scena anche se veramente è stato appena scoperto, diciamo, da poco questo sito, quindi sono tutte teorie che possa trattarsi di un rituale e che il liquido che stanno ricevendo fosse acqua, probabilmente legato a un periodo di grande siccità. Sono anche state trovate delle offerte rituali con recipienti di ceramiche, delle figurine, del mais carbonizzato, un cibo antico autoctono del Messico e una perla di pietra verde.
0: Beh, il periodo di grande siccità li riporta vertiginosamente vicini al presente, ma torno alla questione della civiltà ancora sconosciuta, che è molto affascinante. Perché si pensa che non possa essere una delle tante civiltà che vivevano nella regione e che già sono state studiate?
1: Perché appunto sono state trovate degli elementi che non si erano incontrati nella regione e con queste caratteristiche. Per esempio la piattaforma, che ha questa decorazione di motivi quasi quadrangolari, non trova corrispondenze in altri siti conosciuti ad oggi. Anche la composizione delle stele è insolita per questo stato, ma anche per il paese, cioè due figure rivolte una verso l'altra non erano state documentate in precedenza, diciamo, con questo tipo di fattezze. Allora, la scena ricorda delle caratteristiche maya nei personaggi. Ci sono anche delle caratteristiche che gli studiosi pensano possano essere invece riconducibili a un altro stile, uno stile itzmegno, che è una tradizione, una cultura che si estendeva nel sud del Messico e anche in Guatemala. Allora, questo sito potrebbe, ripeto, sono tutte teorie preliminari, potrebbero parlarci di una cultura locale di cui ancora non si conosceva l'esistenza, che però era in contatto con culture che conosciamo già molto bene, molto più grandi e anche territorialmente, quindi che da questi contatti nascessero delle influenze, contatti con altre culture della Mesoamerica, e che queste influenze si possano oggi vedere nell'arte che è stata appena scoperta. Però ecco, si stanno studiando tutti questi elementi, ma insomma interessa molto la possibilità che forse si è incontrato per la prima volta e chissà una nuova cultura, e chissà che magari a questo punto non ci siano altre testimonianze da scoprire.
0: Staremo a vedere e seguiremo da vicino tutto ciò. Intanto grazie Laura D'Averio per questa corrispondenza. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La voce di Mika P. Hinson con un brano People dall'album I Lie to You, pubblicato dal cantante americano nel 2022. E ora un estratto dalla colonna sonora del film Che Notte Ragazzi, un film del 1966 di Giorgio Capitani. La colonna sonora e anche il brano che ascoltiamo, Che Notte Ragazzi, una bossa vocalizzata, è di Piero Umiliani.

0: lapin au monologue shakespearien. Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais mes vacances dans 2 ans sur la plage de Pénaudet.
1: Le monologue shakespearien dal primo disco del cantante Vincent Delerme. Non ci sono monologhi shakespeariani da segnalare nel pomeriggio e nella serata, ma c'è molto altro.
2: L'agenda.
1: La Filarmonica di Castagnola si esibisce a Castagnola in piazza Carlo Cattaneo alle ore 20:30, un concerto di musica celtica con la direzione di Mauro Ghisletta e la partecipazione delle Stelle Arpine dirette da Eleonora Ligabò. Per quanto riguarda il teatro, segnalo Caspar e l'Ognomo di e con Moira della Torre, uno spettacolo in occasione della Notte al Museo a San Vittore, al Museo Moesano, alle ore 19. Guglielmo Tell, adattamento di Emanuele Santoro con Claudia Klintzing su Libertà e Giustizia al Teatro Focia Lugano alle ore 20:30. Celsius 233, tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, interpretato e realizzato dagli studenti del liceo di Mendrisio a Bellinzona, al nuovo teatro alla Murata, alle 20:30. La Plaza, la piazza, le marionette a fili animano una piazza fantastica con musica e incontri con gli artisti, a cura del Teatro dei Fauni, teatrodeifauni.ch, in piazza San Giorgio a Losone alle ore 21. Una conferenza sulle tracce di Faber, canzoni e racconti dell'universo di Fabrizio De André, commenta, canta e suona Jan Gaggetta con una introduzione di Luca Cereghetti alla Filanda a Mendrisio alle ore 18:30. E concludiamo con le porte aperte alla Ca d'Alfer a Carena, una visita guidata con rinfresco alla scoperta del parco minerario. Informazioni su vallemorobbia.com e l'evento sarà, le porte aperte cominceranno alle ore 17:00.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento di questo tipo di azioni e cerca una risposta. Volkswagen prevede di tagliare 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni, il doppio di quanto finora previsto. Prospettata anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco. La produzione di patate ha sofferto molto del caldo e della siccità rispetto agli altri anni, ne mancheranno 130.000 tonnellate in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti, anche geneticamente modificate. La maggiore ricerca di refrigerio in laghi e fiumi di quest'estate ha comportato un aumento di malori in acqua e annegamenti in Ticino, un'evoluzione che spinge a riorientare la prevenzione, portando l'attenzione per esempio anche sullo shock termico. E per il calcio, il Lugano con il neoacquisto a Jeti segna all'ultimo minuto contro il Servette, si riporta in cima alla classifica di Super League davanti allo Young Boys. L'Europa cerca dunque una risposta al moltiplicarsi di attacchi ibridi russi. Negli ultimi giorni si sono verificati sabotaggi, cyberattacchi e provocazioni in diversi paesi, tra cui la Germania e il Regno Unito. Sono state prese di mira in particolare le industrie della difesa e altre infrastrutture critiche. Sentiamo Camilla Camponovo.
4: È un momento critico per l'Europa e servono nuove misure per contrastare la crescente pressione russa. I nuovi attacchi ibridi finora hanno riguardato droni alle frontiere, cyberattacchi, interferenze contro infrastrutture critiche, intimidazioni che puntano a destabilizzare le democrazie europee. Ora l'Unione Europea sta valutando nuove misure come l'introduzione di nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, le petroliere utilizzate da Mosca per raggirare le sanzioni internazionali, la riduzione di

0: acquisti per i cittadini russi e una rapida erogazione degli aiuti da 90 miliardi all'Ucraina. Per il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il comportamento ostile della Russia va oltre all'Ucraina e si estende ad altri paesi. Dopo il caso più eclatante di inizio agosto, quello del drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia e attribuito a Mosca, altri episodi sono stati segnalati in Europa. Rischi che finora hanno riguardato l'industria della difesa danese, un cantiere colpito da esplosivi in Germania, mentre in Polonia è stata segnalata la presenza di aerei di ricognizione russa sul Baltico. Infine, nel Regno Unito è stata rafforzata la sicurezza informatica delle istituzioni legate alla famiglia reale. A inizio settimana la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva incontrato il capo della NATO, Mark Rutte, avvertendo che l'episodio all'aeroporto di Lipsia rientrava in una campagna russa di attività ibride e che di fronte a queste minacce è necessario rafforzare la deterrenza europea.
1: We stand in full solidarity with Germany, and if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
0: Von der Leyen aveva affermato che se gli attacchi avevano lo scopo di fare ridurre il sostegno dell'Europa all'Ucraina, che questi avevano avuto l'effetto contrario. Un tema che oggi, con ogni probabilità, von der Leyen indicherà tra le priorità dell'Unione Europea in vista del discorso sullo Stato dell'Unione di metà settembre.
2: Intanto in Finlandia oltre 2.000 persone hanno partecipato a un'esercitazione della protezione civile. La minaccia alla quale ci si prepara è sempre la Russia, che nel 1939 invase il paese. Quella di ieri è stata la più grande esercitazione in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo di più nel servizio di Giorgia Lorenzini.
3: In un rifugio della protezione civile della città di Kuopio, in Finlandia, due persone indossano tute protettive e maschere antigas, mentre misurano i livelli delle radiazioni. Non si tratta di un disastro nucleare, ma di un'esercitazione della protezione civile, a cui partecipano studenti e volontari. All'interno di quello che normalmente è un centro sportivo, oltre 2.000 persone imparano come reagire in caso di attacco. In questo scenario, le infrastrutture di acqua ed elettricità della città di Kuopio sono state messe fuori uso da un attacco informatico. Internet non funziona e c'è una minaccia missilistica da parte della Russia. Russia che con la Finlandia condivide un confine di ben 1.300 chilometri, dal Mar Baltico fino al Circolo Polare Artico. Dall'invasione dell'Ucraina, nel febbraio del 2022, la popolazione finlandese è più vigile. Ormai è quotidianità avvistare dei droni. Per questo c'è chi vuole sapere cosa fare in caso di attacco. C'è un certo senso di responsabilità e di dovere, come spiega questo partecipante alle esercitazioni.
4: It's our duty to serve and protect this country. That's why we have our independence.
3: È nostro dovere servire e proteggere il paese. È per questo che siamo indipendenti, dice. Anche se le esercitazioni di per sé possono non essere piacevoli. Dopo poco più di un'ora si sente che ci sono oltre 2.000 persone qui. Anche con la ventilazione attiva l'aria è davvero pesante, racconta un altro partecipante. In un clima di tensione e incertezza sul piano internazionale c'è chi si prepara ad ogni evenienza.
2: 100.000 posti di lavoro saranno tagliati nei prossimi anni da Volkswagen, è il doppio di quanto finora previsto, lo scrive la rivista economica Wirtschaftswoche, citando un piano che non è ancora stato confermato dal gruppo automobilistico. Si prospetta anche la chiusura di 4 fabbriche del costruttore tedesco, compreso uno stabilimento Audi nel Baden-Württemberg. La ristrutturazione prevede anche l'abbandono del marchio spagnolo Seat entro il 2030. La canicola di quest'estate ha inciso pesantemente sul raccolto di patate in Svizzera. L'associazione di categoria Swiss Patat parla del peggior raccolto dall'inizio delle rilevazioni, il 20% in meno rispetto alla media degli ultimi anni. Per far fronte a caldo e siccità, in futuro si punta sull'irrigazione, ma anche sulla ricerca di nuove specie più resistenti. Da Zurigo sentiamo Gianluca Olgiati.
5: Patatine fritte e chips saranno più piccole del solito quest'anno. È uno degli effetti dell'estate torrida 2026. Patate di buona qualità ma più piccole e soprattutto meno abbondanti. Una situazione che Niklaus Ramsayer non ha mai visto sui suoi campi nel canton Berna. Lui è presidente dell'Unione Svizzera dei produttori di patate. Ondate di calore già a inizio stagione, la pioggia che è mancata in quasi tutta l'estate, la l'associazione Swiss Patat prevede un deficit di 130.000 tonnellate che andrà compensato con le importazioni. La risposta dei produttori come Ramsayer puntare su specie più resistenti e sull'irrigazione. La metà dei campi è stata irrigata quest'estate con effetti notevoli, un rendimento del 55% superiore agli altri, ma potrebbe non bastare. Entro il 2040 si punta a coltivare l'80% delle superfici con specie più resistenti a siccità, parassiti e malattie, con un uso minore di pesticidi. Il problema? La creazione di nuove varietà richiede fino a 15 anni, troppo rispetto alla velocità dei cambiamenti climatici. Il presidente di Swiss Patat, Urs Reinhardt, chiede un passo in più. Accorciare i tempi grazie alle nuove tecnologie genetiche ritenute meno rischiose, ma ancora sottoposte a moratoria, almeno fino al 2030. Dopodiché Reinhardt chiede che la Svizzera si allinei alle regole europee.
2: Nei mesi estivi che ci stiamo lasciando alle spalle, il Ticino ha registrato un numero di annegamenti e malori in acqua in crescita. Le ondate di canicola hanno spinto più persone a cercare refrigerio in laghi e fiumi e così è aumentato anche il rischio di incidenti. Dettagli con Elisa Fraccaroli.
6: A fine estate 2026, il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
7: È stata un'estate impegnativa.
6: In particolare si guarda le cifre degli annegamenti in rialzo.
7: Siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume, e quindi più gente è presente più il rischio aumenta.
6: Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
7: Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano verosimilmente a riorientare un attimo la nostra attività integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
6: Ma per Sasha Gobbi la sola prevenzione non può risolvere il problema degli annegamenti.
7: La prevenzione è una parte del tutto, deve esserci anche un comportamento responsabile delle persone che entrano in un lago, in una piscina o fanno il bagno in un fiume.
2: È di nuovo bufera sulla consigliera di Stato Vodese Valérie Ditli. Stavolta a far discutere è una donazione di quasi 20.000 franchi a sostegno della sua attività politica da parte di un facoltoso imprenditore e proprietario di vigneti. La somma sarebbe stata versata all'indomani dell'annuncio da parte di Ditli, responsabile nel cantone della politica agricola, di una cospicua serie di aiuti proprio per la viticoltura. Lo ha rivelato un'inchiesta dei colleghi di RTS, ce la riassume Anna Riva.
8: Il 14 novembre dello scorso anno, su un conto riconducibile al partito del centro del Canton Vaud, che Valérie Ditli sarebbe stata la sola a utilizzare, atterravano in totale 19.800 franchi. L'origine è da ricercare in 4 società facenti capo a Jürg Stäubli, un importante proprietario di vigneti nella regione, tra le 300 persone più facoltose in Svizzera. Il 13 novembre 2025, invece, dunque il giorno prima, Ditli, consigliera di Stato a capo dell'agricoltura, presentava un piano di aiuti per il mondo vitivinicolo vodese per oltre 17 milioni di franchi. Tempistiche queste che sollevano più di un interrogativo. Stäubli, da parte sua, riconosce di aver suddiviso la donazione in 4 per aggirare gli obblighi legali di trasparenza. Dice inoltre che il denaro versato era destinato proprio alla ministra, che a suo dire svolge un ottimo lavoro. Ebbene, i membri del governo vodese paese non possono accettare contributi sotto forma di denaro né regali dal valore che superi i 300 franchi. Per Ditli si è trattato però di una donazione a favore di una sua futura campagna. Stoibli ha scelto da solo le tempistiche e l'ammontare del versamento. Insomma, nuove polemiche attorno alla 33enne che ha lasciato il centro per lanciare una sua formazione politica. In questo caso non è ancora chiaro se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta per corruzione. Ditli è peraltro già nel mirino della procura, tra le altre cose, per abuso d'ufficio.
2: Al Tribunale Penale Federale di Bellinzona si è chiusa la fase dibattimentale al processo contro uno dei presunti referenti dell'Andrangheta in Svizzera. Siamo all'apice del filone elvetico della maxi inchiesta denominata Imponimento, che rimanda la cosca calabrese Anello Frucci. Per l'imputato, un 59enne residente in Argovia, sono stati chiesti 6 anni e 3 mesi di carcere. La difesa in arringa si è battuta per il pieno proscioglimento. La sentenza è attesa per il 10 novembre. Intanto facciamo il punto con Giampaolo Driussi.
9: Rocco Anello, 20 anni di carcere in appello in Italia, aveva passato anche una notte a casa sua. I due erano conoscenti dall'infanzia, ma lui, l'imputato, nega ci fosse qualsiasi legame di 'Ndrangheta, anche perché, aggiunge il suo avvocato, i contatti con il capoclan, pur con gesti di cortesia, erano fortuiti e superficiali. È uno degli elementi d'arringa esposti ieri al termine del dibattimento contro il 59enne residente in Argovia, ritenuto il referente in Svizzera della cosca Anello Frucci. La difesa ha chiesto per lui il pieno proscioglimento, quindi anche dall'accusa di traffico di droga, perché se traffico c'era era semmai di formaggi e salumi calabresi. Il pubblico ministero, che lo accusa di aver fornito sostegno finanziario e logistico all'Andrangheta nell'arco di un ventennio, aveva chiesto 6 anni e 3 mesi di carcere. Le sue attività di intermediazione fra droga, armi, riciclaggio, intimidazioni e riscossione di crediti e mazzette avrebbero generato oltre 1 milione di franchi. Prove sostanziali sono difficili da raccogliere in quest'ambito, ha riconosciuto l'accusa. Il materiale probatorio si fonda fra l'altro su alcune intercettazioni e un ampio rapporto di un agente infiltrato. La sentenza verrà pronunciata il 10 novembre e andrà a concludere il primo grado del filone svizzero della maxi inchiesta Imponimento, sfociata nel luglio 2020 in oltre 70 arresti, 160 indagini aperte in Italia, 13 in Svizzera, Ticino compreso. 2 italiani residenti nel nostro paese sono nel frattempo stati estradati e condannati in Italia. Uno di loro, un ex dipendente di un comune del Luganese, è stato condannato in appello a 10 anni e 8 mesi di carcere.
2: E infine, negli Stati Uniti è stato un briefing con i media particolare, quello andato in scena ieri alla Casa Bianca. Partita l'ex portavoce Caroline Leavitt e in attesa della nomina di un successore, il compito di condurre la tradizionale conferenza stampa è toccato niente meno che al vicepresidente J.D. Vance. Ci racconta com'è andata il nostro corrispondente Andrea Vosti.
10: All right. Good morning, everybody. Yes, good afternoon now. Good to see you guys. So, let me give a few updates.
11: Un J.D. Vance, sorridente e visibilmente dimagrito, fa puntualissimo il suo ingresso nella sala stampa della Casa Bianca. Per un giorno al numero 2 del governo americano tocca il ruolo spesso ingrato di confrontarsi con le domande dei giornalisti. E J.D. Vance non si sottrae al suo compito rispondendo a 360 gradi, dall'Iran al costo della benzina.
12: Will this war be over by the time of the midterm elections?
10: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting.
11: Quella con l'Iran non la chiamerei una guerra, non ci sono combattimenti in corso, solo fiammate occasionali, ha detto il vicepresidente rispondendo a Caitlin Collins di CNN, precisando che le operazioni militari finiranno soltanto quando l'Iran cesserà di bersagliare le navi cargo che transitano nello stretto di Hormuz.
10: Our message to the Iranians is simple. You've got to stop shooting at commercial shipping. They've got to stop.
11: J.D. Vance ha quindi riaffermato la posizione del presidente Donald Trump. Nessun negoziato diretto con l'Iran finché la Repubblica Islamica minaccia la navigazione nello stretto.
10: The president's been very clear. We're not talking to them. And we're not going to talk to them unless they stop shooting at commercial shipping.
11: Il vicepresidente americano ha quindi parlato di tassi di interesse, ribadendo la posizione della Casa Bianca. La Fed dovrebbe abbassare i tassi di interesse affinché tutti possano permettersi una casa.
10: Our view, and this has been a consistent message from the president and the rest of the administration on down, is that we believe that the Fed should be lowering interest rates.
11: A J.D. Vance è stato quindi chiesto se e quando il prezzo della benzina tornerà a $3, cioè ai livelli precedenti il conflitto.
10: Gas, frankly, could have been much, much higher were it not for our efforts.
11: Francamente, senza il nostro intervento per scortare le navi commerciali, la benzina sarebbe ancora più cara, ha risposto il vice di Trump. ma non sono in grado di promettere quando si tornerà ai $3 al gallone. Poi dopo un'ora abbondante, il vicepresidente, portavoce per un giorno, si commiata e se ne va.
10: Thank you all. Good to see everybody.
2: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Una rete al debutto di Aieti regala i 3 punti a Lugano. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. È stato dunque un esordio alla grande quello del nuovo attaccante bianconero Alban Aieti. Contro il Servette, che ha sbagliato un rigore ad inizio partita, l'ex Basilea è entrato in campo nella ripresa. Proprio all'ultima azione ha trovato il gol del decisivo 1-0 arrivato al 94esimo minuto. Vittoria che riporta i bianconeri in testa alla Superliga, punteggio pieno, ovvero 15 punti in 5 partite, una in meno dello Young Boys, secondo a quota 14. Terzo posto per il Basilea, fermo a 10. Renani sconfitti ieri 2-1 in casa e in rimonta dal Sion, trascinato ancora una volta dal bomber Botteli, autore di una doppietta, l'attaccante vallesano la sua 12esima rete in 11 partite stagionali. Sempre per il calcio, oggi si apre il terzo turno di Serie A con l'anticipo tra Genoa e Como delle 20:45. Per il tennis, agli US Open, eliminazione già al secondo turno per Ogier Aliassime, il canadese testa di serie numero 3 del torneo, è stato battuto in 4 set dal russo Kachanov. Fuori anche il numero 13 del torneo Musetti. Passano invece tra le donne Osaka e Swiatek. Nell'hockey, Friburgo subito vincente in Champions League, i campioni svizzeri all'esordio in Austria hanno superato 4-2 il Graz. Oggi prima partita anche per il Davos, che affronta in trasferta i norvegesi dell'Amar, mentre Ginevra accoglie gli Eisbären di Berlino. Per l'atletica scatta invece la 2 giorni delle finali di Diamond League di Bruxelles, diretta TV delle prime gare dalle 20 con Angelica Moser impegnata nel salto con l'asta. Domani la prova più attesa per noi con Audrey Verrot, protagonista attesa degli 800 metri donne, mentre la Vuelta con lo spagnolo Mas sempre più leader e ora con 1 minuto e 45 di vantaggio in generale su Roglic. Oggi si corre la tappa numero 13, un profilo vallonato e 192 chilometri da percorrere.

Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa, in particolare in Germania e Regno Unito. L'Europa si aspetta un aumento e cerca una risposta. Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania non si farà, lo ha detto il responsabile dell'armamento dell'esercito. La produzione di patate ha sofferto molto caldo e siccità quest'anno e ne mancheranno 130 tonnellate, in particolare in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti, anche geneticamente modificate. Uno sguardo al tempo. Continua il clima assolato, oggi sarà una giornata calda in tutta la Svizzera con temperature superiori di molto alle medie stagionali.

0: Mara Pacini, Non amarmi così, un classico. Mara Pacini fu una delle prime cantanti italiane di rock and roll. E Non amarmi così, il brano che abbiamo ascoltato, risale al 1963. E intanto si sono fatte le 8:03, un momento di rassegna stampa, come sempre ogni mattina. Lo ricordo, così faccio dei collegamenti fra un momento e l'altro di quelli che offriamo nelle nostre giornate. Ricordo che la rassegna stampa principale avviene fra le 6 e le 7 del mattino, in cui sono io a leggere gli articoli di tutti i quotidiani e dei siti online svizzeri, italiani, internazionali. E poi invece poco dopo le 8 è il giornalista stesso di una testata che ci dice qualcosa e ci segnala un pezzo apparso nella testata. Oggi tocca a Swissinfo e ne parliamo come sempre con Luigi Iorio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Luigi Iorio, oggi un po' raffreddato dalla voce, vero?
1: Esatto, sì, deve essere l'aria condizionata nel treno. Aria condizionata che è stato tra l'altro uno dei grandi temi di quest'estate, che è anche il tema dell'articolo di oggi.
0: Sì, è una sorta di paradosso. Un raffreddato Luigi Iorio ci parlerà di un articolo che torna a parlare della torrida estate, che fra l'altro non accenna a finire, perché come abbiamo sentito poco fa nelle previsioni del tempo, anche proprio la giornata di oggi è una giornata che sarà contraddistinta da temperature molto al di sopra della media stagionale.
1: Sì, esatto. L'articolo parla delle misure di protezione del caldo e soprattutto delle lacune che ancora caratterizzano la risposta della Svizzera alle ondate di calore, come abbiamo visto quest'estate. Il tema, tra l'altro, sarà al centro anche di un dibattito straordinario alle Camere federali durante la sessione autunnale che si aprirà tra una decina di giorni. Per approfondire la questione abbiamo intervistato Anna Maria Vestido Cabrera, professoressa dell'Università di Berna, tra le maggiori esperte in Svizzera degli effetti del caldo sulla salute umana. Negli ultimi anni diversi cantoni e città hanno introdotto misure per proteggere le persone più vulnerabili, penso agli anziani e alle anziane. Il Ticino e la città di Ginevra sono stati pionieri, dotandosi già una ventina di anni fa di piani d'azione contro la canicola. A Ginevra, per esempio, gli over 65 possono accedere gratuitamente a piscine e sale cinematografiche climatizzate durante i periodi più caldi. Vissedo Cabrera spiega che l'efficacia di queste misure sulla salute pubblica è ancora in fase di valutazione. L'idea di predisporre di questi cosiddetti rifugi climatici è comunque interessante in Svizzera, dove la maggior parte delle abitazioni non dispone di aria condizionata e non è isolata termicamente per il caldo. Un ulteriore vantaggio di questi spazi è poi la possibilità di favorire gli incontri e la socializzazione, un aspetto tutt'altro che secondario in un contesto di ondate di calore sempre più lunghe. Secondo l'esperta, questi interventi rappresentano un passo nella giusta direzione, ma restano frammentati. In Svizzera, infatti, manca una strategia nazionale che garantisca un livello minimo di protezione in tutto il paese. Inoltre, alcuni gruppi a rischio, come le persone con disturbi mentali, sono ancora poco considerati nelle politiche di prevenzione. La professoressa ritiene che in Svizzera sarà necessario ripensare il modo di concepire gli edifici, la mobilità, ma anche gli orari di lavoro e il calendario scolastico. Ricorda ad esempio che in alcuni cantoni hanno ripreso le lezioni a inizio giugno, quando il paese era proprio nel mezzo di una nuova canicola. In conclusione, Vissedo Cabrera ritiene che l'estate di quest'anno deve rappresentare un campanello d'allarme e soprattutto invita a non abbassare la guardia con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, perché è proprio adesso che deve iniziare la preparazione alla prossima estate.
0: Sì, bisogna prepararsi all'estate durante la stagione fredda. Fa sorridere perché una volta ci si preparava durante l'estate ai rigori dell'inverno e oggi invece per certi versi è un po' il contrario. Ricordo che questo articolo lo trovate su Isinfo e ringrazio Luigi Iorio per avercene riassunto i punti più importanti. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
1: Buona giornata.

Altro che Colandrea, una canzone con testo e musica di Emanuele Colandrea che parla di Colandrea, un singolo del cantautore italiano Emanuele Colandrea, pubblicato nel 2025. E ora la formazione jazz elvetica Slide Stream.

Slide the Stream. Perché no? Il titolo di questo brano, tratto dall'album Strade Diverse. Slide Stream è una formazione jazz elvetica capitanata dal trombonista locarnese Danilo Moccia. E intanto sono già le 8:18.

0: In altre parole.
1: Anche oggi saluto la nostra ospite Maria Rosaria Valentini. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Ricordo che potete riascoltare tutte le puntate nel nostro podcast rsi.ch/rete2. E devo dire che questo esercizio ogni giorno di guardare i fatti di cronaca, di attualità, di trovare qualcosa da raccontare, a volte mette a dura prova l'ottimismo, perché ancora oggi, facendo la rassegna stampa stamattina, vedevo dei casi di cronaca tremendi, agghiaccianti, con una desolazione, una solitudine che stava dietro. E proprio per questo oggi, Maria Rosaria Valentini, vogliamo raccontare un fatto che invece è radicalmente all'opposto. E se molti fatti di cronaca parlano da una comunità, di una famiglia, di un'amicizia che viene disgregata, di un amore che viene disgregato e diventa solitudine, e questo invece è un fatto che ha al centro la dinamica dell'incontro.
2: Sì, mi fa piacere concludere queste nostre chiacchierate mattutine parlando di anziani dinamici e intraprendenti. E mi riferisco a una coppia specialissima, Pasquale ed Elisa, che sono due settantenni romani, che hanno affrontato la calura e mi immagino appunto anche la solitudine che si presenta in tutte le città e soprattutto d'estate con il ballo, perché hanno cominciato a ballare per strada a Testaccio, in un quartiere molto popolare della capitale italiana. Si sono ritrovati lì in due, hanno acceso una cassa e sono partiti ballando.
1: Un gesto semplicissimo nella sua essenzialità.
2: Sì, semplicissimo, spontaneo, l'hanno fatto senza pensare a nulla di specifico, avevano voglia di ballare. E un passante che si trovava lì si è incuriosito, è intervenuto con il solito cellulare, li ha filmati, ha creato un video che ha postato e questo video è diventato virale. Ecco qua che insomma i social ci propongono un esempio positivo. Si è creato una specie di passaparola tramite i social, un boomerang che ha portato a Pasquale e ad Elisa tantissimi compagni, perché si sono aggiunte molte persone, tutti di una certa età, e hanno cominciato a ballare nella stessa piazza due volte a settimana. Quindi è nato in maniera del tutto spontanea un modo di socializzare, di stare insieme senza programmi, senza protocolli, e nel caso del ballo poi senza le selezioni, senza richiedere competenze. Si sta lì perché si ha la voglia di ballare, di stare insieme, di ascoltare la musica.
1: Sì, la cosa che sorprende è che in fondo è una cosa molto semplice e che mi viene da dire conoscevamo da sempre, cioè si tratta quasi di imparare di nuovo la grammatica dei sentimenti elementari.
2: Sì, dei sentimenti elementari e dare importanza alla nostra capacità che abbiamo di essere spontanei, però abbiamo dimenticato che abbiamo questo piccolo potere. E invece Pasquale ed Elisa, proprio in virtù forse della loro età, sono partiti così semplicemente, e dando voce al ballo, che è una forma di movimento tra le più antiche, perché ci permette di scaricare le tensioni, sia quelle fisiche sia quelle emotive, di muoversi sostanzialmente, di divertirsi, di entrare in relazione con gli altri. Questi sono tutti aspetti importanti che fanno bene e di cui abbiamo bisogno.
1: E forse effettivamente si tratta poi anche di una concretezza. È vero, il gesto è diventato virale per le reti sociali, però le reti sociali questa volta sono partite da qualcosa di concreto. Non c'è niente di più concreto del ballo, che implica un incontro che avviene anche fra i corpi.
2: Sì, è un esempio concreto ed è un esempio vero. Diciamo, Pasquale ed Elisa non hanno fatto ricorso a dei filtri, non si sono truccati, non hanno inventato nulla, hanno fatto quello che sentivano, quello che volevano fare. È proprio dietro questa naturalezza c'è poi l'entusiasmo contagioso che è arrivato a cascata. E in più hanno un po' sottolineato quanto conta una piazza, cioè hanno dato il giusto valore allo spazio che li ospita, alla piazza che viene interpretata come luogo di aggregazione, di incontro, di scambio, il vero cuore di un tessuto urbano, e mi pare che un po' noi ce ne siamo dimenticati, no?
1: È bella anche la capacità di contagio, come dicevamo, molti li hanno imitati, spesso questo avviene nei fatti di cronaca in negativo. La cronaca nera dà evidenza a episodi di violenza e di morbosità, bisogna pure raccontarli, per carità, ma a volte vengono raccontati con dovizia di dettagli morbosi e questo può generare delle imitazioni. In questo caso invece è un contagio della positività.
2: Sì, è un contagio positivo. Ecco, il ballo forse è il tramite importante in questo caso, no? E ripeto, è importante anche il fatto che non vengano richieste delle competenze. Troviamoci in piazza, stiamo insieme, ascoltiamo la musica, divertiamoci. E quindi tutto diventa un linguaggio semplice, forse abbiamo bisogno di semplicità e anche di piccole meraviglie, non so, questi due settantenni dimostrano di avere ancora uno sguardo vivace, non uno sguardo spento, uno sguardo desideroso di vita, sono ancora capaci di meravigliarsi e in un certo senso. Quando pensavo a loro due mi è venuta in mente la poetessa polacca Wisława Szymborska, che è acutissima nelle sue osservazioni, e in una poesia che si intitola Disattenzione dice: ieri mi sono comportata male nel cosmo, ho passato tutto il giorno senza fare domande e senza stupirmi di niente. Ecco, Pasquale e Elisa invece secondo me non hanno nulla da rimproverarsi, perché hanno uno sguardo così meravigliato e capace di stupirsi, uno sguardo che contagia, lo abbiamo detto, e tutto questo mi pare davvero magnifico.
1: Poi bisogna vedere, faccio anche provo, almeno in conclusione, a fare l'avvocato del diavolo, bisogna vedere se una volta che questo diventa virale, che molti cominciano a imitarli, che ne parlano i giornali, i giornalisti, le reti sociali, il gesto saprà mantenere ancora la spontaneità. E essere spontanei è difficile nella nostra epoca, ma mi viene da dire è ancora più difficile rimanere spontanei.
2: Beh, questo lo vedremo. Considero molto importante la miccia che hanno acceso. Mi pare davvero significativo. E mi pare significativo perché, doppiamente, perché loro sono dei settantenni. E molto spesso le persone di una certa età nel nostro contesto sociale sono al margine, non si considerano più capaci di portare innovazione, perché l'innovazione si declina e mostra novità in brevissimi spazi di tempo, no? Tutto cambia così repentinamente e gli anziani apparentemente non hanno più nulla da dire, più nulla da fare. Ecco, Pasquale e

0: soprattutto quando poi l'esperienza sa farsi leggera e sa farsi concreta con un piccolo gesto, perché è piccolo e il suo valore sta proprio nell'essere piccolo, ed è questo che paradossalmente lo rende grande. Ma non sto qui a avvitarmi con i paradossi, altrimenti non finiamo più. Maria Rosaria Valentini, grazie per aver portato alla nostra attenzione questa piccola notizia di cronaca che induce molte riflessioni. Grazie mille anche per essere stata con noi tutta la settimana, e mi auguro che avremo presto l'occasione di risentirci. Intanto, buona giornata.
1: Grazie mille a lei, a tutti voi e vi auguro anche qualche passo di mambo.
2: Rete 2. Il Festival di Narrazione di Arzo è da sempre attento a un teatro incentrato sulla parola e sulla magia che un racconto è in grado di generare. Il fil rouge dell'edizione di quest'anno sono i giovani artisti che hanno scritto, diretto e interpretato gli spettacoli proposti, che si sono presentati ad Arzo per la prima volta e che uniscono alla scrittura propriamente detta, quella su carta, la riflessione di come si possa dare corpo e voce sul palco alle parole. Con Giulio Santolini, Sergi Casero Nieto, Francesca Astrei e Natalia Lepori, palco, carta, andata e ritorno, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
3: Rete 2.

0: Buongiorno da Monica Fornasie. Sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa in vari paesi europei. L'Europa si aspetta un aumento e cerca una risposta. Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania non si farà. La produzione di patate ha sofferto molto caldo e siccità. Quest'anno ne mancheranno 130.000 tonnellate in Svizzera. L'associazione di categoria punta su specie più resistenti, anche geneticamente modificate. L'Europa cerca una risposta al moltiplicarsi di attacchi ibridi russi. Negli ultimi giorni sono stati segnalati sabotaggi, cyberattacchi e provocazioni varie in diversi paesi, tra cui Germania e Regno Unito. Ad essere prese di mira sono soprattutto le industrie della difesa e altre infrastrutture critiche. Sentiamo Camilla Camponovo.
1: È un momento critico per l'Europa e servono nuove misure per contrastare la crescente pressione russa. I nuovi attacchi ibridi finora hanno riguardato droni alle frontiere, cyberattacchi, interferenze contro infrastrutture critiche, intimidazioni che puntano a destabilizzare le democrazie europee. Ora l'Unione Europea sta valutando nuove misure come l'introduzione di nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, le petroliere utilizzate da Mosca per raggirare le sanzioni internazionali, la riduzione di visti per i cittadini russi e una rapida erogazione degli aiuti da 90 miliardi all'Ucraina. Per il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il comportamento ostile della Russia va oltre all'Ucraina e si estende ad altri paesi. Dopo il caso più eclatante di inizio agosto, quello del drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia e attribuito a Mosca, altri episodi sono stati segnalati in Europa. Rischi che finora hanno riguardato l'industria della difesa danese, un cantiere colpito da esplosivi in Germania, mentre in Polonia è stata segnalata la presenza di aerei di ricognizione russa sul Baltico. Infine, nel Regno Unito è stata rafforzata la sicurezza informatica delle istituzioni legate alla famiglia reale. A inizio settimana la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva incontrato il capo della NATO, Mark Rutte, avvertendo che l'episodio

0: Io all'aeroporto di Lipsia rientrava in una campagna russa di attività ibride e che di fronte a queste minacce è necessario rafforzare la deterrenza europea.
1: We stand in full solidarity with Germany and if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
0: Von der Leyen aveva affermato che se gli attacchi avevano lo scopo di fare ridurre il sostegno dell'Europa all'Ucraina, che questi avevano avuto l'effetto contrario. Un tema che oggi con ogni probabilità von der Leyen indicherà tra le priorità dell'Unione Europea in vista del discorso sullo Stato dell'Unione di metà settembre.
2: La Svizzera dovrà attendere ancora molti anni prima di avere il sistema di difesa aerea Patriot. Non andrà infatti in porto l'accordo con la Germania per ottenere una o più batterie di questo sistema di produzione americana. Lo ha confermato questa mattina a Radio SRF il responsabile dell'armamento dell'esercito svizzero Urs Loher. Come è noto, gli Stati Uniti avevano deciso di rifornire prima la Germania con i Patriot inizialmente riservati per la Svizzera perché Berlino deve rimpiazzare quelli passati all'Ucraina. La Svizzera aveva quindi cercato delle alternative. Questo significa ulteriori ritardi e rincari per la Confederazione. Loher stima che i primi Patriot arriveranno negli anni 30. Il prezzo potrebbe raddoppiare se non triplicare. La canicola di questa estate ha inciso pesantemente sul raccolto di patate in Svizzera. L'associazione di categoria Swiss Patat parla del peggior raccolto dall'inizio delle rilevazioni. Per far fronte a caldo e siccità in futuro si punta sull'irrigazione ma anche sulla ricerca di nuove specie più resistenti. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
3: Patatine fritte e chips saranno più piccole del solito quest'anno. È uno degli effetti dell'estate torrida 2026. Patate di buona qualità ma più piccole e soprattutto meno abbondanti. Una situazione che Niklaus Ramsayer non ha mai visto sui suoi campi nel Canton Berna. Lui è presidente dell'Unione Svizzera dei produttori di patate. Ondate di calore già a inizio stagione, la pioggia che è mancata in quasi tutta l'estate. L'associazione Swiss Patat prevede un deficit di 130.000 tonnellate che andrà compensato con le importazioni. La risposta dei produttori come Ramsayer puntare su specie più resistenti e sull'irrigazione. Entro il 2040 si punta a coltivare l'80% delle superfici con specie più resistenti a siccità, parassiti e malattie con un uso minore di pesticidi. Il problema, la creazione di nuove varietà richiede fino a 15 anni, troppo rispetto alla velocità dei cambiamenti climatici. Il presidente di Swiss Patat, Urs Reinhardt, chiede un passo in più. Accorciare i tempi grazie alle nuove tecnologie genetiche ritenute meno rischiose, ma ancora sottoposte a moratoria, almeno fino al 2030.
2: Nei mesi estivi il Ticino ha registrato un numero di annegamenti in crescita. Le ondate di canicola hanno spinto più persone nelle acque di laghi e fiumi e così è aumentato anche il rischio di incidenti. Dettagli con Elisa Fraccaroli.
4: A fine estate 2026 il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
5: È stata un'estate impegnativa.
4: In particolare si guarda alle cifre degli annegamenti in rialzo.
5: Siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume e quindi più gente è presente più il rischio aumenta.
4: Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
5: Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano verosimilmente a riorientare un attimo la nostra attività integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
2: Infine una notizia di calcio: il Lugano, con il neoacquisto Aieti, ha segnato all'ultimo minuto contro il Servette e si è riportato in cima alla classifica di Super League. L'ex giocatore del Basilea è entrato in campo nella ripresa, ha trovato il gol del decisivo 1-0 proprio all'ultima azione, al 94esimo minuto. Vittoria che riporta i bianconeri in testa alla Super League a punteggio pieno, 15 punti in 5 partite, una in meno dello Young Boys a quota 14.
6: La meteo. In tutto il paese tempo molto soleggiato, molto caldo per la stagione, temperature massime intorno a 31 gradi. Domani sabato a sud in prevalenza soleggiato e caldo, qualche nuvola ad alta quota, a nord solo in parte soleggiato, qualche rovescio sparso. Temperature a sud domani fra 18 e 32 gradi, a nord fra 17 e 25.

Everybody Ought to Treat a Stranger Right, con la voce solista e la chitarra di Ray Cooder insieme alla batteria di Joachim Cooder. E ora il cantante Alessandro Fiori con un brano dall'album del 2022 Mi sono perso nel bosco.

barcone con i neri pigi pigi pigi pigi pigi pigi pigi pigi pigi schiacciati. Poi si butta il più bello, denti bianchi come ai cavalli, mentre canta, mentre canta.

Dentro la tasca di un qualunque mattino, un brano della cantautrice Nada che ripropone un classico di Gian Maria Testa. E ora Madeleine Peyrou con Blues for Him.

0: Madeleine Peyrou. Blues for Heaven, da Let's Walk, un album del 2024. È un blues che porta in alto, porta verso i cieli, e noi idealmente ci apprestiamo a scalare numerose vette.
1: La rivista.
0: Ci apprestiamo a scalare numerose vette, naturalmente soltanto virtualmente. Un conto è la vetta scalata di persona e un conto è il racconto, è leggere il racconto di chi ha scalato una vetta. Ma in fondo, quando leggiamo il racconto, un po' la stiamo scalando anche noi. E di vette si parla sulla rivista Al Vento, che ormai conoscete, ogni tanto ne parliamo, la rivista dedicata al ciclismo in tutte le sue forme, all'arte di pedalare, si potrebbe dire, anche nel senso culturale del termine, e presentiamo il numero 46 di Al Vento. Abbiamo già accennato in linea di massima qualche settimana fa ai contenuti, ma adesso entriamo nello specifico, in particolare di un reportage speciale sul pedalare in Svizzera, contenuto in questo numero, e come sempre ne parliamo con Stefano Francescutti. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie come sempre per l'invito.
0: Dunque, si parla di Just Around the Corner, questo è il titolo dell'inserto dedicato alla Svizzera. L'idea è proprio quella di andare appunto giusto dietro l'angolo, di non pensare sempre a mete lontane per gli appassionati di bicicletta, ma di provare a vedere quell'esotismo a portata di mano che è la Svizzera vista dall'Italia. Poi la Svizzera italiana è ancora meno esotica e ancora più italiana, ma la Svizzera tedesca, la Svizzera francese sono lì giusto a un passo di distanza.
2: Sì, esatto, è proprio questo. Poi è chiaro che il magazine, essendo un magazine anche internazionale, se lo prende in mano un australiano o un canadese, quando lo leggerà, insomma, è ovvio che la Svizzera non sarà realmente just around the corner per loro. Però dal nostro punto di vista, appunto, come dicevi, di italiani, oltretutto in prima persona, poi io italiano ma piemontese e della provincia di Novara, quindi siamo ancora ancora più vicini veramente just around the corner. Forse non c'è, l'angolo l'ho già girato a metà, diciamo, ok? E quindi sì, questo è stato un po' il concetto però su cui abbiamo messo le basi per fare questo reportage, e siamo venuti a pedalare in tre zone, insomma, in tre cantoni, no? Quindi abbiamo vissuto il Ticino, abbiamo vissuto il Vallese, poi siamo andati anche a Berna, e insomma è stata ovviamente un'ottima esperienza, una bellissima esperienza.
0: Non stiamo ora a elencare tutti i luoghi visitati, sono veramente numerosi, in particolare fra i luoghi ticinesi ho riconosciuto strade che come ciclista o come cicloturista ho pedalato anch'io, dalle Cento Valli e soprattutto alla, mi limito a citare questa perché è quella che conosco meglio, alla salita della Valle Morobbia che porta a Carena, che è a pochi passi da casa mia, e ha veramente l'idea di essere dietro l'angolo anche questa, perché si è veramente a 2 minuti dalla città e di colpo ci si alza, si vede il lago, si vede la città in lontananza e si è totalmente in un altro contesto. E fra l'altro poi alla fine c'è il vecchio edificio della dogana fra Italia e Svizzera, proprio per dire quanto anche la Valle Morobbia sia a portata di mano. Ma più che addentrarci sui luoghi, è interessante magari fare una sorta di making of, come si usa dire, di questi reportage, perché sono veramente dei reportage molto dettagliati, ci sono poi anche i QR code da leggere con le tracce e i dettagli e molte fotografie. E ci si chiede come avvenga concretamente, cioè in quanti andate a fare questi reportage, qualcuno che pedala, qualcuno che fotografa, chi scrive e anche chi pedala, c'è qualcuno che coordina il tutto, siete seguite da una macchina, andate da soli per conto vostro in maniera un po' selvaggia. Come avviene la scrittura di questi vasti reportage che sono lunghi e che soprattutto richiedono molto tempo?
2: Certo, ma allora in realtà una risposta unica non esiste, come potrebbe immaginare, nel senso che a seconda di dove dobbiamo andare e di che cosa dobbiamo fare, cambiamo la formula, insomma. Diciamo che tutti i nostri reportage sono effettivamente pedalati. E al
0: andate, diciamo, davvero, 90... insomma, ecco, è importante andiamo davvero. Del resto ci sono le fotografie a testimoniare.
2: Sì, infatti se vedi le fotografie delle persone sono veramente sudate, la maglietta, magari ogni tanto la fotografia della maglietta, la maglietta è un po' storta e questo ti fa capire che effettivamente stiamo pedalando e non stiamo facendo un photoshooting, un catalogo, ok? Quindi tutto quanto è pedalato realmente. Nel 99% dei casi chi scrive è anche la persona che poi viene fotografata, ok? C'è poi ogni tanto l'opzione che chi scrive non viene fotografato, ma è quello che fotografa. Ti posso fare l'esempio: se apri e leggi proprio l'articolo che abbiamo fatto a Berna, vedrai che c'è questa ragazza che sta pedalando, ma in realtà l'articolo è stato scritto dal fotografo che ha pedalato con lei in quei 2 giorni, okay? Quindi era presente lì in quei 3 giorni, quindi era presente lì, ha pedalato con lei e poi l'articolo l'ha scritto lui, ma in foto è venuta fuori solamente lei.
0: Testo e fotografie di Edoardo Fresé, infatti
2: Esatto,
0: doveva già occuparsi
2: esatto.
0: del testo e delle fotografie, non poteva anche farsi, essere soggetto ritratto,
2: Essere
0: sarebbe stato
2: fotografato.
0: troppo, sì.
2: Esatto, esattamente, esattamente. Mentre per esempio nel Ticino, due ragazzi che hanno pedalato, uno dei due Michele Pelacci e poi la persona che ha realmente scritto l'articolo. In questo caso nel Ticino, chi ha scritto l'articolo appunto pedalava Michele Pelacci e il fotografo era insieme a loro in auto, quindi li seguiva o li anticipava in auto in maniera tale da poterli appunto fotografare anche perché era tutto su strade asfaltate. Mentre nel caso appena citato di Berna, dove Edoardo ha fotografato e ha scritto l'articolo, ha fotografato la ragazza e ha scritto l'articolo, in questo caso qua, siccome erano strade sterrate, erano strade gravel, Edoardo ha pedalato con la sua macchina fotografica nello zaino e quindi quando poi trovava il giusto luogo, la giusta location, si fermavano e facevano la fotografia.
0: Ecco, anche su
2: Nel
0: questo avrei una
2: caso, sì,
0: domanda, perché fare le
2: dimmi,
0: fotografie non è
2: certo.
0: così scontato, nel senso che ci sono fotografie con una cura del dettaglio, dell'inquadratura, immagino che a volte non venga la prima, volta bene, bisogna magari rifarla, bisogna fermarsi. Questo, sapendo che cosa significa poi fare un lungo percorso in bicicletta, rischia comunque di spezzare il ritmo, insomma, non si ha solo lo scopo di pedalare, ma anche di rappresentare la pedalata in maniera artisticamente riuscita.
2: Esattamente, funziona proprio così. È raro, diciamo, che si perda troppo tempo a fare troppi scatti perché comunque ci piace che siano reali. Però è normale che se si fa magari un passaggio e si vede la fotografia al volo che poteva essere leggermente meglio, si chiede di rifare il passaggio pochi secondi dopo, dopodiché si riparte e si va, insomma. Nel caso invece dell'altro capitolo, quello dedicato al Vallese, in questo caso, essendo tutte strade di montagna, il fotografo, strade di montagna, quindi sterrate, mulattiere, insomma, sui campi da sci, tendenzialmente si era a pedalare. In questo caso, il fotografo aveva la sua mountain bike, in questo caso elettrica, in maniera tale che lo aiutasse perché il peso delle macchine fotografiche è importante, insomma, soprattutto quando bisogna andare in salita, e quindi aveva la sua mountain bike elettrica, mentre i due ragazzi avevano la mountain bike, quella classica, e quindi così sono riusciti a fare l'articolo, insomma. E anche in questo caso Lorenzo Botal, che è stato ritratto in fotografia, è anche la persona che ha scritto l'articolo. E quindi, insomma, a seconda di che cosa bisogna fare, si decide se chi scrive l'articolo. O no, meglio, si decide chi scrive l'articolo, chi fotografa e se il fotografo può essere in auto o se deve seguire in bici o magari in altre situazioni abbiamo il fotografo che ci segue magari in motorino, eccetera, eccetera, eccetera, insomma. Quindi a grandi linee così.
0: È una lunga elaborazione, una complessa elaborazione. Del resto, le fotografie, appunto, si nota che hanno allo stesso tempo una naturalezza e anche un grado, di pensiero, sono sofisticati in un certo senso, e questa è anche l'abilità del fotografo, oltre all'abilità di chi scrive i testi, che deve nello stesso tempo, è un po' questa la caratteristica, dare le indicazioni a chi voglia percorrere queste strade e anche intrattenere chi le legge solo per leggerle. Immagino che non tutti i lettori poi pedaleranno, ci sono anche dei lettori di Alvento che amano solo leggere di bicicletta?
2: Sì, ci sono anche persone che adorano proprio il vento in quanto oggetto feticcio proprio per quanto riguarda i racconti, per quanto riguarda le fotografie, per come sono messe proprio per l'impaginazione. E quindi, insomma, comunque il mondo del ciclismo e soprattutto anche del giornalismo ciclistico, insomma, è ricco di persone che scrivono e non pedalano. posso, insomma, possiamo nominare i vari Gianni Mura, no? Piuttosto che grandissimi giornalisti, e alla stessa maniera ci sono tanti lettori che non vanno in bicicletta, insomma, no? Come tanti appassionati di calcio che leggono di calcio, ma non giocano più, magari no, hanno giocato da giovani, non giocano più a calcio, ma leggono ancora. E quindi ci sono sicuramente persone che leggono il vento, ma non vanno in bicicletta. È ovvio che la maggior parte dei nostri lettori sono quelle persone che in realtà, una volta che leggono il magazine, non vedono l'ora di essere loro stessi gli attori e di poter riproporsi sulle stesse strade che noi abbiamo raccontato.
0: E mi sembra giusto, in fondo la bicicletta è un contagio in positivo. E concludo con un'osservazione, così sfogliando proprio il reportage sulla Svizzera. A un certo punto c'è una delle più grandi contemplatrici di ciclisti che ci siano al mondo, e cioè le mucche che li guardano passare con indolenza. È una foto curiosa, pagina 124, perché la ciclista sta guardando di lato mentre la mucca, paziente, fissa diritto il fotografo, come a chiedergli: ma che stai facendo tu da queste parti? È una fotografia del Canton Berna. Chiudiamo con questo, e abbiamo parlato di Al Vento numero 46 con Stefano Francescutti. Grazie mille, alla prossima.
2: Buona giornata e buon fine settimana.

Lady Susan, Lazy Susan, una registrazione di Miles Davis degli anni 50 con Horace Silver, Percy Heath e Art Blakey, e ci porta all'appuntamento con Laser. E oggi giochiamo con il Ludobus a Rho, alla periferia di Milano, all'interno di un parco pubblico, in un documentario di Anaïs Poirot.

0: lui avrebbe voluto bloccarmi di qua. Non si può bloccare l'avversario, quindi l'avversario deve poter sempre andare dall'altra parte e arrivare in fondo. E quindi adesso tenterò di costruirmi la strada per arrivare lì in fondo. Provo.
1: Ti ha messo in difficoltà?
2: Tanto.
0: Tocca a me? Tu hai mosso?
2: Sì. Ma qual è lo scopo del gioco? Non far arrivare l'avversario qui, però devi arrivare tu.
1: Però tu, costruendo un muro per lui, in realtà ti sei fatto anche un muro per te.
2: Sì. È quello un po' il problema di posizionare le barriere.
1: Si può andare indietro?
0: Sì, si può andare avanti, indietro, a destra, a sinistra, ma non in diagonale. In diagonale è vietato.
1: E se i due pedoni si ritrovano di fronte bloccati?
0: Si può scavalcare. Si può scavalcare.
3: Siamo a Rho, nella periferia di Milano, in un parco. È arrivato il Ludobus. Con lui arrivano biciclette, tricicli, giocattoli di legno, oggetti semplici e sorprendenti. C'è chi inventa un percorso e chi lo attraversa per la prima volta. Le regole si costruiscono mentre si gioca e qualche volta si possono anche cambiare. Perché il gioco non è soltanto un'attività per bambini, ma un modo di stare nello spazio, di incontrare gli altri, di misurarsi con un limite e magari di provare a spostarlo. Il Ludobus porta tutto questo in uno spazio pubblico, un luogo che normalmente attraversiamo, dove oggi invece ci fermiamo. Marcello Fischner di Spluff, spazio pedagogico ludico formativo della cooperativa Equa.
4: Il Ludobus nasce come, diciamo, strumento di promozione sociale ludico in Germania negli anni 90. Poi in Italia arriva fine anni 90, inizio anni 2000. E da allora, diciamo, noi come Equa Cooperativa Sociale abbiamo questo Ludobus che è operativo dal 2001, quindi 25 anni, no, 2001. E il Ludobus è uno strumento per creare occasioni di gioco nello spazio pubblico, gratuite. Promuove il gioco libero, il gioco particolare, giochi di movimento, rompicapi, giochi di logica, tappodromi, trampoli, carrettini, costruzioni. Permette di creare appunto momenti di aggregazione positiva legata al gioco tra generazioni, tra sconosciuti, tra bambini e anziani, insomma, tra tutti.
1: Ci riesci anche tu? È difficile? No.
3: Come suggeriva Rodari, basta un piccolo gioco della fantasia per aprire una possibilità. Ma qui non dobbiamo immaginare. Possiamo ascoltare le ruote sulla terra, i passi, le voci, le risate. Ascoltiamo il parco mentre diventa un luogo di gioco. Ascoltiamo il Ludobus.
5: Il scopo è liberarsi di tutti i propri dischetti con il proprio elastico. È molto cacciarone, termine tecnico pedagogico del gioco proprio, cacciarone.
1: Cacciarone, e cosa vuol dire cacciarone?
5: Che si fa casino, che fa tanto casino. Che è molto dinamico come gioco, è molto veloce e ci si diverte proprio perché è semplice, è dinamico ed è veloce. Infatti è già tipo la terza, quarta partita che facciamo.
1: Tu sei fortissimo.
6: Ci stiamo rimandando questi tappi come se fossero delle bombe, diciamo. E quindi ci stiamo bombardando a vicenda e vediamo che è più veloce a riempire. E il gioco in sé è sicuramente un momento di svago, però può sicuramente migliorare la relazione tra le persone, stimola le regole, la formulazione delle regole e quindi il rispetto, lo scambio dei ruoli, e sicuramente può migliorare le relazioni in generale. Questo è il mio punto di vista.
1: Sì, che permette di scambiarsi in un altro modo.
6: Cioè... Sì, di scambiarsi ruoli e sperimentare il fatto di vincere, perdere, di avere un ruolo di comando e un altro quello di esecutore. E e diciamo aiuta a portare questa cosa anche nella vita di tutti i giorni. Cioè in questo momento io sono la mamma che sta perdendo e mia figlia mi sta, ecco, soverchiando.
1: Stai vincendo tu.
6: Mentre nella vita di tutti i giorni diciamo è più lei che subisce le mie regole.
1: Tu stai vincendo la grande, però.
6: Sì, sì.
2: Sì, mi sto tanto.
1: Ma secondo te lasciamo abbastanza i bambini giocare o no?
2: Sì.
6: Sì.
1: E secondo te?
6: Ma secondo me tendiamo più a imbambolarli. Se dovremmo farli giocare di più, con lasciarli anche annoiare di più, in modo che si inventino qualcosa.
3: La mamma e la figlia continuano a giocare. Intorno a loro il parco continua a vivere. Le persone passano, i bambini corrono, la musica accompagna i giochi. Il mondo intorno non si ferma, anzi, sembra partecipare a quel momento. Il Ludobus è arrivato per questo, per portare oggetti semplici in un luogo quotidiano.
6: Come vuoi fare? Così? Ah. Ti riempio tutta la cantina di tappi.
2: No, dai.
6: Sì, li metto tutti nella tua cantina.

0: Ma questi giochi li costruite tutti voi?
1: Allora, i giochi del Ludobus un po' sì, perché comunque sono giochi un po' particolari che non si trovano in commercio. O li costruiamo noi, i più belli, i più brutti, oppure i più belli ci appoggiamo a dei falegnami che ce li fanno per noi, che li fanno molto meglio di noi. Facciamo un po', facciamo dei laboratori nelle scuole, partendo dalle, tendenzialmente dalle scuole medie, in cui facciamo dei laboratori di costruzione giochi di legno, quindi insieme a loro realizziamo dei giochi, alcuni rimangono in dotazione ai posti che ci ospitano, altri invece diventano dotazione del Ludobus. In particolare negli ultimi anni abbiamo un bellissimo progetto che lavora con ragazzi in messa alla prova, cioè che hanno misure alternative al carcere, diciamo ragazzi che hanno commesso reati, che insieme a noi partecipano a un centro diurno, un laboratorio di falegnameria, e insieme a loro costruiamo o arredi urbani o attrezzature ludiche. In particolare negli ultimi anni ci siamo specializzati nelle cucine di fango, e quindi appunto alcune cose le realizziamo insieme, un po' le costruiamo noi, un po' insieme appunto a giovani, ma anche giovanissimi.
0: Il gioco secondo te tra i ragazzi è qualcosa che manca tanto oggi?
1: Ma manca, cioè il gioco ce n'è tanto, soprattutto videogioco, che comunque senza avere nulla contro il videogioco è un po' una forma un po' più, diciamo, un po' più isolata, anche se magari si gioca online con altre persone, però si sta tendenzialmente nella propria cameretta e ci si collega insieme con gli altri tramite uno schermo. Invece il gioco questo che promuoviamo noi è un po' un gioco invece che serve per creare relazioni, serve per creare conoscenza, fiducia, per mettersi un po' alla prova. Sono tutti giochi particolari, perché tendenzialmente se noi avessimo il pallone da calcio e le porticine tutti i bambini andrebbero a giocare a quello, perché comunque gli dà sicurezza fare una cosa che sanno fare, e invece qua è un po' più sfidante, nel senso che trovano dei giochi che si vedono raramente in giro, e quindi si mettono a provare a altri tipi di giochi che comunque insomma sviluppano tutta una serie di competenze, con lo manuale, concentrazione, rispetto delle regole, insomma un sacco di, come dire, di corollari intorno al gioco.
0: Il gioco comunque diventa anche un metodo educativo.
1: Certo, sì, per noi il gioco è uno strumento educativo, uno strumento di relazione, perché Ludobus lavora o su eventi come questo, per cui crea una zona ludica libera a cui tutti possono partecipare, diciamo, come vogliono. Gli operatori non sono animatori ma sono facilitatori, quindi diciamo noi spieghiamo le regole dei giochi a chi vuole giocare secondo le regole, diciamo, ufficiali, ma il gioco è libertà, quindi se i bambini decidono di utilizzare un gioco in un altro modo, a quel punto l'unica cosa che stiamo a controllare tra virgolette è la sicurezza.
2: Anche questo gioco è la prima volta che lo vedo e mi è piaciuto, ci rigiochiamo?
3: Lo dividete bene in tappe.
0: Cosa sono? Come si gioca?
2: Allora, sai quando vai al sushi ci sono le bacchette e fai finta che i tappi per i vini, i tappi per i vini sono i nigiri dei sushi. Tu con le tue bacchette grandi devi prenderle e lanciarle nel buco dell'altro avversario. Se finisce, hai vinto.
0: E tu sei bravissima, vai sempre al sushi?
2: Sì, mi piace anche il sushi. Via!
0: È difficile?
2: Sì. Beh, diciamo abbastanza.
1: Sì, sì, sicuramente funziona anche molto l'effetto wow, l'effetto sorpresa di cose che non si conoscono. E poi per noi il gioco, diciamo, attraverso il Ludobus, ma anche attraverso progetti delle scuole, appunto, magari anche attraverso il gioco da tavolo, lo utilizziamo anche all'interno di progetti più prettamente sociali, quindi soprattutto progetti di coesione sociale. Ludobus interviene nello spazio pubblico, magari torna cadenzato ogni settimana, magari ogni due settimane, e si creano delle occasioni per cui le persone, oltre a giocare insieme, stare insieme, si conoscono e conoscono i loro vicini di casa, le persone che abitano nel quartiere. Insomma, anche questo secondo noi migliora poi la vita nei territori. Noi soprattutto operiamo in quartieri periferici, e chi abita a Milano lo sa che comunque le relazioni sociali sono abbastanza difficili in una città così grossa, e Ludobus permette appunto di fare una partita con qualcuno a un gioco, poi non per forza si diventa migliori amici, ma quando ci si incontra poi per strada ci si sorride, ci si saluta, ecco, e questo già ci sembra molto.
0: Vuoi vedere uno dei giochi brutti che avete costruito, visto come hai detto?
1: Ecco, faccio vedere quello che ho fatto io, così le responsabilità sono mie. Ecco, questo qua, il tappodromo. Allora, i nostri giochi, diciamo, sono tutti replicabili, perché ci piace promuovere il diritto al gioco e far sì che le persone vedano le cose e se le autocostruiscano, e quindi sono molto semplici. Questa è un'asse di legno dipinta con dei buchi, abbiamo dei tappi di bottiglia, quelli a capsula tipo di quelli della birra, con sopra un'immagine, e i bambini con la schicchera fanno il percorso stando attenti appunto a non cadere nei buchi, e fanno una gara di tappi. Il primo che arriva in fondo vince la gloria di aver vinto una partita. Lavorando in iniziative con tante persone subiscono abbastanza un assalto, e quindi questo qui è un calcettone vecchissimo che abbiamo costruito tanti anni fa e che però ancora fa ancora la sua parte e permette ancora di far stare bene e divertire le persone.
4: Dai, dai, guarda. Stiamo tentando di svuotare la nostra parte dalle biglie, diciamo, chiamiamole così, dai dischetti. Enea, chi finisce prima? Cosa fa? Vince?
0: Cosa stai facendo?
5: Sto facendo la stessa cosa che sto facendo mio padre.
0: Cioè, preferisci i giochi di... ti piacciono i giochi di legno?
5: Sì.
4: Certo, sì, anche la maniera di far vedere i bambini come una volta, no, ci si divertiva con poco, tante volte un po' arrangiandosi, costruendo con quello che si ha.
6: Non ho capito.
0: Quando c'è il Ludobus vieni all'evento perché c'è il Ludobus?
6: Beh sì, poi anche perché i miei genitori mi obbligano e... no, scherzo. Sì, però Isma è con calma. Aspetta. E poi no, mi piace anche a me il Ludobus, ci sono tutti i miei amici tipo Isma appunto, e mi diverto appunto con i giochi, c'è tanta roba.
0: Adesso cosa state facendo?
6: Allora, non so come chiamarlo, come lo chiamiamo sto robo? Ci sono questi cilindri, questi dischetti che con degli elastici devi mandare nel campo avversario, e chi ne ha più perde.
0: E in questo
6: momento Ismaele, mannaggia te che sto parlando,
0: se ne sta approfittando.
6: Esatto.
0: Ma secondo voi i ragazzi della vostra età giocano abbastanza?
6: No, per pochissimo. E secondo me dovrebbero giocare molto. Adesso sembrerò magari vecchio, però cioè, la maggior parte dei ragazzi che vedo stanno tutto il giorno con questi cellulari in mano. Anch'io, magari anch'io lo uso il cellulare, però mi so pochino limitare, cioè comunque c'ho il blocco. Secondo me dovrebbero giocare proprio di più, cioè vedere questi bambini adesso che giocano così, si divertono, mi fa piacere, perché la maggior parte che vedo sono appunto attaccati a sti tablet a fare cavolate del genere, che poi non gli serviranno a nulla nella vita, Cioè anch'io ci gioco a quei giochi. Però come ho già detto c'ho i limiti.
0: Ma tu non ci giochi di più perché c'hai i limiti o?
6: Sì, anche. Anch'io mi diverto con i giochi. Quando c'ho uno schermo davanti, un po' ti... com'è che posso dire?
0: Ti prende.
6: Sì, ti prende. Non ti prende, ti intrappola più che altro. Proprio. E sta roba è veramente...
0: dannosa.
6: Sì, dannosa. Che stiamo facendo noi sviluppa la voglia di uccidere il proprio amico, ma altri sì, come questo qua delle macchinine qua dietro, che con i tappetti di birra che bisogna lanciare con il dito, però sì, abbastanza.
7: Si gioca molto in quest'epoca ai videogiochi, e un po' va bene perché comunque è divertente, ovviamente, però quando diventa troppo non può essere, appunto, come diceva prima, dannoso per la salute, anche un po' che ti isoli. Sì, magari ci sono anche un po' poche occasioni di sperimentare giochi diversi o comunque di fare attività più divertenti.
0: E secondo te ci dovrebbe essere una riflessione su questo?
7: Una riflessione?
0: Cioè, sì. Dovremmo riflettere su questo.
7: Sì, cioè, probabilmente se ci si ragionasse un po' di più si riuscirebbe anche a trovare una soluzione.
0: E anche gli adulti secondo te dovrebbero giocare?
7: quando capita. E
8: sono giochi più semplici, non troppo tecnologici, e dove il movimento fisico, l'equilibrio, l'abilità, l'attenzione, lo stare al sole, eccetera, sono molto più, sono la base per questo gioco e quindi anche per tutta la socialità.
0: Diciamo che manca un po' la semplicità, non nel giocare, di ritrovare il fatto di, che si può giocare anche con cose semplici.
8: Sì, assolutamente, cose semplici e insieme agli altri.
0: Sì, anche vivo. La socialità.
8: Esatto, dal vivo. Dal vivo.
0: Sì, anche i ragazzi lo dicono, quelli che...
8: Ah, ok. Allora...
0: No, dicono magari non giochiamo abbastanza, i ragazzi non giocano... Cioè, tu come sei educatore, immagino...
8: Sì.
0: Cioè, tu come educatore pensi che i ragazzi non giocano abbastanza o giocano abbastanza? Cioè, a parte i videogiochi, diciamo.
8: Allora, no, beh, giocano, però non... No, molto meno insieme, più una socialità più online, quindi più mediata e ognuno a casa propria. Invece questo genere di giochi ci permette a tutti di stare un po' insieme e di condividere insieme dei momenti guardandosi negli occhi, che è molto diverso rispetto a giochi online che adesso invece si fanno e sono la base adesso della loro socialità, ma è un impoverimento dal mio punto di vista.
0: Adulti, sì.
8: Ormai ci possiamo fare quello che possiamo, ma sulle nuove generazioni magari proviamo a reinstillare un po' di giochi come una volta, ecco.
0: Ma secondo te, per esempio, cioè i giochi questi?
8: O questo genere di giochi, soprattutto se fatti in coppia o insieme agli altri, anche danno, come dire, c'è una differenza fondamentale. In videogioco sei uno contro tutti e non c'è un non c'è un role taking, cioè non prendi un tempo, poi passi a un altro, non hai un tempo d'attesa, fai tutto quello che vuoi, quando vuoi, nel momento in cui vuoi. Con questi giochi invece devi attendere il tuo momento, aspettare, vedere cosa fa l'altro e quindi entrare in relazione con l'altra persona con cui stai giocando. Alcuni sono magari più caotici, però devi comunque stare attento a quello che fa l'altro. Poi ci sono dei giochi in cui sono più di equilibrio, più di esplorazione, per cui esplori il tuo corpo, i tuoi movimenti, esplori anche il giardino con i carretti o con le biciclettine. Quindi sì, è totalmente diverso. Sì, sì, sì.
0: Ma qui hai costruito qualche gioco di quelli che sono qua?
3: Sì, sì, sì, sì. Vieni, guarda, che tra l'altro è una cosa molto speciale per me. Perché la cosa bellissima di questo è appunto vedere poi i bambini giocare e pensare questo l'ho fatto io per loro, cioè non so come dire, la gioia del vedere qualcosa che hai creato tu con le tue mani, che viene utilizzato e che fa divertire i bambini come ti sei divertito tu. Il mare nuovo che abbiamo rifatto, perché quello vecchio era un po' rovinato, abbiamo rifatto tutti i pesci, le canne e la struttura che crea il mare. E per me è molto importante, penso sia il mio gioco preferito, anche se non ci gioco mai, ma perché quando avevo la loro età e c'erano a Baggio, dove abito io, ci sono sempre queste giostre che vengono, e l'unico gioco che a me piaceva fare alle giostre era la pesca dei cigni, e poi pescavo spesso con mio nonno, quindi dargli, cioè non so come dire, ho proprio un legame affettivo con il gioco della pesca e la pesca in generale.
0: È tutto in legno?
3: È tutto in legno, sì, tutto in legno che noi poi, vabbè, tagliamo, decoriamo e pitturiamo. Secondo me nella nostra società non si gioca a nessuno mai abbastanza, cioè io penso che, cioè, il gioco per me è il mio vizio, io ogni giorno gioco, un po' come, cioè...
0: Non di soldi però.
3: No, gioco in qualsiasi modo, videogioco, gioco da tavolo, gioco con loro, secondo me non si gioca mai abbastanza, si può sempre giocare di più.
0: Ma tu che sei educatore, tra il videogioco e il gioco, diciamo, questi più creativi che si fanno in presa?
3: Giochi
0: dal vivo. Come si... cioè, quali competenze diverse sviluppa?
3: Beh, sono due cose diverse, nel senso che il gioco da tavolo ti fa sviluppare competenze sociali, entrambi ti fanno sviluppare competenze agonistiche in base al... o di collaborazione, cioè di collaborazione in base ai tipi di giochi che giochi.

0: no? Spazi aperti che accolgano le famiglie. Ci sono delle sperimentazioni in alcune città d'Italia, ma ancora molto poco. Il gioco è anche un po' libertà, se pensiamo un po' diciamo alla mia generazione, comunque viene dagli anni 70, c'erano molti più spazi di libertà per i bambini, i cortili, le strade, mentre adesso questi spazi un po' si riducono anche un po', diciamo, anche a causa di un po' di ansie dei genitori. Anche se non siamo tantissimi, teniamo duro e portiamo avanti questa idea di promuovere il diritto al gioco, promuovere la cultura ludica, promuovere le relazioni positive tra le persone.
1: Quindi non solo i bambini ma anche gli adulti.
0: Purtroppo sì, il gioco nella società moderna viene inteso come qualcosa, appunto, di una perdita di tempo, no? Non siamo qua a giocare, si dice, a che regole stiamo giocando. E invece il gioco in realtà, diciamo, fa parte dell'evoluzione non solo dell'uomo, ma anche ad esempio gli animali giocano, cioè il gioco comunque fa parte della storia della vita in questo paese e nel mondo in generale. E quindi, insomma, ci piace promuoverlo, perché poi alla fine noi creiamo un'installazione, poi come vedi siamo in tre persone, ci sono circa un centinaio, 150 persone che stanno giocando. Noi interveniamo ogni tanto, ma le persone poi giocano liberamente, anche perché sono giochi abbastanza semplici, intuitivi, per cui uno si può approcciare e inventare. Adesso loro stanno giocando in un modo completamente diverso rispetto alle regole ufficiali, però si divertono e quindi va bene così.
2: Sacco vinto.
1: Tu sei un po' intrappolato?
3: Anche troppo.
4: Non ti puoi mettere una barriera qua?
3: No. Perché sennò esce fuori.
1: E più si stringe la mano alla fine.
2: Eh sì, certo. Anche se è una competizione, è comunque un gioco, insomma.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E così si concludeva Laser di quest'oggi a cura di Anaïs Poirot. Usciamo a giocare esperienze di vita e di incontro con il Lodobus di Ro. E il programma è riascoltabile dal nostro sito rsi.ch. Adesso le notizie e poi ritorniamo insieme per Parade.
2: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su rsi/cultura, su rsi/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasi. E sabotaggi e cyberattacchi contro infrastrutture critiche. Si sta concretizzando così la guerra ibrida russa in vari paesi, tra i quali la Germania. L'Europa si aspetta un aumento di casi e cerca una risposta. Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerli dalla Germania non si farà. Aumentati nei mesi estivi malori in acqua e annegamenti in Ticino. Un'evoluzione che spinge a riorientare la prevenzione, portando l'attenzione per esempio anche sullo shock termico. L'Europa cerca quindi una risposta al moltiplicarsi di attacchi ibridi russi. Negli ultimi giorni sono stati segnalati sabotaggi, cyberattacchi e provocazioni varie in diversi paesi, tra cui Germania e Regno Unito. Ad essere prese di mira sono soprattutto le industrie della difesa e altre infrastrutture critiche. Camilla Camponovo.
5: È un momento critico per l'Europa e servono nuove misure per contrastare la crescente pressione russa. I nuovi attacchi ibridi finora hanno riguardato droni alle frontiere, cyberattacchi, interferenze contro infrastrutture critiche, intimidazioni che puntano a destabilizzare le democrazie europee. Ora l'Unione Europea sta valutando nuove misure come l'introduzione di nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, le petroliere utilizzate da Mosca per raggirare

0: sanzioni internazionali, la riduzione di visti per i cittadini russi e una rapida erogazione degli aiuti da 90 miliardi all'Ucraina. Per il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il comportamento ostile della Russia va oltre all'Ucraina e si estende ad altri paesi. Dopo il caso più eclatante di inizio agosto, quello del drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia e attribuito a Mosca, altri episodi sono stati segnalati in Europa. Rischi che finora hanno riguardato l'industria della difesa danese, un cantiere colpito da esplosivi in Germania, mentre in Polonia è stata segnalata la presenza di aerei di ricognizione russa sul Baltico. Infine, nel Regno Unito è stata rafforzata la sicurezza informatica delle istituzioni legate alla famiglia reale. A inizio settimana la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva incontrato il capo della NATO, Mark Rutte, avvertendo che l'episodio all'aeroporto di Lipsia rientrava in una campagna russa di attività ibride e che di fronte a queste minacce è necessario rafforzare la deterrenza europea.
1: We stand in full solidarity with Germany, and if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
0: Von der Leyen aveva affermato che se gli attacchi avevano lo scopo di fare ridurre il sostegno dell'Europa all'Ucraina, beh, che questi avevano avuto l'effetto contrario. Un tema che oggi, con ogni probabilità, von der Leyen indicherà tra le priorità dell'Unione Europea in vista del discorso sullo Stato dell'Unione di metà settembre.
2: La Svizzera dovrà attendere ancora molti anni prima di avere il sistema di difesa aerea Patriot. Non andrà infatti in porto l'accordo con la Germania per ottenere una o più batterie di questo sistema di produzione americana. Lo ha confermato questa mattina a Radio SRF il responsabile dell'armamento dell'esercito svizzero, Urs Loher. Come noto, gli Stati Uniti avevano deciso di rifornire per prima la Germania con Patriot inizialmente riservati alla Svizzera, perché Berlino deve rimpiazzare quelli passati all'Ucraina. La Svizzera aveva quindi cercato delle alternative come quella tedesca. Questo significa ulteriori ritardi e rincari per la Confederazione. Loher stima che i primi Patriot arriveranno negli anni 30. Il prezzo potrebbe raddoppiare, se non triplicare. Nei mesi estivi il Ticino ha registrato un numero di annegamenti in crescita. Le ondate di canicola hanno spinto più persone nelle acque di laghi e fiumi, così è aumentato anche il rischio di incidenti, e chi fa prevenzione sta pensando di riorientare i messaggi delle campagne. I dettagli con Elisa Fraccaroli.
3: A fine estate 2026 il responsabile di progetto Acque Sicure, Sasha Gobbi, abbozza un bilancio.
4: È stata un'estate impegnativa.
3: In particolare si guarda le cifre degli annegamenti in rialzo.
4: Siamo passati da 3 annegamenti nel 2024 a 5 nel 2025 e oggi ci attestiamo sulla decina o qualcosa in più. È anche vero e va detto che la canicola di quest'estate, rispettivamente la volontà della gente di cercare zone di refrigerio, ha portato tanta gente a bordo lago, a bordo fiume, e quindi più gente è presente più il rischio aumenta.
3: Un rischio che aumenta ancora di più se si va a nuotare da soli senza accompagnatori. Uno dei messaggi ricorrenti nelle campagne di prevenzione.
4: Nonostante questo, gli incidenti che sono avvenuti ci portano verosimilmente a riorientare un attimo la nostra attività, integrando dei messaggi legati alla salute, non solo al non nuotare da soli nel lago o fare attenzione alle correnti nei fiumi, ad esempio. Qualche incidente, ma non abbiamo ancora le conferme, può essere legato a dei malori, e quindi probabilmente un tema interessante potrebbe essere quello dello shock termico, quando una persona è esposta al caldo e poi si tuffa in acqua fredda.
3: Ma per Sasha Gobbi la sola prevenzione non può risolvere il problema degli annegamenti.
4: La prevenzione è una parte del tutto, deve esserci anche un comportamento responsabile delle persone che entrano in un lago, in una piscina o fanno il bagno in un fiume.
2: È di nuovo bufera sulla consigliera di Stato vodese Valérie Ditli. Stavolta a far discutere è una donazione di quasi 20.000 franchi a sostegno della sua attività politica da parte di un facoltoso imprenditore e proprietario di vigneti. La somma sarebbe stata versata all'indomani dell'annuncio da parte di Ditli di una cospicua serie di aiuti proprio per la viticoltura. Anna Riva.
3: Il 14 novembre dello scorso anno, su un conto riconducibile al partito del centro del Canton Vaud, che Valérie Dittli sarebbe stata la sola a utilizzare, atterravano in totale 19.800 franchi. L'origine è da ricercare in quattro società facenti capo a Jürg Stäubli, un importante proprietario di vigneti nella regione, tra le 300 persone più facoltose in Svizzera. Il 13 novembre 2025, invece, dunque il giorno prima, Dittli, consigliera di Stato a capo dell'agricoltura, presentava un piano di aiuti per il mondo vitivinicolo vodese per oltre 17 milioni di franchi. Tempistiche queste che sollevano più di un interrogativo. Stäubli, da parte sua, riconosce di aver suddiviso la donazione in quattro per aggirare gli obblighi legali di trasparenza. Dice inoltre che il denaro versato era destinato proprio alla ministra, che a suo dire svolge un ottimo lavoro. Ebbene, i membri del governo vodese non possono accettare contributi sotto forma di denaro né regali dal valore che superi i 300 franchi. Per Dittli si è trattato però di una donazione a favore di una sua futura campagna. Stäubli ha scelto da solo le tempistiche e l'ammontare del versamento. Insomma, nuove polemiche attorno alla 33enne che ha lasciato il centro per lanciare una sua formazione politica. In questo caso non è ancora chiaro se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta per corruzione. Dittli è peraltro già nel mirino della procura, tra le altre cose, per abuso d'ufficio.
2: Volkswagen taglierà 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni, è il doppio di quanto finora previsto, lo scrive la rivista economica Wirtschaftswoche, citando un piano che non è ancora stato confermato dal gruppo automobilistico. Si prospetta anche la chiusura di quattro fabbriche del costruttore tedesco, compreso uno stabilimento Audi nel Baden-Württemberg. La ristrutturazione prevede anche l'abbandono del marchio spagnolo Seat entro il 2030. Una foschia tossica provocata dagli incendi boschivi sta causando una grave crisi ambientale in Indonesia. La siccità legata al Niño rende difficile spegnere le fiamme e il fumo si sta espandendo in vaste aree del sud-est asiatico. L'emergenza sta diventando anche sanitaria. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
5: La cenere che torna a ricoprire le case subito dopo essere stata spazzata, le aule delle scuole avvolte da un fumo tanto denso da nascondere i piedi degli studenti, ospedali e ambulatori presi d'assalto da persone con difficoltà respiratorie. Sono alcune immagini dell'emergenza provocata dagli incendi che da metà luglio bruciano foreste e torbiere dell'Indonesia, soprattutto Sumatra e Borneo. Tra gennaio e luglio le fiamme hanno bruciato più di 200.000 ettari, quasi 95.000 nel solo mese di luglio, l'ultimo con disponibili dati completi. Il fumo ha esposto milioni di persone a concentrazioni pericolose di polveri sottili, registrate oltre 50.000 infezioni respiratorie acute, più di 12.000 riguardano bambini sotto i 5 anni. La foschia si sta ora allargando in ampie parti del sud-est asiatico. In Malaysia sono aumentati i casi di asma e centinaia di scuole sono state chiuse. Livelli nocivi di inquinamento anche nelle Filippine e Singapore. A peggiorare l'emergenza la siccità provocata da El Niño, che rende più difficile spegnere gli incendi. Ma secondo gli esperti la maggior parte di queste ha origine umana, decenni di trasformazione del suolo ed espansione delle piantagioni di olio di palma rendono il territorio indonesiano più vulnerabile. Il problema riguarda soprattutto le torbiere prosciugate per ottenere nuovi terreni agricoli e industriali. Una volta asciutte possono bruciare sotto la superficie per settimane, liberando nell'atmosfera il carbonio accumulato durante migliaia di anni. E col picco di El Niño previsto nelle prossime settimane, la fase più critica deve forse ancora arrivare.
2: Era l'ultimo contributo di questa edizione. Adesso spazio allo sport.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati, una rete al debutto di Aieti ha regalato i 3 punti alla capolista Lugano, bianconeri vittoriosi 1-0 contro il Servette ieri sera e sempre a punteggio pieno davanti a Young Boys e Basilea piegato 2-1 dal Sion e dalla doppietta di Botteli. Paolo Laurenti.
6: Miglior difesa, secondo attacco più prolifico e soprattutto 5 vittorie in altrettante partite di Super League e primo posto, nonostante una partita in meno. È un'estate da urlo quella che sta vivendo il Lugano, tenendo pure conto dell'avanzamento alla fase campionato di Conference League. Contro il Servette, la squadra di Mattia Crocitorti ha poi confermato di essere una grande squadra, quella capace di vincere anche partite complicate e che sembrano destinate a un altro risultato. Si sa, audentes fortuna iuvat, la fortuna aiuta gli audaci e i bianconeri lo sono. Il pareggio sembrava infatti profilarsi e sarebbe stato accolto senza particolari drammi, visto che il Servette, dopo aver fallito un rigore nei minuti di recupero, era oltretutto andato vicino a beffare i bianconeri, ma per fortuna Fonbalmos ha sfoggiato riflessi da felino, ribaltamento di fronte e nell'ultima azione della gara il pallone arriva con un pizzico di buona sorte proprio sui piedi del colpo di mercato dell'ultimo minuto Albian Ajeti, che si è presentato ai nuovi tifosi nel migliore dei modi.
7: Sempre per il calcio, oggi si apre il terzo turno di Serie A con l'anticipo tra Genoa e Como delle 20:45. Nel tennis, agli US Open stamattina Alexander Zverev si è qualificato per il terzo turno, ancora una volta in 5-7 contro il francese Alice. Nell'hockey, in attesa dell'amichevole del Lugano contro il Rapperswil a San Gallo delle 19, in Champions League debutto è riuscito del Friburgo 4-2 in casa del Graz. Sul ghiaccio oggi scendono il Davos in trasferta contro i norvegesi dell'Amar e il Ginevra in casa contro gli Esbjerg in Berlino. Parliamo odierno che prevede anche la prima giornata delle finali di Diamond League di atletica a Bruxelles e la 14ª tappa della Vuelta nel ciclismo.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: E buongiorno, ben ritrovati da Alessandro De Rosa. 9:46 inizia così la nostra mattinata di Parade. Questa mattina tra pochissimo ci caleremo dentro un quartetto, anzi una serie di quartetti, due quartetti che vengono da questo disco di Challenge Classics, romanticismo italiano, ad opera del quartetto Altemps, e saranno protagonisti di questa riscoperta della musica strumentale italiana dell'Ottocento. E subito dopo l'agenda ci porterà sicuramente un concerto della Filarmonica di Castagnola, Musica Celtica sotto le stelle, questa sera, insomma, è previsto questo concerto, ma anche a scoprire una vernissage, una mostra che si apre proprio oggi. Dicevo, il concerto, già lo dico, alle 20:30, dalle 20:30 alle 22 a Castagnola, Piazza Carlo Cattaneo 1, la Filarmonica di Castagnola. Però ci arriveremo e arriveremo anche ad anticipare tante cose che succederanno oggi pomeriggio, il concerto.ch e via dicendo. Ma adesso partiamo proprio dalla riscoperta di questa musica strumentale italiana dell'Ottocento, perché l'Italia dell'Ottocento è stata soprattutto paese del melodramma, se vogliamo, no? Chiaramente ha avuto grande successo e quindi poi forse ha oscurato, no? Qualcuno diceva, lo stesso Verdi aveva osservato ai tedeschi la musica strumentale, a noi quella vocale. Fino a un certo momento ha tenuto il detto di Verdi, poi anche lì. La vita musicale infatti è una parte musicale della cultura che ruotava intorno all'opera, mentre la musica strumentale occupava una posizione molto più marginale in Italia, no? E questo anche dalla invenzione del teatro privato. Insomma, la vocalità si era per tradizione sicuramente, ma anche per necessità di spettacolarizzazione, aveva preso il virtuosismo soprattutto dei cantanti, no? Che si staccavano sempre di più e staccavano anche i biglietti oltre che l'applauso, e quindi serviva spettacolarizzare, raccontare storie che fossero popolari, storie che potessero accogliere il pubblico. E per una serie di ragioni interne ed esterne la musica italiana va in un'altra direzione, anche una certamente un'altra tradizione proprio culturale che porta a certi risultati. E quindi nella prima metà dell'Ottocento l'influenza dell'opera si estendeva anche però sulla musica strumentale italiana, e quest'ultima, lo dicevamo, considerata un po' secondaria, il pianoforte svolgeva una funzione fondamentale anche nella diffusione dell'opera. Insomma, tutto era un po' indirizzato verso il discorso operistico. Esistono poi, nascono nell'Ottocento delle società musicali che iniziano a promuovere altre tipi di musica. Infatti nella prima metà dell'Ottocento non esistevano, sto leggendo un articolo anche qui che ha scritto Cesare Fertonani sulle pagine di Music Paper, quindi ogni tanto ritorno a questo per chi volesse poi approfondire. Nella prima metà dell'Ottocento, dicevano, non esistevano ancora in Italia condizioni paragonabili a quelle che si erano sviluppate nel resto dell'Europa. Mancavano una rete stabile di concerti, orchestre permanenti, un'editoria sufficientemente forte da sostenere la diffusione della musica sinfonica da camera. E la svolta arrivò dopo la proclamazione proprio del Regno d'Italia nel 1861. A partire da quel momento cominciarono invece a nascere le associazioni filarmoniche e caratteristiche sostenute dall'aristocrazia e dalla ricca borghesia, caratteristiche anche strutturali, insomma, che aiutarono a far sviluppare anche il discorso dell'arte strumentale, di altre forme di musica. E mi sembrava molto interessante questo articolo, perché molto spesso noi sganciamo, no, la musica dal contesto culturale, sociale, mentre invece politico, mentre invece le più grandi svolte, devoluzioni eccetera, sono state proprio volute da un atteggiamento politico, da un atteggiamento, oggi potremmo dire in ambito radiofonico, editoriale, quindi delle scelte importanti che poi vanno a connotare un'identità, uno sviluppo pedagogico, e quindi qualcosa in cui ci si ritrova, cioè che cosa? La cultura, no? Che non è solo la cultura alta, è anche una cultura diffusa l'utilizzo di certe parole, di linguaggi, di ecco, quello che si vuole. Questo è successo anche proprio per la società del quartetto, che si sviluppa proprio in quegli anni. E ci fu anche evidentemente una diciamo influenza anche che arrivò da fuori, dall'Europa, per quello che riguarda la musica strumentale, sia tedesca che francese, eccetera. Questo quartetto, il quartetto Altemps, esegue questi brani, riscopre delle pagine di Stefano Golinelli e Vincenzo Antonio Petrali. Golinelli è nato a Bologna nel 1818, morirà nella stessa città in cui è nato nel 1891, ed ebbe proprio una brillantissima carriera internazionale come pianista virtuoso. Suonò anche insieme a importanti strumentisti e fu apprezzato non soltanto come interprete, ma anche come compositore. Mentre invece l'altro, Vincenzo Antonio Petrali, ha un'altra storia, dopo vediamo se riusciamo anche a recuperarla, ma nel frattempo, per non andare troppo in là con i tempi, io direi di ascoltare un brano di Golinelli, che poi è quello che in effetti apre il disco, ed è proprio questo estratto dal quartetto per archi, opera 100, numero 1 in si minore. E infatti il quartetto Altemps realizza questo disco che si chiama Quartetto Altemps Romanticismo Italiano, Stefano Golinelli, Vincenzo Antonio Petrali, dicevamo, ed è edito da Challenge Classics. Lo potete sicuramente trovare anche sulle piattaforme digitali, insomma si trova da un po' da tutte le parti. Ma ascoltiamo proprio il primo movimento, quindi, di questo quartetto, tenendo bene a mente cosa ci siamo detti, cioè quasi questo atteggiamento non pionieristico, insomma, ma comunque azzardato, insomma, per le occasioni poi di andare a suonare questa musica che l'Italia, almeno secondo Fertonani e questo articolo da cui siamo partiti, aveva, insomma, per celebrare, ritornare sulla musica strumentale proprio italiana.

Niente male, questo primo movimento allegro dal quartetto opera 100 numero 1 in si minore di questo compositore italiano che ci ha fatto riscoprire anche la musica italiana. E stiamo parlando del bolognese Golinelli, Stefano Golinelli, quartetto Altemps che eseguiva questa registrazione, novità discografica tra l'altro proprio di giugno, poco prima dell'inizio caldo di questa estate interminabile che stiamo vivendo. Insomma, il quartetto e il disco vede anche la musica di Vincenzo Antonio Petrali, di cui purtroppo adesso non riusciamo ad ascoltare nulla perché dobbiamo voltare pagina, ma una riscoperta necessaria, titola Cesare Fertonani in questo articolo, lo ricordo, che si chiama Riscoprire la musica strumentale italiana dell'Ottocento, perché appunto la musica italiana dell'Ottocento non è solo opera, ma anche musica strumentale imparentata con altissimi esempi del possibili, insomma, esempi della musica europea. E abbiamo sentito anche, molto interessante da un punto di vista contrappuntistico, questo quartetto. La prossima musica ci porta all'interno dello spazio di agenda, ma io ricordo un altro evento che si terrà questa sera e che diciamo è un altro evento rispetto a quello che stiamo per affrontare. Venerdì 4 settembre, infatti, quindi questa sera dalle 20:30 alle 22 a Piazza Carlo Cattaneo 1 a Castagnola, Filarmonica di Castagnola, Musica Celtica sotto le stelle, un concerto speciale incentrato sulla musica celtica con ospiti il gruppo di arpe Le Stelle Arpine dell'Arp Center di Lugano, diretto da Eleonora Ligabò. E in caso di cattivo tempo, ma dubitiamo nel cattivo tempo, il concerto viene replicato in data 11 settembre. No, stasera le previsioni sono ottime, quindi sicuramente c'è un evento gratuito, filarmonica di castagnola.ch per maggiori informazioni. Ma entriamo dentro quest'altro evento e vediamo che lo faremo attraverso uno svuotamento dell'organico e un liuto.

0: Questa Galliard che abbiamo ascoltato si chiama proprio Queen Elizabeth Galliard, che la dice lunga su dove ci stiamo dirigendo in un certo senso, quindi in una sorta di antichità. Sicuramente nel liuto, in questo disco The Devil's Dream di Luca Pianca con Vittorio Ghielmi e Graziella Cibelli, che registravano delle tracce bellissime. Adesso vediamo se ci sarà tempo di ascoltarne altre, ma dicevo, questa musica ci porta anche proprio all'interno di un evento che questa sera vede insomma un importante attimo, diciamo, di incontro, ma non solo, e ne parliamo con Max Pizio, che se ne occupa e che ci racconta anche come mai siamo partiti proprio da Luca Pianca. Intanto ben trovato, Max.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. L'atmosfera di tardo Rinascimento ci riporta in realtà al nostro secolo scorso. Perché? Perché cosa accade oggi? Oggi è un momento veramente speciale che corona 2 anni di lavoro di ricerca molto pragmatico, e si tratta veramente di un evento unico che riguarda il vernissage, che avverrà oggi alle 18 presso la casa dei Lanfocchi a Rivera. Quindi questo collegamento alla musica elisabettiana è un collegamento molto interessante. Quindi si parla della mostra di Walter Fitze e Peter Fitze, 2 artisti ticinesi molto importanti, si parla dal 1911 al 2024, padre e figlio, un paesaggista che tra l'altro ha vissuto proprio vicino a casa mia. Io non ho mai avuto l'occasione di conoscerlo, quindi si parla di Camignolo, e questi momenti particolari sono nati dalla dipartita del figlio Peter Fitze, un altro artista molto importante che ha insegnato anche alla CSI a Lugano, e dalla sua dipartita del 2024 abbiamo pensato di raccogliere le opere e poterle esporre proprio oggi alla Casa dei Lanfocchi.
0: Una bellissima idea, e insomma hai un po' spiegato anche una mostra, tra l'altro, che andrà avanti fino al 27 settembre, leggo, e comunque che molto interessanti anche le attività, perché ero stato qualche tempo fa proprio a vedere un altro vernissage, un'altra mostra, e si cerca sempre di abbinare in questo formato la musica all'arte, insomma questo dialogo sempre aperto in un certo senso, poi è l'arte una in effetti, ma...
1: Esatto Alessandro, la cosa che ci accomuna, o meglio la dinamica più importante che accomuna l'organizzatore, che è la Commissione Cultura Monteceneri, e il sostegno della spirito del pianeta Ticino, è la conservazione della memoria. Quindi il nostro compito come Commissione Cultura Monteceneri riguarda anche il coinvolgimento della comunità in questo senso.
0: E certo, è un bellissimo coinvolgimento. Ci vuoi dire qualcos'altro relativamente ai musicisti, alla musica che ascolteremo? Un po' ce l'hai già effettivamente raccontato, ma se c'è qualche altro dettaglio che vale la pena sapere, siamo tutte orecchie, e poi dovremo sicuramente salutarci a breve.
1: Certamente, allora oggi al vernissage sarà presente Dalmazio Ambrosioni, quindi critico d'arte, che esporrà appunto diverse considerazioni anche a livello stilistico dei 2 artisti, e quindi Luca Pianca sarà presente con il suo liuto, e immagino appunto la taratura di questo grande musicista che io stimo moltissimo e che è uno degli più influenti liutisti contemporanei.
0: E infatti proprio con liuto ci salutiamo, quindi ritorniamo all'origine, e anche in questo disco che abbiamo detto è The Devil's Dream, quindi con Luca Pianca al centro, ma poi anche altri insieme a lui che compaiono, e le musiche sono straordinarie. Ascoltiamo questo Solus Cum Sola, una pavana appunto registrata da Luca Pianca in quel momento. Grazie mille Max Pizio per essere stato con noi. Noi lo ricordiamo quest'oggi alle 18 alla casa dei Lanfocchi a Rivera, Monteceneri, alle ore 18, sì, lo dicevo, e una mostra che poi apre oggi, ma in fondo arriverà fino al 27 di settembre. Ma oggi certamente è un momento dove la si può scoprire con la musica, con tutto. Grazie mille Max Pizio per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi.

Luca Bianca, Solo Scumasole, Pavana qui da questo disco bellissimo di sua produzione di qualche tempo fa, un disco che The Devil's Dream ci porta al vernissage di questo pomeriggio, lo ricordo, 4 settembre 2026, ore 18 alla casa del Landvogti a Rivera, Monteceneri, e fino al 27 questa mostra di dialoghi tra luce e materia, due generazioni al confronto, Walter e Peter Fizze. Arriviamo poi perché Max Pizio, che era nostro ospite, ci accennava ad un'altra associazione che è quella dello Spirito del Pianeta, che pure in questi giorni si sta muovendo dal 10 al 12 settembre. Infatti, il progetto Custodi della Terra è promosso proprio dall'Associazione dello Spirito del Pianeta Ticino, in collaborazione con lo Spirito del Pianeta Italia. Porterà in diversi luoghi del cantone incontri, tradizioni, musica, laboratori, momenti di dialogo con rappresentanti di culture ancestrali, e l'obiettivo è un po' quello di creare un ponte tra il mondo contemporaneo, i popoli che custodiscono da generazione invece un rapporto anche profondo con la natura, che un po' abbiamo anche perso, diciamoci la verità, e stimolando appunto riflessioni su ambiente, tecnologia, alimentazione e futuro. Ci caliamo in questa realtà con un ascolto, anzi due, ne ascoltiamo uno adesso e uno dopo, e così poi vi leggo anche dei pezzettini di questo programma. Settimana prossima avremo la possibilità di incontrare la direttrice artistica, un po' la fondatrice di questa associazione, per parlare più nello specifico, ma iniziamo a sintonizzarci, insomma, su queste frequenze.

Questo è Dos Palomitas de los Incas, un gruppo di qualche tempo fa che registrava queste musiche, evidentemente cercando di andare a ritrovare una tradizione culturale che venne completamente distrutta, o almeno quasi, dagli esiti del colonialismo, insomma, di tanti anni fa nel Sud America, ma che tutto sommato conserva un suo fascino e anche una tradizione, magari non prettamente musicale, ecco, etnomusicologica in questo senso, anche se qualcosa probabilmente si è anche conservato, ma ovviamente anche una cultura che, dicevamo, ha un rapporto con diciamo il territorio, la natura, l'albero, il fiume, il vento e via dicendo. Un altro modo di entrare in contatto con le cose, con noi stessi, dalle Ande al Ticino. Infatti queste tre giornate per incontrare le culture ancestrali, l'associazione Lo Spirito del Pianeta Ticino in collaborazione con Lo Spirito del Pianeta Italia, lo dicevamo, dal 10 al 12 settembre, Custodi della Terra. Questa è la manifestazione. 10 settembre, dico già che c'è un evento il giovedì a Mendrisio dalle 18 alle 20 presso l'Aula Magna Canavè, con l'incontro esperienziale Scienze e Tradizioni Inca si incontrano, e questa famiglia proprio Sayaka Inca, che appartiene a questo popolo ancestrale del Perù, incontrerà un medico e nutrizionista, Luca Speciani, e qui si faranno delle incontri e delle, diciamo, dei dialoghi tra queste identità più occidentali e antiche tradizioni sapienziali, ma poi andrà avanti con tecnologie, ambiente, scelte consapevoli, incontri, la tecnologia ci dà la possibilità, la natura ci insegna il limite, insomma anche l'11 settembre a Mesocco e Soazza, e il 12 settembre invece a Lodrino si concluderà con una giornata lunghissima, anche con dei concerti che vedono Giulia Fox Trio e altri importanti gruppi, tra cui anche questa Sayaka Inca Perù, esibirsi, quindi musica dal Perù, dalla Svizzera, dal Burkina Faso addirittura, quindi insomma fino alle 22:30 lo spirito del pianeta con queste Custodi della Terra avrà queste tre giornate. Ma già in questi giorni ci sono degli avvicinamenti, e infatti per questo lo stavo dicendo, perché dicevo, la settimana prossima avremo la possibilità di avere i nostri microfoni, penso nel pomeriggio di mercoledì, alla direttrice artistica di questa rassegna. Per maggiori informazioni però danno dei contatti, e io leggo info.t@lospiritodelpianeta.ch, e lo ripeto, info.t@lospiritodelpianeta.ch per maggiori informazioni, perché già in questi giorni, dal 5 al 6 settembre a Melano, incontri individuali su prenotazione, un tempo dedicato all'ascolto, al benessere personale e via dicendo, che porta e prelude al significato anche un po' filosofico ed esperienziale, e anche, se vogliamo, curativo, sì, anche relazionale, perché poi la relazione è fondamentale, di questa manifestazione. Andiamo avanti. Sì, dai, ce la facciamo ancora ad ascoltare un altro pezzo di questo Los Incas, La Boliviana, e poi cambiamo completamente registro, perché entriamo nel World Requiem di Britten, che ci porterà invece a Milano, un'anticipazione in realtà di settimana prossima sempre.

0: compañero.
1: Rete 2.
2: E da queste atmosfere, diciamo così, etniche che ci portavano in Sud America e qui rimodulavano in Occidente con questa manifestazione di cui abbiamo parlato, beh, insomma, un'altra anticipazione, perché anzi, altre anticipazioni, perché questo pomeriggio Lucia Bentoglio condurrà Montmartre e ci sono diverse anticipazioni, il Festival Loano con Jacopo Tomatis, ci sarà un'intervista di Barbara Tarta che scopriremo proprio questo pomeriggio, ma un'intervista anche la farà Luisa Sclocchis settimana prossima alla nuova direttrice artistica di Mito. Mito 2026 infatti sta tornando ed è un momento molto importante, molto interessante, perché Luisa Sclocchis intervisterà Speranza Scappucci, lo dicevamo, nuova direttrice artistica, e in effetti il Mito 2026 parte il 6 settembre e finirà il 20 settembre, quindi insomma tantissimi concerti come ogni anno, davvero leggevo da qualche parte un festival improntato proprio sulla musica e la pace, e quindi la pace come antagonista ovviamente della guerra. E Benjamin Britten scrisse anni fa proprio un War Requiem, auspicando anche, se vogliamo, a una scomparsa definitiva della morte. Il Requiem evidentemente si fa per la morte di qualcuno, in questo caso proprio della guerra. E l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con il coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, vedrà Simone Young, direttrice di questo War Requiem per soli coro di ragazzi, orchestra e orchestra da camera, eseguito proprio al Teatro La Scala a ore 20 di Milano, chiaramente, e così inizierà un pomeriggio, insomma una serata, una grande rassegna che poi andrà avanti, abbiamo detto, due settimane, fino al 20 di settembre, e che vedrà le due città, Milano, Torino, Mito, appunto, collegate da un unico messaggio. E ricordo quindi che settimana prossima proprio si avrà la possibilità di ascoltare questa intervista ad opera di Luisa Sclocchis, proprio già lunedì all'interno di Montmartre. Adesso continuiamo con la musica di Benjamin Britten, proprio un estratto dal War Requiem, e poi subito dopo le notizie, e subito dopo ancora ritorniamo per parlare certamente del concerto.ch di quest'oggi e ovviamente anche della recensione.

0: Questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri generi di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
1: Vorrei che la sentisse una certa persona.
0: Che persona?
1: Un tipo di mia conoscenza che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
0: Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libera uscita, per caso?
1: Il signor Augusto, prego. Ha un nome, lui.
0: Beh, almeno quello.
1: È stato un celebre avvocato, lui.
0: Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4.
2: Un gioco di pazienza, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35. E su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Maria Armanda Trezzini. Sono stati assolti tutti i 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo per la frana del Pizzo Cengalo che nell'estate del 2017 aveva travolto e ucciso 8 escursionisti. Il Tribunale regionale di Maloja non ha riscontrato prove di chiari segnali premonitori. La Corte ha stabilito che non hanno omesso per negligenza di adottare le misure preventive e in particolare la chiusura dei sentieri nella zona rischio. L'accusa aveva chiesto per tutti la sospensione condizionale. Alla sbarra, lo ricordiamo, sono comparsi 2 funzionari cantonali, un geologo esterno e 2 rappresentanti del comune di Bregaglia, compresa l'allora sindaca e attuale consigliera nazionale Anna Giacometti. Tutti avevano sempre respinto ogni addebito. Si allontana ulteriormente per la Svizzera l'arrivo del sistema di difesa aerea Patriot. L'accordo per ottenerla dalla Germania è saltato. Servono a Berlino per sostituire quelli consegnati all'Ucraina. I tempi si allungano e il prezzo potrebbe anche triplicare. Gli inviati di Trump si recheranno nei prossimi giorni a Kiev e poi a Mosca per contribuire a individuare una soluzione diplomatica alla guerra. L'agenzia di stampa russa TASS conferma la prevista missione di Kushner e Witkoff. Il Nepal intende attivare un sistema di allerta precoce al confine con la Cina, dotato di sensori e collegamento satellitare. Il piano è stato illustrato a una settimana dall'alluvione che ha provocato oltre 1000 morti e centinaia di feriti e dispersi. Volkswagen taglierà 100.000 impieghi nei prossimi anni, il doppio del previsto. Il

0: Il piano non ancora confermato dalla direzione prevede anche la chiusura di 4 fabbriche, compreso uno stabilimento Audi nel Baden-Württemberg e l'abbandono del marchio spagnolo Seat. Ha avuto forti ripercussioni il nubifragio che una settimana fa ha bloccato 125 voli Swiss a Zurigo. L'effetto domino si è protratto per giorni, lo rende noto la compagnia che assumerà i costi di assistenza degli oltre 15.500 passeggeri interessati. Infine in Ticino sono aumentati gli annegamenti, dai 3 del 2024 si è saliti ai 5 del 2025 e quest'estate ne è già stata registrata oltre una decina. Alcuni sono stati provocati da malori. Gli esperti raccomandano prudenza e soprattutto di non nuotare da soli. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e molto caldo per la stagione, con massime fino a 31 gradi. Domani a sud sarà ancora soleggiato, con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà invece più variabile, con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E siamo all'interno di un concerto del 2025, questo movimento allegro è l'ultimo che andrà a scandire il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte in La minore, opera 114 di Johannes Brahms, e qui abbiamo Matthew Hunt, Francesco Dillion e Jons Hannonen, ma anche un violoncello, anzi ne ho letti due insieme, ma il violoncello principale, che poi era la ragione del perché ho messo questo pezzo, è proprio la giovane promessa che sarà oggi nel nostro concerto .ch, protagonista del concerto .ch, Samuel Niederhauser, che ci terrà compagnia dalle 13.30 alle 14.30 nel concerto .ch di quest'oggi. Dicevo, un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa, mi fermo qui ma vi lascio alla recensione adesso di Paola De Angelis, Lamb Chop, Punching the Clown, così è questo il nome di questo disco, uscito il 21 agosto per City Slang, Punching the Clown, nuovo album dei Lamb Chop, la formazione guidata da Kurt Wagner, ma vi dirà tutto Paola De Angelis. A presto, a risentirci su queste frequenze, e ovviamente tra pochissimo Alphaville e poi la musica e i tanti approfondimenti e il pomeriggio di Rete 2.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Bentrovati da Paola De Angelis. A fine agosto è uscito il nuovo album dell'Em Chop, un gruppo di country alternativo di Nashville che non ha mai avuto una formazione fissa. L'unica costante è Kurt Wagner, il fondatore, un musicista nato a Nashville nel 1959 che nell'arco di una trentina di anni si è circondato di un collettivo fluido per realizzare i suoi progetti discografici, con una visione che cambia a ogni disco. Il suono dei Lamb Chop assorbe le influenze del soul, del post-rock, a tratti perfino della lounge music. Hanno avuto un successo internazionale con Nixon, l'album del 2000, un mix di pop da camera, R&B e musica soul. Anche The Bible del 2022 è stato accolto molto bene dalla critica e nel disco faceva la comparsa anche un vocoder e dei suoni perfino disco. Il nuovo album si intitola Punching the Clown e anche se non viene nominato da nessuna parte, tutti sono inclini a pensare che il clown sia l'attuale presidente degli Stati Uniti. È lui che nel titolo viene preso a pugni. Nel 2026 l'universo musicale dei Lamb Chop consiste della voce di Kurt Wagner, Justin Vernon, ovvero Bon Iver, che suona il banjo, Andrew Broder alla chitarra e due cori, Eau Claire Vocal Sextet e il London Choir. La musica è un mix di gospel, folk e country, molto minimalista nei testi, essenziale nella strumentazione, ma molto ricca e potente grazie alla presenza dei due cori. Il nuovo disco dell'Em Chop affonda le sue radici nella tradizione americana e nel 1800. Un paio di anni fa Kurt Wagner stava andando a fare rifornimento di carburante mentre ascoltava una radio locale. A un certo punto ha sentito una canzone meravigliosa, commovente. Una canzone semplice, ha detto. Un banjo che suona un unico accordo con alcune voci che cantano in sottofondo. Una cosa da togliere il fiato, bellissima. Ha cercato di scoprire il titolo, ma non ci è riuscito. Però ha capito che si trattava di una forma musicale che continua a esercitare una grande influenza sul country. Quel brano era cantato in stile Lined Out, una tradizione di musica religiosa basata sul chiamata e risposta, in cui il leader canta il verso di un inno e la congregazione risponde all'unisono. Pare che abbia avuto origine alla fine del XIX secolo in Scozia e poi si diffuse in Appalachia con i migranti, o per chiamarli con il nome giusto, i coloni. Nel XX secolo poi è entrato nella popular music ed è diventato un elemento poco conosciuto del gospel e del country. Quel brano ha innescato il processo di composizione del disco dei Lamb Chop, che vuole essere una esaltazione della voce umana. Il brano che abbiamo sentito era il singolo Weekend, il secondo ha nel titolo un riferimento a un presidente americano molto controverso e il testo è preso da una specie di sermone che l'artista folk Howard Finster ha scritto intorno a un ritratto a matita del presidente. Si intitola Andrew Jackson as Hat.

Da ragazzo Kurt Wagner portava i capelli lunghi e questo lo rendeva strano. Oggi ha la barba lunga e bianca e questo gli dà un aspetto da trascendentalista americano. Sembra Walt Whitman. Ma mentre il grande bardo americano conteneva moltitudini anche nella profusione dei suoi versi, in Punching the Clown, il disco dei Lamb Chop che stiamo ascoltando, Kurt Wagner ha lavorato molto in sottrazione. L'ultima canzone, ad esempio, è una lista di città visitate in tour da un amico musicista che però non ha suonato a Chicago e infatti il brano si intitola No Chicago. La voce baritonale di Kurt Wagner è una delle più riconoscibili del pop degli ultimi 30 anni. Dopo averlo sentito cantare con il vocoder nel disco precedente dei Lamb Chop, è sorprendente sentirlo dialogare con ben due cori. Punching the Clown, nonostante il titolo falsamente aggressivo, è un disco consolatorio e il suo potere sta proprio nella semplicità e nell'emozione prodotta dalle voci umane, con un accompagnamento minimale. È un dialogo pacato, soave e ha davvero un effetto benefico perché placa e rasserena. Andrebbe ascoltato tutto di seguito, dall'inizio alla fine, come si fa con certi romanzi. Kurt Wagner cita La strada di Cormac McCarthy. Noi ci salutiamo con un terzo ascolto, una canzone nata da un sogno in cui Kurt Wagner si trovava in un bosco a suonare la chitarra e a cantare. Quando ha finito e stava tornando alla sua auto, alcune persone nel bosco hanno espresso il loro apprezzamento e la cosa gli ha fatto davvero piacere. Non ha idea di cosa significasse quel sogno. E lui dice sì, alcune canzoni sono proprio così, come dei sogni, e Stella è una di quelle. Un saluto da Paola De Angelis.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11 da poco passate, puntata del venerdì di Alphaville. Io sono Mattia Pelli. Oggi nel nostro approfondimento parliamo di lavoro culturale. Ci chiediamo cosa significa lavorare oggi nel mondo della cultura. Con noi ci saranno Maria Teresa Carbone, che ha pubblicato un volume intitolato Il lavoro culturale, domande e risposte, uscito per Arcadia Edizioni. E poi ci sarà anche Paolo Di Stefano, giornalista e scrittore, e Cristina Galbiati, regista, artista indipendente, co-presidente dell'Associazione Nazionale Professioni dello Spettacolo Svizzera. Saranno con noi a partire dalle 12.05. circa. E come sempre vi coinvolgiamo, cari ascoltatori e care ascoltatrici, ponendovi una domanda: cosa pensate della figura dell'intellettuale e che senso ha, se ce l'ha, nel mondo di oggi? Un modo, dunque, rispondendo a questa domanda, di partecipare al nostro approfondimento, e potete farlo inviandoci le vostre riflessioni via WhatsApp allo 079 382 6765 079 382 6765. Torna la Fiera del Fumetto di Lugano, giunta alla sua 10ª edizione. Tra gli ospiti confermati grandi nomi del fumetto internazionale come Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Tanino Liberatore. Ecco, tra poco sarà con noi l'animatore, l'ideatore e anima della manifestazione, il collezionista Fabio Baudino, che ci racconterà di questa fiera e del suo significato e come è nata l'idea. La tutela dell'integrità personale, la prevenzione della violenza sono al centro di una nuova campagna promossa dal DEX, dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Canton Ticino. E questo è il tema dell'ultima puntata del nostro dossier che questa settimana abbiamo dedicato alla scuola, scuola che, come sapete, è iniziata lunedì. Uno dei film più attesi dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è La ragazza con la laica, diretto da Lina Marazzi e tratto dal romanzo Premio Strega di Elena Janecek. Moira Bubola ha intervistato la regista Lina Marazzi, che sentiremo alle 11.45. Infine, ultima puntata anche della nostra serie dedicata a García Lorca, poeta e drammaturgo spagnolo, con la voce di Moni Ovadia. La puntata di oggi si intitola Il mito e la memoria. Tra poco dunque parliamo di fumetti, ma prima il nostro primo brano, Vinicius Cantuaria, È preciso perdoar.

0: Brasile di Vinicius Cantuaria con questo È preciso perdoar. Dopo il successo della nona edizione nel 2019, alcuni anni di stop, torna la Fiera del Fumetto di Lugano, giunta alla sua decima edizione. L'appuntamento è per domani e dopodomani, sabato 5 e domenica 6 settembre, con una novità importante. La kermesse trasloca dal Palazzo dei Congressi per trasferirsi al Suglio Business Center di Manno. Tra gli ospiti confermati grandi nomi del fumetto internazionale come Lorenzo Mattotti, Tanino Liberatore, i fratelli Gaeton e Paul Brizzi, registi di Asterix contro Cesare e sceneggiatori fra gli altri di Tarzan, Il Gobbo di Notre Dame della Disney. E sempre a proposito della Disney ci sarà Paolo Mottura, storico disegnatore di Topolino e altri albi Disney. Una fiera della quale vogliamo parlare con l'ideatore e anima della manifestazione, il collezionista Fabio Baudino, che saluto. Benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno a tutti.
0: È un piacere averla oggi qui con noi. Tra l'altro lei è arrivato qui con due stampe molto belle. Allora, vogliamo magari prima descriverle, raccontare di che cosa si tratta?
1: Sì, allora, come ogni anno noi abbiamo questo albetto che diamo gratuita all'entrata a tutti i visitatori della fiera. Alla fine, come sempre, ci sono dei disegni particolari e quest'anno l'ha fatto Mottura, l'ha fatto Biglia e altri. Abbiamo avuto il permesso di fare delle serigrafie, quindi queste serigrafie limitate le troverete in fiera con l'artista che l'ha disegnato, quindi è una vera chicca. E la cosa più bella, direi, il famoso manifesto che ormai sta girando un po' dappertutto.
0: Il manifesto della fiera.
1: Della fiera, dove è stato disegnato dal grande Tanino Liberatore. Le particolarità penso che le avete notate tutti. Primo, il viso di Diabolik è Rank Xerox, quindi...
0: Allora, c'è, sì, descriviamolo, c'è un manifesto con Diabolik e c'è Eva Kant e Diabolik ha degli occhialini, si vedono spuntare dalla sua tuta, sono gli occhialini di Rank Xerox, che è esatto, grande personaggio di Tanino Liberatore, e in più questo Diabolik ha in mano non un coltello come al solito, ma...
1: Esatto, un mazzo di fiori. Perché? Perché chiaramente con i tempi che corrono il manifesto va nelle scuole, va dappertutto, nelle strade, non mi sembrava il caso di... Chiaramente Gomboli, direttore di Astorina, mi ha detto: no Fabio, Diabolik al coltello, e quindi si fa il coltello. Gli ho spiegato la cosa, ho dato la provocazione a Tanino e Tanino, devo dire, ha fatto un capolavoro. Mario Gomboli, entusiasta della mia idea.
0: Tra l'altro sembra una citazione di un murales di Banksy, dove c'è il manifestante che lancia un mazzo di fiori, no? contro mi sembra le forze dell'ordine. Ma invece il coltello ce l'ha Topolino, e questa è un'altra cosa strana sul manifesto, sull'altra stampa, sull'altra serigrafia.
1: Sì, esatto. Sì, sì, questa, essendo nell'insieme, non è un manifesto che va nelle scuole, nelle strade, essendo una serigrafia nel libretto, questa è un'altra particolarità. Allora, Paolo Mottura, grandissimo disegnatore di Topolino, Walt Disney, ha fatto questo omaggio a Diabolik, e quindi c'è Eva Kant e Diabolik, però...
0: Disegnare. Che sono Topolino e Minnie.
1: Bravo, esattamente.
0: E Topolino è il coltello, che è una cosa che è un po' inaspettata, diciamo.
1: Sì, anche questa, bravo, è vero.
0: È molto, molto interessante, sono due belle chicche, sì, che ci ha portato Fabio Baudino. Allora, parliamo di questa kermesse, la Fiera del Fumetto, che torna dopo qualche anno di stop e cambia anche casa. Ecco, cosa l'ha spinta? Lei è un appassionato a tornare dopo 6 anni, e cosa cambierà per il pubblico? È un nuovo inizio?
1: Ma sì, l'abbiamo chiamata 10.0, è un inizio sicuramente, continuerà nei prossimi anni. Perché a Manno? Perché il Palazzo dei Congressi è un po' obsoleto, perché molte persone ci criticavano sul fatto che da Lugano Sud, Lugano Nord, arrivare in centro si perde più di mezz'ora col traffico di Lugano, i parcheggi sono cari, non si trovano i parcheggi, quindi Manno, una location che esce dall'autostrada, da Zurigo, da Chiasso, in un minuto sei nella nuova location, ha un giardino splendido fuori, un ristorante ottimo, abbiamo avuto una convenzione a prezzi interessanti, importanti, quindi le famiglie, perché il target è familiare. Noi vogliamo che le famiglie restino a Manno il più possibile, infatti abbiamo tanti workshop, abbiamo una sala cinema, che questa è la grande chicca che Lugano non siamo mai riusciti a ottenere, e questa sala cinema contiene 100 persone.
0: Sarà qualche cosa di particolare, mi diceva prima, in questa sala cinema?
1: Assolutamente sì. Allora, abbiamo Milo Manara, purtroppo sapevamo l'età eccetera eccetera, ma è stato veramente una stella,
0: non potrà esserci
1: l'ultima settimana, appunto ha avuto dei problemi, però abbiamo prima di tutto ci ha dato l'autorizzazione di passare il suo film documentario, che è passato a Venezia a settembre dell'anno scorso, passerà per noi a luglio. Abbiamo due film di animazione giapponesi, che sapete sono soprattutto educativi, e ci sarà Sabrina Sala, che è un'insegnante e grande specialista del Giappone, dove li spiegherà. Sono film educativi molto interessanti. Abbiamo il film di Mattotti, la famosa discesa degli orsi della Sicilia.
0: Ah, bellissimo, un film bellissimo.
1: Veramente. E poi La Linea, Sergio, il figlio di Osvaldo Cavandoli, sarà a Lugano, presenterà l'ultimo libro, quindi anche questa è una cosa fantastica, e passerà la famosa linea Carosello, quindi anche per i meno giovani, ma anche i giovani lo apprezzano tantissimo. La mia nipotina Gaia l'ha già visto tante volte e si è divertita un sacco, quindi per i giovani penso che può essere una bella chicca.
0: Bene, dunque tante cose, tante proposte nella vostra kermesse, tanti ospiti di altissimo livello, tanti li ha già citati. Come ha costruito questo questo programma così importante? Immagino lei abbia tante amicizie, relazioni che si sono cementate nel tempo, anche perché lei è un collezionista di fumetti.
1: Allora, prima di tutto, forse avete capito, la mia è solo passione, grandissima passione, più di 40 anni che colleziono fumetti, ho sempre voluto conoscere di persona i disegnatori, perché sono fatto così. Quando è iniziata la prima edizione, chiaramente siamo partiti molto in piccolo e poi ci siamo ingranditi sempre di più, e con il modo di essere della mia famiglia, beh, devo ringraziare mia moglie e i miei figli, perché è la famiglia intera che lavora, adesso sono aggiunti anche mariti e mogli, e è un passaparola. Cioè, avevo convinto Tanino Liberatore a venire da Parigi, lui è stato bene, l'ha detto il suo amico Milo Manara, poi l'hanno detto Mattotti, cioè, quindi sono quasi gli autori che mi chiedono, dai, si sta bene, siamo tutti assieme, non li obbligo a far niente, ma fanno molto di più che da altre parti dove vengono obbligati. E poi, come dicevo, c'è Gaetan Brizzi, che lui ha disegnato appunto il film Fantasy 2000, la parte finale è sua, il film tutto non possiamo farlo passare per i diritti, ma l'ultima parte, che è sua, abbiamo il permesso, e anche questa vi assicuro che è eccezionale da venire a vedere in fiera. Vorrei aggiungere una cosa.
0: Prego.
1: Scusatemi, che si paga l'entrata del biglietto a 15 franchi, ma all'interno, a diverse età di altre fiere, non si paga più assolutamente niente. Cioè, tutti i workshop sono gratuiti, bisogna iscriversi, e tutte le proiezioni cinema sono gratuite.
0: Dove si possono trovare informazioni sui workshop?
1: Abbiamo il nostro sito fieradelfumettolugano.ch, c'è il QR anche per i biglietti, sui manifesti, quindi trovate tutte le informazioni su internet.
0: Allora, io sono curioso di una cosa. Lei ha citato alcuni degli artisti che arriveranno, artisti, se vogliamo così, di una generazione eroica, ma che in qualche modo ha segnato la storia del fumetto. Oggi c'è una nuova ondata. Da una parte c'è il Giappone, di cui lei ha parlato prima, se ne parlerà anche durante la fiera, dall'altra ci sono le graphic novel, gli autori nuovi, eccetera. Qual è il suo rapporto con questi due nuovi mondi del fumetto, da uno che li colleziona da 40 anni?
1: Chiaramente io mi fermo ai classici, ai grandi, non ho più 20 anni, quindi la mia cultura è quella, però era importantissimo in una fiera delle dimensioni della nostra di allargarci appunto qui. Come ho detto prima, ci sono dei grandi personaggi, cultori, conoscitori dei manga e dei Giappone, quindi come ho detto c'è Sabrina Sala, ci sono altri che verranno, e quindi ho dato in mano a loro la responsabilità, perché nei prossimi anni spingeremo sempre di più questo discorso.
0: Certo.
1: anche perché abbiamo avuto la grande, veramente questo è un grandissimo onore, al Salone del Libro di Ginevra mi hanno invitato e il comitato della Fiera del Fumetto di Sierre, che è stato assente 15 o 20 anni ed era, io andavo da ragazzino, era qualcosa di eccezionale, c'era Uderzo, c'era Maurice, quindi qualcosa, hanno chiesto un gemellaggio con noi, quindi per me diventerà
0: un sogno,
1: nei prossimi anni ci allargheremo sempre di più, io sono responsabile con loro di portare film a autori italiani e loro stiamo collaborando con gli svizzeri, l'anno prossimo avremo tanti svizzeri eccetera eccetera.
0: Torniamo sulla sua passione, è conosciuto il fatto ormai che lei è un bunker addirittura pieno di fumetti, di oggetti legati ai fumetti, e la sua passione per il collezionismo l'ha portata addirittura una volta a volare a Londra per avere in collezione un volume introvabile di Hugo Pratt. Che volume era? Da essere così importante da prendere un volo?
1: Non era un volume, era una rivista.
0: Era una rivista
1: che non so come ha fatto a finire a Londra. Però effettivamente so che oltre alla mia ce n'è un'altra e quindi sì, ho fatto questa pazzia, però io dico sempre il collezionismo è una malattia sana se non diventa appunto ossessione. Io ho sempre dato da mangiare ai miei figli, non ho fatto mancare niente alla mia famiglia, loro sanno che un giorno che non ci sarò più non so cosa faranno dalla collezione, ma sono appassionati anche loro. Io personalmente mi chiedevano, ma io una tavola, ogni oggetto mio ha una storia, o me l'ha regalato un grande artista o l'ho voluta e gli ho rotto le scatole in tutte le maniere per averla, ma loro sanno che quello che entra a casa mia non esce più e quindi è anche un piacere per loro dare magari una tavola frezzata, ma ha dato una delle tavole più belle in assoluto, lui disegnava non sulla carta, quello che trovava disegnava sono due tavole di legno con la famosa fattina di Pinocchio, e una cosa fantastica con Pinocchio, e lì appeso in casa nostra, i figli se la stanno contendendo, sono tre, questo è mio, ho detto ragazzi afferra su,
0: per il momento è mio,
1: per il momento è mio, resta lì.
0: Bene, grazie. Allora, noi ci salutiamo qui, ci sarebbero tantissime altre domande, ma noi dobbiamo andare avanti, abbiamo altri temi oggi in Alphaville, ma l'appuntamento dunque al Suglio Business Center di Manno per questa nuova edizione della Fiera del Fumetto. Io non posso che ringraziarla, Fabio Baudino, per essere stato con noi. Grazie, a presto.
1: Grazie mille a voi, vi aspetto tutti domani mattina alle 9. Arrivederci.

entro in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra, fate un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

0: Via con me, con Paolo Conte live alla Venaria Reale, nella Reggia di Venaria Reale nel 2021. Sono le 11:22, noi parliamo di una giornalista, attivista, scrittrice, icona della seconda ondata del femminismo americano, Gloria Steinem, che ha attraversato 6 decenni di battaglie per i diritti delle donne, dalla fondazione di Miss Magazine nel 1972 al suo celebre reportage sotto copertura nel Playboy Club di New York. Gloria Steinem è arrivata ieri, la notizia, è deceduta negli Stati Uniti. È stata una figura che ha saputo unire giornalismo, militanza, contribuendo a ridefinire il ruolo pubblico delle donne e il linguaggio stesso con cui si parla di parità di genere. E per parlare della sua eredità, della sua opera, del suo ruolo nella storia del movimento femminista a ridosso della sua morte, oggi ad Alphaville abbiamo con noi Silvia Rodeschini, docente di storia del pensiero politico a Firenze, da anni appassionata studiosa dei classici della teoria politica e della storia del femminismo. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Professoressa Rodeschini, Gloria Steinem è considerata una delle figure simbolo del femminismo americano. Cosa ha rappresentato di davvero nuovo rispetto alle femministe che l'hanno preceduta, il suo modo di fare attivismo e giornalismo insieme?
1: Gloria Steinem in quanto figura simbolo o in quanto femminista che ha, diciamo, è assurda al rango della notorietà, è stata una protagonista di alcune importanti lotte femministe alle quali ha significativamente contribuito e è anche stata una grande polemista che ha assunto anche delle posizioni scomode nel corso degli anni, ma che senz'altro ha sempre cercato di coniugare l'aspetto dell'accesso materiale delle donne a possibilità di mobilità sociale, di gestione del proprio corpo, di libertà riproduttiva, all'interazione con un establishment da un lato della comunicazione e dall'altro della politica che non sempre fa di queste istanze di liberazione. E quindi è a tutte le luci e le ombre dei grandi personaggi.
0: Luci e ombre, diciamo, dei grandi personaggi anche in questa figura che stiamo ricordando oggi con lei, Silvia Rodeschini. Ecco, con Miss Magazine la Steinem ha contribuito a portare le questioni femministe addirittura nel mainstream editoriale americano. Ecco, quanto è stato importante dal punto di vista della storia del pensiero politico questo lavoro di divulgazione e costruzione di un linguaggio, anche di un linguaggio comune per il movimento femminista?
1: Ma il movimento radicale statunitense dell'inizio degli anni 70 ha sempre avuto una grande attenzione alla stampa. Il Ladies Home Journal è stato nel 1970 a New York oggetto di un'asprissima polemica perché la stampa femminile rappresentava la maternità come realizzazione, la casa come spazio di competenza delle donne. Con Miss, diciamo così, viene alla luce e porta avanti per molto tempo invece il tentativo di costruire una rivista per donne che raccontasse i problemi che incontrano le donne e non un modello di femminilità subordinata, e quindi ha rappresentato il tentativo di formulare un linguaggio attraverso il quale tutte le donne potessero interpretare se stesse come donne che erano a caccia di nuove forme di libertà. E quindi è sicuramente stato uno strumento importante perché il femminismo non restasse una posizione politica solo di alcune o di alcuni gruppi, ma arrivasse come nuovo modo di guardare se stessi al mondo anche a tutte le donne statunitensi.
0: Dunque anche un lavoro culturale, diciamo controculturale, meglio ancora. Potremmo definire Gloria Steinem una femminista pragmatica per il suo modo di affrontare la battaglia politica nel campo dei diritti delle donne?
1: Sì, io credo che cioè, definita come pragmatica sia opportuno, nel senso che Steinem ha anche preso posizione su questioni politiche di carattere più generale. Molto famosa la sua posizione polemica nei riguardi dell'impeachment di Clinton per il caso Reginsky, nel quale tenta di coniugare la politica istituzionale e la politica femminista in un modo che tenga conto anche delle dinamiche proprie della politica istituzionale. E quindi Steinem, come dire, con la sua intelligenza, anche con qualche scivolone probabilmente, ha sempre cercato di infilarsi nel paradosso di una politica istituzionale che sussume il femminismo come strumento a volte per fare delle cose che con l'emancipazione delle donne in carne e ossa ha poco a che fare.
0: E quindi la morte di Gloria Steinem, attivista e pensatrice femminista, Silvia Rodeschini, grazie per averne ricordato l'opera e il pensiero con noi oggi. A presto.
1: Grazie a voi, a presto.

0: ascoltato. Sono le 11.30 passate da 41 secondi, il momento del nostro dossier dedicato alla scuola. Negli ultimi anni c'è un tema che è diventato sempre più centrale nella scuola, la tutela dell'integrità personale, la prevenzione della violenza. In questo contesto si inserisce una nuova campagna promossa dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Canton Ticino, il cui obiettivo è sensibilizzare e formare i docenti sull'educazione all'affettività e alla sessualità. Ne parliamo in quest'ultima puntata del nostro dossier della settimana dedicato alla scuola, iniziata lunedì e che ci ha accompagnato tutta la settimana. I docenti hanno bisogno di strumenti concreti per accompagnare bambini e ragazzi in un percorso importante, cioè quello che li porterà a capire se stessi, a costruire relazioni sane e a imparare il rispetto reciproco. Ne parliamo oggi con Katia De Carlo, docente e membro della commissione del DFA Educazione all'affettività e alla sessualità. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: L'educazione all'affettività e alla sessualità, dicevamo dunque, è un ambito che fino a non molto tempo fa veniva considerato prima di tutto competenza della famiglia. Ecco, che cosa è cambiato nella scuola ticinese da questo punto di vista, tanto da decidere di affidare anche alla scuola il ruolo di parlare di tutto questo, perché oggi è importante che anche il docente abbia strumenti e competenze specifiche per affrontare questi temi?
1: Allora, in effetti, si dice spesso, fino a poco tempo fa, era di competenza della famiglia questo tema. In realtà non è da così poco tempo che la scuola se ne occupa, anzi, è vero però che oggi sentiamo sempre più un bisogno di offrire quello che è un diritto fondamentale, ovvero a parte dei diritti sessuali anche ai bambini e alle bambine in Ticino, ovvero quello di avere un'educazione sessuale che non è più soltanto informale ma che diventa formale, ovvero che si svolge all'interno di un contesto istituzionale come quello della scuola, con docenti, come diceva lei prima in introduzione, formati che continuano a formarsi e che si costruiscono e che hanno a disposizione degli strumenti per fare un lavoro rigoroso, anche fondato su saperi scientifici e poi anche con tutta una serie di competenze che sono quelle che si costruiscono durante tutto il loro percorso professionale di accoglienza, di ascolto e di conoscenza degli allievi e delle allieve con cui lavorano quotidianamente.
0: Ci sono state molte polemiche negli anni passati sulla questione dell'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole. Tanti non la vedevano bene, o insomma hanno contestato il fatto che si dovesse cominciare a parlare di questi temi nella scuola. I docenti invece come vedono l'opportunità di essere formati su questi temi? Tra l'altro ricordiamo che in particolare l'educazione sessuale, diciamo così, è delegata nel Canton Ticino alle varie scuole e anche ai vari insegnanti, quindi non c'è necessariamente la stessa attenzione a questo tema da parte di tutti i docenti. Che ne pensa Katia De Carlo?
1: Sì. Allora, è vero che per i docenti è una sfida importante e c'è sicuramente, siamo di fronte a un tema che crea che è sensibile e che può creare timore, può creare preoccupazioni da parte dei docenti e delle docenti, ma è vero che non è l'unico, ci sono altri temi che possono ogni tanto essere un po' ostici. E poi magari giusto per tornare sulla questione del fatto che ci sono tante persone che vedono magari meno di buon occhio che la scuola se ne occupi, sì. Io penso sempre a un aneddoto che mi fa piacere ricordare. Mi sono trovata una volta in una bar a discutere con una collega che sarebbe intervenuta nel corso di cui mi occupo di educazione all'affettività e alla sessualità per le persone che insegneranno alla scuola dell'infanzia in Ticino, quindi i primi anni scolastici. E alla fine di questo incontro la cameriera che ci ha portato il caffè ci ha detto: ma state parlando?

0: di fare educazione sessuale alla scuola dell'infanzia? E noi abbiamo detto di sì, e lei ha detto grazie, grazie mille che vi occupate di questo tema con persone competenti che si preparano e che possono prendere in mano una parte, ma mai tutto, ma una parte di questa formazione del futuro cittadino.
1: E poi diciamo, non è solo educazione alla sessualità, è importante sottolinearlo, c'è anche la parte dell'affettività, no? del rispetto, della riflessione anche contro la violenza di genere, che è una questione di cui si parla molto anche nel nostro paese, perché effettivamente è una violenza ancora molto presente nella società. E appunto parlare di affettività e sessualità significa anche confrontarsi con situazioni concrete, immagino, che emergono quotidianamente nelle classi. Quali sono le competenze che vengono richieste agli insegnanti e quali sono le difficoltà che i docenti incontrano nel gestire questi temi, Katia De Carlo?
0: Sì, in effetti è vero che questo è un tema fondamentale che fa parte di questo, diciamo, di questo ambito dell'educazione all'affettività, alla sessualità, alla dimensione del rispetto, della protezione di tutte le persone, e sono temi con i quali i docenti già durante la formazione imparano a confrontarsi, e quindi sicuramente ci sono delle difficoltà legate al proprio stesso imbarazzo oppure alla difficoltà a trattare certi temi sensibili. Questa è una cosa su cui cerchiamo di lavorare già durante la formazione iniziale. E nel rapporto con le famiglie c'è proprio anche la dimensione del poter con grande trasparenza, e questa è una cosa che sottolineo tantissimo, comunicare fin dall'inizio alle famiglie qual è il ruolo definito istituzionalmente dalla scuola e qual è invece il ruolo che resta e rimarrà sempre alle famiglie, e quale partnership, quale collaborazione si può costruire, si deve costruire insieme per il bene ultimo, che è quello delle future generazioni che frequentano la scuola e che sono i figli e le figlie di questi genitori che ogni tanto si preoccupano o che vengono a fare delle domande. Questa è una cosa che io incoraggio sempre a fare, parlare con le docenti, i docenti, esporre i propri dubbi, le proprie preoccupazioni, perché sono all'ascolto e sanno poter accogliere queste difficoltà e, ripeto, spiegare quali sono i confini di questa divisione dei ruoli e di questa collaborazione mano nella mano.
1: Ognuno ha le sue competenze, ecco, però d'altra parte è anche vero che in molte situazioni, pensiamo alla vicina Italia, le famiglie vorrebbero entrare di più nel poter dire o meno quello che pensano dell'educazione all'affettività e alla sessualità, tanto che qualcuno sta pensando di dire che sono le famiglie che devono poter decidere se questo tipo di corsi potranno avere luogo o meno nelle scuole. Questa è una prospettiva, sì, che potrebbe, diciamo, avverarsi anche nel nostro cantone, in Canton Ticino. È un dibattito?
0: Allora, in Italia è purtroppo già così da recenti eventi. Io sono fermamente convinta che in Ticino, in Svizzera, c'è una fiducia di fondo nella scuola, nel dialogo. Questo sicuramente è indispensabile che ci sia. I genitori devono entrare nella scuola con tutte le competenze che portano loro, e poi io dico sempre, è vero che è importante poter partire anche sulle basi legate ai diritti. Io dico sempre, i bambini e le bambine ticinesi, come tutti gli altri, hanno il diritto ad avere una formazione anche in questo ambito, che sia basata su saperi scientifici, certo, e che dia loro gli strumenti, forse anche questo è importante, dia loro gli strumenti non per ricevere una morale già tutta fatta, ma questa è una cosa su cui lavoriamo tanto, ma per costruirsi quella mente e quelle competenze proprio di pensiero critico, per poter costruirsi una loro opinione. E questo è il ruolo fondamentale della scuola, forse magari dire ancora una cosa importante che noi della commissione che lei ha citato all'inizio ci occupiamo di monitorare la formazione ma anche di ricerca, e sappiamo, e è saputo adesso a livello di ricerca, che i contesti in cui l'educazione sessuale si fa in modo rigoroso a scuola sono dei contesti dove proprio cifre alla mano ci sono meno casi di sicuramente malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze non desiderate, ma anche violenza di tipo legata al genere, violenza relazionale, e quindi tutte queste dimensioni che vanno oltre la dimensione biologica legate alla sessualità, quindi quella affettiva, relazionale, culturale, psicologica, e quella legata al genere sono centrali, e la scuola è formata e si sta formando, sta continuando a formarsi proprio per occuparsi di queste dimensioni.
1: E dunque un tema importante di cui parlare, lo abbiamo sentito, il DEX ha lanciato una campagna per sensibilizzare e formare i docenti sull'educazione all'affettività e alla sessualità. Come si struttura questa campagna e qual è il ruolo del DFA?
0: Allora, il Dipartimento ha creato delle formazioni che sono proposte ai docenti sul territorio. Al DFA abbiamo quindi la nostra commissione interna, e poi abbiamo dei membri del DFA che fanno parte anche della CEAS, che è la Commissione per l'Educazione Affettiva e Sessuale per la scuola, quindi nel Dipartimento, quindi c'è una collaborazione, uno scambio davvero importante. Il DFA si occupa quindi di formazione iniziale e poi anche di formazione continua, con altre offerte che si aggiungono a quella di cui lei sta, a cui sta facendo riferimento, quindi delle formazioni anche nate da bisogni che possono essere trasmessi, espressi sia dagli ispettorati che dalle direzioni, e che chiedono in modo puntuale oppure che fanno emergere dei bisogni specifici. Quindi diciamo che c'è una complementarietà tra il DFA, che è diciamo l'istituto in Ticino che forma all'insegnamento, e poi il Dipartimento che, come diciamo datore di lavoro, si occupa di scegliere anche delle tematiche che sono particolarmente risentite come particolarmente necessarie. Questa è una cosa che io saluto, il fatto che il Dipartimento riconosca e abbia proprio messo al centro questa tematica, come anche altre, perché, come diceva lei all'inizio, importante e particolarmente presente oggi anche nelle discussioni, negli scambi, nei dialoghi, nelle relazioni tra le persone.
1: Lei diceva prima aiutare studenti e studentesse a sviluppare il senso critico, no? La propria idea basata sul rispetto nei rapporti affettivi e sessuali, e la costruzione del pensiero critico è stato uno forse dei temi che è emerso più volte nel corso del nostro dossier dedicato alla scuola, a questa settimana, e quindi effettivamente anche oggi questo tema è emerso con lei, Katia De Carlo. Io lo ricordo, docente membro della commissione del DFA Educazione all'affettività e alla sessualità. Grazie mille per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie a lei, buona giornata.
1: Ed era questa l'ultima puntata del nostro dossier sulla scuola. Trovate naturalmente tutte le puntate sul nostro sito, e poi domani dalle 10 alle 10.30 vi proporremo una sintesi delle interviste che abbiamo realizzato questa settimana nel nostro dossier.
2: Rete 2.
3: Si elle devait être un objet, elle serait celui qui n'a pas de prix. Si elle était un couplet, elle choisirait sa propre mélodie. Elle n'a pas d'adresse postale, elle ne paye pas ses impôts. Parfois son nom est dans le journal, mais elle reste incognito. C'est comme la femme de Colombo, tout le monde sait bien qu'elle existe, mais on l'a pas même vue de dos. Enfin, c'est pas pour être pessimiste, mais peut-être qu'on nous dit pas tout, que c'est un peu un attrape-nigaud. Comme si on nous mettait au clou, dans une cellule sans les barreaux. Qui est-elle ? elle qu'on ne connaît que si peu, qu'on observe en mirage dans la danse des flammes du feu, qu'on essaye d'apprivoiser, d'acheter ou de trouver, avec des plans sur la comète et des devises qui font marrer, elle qu'on nous vole temporairement à cause d'un virus ambulant, qu'on confisque sans précédent aux criminels et aux brigands, elle qu'on trahit poétiquement en cueillant des fleurs dans un champ, elle qu'on résume symboliquement avec une statue en argent. Elle qui nous glisse entre les doigts pour une alliance en diamant, qui nous met aux abois lorsqu'on brandit un drapeau blanc, elle qu'on milite en pleine rue avec des cris et des slogans, elle qu'on a à perte de vue quand c'est un fusil qui fait pan. Vous me demandez de parler d'elle, mais je saurais pas même la décrire. Et c'est ça qui la rend si belle. La liberté se laisse construire, on la façonne comme un emblème à coups de figures qu'on bricole, et ce n'est pas un théorème qu'on nous apprend dans les écoles. On peut la voir flotter dans l'air en trois points de suspension, puis la clouer six pieds sous terre à coups de points d'exclamation. Elle se dessine dans le nuage qui se laisse sculpter par le vent comme le cerf-volant sans cordage. Elle est infinie et néant. Il y a ces hommes qui se disent libres en le vent ou les bras. Ce sont les mêmes qui se disent sobres après deux bouteilles de vodka. Puis il y a ceux qui en silence se font les moins bavards, ceux qui savent que la liberté n'est pas une science, c'est un art.
2: J'écris ton nom bien au-dessus du silence. J'écris ton nom sur les murs de mon ennui. J'écris ton nom sur l'écho de mon enfance. J'écris ton nom sur les merveilles des nuits. Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
1: La libertà è un'arte, canta Fanny de Poel, cantante svizzera di Bien, accompagnata dalla voce di Paul Éluard. La canzone che abbiamo appena ascoltato è una poesia di Paul Éluard e il titolo della canzone era C'est un art. Ancora un po' di musica, poi parleremo di cinema. Bachar Mar Khalifeh e Yolla Khalifeh, Mona Song.

0: La musicista franco-libanese Bachar Mar Khalifeh con Yolla Khalifeh in questo Mona's Song. Tra poco alle 12.05 nel nostro approfondimento parliamo di lavoro culturale con Maria Teresa Carbone, che ha pubblicato un volume intitolato Il lavoro culturale, domande e risposte. Poi Paolo Di Stefano, giornalista e scrittore, e Cristina Galbiati, regista, artista indipendente svizzera-italiana. E come sempre vi coinvolgiamo, cari ascoltatori e ascoltatrici, e vi poniamo una domanda che riguarda il tema del nostro approfondimento. Cosa pensate della figura dell'intellettuale? Che senso ha, se ce l'ha ancora oggi, nel nostro mondo contemporaneo? Se volete mandarci una riflessione, una battuta, un pensiero, potete farlo via WhatsApp allo 079-382-6765, 079-382-6765. Ed ora andiamo alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. Ieri il nuovo film della regista Alina Marazzi, milanese di origini svizzera, ha aperto la sezione Orizzonti a Venezia. Il film si intitola La ragazza con la laica e è tratto dall'omonimo romanzo di Elena Janecek e racconta la breve vita della fotoreporter Gerda Taro. La collega Moira Bubola, nostra inviata a Venezia, ha incontrato Alina Marazzi. Sentiamo.
1: Dal mio punto di vista c'era sin da subito l'idea e il desiderio di lavorare col documento fotografico. Stiamo parlando di una fotografa le cui fotografie sono finalmente riemerse dall'oblio. Ricordiamo che Gerda Taro, all'epoca giovanissima, appunto, era in coppia con un giovane fotografo ungherese che diventa poi Robert Capa, uno dei più importanti fotoreporter, e all'epoca i due giovani firmavano con la stessa firma, con Robert Capa. Quindi nel momento in cui poi Gerda muore, molte delle fotografie che lei aveva scattato nel periodo della guerra civile spagnola sono rimaste come firma di Capa e quindi sono state accreditate a Capa, mentre il lavoro che è stato fatto, diciamo, di ricerca su proprio la figura e il lavoro di Gerda Taro è stato quello appunto di capire quali fossero gli scatti effettivamente realizzati da Gerda e quali da Capa. E quindi il film racconta anche questo aspetto, cioè la dinamica di questa coppia, che è una coppia sentimentale, amorosa, ma anche una coppia artistica e professionale, e il desiderio della donna, di Gerda, anche a un certo punto di affrancarsi dalla parte maschile e di trovare la propria autonomia, la propria indipendenza.
2: Alina Marazzi si presenta all'intervista con una macchina fotografica a tracolla. E il suo non è un vezzo, perché la passione per la fotografia l'accompagna da tutta una vita, forse prima di quella per le immagini in movimento. Ed è stata proprio una mostra fotografica, dedicata agli scatti di Gerda Taro, ad accendere la prima scintilla per questo film.
1: Allora, sono sempre stata appassionata di fotografia in maniera un po', diciamo, non metodica, però mi sono sempre interessata di fotografia e quindi conoscevo le foto di Gerda Taro. C'è stata una prima mostra, mi sembra nel 2007 in Italia, con le foto di Gerda Taro. Poi però è stata la lettura del romanzo di Elena Janecek che mi ha veramente aperto un po' un mondo sulla personalità di questa ragazza straordinaria, e quindi è stata la lettura del libro che mi ha fatto immaginare un film che potesse accogliere in sé appunto diversi livelli narrativi, un po' come il libro fa, che è una sorta di montaggio tra narrazione e documentazione storica, e questo del libro mi ha molto colpito, ha risuonato in me, diciamo, mi ha fatto immaginare un film in questo stile, ecco.
3: Infatti nel libro Gerda Taro viene ricordata da tre voci, le voci dei suoi amici, soprattutto Ruth, la ragazza con cui lei è fuggita da Lipsia, è arrivata a Parigi. Hanno fatto la fame assieme, hanno dovuto arrangiarsi con mille mestieri. Ruth, assieme ad altri due ragazzi, ricorda Gerda Taro. Nel suo film però la voce è quella di Gerda Taro, è lei che si racconta. Dunque c'è stato, se vogliamo, un cambiamento. Mi sono chiesta come mai e soprattutto quanto sia stato concordato con Elena Janecek, che ha partecipato alla stesura della sceneggiatura.
1: Sì, con Elena abbiamo lavorato in una prima fase, abbiamo realizzato un primo adattamento dal romanzo, poi quando il film, diciamo, è entrato in una fase più operativa, comunque di scrittura, è stata coinvolta Valia Santella, la sceneggiatrice Valia Santella, e lì ci siamo poste appunto la questione del punto di vista della voce narrante del film, perché giustamente, diversamente dal libro, laddove Gerda viene in qualche modo rievocata dai ricordi appunto e dalle voci, dal pensiero di questi suoi tre amici, diciamo nel momento in cui Gerda non c'è già più, nel film abbiamo deciso di mettere al centro della narrazione il punto di vista, la voce di Gerda, anche perché poi un film ha anche una, come dire, uno sviluppo, un arco narrativo diverso dal romanzo, una durata diversa, e ci sembrava importante dare maggiore presenza e concretezza a questa figura che è un po' come un fantasma che ritorna, però nel film ritorna con la propria voce. E di questo sì, abbiamo comunque parlato con Elena, però a quel punto, come dire, con Elena c'è comunque, diciamo, una condivisione di una certa visione, non dico del mondo, ma del cinema, della letteratura, quindi c'è stata grandissima fiducia da parte sua, e quindi noi siamo andate così in libertà.
3: Nella ragazza con la Leica c'è tantissimo movimento, danza, ballo, tuffi, corse, e la gioventù che si batte per un ideale, che vuole combattere il fascismo. Ecco, tutto questo viene reso anche dalle immagini, dunque ancora una volta la forma e il contenuto devono andare a braccetto.
1: Sì, un elemento molto importante per noi era quello di trasmettere questa spinta molto forte, l'energia di questa generazione di giovani ragazzi tedeschi, ma anche appunto ungheresi, polacchi, che per motivi di persecuzioni razziali e politiche si trovano a lasciare il proprio paese e a dover reinventarsi una propria identità. Robert Capa aveva 21 anni, Gerda Taro ne aveva 26, e dobbiamo pensare a questi giovanissimi ragazzi che si trovano a vivere il loro presente e a essere chiaramente, come dire, obbligati, determinati dagli eventi storici, e quindi si trovano a voler prendere parte, prendere posizione. Il loro impegno politico deriva da una loro formazione politica, ma anche proprio da questa spinta, a volte forse un po' incosciente, che la gioventù ha, per fortuna, di buttarsi nelle cose. E quindi sì, Gerda è descritta non come un'eroina, diciamo, bidimensionale, ma come una giovane ragazza che è un po' alla ricerca di se stessa e si butta nelle cose, e il suo attivismo, il suo impegno politico non le impedisce di rimanere una ragazza spensierata, con anche il desiderio di leggerezza, che si innamora, poi si disamora e poi ritorna, e poi però ha voglia di andare a ballare, insomma, con anche questi aspetti che possono sembrare contraddittori, ma che in realtà fanno parte della complessità dell'essere umano.
3: Alina Marazzi, lei ci ha raccontato la genesi di questo lavoro, un lavoro tutto al femminile. La storica che ha fatto le prime ricerche su Gerda Taro, la stessa Gerda Taro, Elena Janecek, lei. Quanto è importante oggi che le donne raccontino le donne? Perché ci sono diversi, penso a Francesca Archibugi che racconta Carla Lonzi, e vedremo questo lavoro prossimamente. Ecco, mi sembra che ci sia un movimento, piano piano, più donne arrivano ad avere delle posizioni intellettuali importanti e possono agire, più le donne vengono raccontate, è così?
1: Beh, sì, credo che per una autrice donna, una scrittrice, una regista, una fotografa, ci sia questa esigenza di raccontare delle traiettorie del femminile, sia che siano figure del passato oppure figure del presente, proprio per, come dire, restituire visibilità a quella che è un vissuto delle donne, sì, una visione del mondo che magari non necessariamente, come dire, è in antitesi a quella maschile, però Il cinema e la letteratura sono pieni di racconti, di gesta di uomini, e le gesta delle donne sono meno raccontate, e quindi effettivamente in questo momento storico abbiamo questo privilegio di occupare uno spazio. Io lo sento anche un po' come una responsabilità, questo di raccontare storie di donne, o insomma di interrogarmi su quello che può essere un punto di vista femminile sul mondo, e in ogni caso mi appassionano di più le storie delle donne, forse perché le sento più vicine a me, e sento, come dire, questa eredità, sento il passaggio del testimone, sento di una cosa molto importante che sento, anche quella di, non dico dare un esempio in quanto Alina, di dare un esempio anche alle ragazze più giovani che si affacciano a questo mestiere, e mostrare che è possibile fare la regista o fare il direttore della fotografia, lavorare in questa industria e anche prendersi uno spazio per raccontare parti di sé.
3: E l'industria come accoglie la creatività femminile? Perché c'è stata una polemica qui al festival, qui alla Mostra del Cinema, perché nel concorso principale una sola donna è stata selezionata.
1: Sì, diciamo che è il frutto di una scelta editoriale della direzione artistica del festival, e che è un po' un rispecchiamento di quello che è una politica culturale, che è quello di una visione del mondo, e quindi facciamo i conti con questo tutti i giorni nella nostra quotidianità. Noi donne siamo un po' abituate a dover, come dire, sgomitare per prenderci il nostro spazio, la nostra voce. E se poi uno guarda alla quantità di titoli comunque presenti anche nelle sezioni collaterali, vediamo che ci sono molti titoli a firma femminile, e sì, diciamo è una questione aperta, ma sulla quale tocca lavorare.
3: Alina Marazzi, grazie per questa intervista e per La ragazza con la Leica.
1: Grazie a voi e a presto.

0: il Bill Evans Trio con questa Little Lulu ci ha portato alle 12, 3 minuti e 36 secondi. È il momento del nostro approfondimento e mi ha raggiunto in studio Cristina Artoni, che saluto. Ciao Cristina.
1: Buongiorno Mattia, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Il lavoro culturale è morto, viva il lavoro culturale. Si potrebbe sintetizzare così il dibattito infinito sul ruolo della cultura e soprattutto dei professionisti del mondo culturale nelle nostre società. Ma a rilanciare il dibattito è l'ultimo libro di Maria Teresa Carbone, intitolato Il lavoro culturale, domande e risposte, uscito da poco per Arcadia Edizioni. Riprendendo il titolo del famoso testo di Luciano Bianciardi, uscito nel 57, l'autrice risponde alla domanda: cosa significa lavorare oggi nel mondo della cultura? Nel libro ritroviamo quindi la visione e anche le critiche e i punti di vista di 16 professionisti del settore, che vanno dal giornalismo culturale agli uffici stampa, dalla scrittura all'organizzazione di vari eventi culturali. Quindi vi troviamo tra gli altri Andrea Cortellessa, Paola Nobile e poi ancora Giorgio Zanchini, Michel Guérin e Paolo Di Stefano. E poi non manca anche il dialogo con un sempre illuminante Goffredo Fofi in un'intervista realizzata poco prima della sua scomparsa.
0: E dunque anche noi ad Alphaville entriamo oggi in questo dibattito fitto e in corso, potremmo dire, da decenni. Lo facciamo con tre ospiti. Do prima di tutto la benvenuta a Maria Teresa Carbone. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Lei è giornalista, autrice, traduttrice, segue da anni l'editoria italiana internazionale, a cui dedica una rubrica sul quotidiano Il Manifesto, dove ha lavorato a lungo come redattrice culturale, scrive di letteratura, fotografia e cinema per diverse testate, tiene corsi di giornalismo all'Università di Roma 3. E poi c'è con noi Paolo Di Stefano. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Lei è giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, della cui pagina culturale è stato per diversi anni responsabile. Il suo romanzo più recente è Una giornata meravigliosa, uscito nel 2025 per Feltrinelli. Ricordiamo anche tra le sue altre opere il libro intervista con Giulio Einaudi, Tutti i nostri mercoledì, edito da Casagrande nel 2001. E ben ritrovata anche a Cristina Galbiati. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: E lei è regista, artista indipendente, cofondatrice del duo Trickster P, vincitore nel 2017 di un premio svizzero del teatro, co-presidente dell'Associazione Nazionale T. Professioni dello Spettacolo in Svizzera. Fatte le presentazioni, le dovute presentazioni, io inizierei con Maria Teresa Carbone. Allora, lei racconta che l'idea di questo libro sul lavoro culturale le è venuta durante un recente seminario sul giornalismo culturale all'Università di Losanna. Lì ha realizzato in modo nitido di come sia cambiato il mestiere di giornalista culturale. Partiamo da qui: com'è cambiato e quanto pesa oggi il digitale?
2: Allora, intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere ritornare in qualche modo in Svizzera, da dove è partito il libro. E dunque sì, io avevo tenuto dei seminari in passato, 10-15 anni fa, e durante questo seminario per la scuola dottorale dell'Università di Losanna mi sono resa conto che i confini del mestiere, che sono sempre stati non nitidissimi, si sono sfrangiati molto di più, nel senso che il giornalismo culturale, che ancora una, diciamo 40-50 anni fa era qualcosa dai confini magari incerti, però riconoscibili, la terza pagina, la paginona di Repubblica, quando è nata Repubblica, la pagina centrale, la cultura come perno, la cultura, il giornalismo culturale ha occupato uno spazio a mano sempre più periferico, cioè meno evidente e sempre più largo, nel senso che, o perlomeno ci si chiede quali siano i confini, se l'impatto dei festival, l'impatto del digitale ovviamente. Ecco, come tutto questo ha fatto sì che, dovendo descrivere oggi che cos'è il giornalismo culturale e come lo si fa, mi sono trovata in difficoltà. E come succede quando una persona si trova in difficoltà, ho pensato di chiedere aiuto a una serie di persone. Nel libro ci sono 16 interviste che stimo, persone che hanno dei profili diversi e che speravo mi dessero un aiuto. Poi l'aiuto c'è stato, ma le risposte sono state anche così diverse che non posso dire di essere arrivata a una conclusione, se non quella che siamo in un periodo di transizione, direi. Su questo non è difficile negarlo, e in cui c'è il gioco del digitale, c'è il fatto di un diverso rapporto che abbiamo con la lettura, si legge di meno, si legge più in maniera più frammentata, in compenso aumenta il ruolo della voce, ci sono i podcast sempre più amati, aumenta l'aspetto della visualità. Ecco, il giornalismo culturale deve fare i conti con tutti questi cambiamenti.
1: Ecco, restiamo al giornalismo culturale, poi invece sentiremo anche Cristina Galbiati sul suo ambito. Paolo Di Stefano, come è cambiato dal suo osservatorio il giornalismo culturale?
3: Ma dunque, io ho cominciato a occuparmi di pagine culturali al Corriere del Ticino, siamo nell'84-85, quindi tempi archeologici, e ovviamente è cambiato tantissimo, e soprattutto quello che io mettevo in evidenza nel mio intervento, nell'intervista che mi ha fatto Maria Teresa, era la moltiplicazione di eventi, e non solo di eventi ma anche di pubblicazioni, che da allora, nel giro di, diciamo, di 20-30 anni si è verificata, confondendo moltissimo le acque e rendendo molto più difficile il lavoro rispetto a un tempo. Cioè, la selezione un tempo era più semplice, e direi anche forse colpevolmente quasi scontata. Oggi la selezione è complicatissima, quindi è complicatissima e induce spesso ad andare sulle cose ovvie. Per esempio, se penso al mondo dei libri, insomma, è chiaro che gli uffici stampa dettano le loro regole, le loro leggi, i loro criteri, ed è difficile sfuggire da quello, mentre un tempo era molto più semplice. La selezione, dicevo prima, appunto, è molto più complicata, e direi quasi che non avviene anche per il fatto che la critica ha perso moltissimo della sua autorevolezza e della sua autorità, per tanti motivi che su cui si potrebbe discutere fino a domani mattina, e ovviamente questo secondo me è il vero problema che ci portiamo dietro. Il giornalismo culturale fatto sui giornali dovrebbe essere ben diverso dal giornalismo culturale fatto sul digitale, su internet, nei podcast e nelle varie forme diverse. Ecco, io ho l'impressione che quello che si è verificato, come un tempo si verificava rispetto alla televisione, è questo correre dietro, diciamo, ai modelli altri che non sono quelli imposti, richiesti, e secondo me, appunto, in qualche modo auspicabili del giornalismo fatto sulla carta. Ecco.
0: Quindi un giornalismo in perdita di autorità e autorevolezza, potremmo dire. Io vorrei inserire nella discussione Cristina Galbiati, che, come abbiamo detto, non è solo un artista, ma è anche attiva nel mondo associativo legato alla sua professione. L'abbiamo detto, è co-presidente dell'Associazione Nazionale T.Professioni dello Spettacolo in Svizzera. E vorrei chiederle, Cristina Galbiati, magari di aiutarci a guardare il giornalismo culturale dal suo punto di vista, cioè da quello di una persona che invece è attiva nel mondo dello spettacolo. Qual è, secondo lei, la qualità e la situazione del giornalismo culturale in Svizzera italiana, in Svizzera e È ancora importante, come poteva esserlo un tempo, per chi lavora nell'ambito dello spettacolo, del teatro, della musica, insomma, dell'arte?
4: Ma sicuramente continua ad avere un ruolo importante, anche se, come è stato detto, anche in Svizzera rileviamo comunque una diminuzione dell'importanza e soprattutto degli spazi probabilmente dedicati al giornalismo culturale. Su questo poi probabilmente bisognerebbe fare delle differenze. La sensazione è che in Svizzera tedesca è veramente qualcosa di cui si discute, cioè veramente si rileva una diminuzione veramente importante. In Svizzera francese forse la situazione non è così drammatica. In Svizzera italiana, paradossalmente, dico paradossalmente perché spesso siamo un po' considerati l'ultima ruota del carro e le cose a livello culturale arrivano un po' dopo, in realtà la mia sensazione è che ci sia ancora comunque, anche se diminuita rispetto al passato, però ci sia ancora un certo fermento a livello di giornalismo culturale. Per esempio, se facciamo una paragone di quelle che sono le recensioni a livello teatrale per una compagnia in Svizzera italiana, sono nettamente superiori in termini di numero di quelle che potrebbero essere sicuramente in Svizzera tedesca, dove addirittura qualche anno fa le associazioni professionali avevano provato a lanciare un progetto per sostenere il giornalismo culturale, proprio perché c'era una grossa carenza, forse più a livello di recensioni, quindi di lettura dei prodotti culturali piuttosto che di informazione generale di quello che succede, anche se chiaramente questo fenomeno dell'aumento spropositato di eventi è qualcosa che viene rilevato anche da noi.
0: Cristina Galbiati, resto un attimo con lei, ma il giornalismo culturale secondo lei è qualcosa che ha una sua importanza, un suo valore ancora oggi, vista dal suo punto di vista di artista e anche insomma militante associativa nel mondo dello spettacolo?
4: Sì, assolutamente ha un suo valore, è un suo valore imprescindibile. Uno, perché è sicuramente uno degli anelli di collegamento tra chi crea progetti artistici e il pubblico, perché senza il giornalismo culturale diventa difficilissimo, nonostante quello che sia il digitale, nonostante quelli che possono essere i social media, però penso che sia proprio un anello fondamentale del sistema culturale. E poi a livello di critica e quindi di lettura di quelle che possono essere le opere, ovviamente il fatto di poter avere una lettura terza rappresenta un valore fondamentale. Penso proprio, lo dico anche proprio in maniera molto pragmatica, quando si deve distribuire un lavoro, penso a uno spettacolo teatrale o di danza, ma penso che non si riferisca solo a questo, il fatto di poter avere delle recensioni e quindi uno sguardo sul lavoro che non è necessariamente quello di chi il lavoro l'ha creato, che può ovviamente presentarlo dal suo punto di vista, diventa ovviamente uno strumento fondamentale, perché permette anche di dare diverse sfaccettature di lavoro, diverse letture, che poi dal mio punto di vista diventano anche degli strumenti utili per artisti e artiste per capire come il proprio lavoro viene preso, viene letto, cosa riusciamo davvero a comunicare. Quindi ritengo che sia davvero un anello fondamentale di questo complesso sistema culturale che si compone di diversi segmenti e che come tale venga preservato. Basti pensare a tutto il lavoro che viene fatto anche a livello nazionale da Swiss Culture, proprio per rimanere in contatto con quelli che sono gli organi di stampa e per difendere questi spazi dedicati alla cultura che, come dicevamo, purtroppo si stanno riducendo.
1: Ecco, vediamo se ci sono degli spazi di rinascimento. Proviamo con Maria Teresa Carbone. Nel suo libro, appunto, Goffredo Fofi, che citavamo poco fa, sottolinea che c'è stato un periodo in cui il giornalismo culturale in Italia ha avuto una funzione enorme. Poi è finito tutto. Sono arrivati gli anni 80, il cosiddetto riflusso post 68-77, che ha smorzato le spinte innovative anche sperimentali. Oggi come considera in senso lato il mondo della cultura? Ci sono degli spazi di rinascimento, li possiamo trovare?
2: Allora, io cerco sempre di non essere né pessimista né ottimista, sono molto d'accordo con quello che è stato detto finora, sia sulla difficoltà di orientarsi nella quantità enorme di materiale che abbiamo, come ha detto Paolo Di Stefano, sia sull'importanza delle recensioni, quindi di uno sguardo alto, come ha detto Cristina Galbiati. Devo dire che personalmente, per esempio, per quello che riguarda il ruolo delle recensioni, sono più che d'accordo sull'importanza che le recensioni hanno per gli artisti o per gli scrittori, che siano ancora, parlo dell'Italia, un veicolo di, come dire, diffusione e promozione di un certo oggetto. Ecco, io su questo sono più pessimista. Ecco, da questo punto di vista non so se vedo il rinascimento della recensione, così come non vedo neanche un rinascimento all'interno di questo, cioè un ritorno a una selezione. Detto questo, gli spazi di rinascimento, come dice Fofi, cercare nell'inferno quello che l'inferno non è, questo è un compito che noi abbiamo, e quindi io posso immaginare che questo sia un periodo di transizione, appunto, e che stiamo studiando nuovi modi di fare giornalismo culturale, anche nuovi spazi. Da questo punto di vista, per esempio, Michel Guérin, nella sua intervista, che Michel Guérin attualmente è il capo redattore di Le Monde, però è stato molto a lungo capo servizio cultura, tuttora ha una rubrica, diciamo, di politica culturale, e lui dice sì, le recensioni, che sono state il perno del giornalismo culturale, adesso hanno un'importanza minore, però abbiamo nuovi spazi, i profili, le interviste, insomma, quello che si perde da una parte si recupera dall'altra. E questo vale anche, per esempio, su questo, quello di cui parlavo prima, l'importanza dell'audio, del video, della visualità. Quali possono essere questi spazi? In questo momento io non saprei dire, direi che siamo alla ricerca, sono successe anche tante cose, adesso tutti sanno leggere, cosa che negli anni 70-80, evocati prima da Paolo Di Stefano, non era, o perlomeno magari si sapeva leggere, ma oggi tutti leggiamo materiali brevi. Questo non si è trasformato, non ha portato una lettura maggiore, più che, insomma, diciamo, gli spazi probabilmente ci sono, ma secondo me non si vedono ancora.
1: Ecco, pochi spazi di rinascimento. Paolo Di Stefano, insieme a Fofi, forse chi più di tutti, ben prima di lui, denunciava una deriva pericolosa era Pierpaolo Pasolini. Pasolini parlava di un rischio di omologazione. Secondo lei, quanto le sue parole alla fine sono state profetiche?
3: Ma sicuramente lo sono state, non c'è dubbio che l'omologazione di cui parlava Pasolini si è realizzata in pieno, in questo aveva pienamente ragione. Quanto agli spazi, ecco, io rimango stupito nel confronto con il passato. Io quando ero capo delle pagine culturali del Corriere dirigevo 3 pagine al giorno al massimo, 3-4 qualche volta. Oggi le pagine sono infinitamente di più. Se aggiungiamo per esempio gli inserti, la lettura, per esempio, che esce ogni settimana la domenica con 50-60 pagine, una cosa spropositata, ma questo secondo me non è sempre un bene. Cioè, parlare degli spazi non significa stare dalla parte degli spazi ampi, perché questo corrisponde in qualche modo, coincide in qualche modo con la moltiplicazione degli oggetti di cui parlare, come se fosse uno specchio della enorme molteplicità indifferenziata delle cose che escono, mentre io sarei più contento se ci fosse uno spazio più limitato, ma davvero uno spazio molto più critico. Per esempio, vedo il Corriere della Sera, come la Repubblica, come io naturalmente parlo dei giornali, ma si potrebbe estendere il discorso anche a molti siti o portali digitali, e parlano per esempio regolarmente dei festival, infiniti festival che ci sono in Italia. È una sorta di cronaca empatica di quello che succede, ma senza un minimo di spirito critico. Ma questi festival sono tutti ottimi, sono tutti eccezionali, vale la pena di discutere di tutti o di presentare tutti questi festival in modo così enfatico? Io credo di no. Credo che varrebbe la pena selezionare, dire dove sta il bene, dove stanno le cose scontate. Per esempio, molti festival invitano solo le persone che sono in classifica. Ecco, un altro discorso che si potrebbe fare è sulle classifiche. Le classifiche ormai occupano su tutti i giornali 2 pagine alla settimana. È uno specchio di quello che il paese gradisce, ma la critica dove sta? Questi libri, che sono centinaia, che vengono messi in queste classifiche infinite, sono tutti libri importanti, libri validi, libri di cui bisogna dar conto? Io credo di no, credo che quel che manchi davvero è il giudizio. Io ricordo un bellissimo pezzo di Giovanni Raboni in cui descriveva la recensione e diceva che la recensione deve essere descrizione dell'oggetto, poniamo, del libro, analisi e quindi un passo più in là, e poi soprattutto un giudizio coraggioso sulle cose. E quello che manca, secondo me, è non solo l'analisi, perché spesso è solo il piano descrittivo che prevale, ma il giudizio di valore sulle cose che noi vediamo tutti i giorni.
0: Cristina Galbiati, io prenderei spunto da quanto ci ha appena detto Paolo Di Stefano per farle questa domanda. C'è un po' la sensazione che non si recensiscano più gli spettacoli o i libri che non ci siano piaciuti, oppure che non si leggano più i libri che si recensiscono, che non si vada a vedere gli spettacoli di cui poi si parla. Quindi lei ci ha detto è importantissima la critica, però forse siamo anche in un momento in cui questa critica sta un po' perdendo di qualità, come ci raccontava Paolo Di Stefano. Lei ha uno sguardo sulla Svizzera e sulla Svizzera italiana, c'è un po' questa tendenza, che forse è una tendenza in generale del giornalismo, di avere sempre meno risorse, meno tempo, anche meno disponibilità per parlare criticamente delle cose di cui poi parla effettivamente. Cristina Galbiati.
4: Sì, sicuramente questa diminuzione delle risorse è da una parte, e dall'altra parte invece una moltiplicazione delle forme e degli eventi e di quello che c'è, sicuramente non aiuta. Bisogna, prima si parlava all'inizio di quello che è proprio lo slabrarsi dei confini, è anche un momento in cui le forme d'arte, le discipline stanno cominciando a slabrare i confini e quindi a confondersi, creando delle forme che spesso sono anche ibride, e leggere delle forme ibride non è sempre evidente, nel senso che spesso ci troviamo di fronte anche a prodotti culturali che non sono facilmente
0: descrivibili,
4: attualizzabili in una ascrivibili a una precisa disciplina piuttosto che a un preciso ambito. E ovviamente per poter leggere questi fenomeni poi ci vorrebbe un approfondimento superiore che va a confrontarsi con tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi è un po' un serpente che si morde la coda. È vero che questa diminuzione di risorse, confrontata anche con questa grande esplosione di eventi, porta spesso anche al fatto di applicare forse metri diversi, dove questa mancanza di spirito critico di cui si parlava prima, per cui a volte si vede paragonato l'evento di grande qualità, penso allo spettacolo, penso al festival, penso al concerto, messo quasi sullo stesso piano di eventi che hanno una loro ragione di esistere, ma che ovviamente qualitativamente non hanno lo stesso spessore. Ed è come se non ci fosse, forse questa mancanza anche di spirito critico e di capacità o di volontà forse anche di applicare un metro che sia lo stesso e che possa poi portare anche a una critica, a un giudizio che possa essere anche negativo. Forse c'è un po' la paura, ecco, di esprimere giudizi negativi, e si tende a considerare la recensione e la critica allo spazio come un momento unicamente promozionale, dove va a calare invece quell'aspetto invece più di confronto e di possibilità davvero di dare degli strumenti di lettura diversi da quelli che possono essere quelli dell'artista.
0: E dunque il giornalismo culturale come palestra di spirito critico, anche questo forse dovrebbe essere. Noi ci fermiamo qui, sono le 12:28. Io ringrazio Maria Teresa Carbone, giornalista, autrice, traduttrice. Siamo partiti dal suo libro Il lavoro culturale, domande e risposte, uscito per Arcadia Edizioni. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie di nuovo per l'invito. Tante cose ci sarebbero state ancora da
0: certo.
2: dire.
1: Moltissime. È un dibattito infinito, dicevamo.
0: E ringraziamo anche Cristina Galbiati, regista e cofondatrice del duo ticinese Trickster P. Grazie per essere stata con noi.
4: Grazie mille a voi per lo spazio.
0: E grazie anche a Paolo Di Stefano, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera. Grazie.
3: E grazie a voi dell'ascolto.
0: Segnaliamo, tra l'altro, ma ci torneremo, che il 15 settembre all'AC di Lugano verrà messa in scena l'opera La Catastrofa, oratorio per Marcinelle di Paolo Di Stefano, che è stato oggi nostro ospite, sulla tragedia di Marcinelle dell'8 agosto del 56, ancora oggi il più grave disastro minerario della storia europea. Grazie anche a te, Cristina.
1: A voi.
5: Rete 2.

I titoli dell'RG delle 13, alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne Amelide, pubblicati poco fa, gli ultimi aggiornamenti sull'autopsia, le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti, per la corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Sollevata l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, che chiede maggior chiarezza in futuro sulla divisione di responsabilità tra comuni e cantone. Un altro processo si è

fuori a Iermutina e il mandasse a mani per lì. Lui se macca, non senta alcun. E il me diceva ste brutte rum. E il me diceva li tuoi compari lui ti pigliasse senza di te. Ma se parlasse io firmo a ca il tuo condono, la libertà. Spesso tu sei così contento di stare solo rinchiuso a ca dentro.

in sta terra, piena di nebbia, di feste e di scur, sotto sti mur, passano i tram, fra casse vida del Nebiland. E corse strenze, piange la sera, mi senti male, sto minga in pe, cuccia sull'es, in un canton, e par deve essere proprio nessun. Le pesche in guerra, star sulla terra, la libertà, la valna spiada.

Molto bella questa versione di Francesco Guccini della canzone scritta da Fiorenzo Carpi e Giorgio Strehler, Mamì, che racconta i patimenti di un prigioniero dei fascisti e dei nazisti che alla fine decide di non parlare, di non dire quali

0: figli sono i suoi compagni, una versione con sonorità sudamericane, quella che ci ha proposto Francesco Guccini in quello che è stato il suo ultimo album, Canzoni da Intorto del 2022. Francesco Guccini scomparso pochissime settimane fa. Sempre un piacere ascoltarlo. Sono le 12:36, questa è Alphaville, Mattia Pelli al microfono, il momento del nostro ultimo appuntamento con Garcia Lorca e la nostra serie speciale curata da Enrico Bianda intitolata Il Duende, la Luna e la Memoria. Monio Vadia ci ha accompagnati nel corso di tutta la settimana, la scoperta, la riscoperta di questo grande poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo, uno dei più grandi del XX secolo. In occasione dei 90 anni dall'uccisione, García Lorca è stato ucciso dai miliziani falangisti e nazionalisti franchisti, e abbiamo dunque scelto di interpellare l'attore, scrittore, regista teatrale Monio Vadia, per il quale García Lorca è una figura di riferimento anche per il suo teatro, in particolare negli spettacoli Oilem Goilem e Ballata di fine millennio. Dunque, Monio Vadia ci ha parlato in queste puntate di García Lorca e il titolo della sua riflessione di oggi è Il mito e la memoria. Lorca ha trasformato la memoria popolare, il mito, il flamenco, la tradizione, le figure della cultura spagnola in una materia poetica universale, ma alla sua morte per mano dei franchisti ha trasformato anche la sua stessa figura in un mito della libertà. Ascoltiamo dunque.
1: García Lorca, Il Duende, la Luna e la Memoria, di Monio Vadia.
2: García Lorca conosceva il leader fondatore della Falange spagnola, José Antonio Primo de Rivera, molto affezionato alla poesia. Lo stesso Lorca disse di lui al giovane Gabriel Zelaya nel marzo del 1936. José Manuel es como José Antonio, otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes ceno con él? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene que me vean con él. Una morte gloriosa e violenta ci rende mitici. Una morte che ci appare ingiusta, come quella di Marilyn Monroe, costruisce un mito. La morte fa tante cose. E García Lorca ha fatto ciò che tutti i grandi poeti, scrittori fanno. Quando noi leggiamo un libro, prendiamo un libro non di carattere poetico-letterario, ma un libro scritto in un momento di tempesta. Il libro del comunista americano John Reed, I 10 giorni che sconvolsero il mondo. Ecco, la rivoluzione bolscevica diventa subito mito. Subito mito, universale. Ed è così. Una poesia sola può trasformare in mito un periodo storico, un paese e renderlo vicino a chiunque. Perché? Per quell'uomo profondo che c'è in tutti noi, che riconosce. La musica gitana era considerata roba sporca. Dopo che García Lorca ne scrive diventa un'altra cosa. Però per il franchismo rimane ancora. E è così. Il tango è una musica da bordello e da sfida, la ballavano fra uomini. Però poi quando Gardel canta Volver, ecco che diventa il mito, il tango, questo mito. E viene percepito come mito anche da chi è lontanissimo da quel mondo. Sono stato portato in un posto da amici dopo un mio spettacolo. Ho detto, vieni, non chiedere dove andiamo, fidati. Scendiamo da uno scalone Entro un po' smerciato le tende di velluto, creavano un corridoio. Io ho accettato l'invito, a un certo punto spostano una tenda e ci sono 300 coppie di tango che ballano, tango, non tango figurato, è tango. Le donne sembrano tutte donne di malaffare e gli uomini tutti dei malavitosi guappi. Quando si ferma, che c'è una pausa, era un festival di tango, quando si ferma per fare una piccola pausa si sentono voci che dicono magari: ragioniere, lei si ferma o domani parte? Erano delle persone normalissime, giudici, avvocati, geometri, ma erano trasfigurati. Perché? È l'uomo profondo che viene fuori. Quello è un mezzo potentissimo, e la poesia di García Lorca ti fa venire una voglia matta di essere nato in Spagna. A me particolarmente, perché io sono un ebreo di origine ispanica. Allora, ricordare García Lorca, nell'uomo poeta c'è una verità che ci è stata sottratta per decenni e decenni, ma noi, ricordando questi giganti, questi uomini che avevano il dono di poter rivelare a noi chi siamo nel nostro profondo, allora ricordarli è lottare per che si conservi il valore integro e sacrale dell'essere umano.

Dora Juarez Kichkovsky è una cantante messicana di origini sefardite, qui interpreta una canzone di questa tradizione musicale che si intitola Isha Mia. Sono le 12.45, è sold out per l'Aida di Giuseppe Verdi in forma di concerto al Teatro San Carlo, spettacolo che domenica 6 settembre riapre il Lirico dopo la pausa estiva. Tornano al massimo napoletano le star Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Luca Salsi, rispettivamente Aida, Radames e Amonasro. L'unica data fa parte della stagione d'opera 2025-26. La direzione affidata a Riccardo Frizza, la guida dell'orchestra del coro del Lirico di Napoli, quest'ultimo preparato da Fabrizio Cassi. Completano il cast Elisabeth Deschong, è Amneris, Alexander Kopecky interpreta Ramfis e Andrea Pellegrini il re d'Egitto. Con loro due giovani promesse della lirica formatesi all'Accademia del Teatro di San Carlo, già avviate verso un'importante carriera da solista, Sun Qianshufei, un messaggero, e Desiree Giove, una sacerdotessa. È una storia lunga, oltre 150 anni, quella che lega Aida al Teatro di San Carlo, con più di 50 riprese. La prima rappresentazione napoletana risale al 30 marzo 1873, poco più di un anno dopo il debutto assoluto all'Opera del Cairo. Inoltre l'opera che nel 52 ha segnato l'inaugurazione dell'Arena Flegrea, il titolo ha visto alternarsi alcuni dei nomi più celebri della lirica, tra i quali Maria Callas, Renata Tebaldi, Anita Cerquetti, Antonietta Stella e tanti altri. Silvio Rodriguez, cubano, cantautore, ci propone il brano Ojala.

La voce del cantautore cubano Silvio Rodriguez in questo brano intitolato Ojalá. Il regista francese Tony Gatliff, cantore della cultura gitana con una ventina di film tra cui Gaggio d'Ilo, è morto mercoledì, proprio 2 giorni fa, all'età di 77 anni. Lo hanno annunciato oggi i suoi familiari. Il regista è deceduto ad Arles, in Camargue, regione del sud-est della Francia, a seguito di un problema di salute. Stava lavorando a un progetto di film storico. La bellezza dei suoi film, la sua generosità, la sua gioia, la sua poesia, il suo amore per la musica rimarranno per sempre in noi, sottolineano la moglie, i figli e i nipoti in un comunicato, augurandogli l'acciodrom, un'espressione in lingua romani che significa buon viaggio. E l'acciodrom è il titolo di uno dei suoi 25 film, un film bellissimo, senza praticamente dialoghi, ma che racconta in musica il lungo viaggio delle popolazioni rom dall'India, dove si presume abbiano avuto origini, fino all'Europa, passando dalla Romania, ma anche dai paesi del Nord Africa, dalla Spagna, dalla Francia. Un film veramente straordinario che racconta della musica che ha sempre accompagnato queste popolazioni anche nei momenti più difficili. E poi c'è un grande classico come Gaggio d'Ilo del 97, che racconta la storia di un giovane francese che va a registrare musica rom in Romania e scopre un mondo straordinario, scopre anche l'amore. Oppure c'è Exil del 2004, premio per la miglior regia al Festival di Cannes. Il suo ultimo lungometraggio Ange è uscito nel 2025. Molti estratti dai suoi film, in particolare dall'acciodrom, si possono trovare su internet, su YouTube, e ve li consiglio perché si tratta di un film veramente bello. Il suo film più noto, Gaggio d'Ilo, lo straniero pazzo, questo è il significato della parola in lingua romani, un omaggio alla musica zigana e una musica che grida la paura e il dolore di un popolo a cui fa male l'anima, secondo le parole dello stesso regista. È nato Tony Gatliff il 10 settembre del 1945 da padre kabilo e madre gitana. Tony Gatliff ha conosciuto la violenza e il vagabondaggio dopo la partenza dall'Algeria. Fu durante un controllo di polizia all'età di circa 12 anni che cambiò nome per evitare di essere rimpatriato in Algeria. Il suo nome era Michel Dahmani, adottò il nome di un'area verde di Algeri, il parco Gatliff. Prima ero violento, non bisognava toccarmi, ero un cattivo soggetto, non ascoltavo nessuno, per me gli adulti, tutte le persone erano nemici, aveva raccontato. Dal momento in cui ho messo piede in Camargo ho cominciato ad ascoltare ed è dipeso dal rispetto con cui la gente mi parlava senza pregiudizi, dunque anche il suo legame con questo pezzo di terra francese. La Francia, dunque, il mondo del cinema piange il regista francese Tony Gatliff, morto all'età di 77 anni. Continuiamo in musica con Fatoumata Diawara, Farana.

Fatoumata Diawara con un brano intitolato Farana. Sono le 12.58, Alphaville si conclude qui, non mi resta che salutarvi e ringraziare chi mi ha aiutato a costruire questa puntata, Mario Fabio, Cristina Artoni, Enrico Bianda, e darvi appuntamento a lunedì alle 11 con Francesca Rodesino per una nuova settimana di Alphaville. Un brano per lasciarci, Nat King Cole e Nelson Riddle Orchestra, T42. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Alice riparte dal vivo e con tre libri: Trois Garçons di Daniel Durillet, Mode Avion di Martin Roof e Palermo, un'autobiografia della luce di Giorgio Vasta. Tre scrittori e intellettuali di primissimo piano che tra storie e storia, geografia e traduzione ci parleranno di libri, festival e dialogo interculturale. In diretta e in pubblico da Le Livre sur le Quai, uno dei più importanti festival letterari svizzeri che si svolge a Morges da 16 anni. Festival letterari, feticismo o promozione della lettura? A cura di Lu Lepori. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Laura Dick. Alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne Amelide. Pubblicati poco fa gli ultimi aggiornamenti sulla sua autopsia, le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti. Per la Corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Sollevata l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, che chiede maggiore chiarezza in futuro sulla divisione di responsabilità tra comuni e cantone. Un altro processo si è aperto oggi a Zurigo. Alla sbarra 6 membri del gruppo di estrema destra Junge Tat devono rispondere di vari crimini, tra i quali discriminazione e incitamento all'odio. 4 anni al governo in Italia, quello di Giorgia Meloni è il più longevo di sempre. E per lo sport calcio, un arrivo atteso da 1 anno e mezzo, così Mattia Crocitorti e il Lugano si godono Aieti, il nuovo attaccante già decisivo al debutto. Iniziamo con una notizia arrivata pochi minuti fa. Ci sono delle novità riguardo all'annegamento Amelide della donna di 52 anni, donna, lo ricordiamo, che aveva diffuso gli audio che coinvolgevano il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Sono i risultati di un ulteriore approfondimento, quindi legato all'autopsia della donna. Le indagini e i primi risultati tendevano ad escludere l'intervento di terzi e ritenevano l'annegamento la causa del decesso, ma erano stati ordinati appunto degli approfondimenti a livello tossicologico. Umberto Gatti mi ha raggiunto in studio. Questi risultati appunto sono arrivati. Cosa ci puoi dire?
4: Esatto, come dicevi, la procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale, che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche, che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue, come dicevi, attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze, ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
3: Grazie Umberto Gatti per questi aggiornamenti. Tutti assolti a 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cengalo che si è portata via la vita di 8 escursionisti, oggi la Corte del Tribunale della Regione Maloja ha emesso un verdetto di non colpevolezza per i 5 accusati, tra cui l'allora sindaca di Bregaglia Anna Giacometti. Per tutti loro erano state chieste pene pecuniarie sospese. Per noi a Pontresina c'era Patrick Colombo.
5: La minaccia rappresentata dal pizzo cengalo, ha rimarcato la giudice Franziska Zender Fasciati, presidente della Corte del Tribunale della Regione Maloja, era nota almeno dal 2011, quindi 6 anni prima della frana di 3 milioni di metri cubi di roccia che il 23 agosto del 2017 travolse 8 escursionisti, 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci. Tuttavia, dagli atti, soprattutto quelli della pubblica accusa, non è emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni che hanno preceduto la tragedia. Di qui l'assoluzione dall'accusa di omicidio colposo dei 5 imputati, 2 funzionari dell'ufficio foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. La Corte ha evidenziato le differenze di ruolo e competenze degli accusati. Da un lato i 2 funzionari del cantone e il geologo chiamato a monitorare i movimenti del pizzo cengalo, 3 esperti che, in virtù delle loro conoscenze specialistiche, erano chiamati a valutare il pericolo di frane e, qualora l'avessero ritenuto opportuno, fare raccomandazioni al comune, compresa quella di un'eventuale chiusura dei sentieri in Valbondasca. Ma nei giorni precedenti la frana non ravvisarono un rischio immediato, nemmeno nei sopralluoghi fatti nell'area, poi sepolta dalla massa di rocce e detriti. Vista l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, in ossequio dunque al principio in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Ben diversa la posizione di Giacometti e del forestale di Bregaglia, che non sono geologi né hanno particolari competenze scientifiche, non potendo che affidarsi al giudizio degli esperti, non avevano alcun elemento per disporre la chiusura della Valbondasca. I 2, ha lasciato intendere la Corte, non andavano nemmeno messi sotto accusa e non potevano che essere assolti. Espressi la propria vicinanza ai familiari delle vittime e il rincrescimento per la lunga durata del procedimento, la Corte di primo grado non ha lesinato critiche all'operato della Procura, presentatasi con un atto di accusa definito non sostanziato e privo di chiare indicazioni sulle singole responsabilità degli imputati. Da noi sentito, dopo la lettura del verdetto, il procuratore pubblico Bruno Ulmi non si è detto per nulla deluso, riservandosi di chiedere le motivazioni scritte della sentenza.
6: Enttäuscht bin ich sicherlich nicht.
5: Le parti hanno 10 giorni di tempo per annunciare il loro appello.
3: E fuori dall'aula il nostro corrispondente Stefano Barbusca ha raccolto invece la prima reazione della consigliera nazionale Anna Giacometti. Sentiamola.
7: Io sono molto sollevata che il tribunale mi abbia assolta e che abbia però anche assolto il mio ex collaboratore, il forestale del comune di Bregaglia.
8: Questo Anna Giacometti dopo un procedimento lungo che ha reso tutto molto più difficile.
7: Sì, il procedimento è durato 9 anni ed è stato anche per me, non tutti 9 anni, ma regolarmente anche molto pesante, e sono molto contenta oggi di poter chiudere questo capitolo.
8: Un tema centrale è stato quello del ruolo del comune e del cantone.
7: Durante il procedimento ci siamo accorti che effettivamente le competenze tra cantone e comune non sono ben chiare per quanto concerne i pericoli naturali. I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti in pericoli naturali, quindi noi dipendiamo dagli esperti del cantone e l'ufficio foreste e pericoli naturali deve assumersi questo compito e deve sostenere i comuni e non delegare tutta la responsabilità ai comuni. Quindi io invito adesso il governo, invito il Gran Consiglio a voler far sì che l'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali capisca qual è il suo ruolo e si prenda anche le sue responsabilità. E poi per finire vorrei anche ricordare anche oggi una cosa che non dimenticherò mai, che il 23 agosto 2017 sono morte 8 persone e che sono veramente molto vicina alle famiglie e ai loro amici.
3: La consigliera nazionale Anna Giacometti al termine dell'atteso processo legato alla frana del Pizzo Cengalo, 9 anni dopo la tragedia. E passiamo ad un altro processo iniziato questa mattina a Zurigo. Alla sbarra ci sono i vertici del gruppo di estrema destra Junge Tat. Devono rispondere di una serie di reati tra cui discriminazione e incitamento all'odio. Un processo molto atteso perché potrebbe portare in carcere i 2 giovani leader del gruppo. Al Tribunale Distrettuale di Zurigo per noi c'è Gianluca Olgiati. A che punto siamo?
9: Siamo a un punto decisivo perché Procura e avvocati della difesa stanno tracciando quelli che sono a loro avviso i limiti della libertà di espressione. Si tratta di una serie di fatti capitati in particolare nel 2022 e 2023, scontri violenti con gruppi di estrema sinistra alla stazione di Zurigo, ma soprattutto due altre azioni contro la comunità queer a Zurigo, con striscioni, oggetti pirotecnici e un comportamento minaccioso che, secondo l'accusa, aveva spaventato i presenti. Ecco, su tutto questo no comment da parte degli imputati, che davanti ai giudici si sono avvalsi del diritto di non rispondere.
3: La procura ha chiesto per i due leader del gruppo pene fino a 15 mesi, di cui 6 da scontare in carcere. Con quali argomenti?
9: Si tratta di dimostrare che non è una questione politica. Gli imputati, ha detto il procuratore pubblico, non sono a processo perché estremisti di destra o perché contro l'immigrazione o l'omosessualità. Per questo c'è libertà di espressione, ma a come queste idee vengono manifestate ci sono dei limiti, laddove cioè si viola la legge con danneggiamenti, violenza, incitamento alla discriminazione. Questa è la linea dell'accusa. La difesa invece ha chiesto il proscioglimento per buona parte delle accuse, relativizzando la gravità dei fatti. Insomma, provocazioni sì, ma ancora nei limiti della legalità.
3: E Gianluca, che ambiente hai trovato stamattina davanti al tribunale?
9: Beh, molto teso. Gli imputati sono stati accolti prima delle 8 dai fischi e dai cori di almeno una cinquantina di attivisti antifascisti. Ci sono state provocazioni reciproche, i membri di Jung & Tat hanno esposto cartelli contro quella che definiscono l'ideologia gender, un gioco che entrambe le parti conoscono bene. Del resto i membri di Jung & Tat si sono presentati come al solito, quindi curati, eleganti e in parte sorridenti. È l'immagine che trasmettono anche sui social media, un'immagine lontana dai classici gruppi neonazisti di una volta. Oggi però è un processo che potrebbe avere conseguenze serie. Il gruppo potrebbe veder finire in carcere, almeno per qualche mese, i suoi leader indiscussi, Manuel Corchia e Tobias Link, che hanno 23 e 24 anni e che si mostrano regolarmente in pubblico con i loro nomi e i loro volti. Non è ancora chiaro quando arriverà la sentenza, in ogni caso è molto probabile che ci sia un corso e che la questione non si chiuda qui.
3: Gianluca Olgiati sul processo ai membri di Jung & Tat. Segnale favorevole dal Parlamento svizzero sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati ha approvato con 9 voti contro 3 e un'astensione il pacchetto di stabilizzazione, che inserisce nuovi elementi nei trattati esistenti, come l'acquisizione dinamica del diritto europeo. Nelle prossime settimane la discussione si terrà nelle Camere del Parlamento. Non è invece ancora pronto il dibattito in aula e il nuovo accordo sull'elettricità. Nessun regalo della Germania alla Svizzera. I sistemi di difesa antimissili a lunga gittata Patriot non arriveranno prima del prossimo decennio. Le trattative per la cessione di alcune componenti l'anno prossimo sono fallite, rivela Radio SRF, e questo farà salire anche i costi, che dagli iniziali 2 miliardi di franchi potrebbero addirittura triplicare. Sentiamo da Gianpaolo Driussi.
10: Ognuno pensa prima per sé e la Germania non fa eccezione, lascia intendere il capo dell'Ufficio federale degli armamenti Urs Löhr, che riguardo alla speranza di vedere qualche pezzo di Patriot arrivare prossimamente in Svizzera parla di un'operazione ormai fallita.
11: Die haben sich jetzt so zerschlagen, dass sie so nicht umgesetzt werden können.
10: Ma facciamo un passo indietro. La Svizzera aveva ordinato dagli Stati Uniti 5 batterie antimissili, costo 2 miliardi, con le prime forniture previste per quest'anno. La guerra in Ucraina ha stravolto i piani di mezzo mondo, con la Germania che ne ha ceduta qualcuna a Kiev, accaparrandosi nel frattempo quelle destinate al nostro paese. Scivolata in fondo alla lista delle priorità statunitensi, Berna aveva però intravisto uno spiraglio, ricordando alla Germania che le batterie in questione erano state configurate per la Svizzera, un po' come per le automobili, con versioni che differiscono da paese a paese. Di qui la possibilità di ricevere qualcosa ancora nel 2027, se non altro per l'addestramento.
11: Deutschland hat denjenigen gewählt, wo sie...
10: Nulla da fare, dice Urs Löhr, la Germania ha optato per la soluzione più rapida per colmare il prima possibile le capacità lasciate scoperte dalle forniture all'Ucraina.
11: Aufgefüllt haben.
10: Per la Svizzera questo significa attendere almeno fino al 2032, pagare molto di più, con costi aggiuntivi fra il 1,7 miliardi e i 4,3 miliardi, e tentare di rinegoziare qualcosa con gli Stati Uniti, con tutte le esperienze negative già fatte nel recente passato. Nel frattempo si punta a un secondo sistema, fabbricato in Europa, costo globale stimato 5 miliardi. La lista della spesa sale però a 24 miliardi se si tiene conto di tutte le altre falle difensive da colmare, che potrebbero essere coperti anche tramite l'aumento dell'IVA.
3: E la Germania apre anche la pagina di attualità estera, in particolare quella economica. Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro, che vanno ad aggiungersi ai 50.000 già preannunciati negli scorsi mesi. La notizia è arrivata ieri sera in tarda serata. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
12: La decisione è arrivata dopo che il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità i tagli proposti dal direttore generale Oliver Blume. Il consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri, tra i quali ci sono rappresentanti dei dipendenti, degli azionisti, dei sindacati e dello Stato della Bassa Sassonia, regione dove si trova la sede di Volkswagen, a Wolfsburg. La decisione di ieri sera è stata definita da alcuni analisti come sorpresa, in quanto ha evitato uno scontro tra Volkswagen, sindacati e Bassa Sassonia. Il taglio di 100.000 posti rappresenta la più grande ristrutturazione del gruppo nei suoi 89 anni di storia. Non tutti saranno però licenziamenti, infatti per una parte si procederà a prepensionamenti e fluttuazioni naturali. Oltre alla riduzione dei posti di lavoro, Volkswagen ha proposto anche la chiusura di 4 stabilimenti di produzione in Germania. In questo caso sindacati e Bassa Sassonia si sono detti contrari e vogliono che si trovino soluzioni alternative a queste chiusure. Ad oggi Volkswagen, con 650.000 posti di lavoro, è il primo produttore automobilistico in Europa e il secondo a livello mondiale dietro a Toyota. Non è ancora stato comunicato il dettaglio di dove verranno tagliati 100.000 posti di lavoro, ma una parte molto importante sarà in Germania.
3: In Italia il governo di Giorgia Meloni diventa ufficialmente il più longevo della storia della Repubblica, con una durata di 1.143 giorni consecutivi, praticamente 4 anni. Questo pomeriggio a Bari Fratelli d'Italia, il partito di Meloni, festeggerà il traguardo e naturalmente in questi giorni si susseguono le analisi sul lavoro svolto in questi 4 anni. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, come può essere riassunta la legislatura che, ricordiamo, scadrà nel 2027?
13: Dunque, la parola più ricorrente, quella più usata dal governo Meloni, è stabilità, per dire che questo governo ha garantito all'Italia di attraversare questi anni di burrasca, perché due guerre e la forte pressione inflattiva, quindi i costi al rialzo che ne sono derivati, sono stati pesanti per i cittadini e le cittadine, attraversare tutto questo dando una continuità che è stata peraltro guardata con interesse anche dall'estero. Poi, guardando invece un po' più da vicino, questa stabilità diventa sinonimo di immobilismo, nel senso che non è stata realizzata nessuna delle riforme che erano nel programma elettorale. Penso al premierato, alla giustizia con il clamoroso flop del referendum dello scorso marzo, e quindi la gestione ordinaria, diciamo così, è stata fatta con poca visione politica, navigando un po' a vista, mentre i riscontri sono arrivati in politica estera, con la scelta non scontata per Fratelli d'Italia di schierarsi per l'Ucraina e poi ricordiamo il grande strappo con Trump, che era il riferimento di Meloni e del suo elettorato, che guardava e forse guarda ancora al mondo MAGA come ad un'attinenza, ad una sorta di porto sicuro.
3: Ecco, stiamo andando verso il 5° anno di governo che porterà alle elezioni politiche. Meloni raccoglie ancora consenso?
13: Sì, questo è un dato importante, perché di solito i governi precedenti, parliamo di governi politici, non tecnici, ricordiamo anche che Berlusconi ha guidato 4 governi consecutivi che però per vari motivi si sono interrotti, quindi da qui deriva la longevità di oggi di Meloni. I governi precedenti dopo non molto tempo cominciavano a calare nei consensi e nella tenuta, mentre i sondaggi di fine agosto danno Fratelli d'Italia ancora in netto vantaggio, 26,8% contro il 20,7 del Partito Democratico, per fare un esempio. E perché? Perché il suo elettorato è stabile e anche perché l'alternativa, ossia il famoso campo largo del centro-sinistra, in questo momento appare piuttosto debole. Poi è vero che adesso Meloni è paradossalmente rimasta scoperta a destra, perché l'avvento di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sta creando non pochi grattacapi. Il movimento in questo momento supera Forza Italia e la Lega, e le politiche di Vannacci non si incastrano esattamente con le politiche dell'attuale governo Meloni. Però questa è già storia del futuro, quando si andrà appunto nel 2027 a votare.
3: A 9 giorni dall'inondazione che ha colpito duramente il nord del Nepal, torniamo sulla situazione ancora drammatica nel paese. Il bilancio delle vittime continua a salire, numerosi sono i dispersi, tra questi, lo ricordiamo, c'è anche una coppia residente in Ticino. Nelle ultime ore si parla in particolare del ritrovamento insperato di 2 operai ritrovati vivi, rimasti intrappolati in alcuni tunnel di una centrale idroelettrica, ma ci sono ancora oltre 900 lavoratori ancora dispersi in questi cantieri e strutture ora inondati. Chiara Reed, sei la nostra inviata sul posto. Si temeva una tragedia nella tragedia con la rottura dei bacini artificiali, ora la situazione si è stabilizzata?
14: La situazione non si è stabilizzata, quello che è successo è che ci si è allontanati dagli argini. Il Botakoshi e il Trishul si sono allargati fino a 10 volte il loro letto, e per decine e decine di metri c'è uno spesso cemento fangoso con detriti incorporati, per cui nessuno resta nelle aree, per così dire, inondabili. Non c'è più nessuno, non ci sono più strade né case in quella zona, e a valle si osserva con attenzione la piena dovuta al monsone e alle piogge quotidiane. No, quello che si teme maggiormente è che il paese non riesca a rialzarsi e viva in una emergenza perpetua. Il Nepal ha perso una valle fiorente, collegata, crocevia di commercio, base per il turismo, coltivata e con anche piccole industrie, insomma una delle meno arretrate. Non si riesce nemmeno a immaginare di ricostruire. Ricostruire cosa e ricostruire dove? Non si possono trasportare milioni di metri cubi di frana, non si può costruirci sopra, nel fango che sprofonda e che contiene corpi insieme a case, camion, carcasse. Il paese si interroga, che futuro li aspetta?
3: E finora quali sono stati gli interventi più efficaci?
14: Fino ad ora si è riusciti a portare in salvo circa 12.000 persone che si erano salvate arroccandosi sulle montagne, ma che hanno dovuto attendere anche per giorni i soccorsi senza cibo né riparo. E 279 operai sono stati tratti in salvo dai tunnel delle centrali idroelettriche. Qui si concentrano ora gli sforzi, pare che siamo vicini ad altri salvataggi. Diverse centinaia mancano all'appello in queste strutture. E poi l'esercito, che si sta prodigando con tantissime ore di lavoro e fatica ed è visto dai nepalesi come un simbolo dello spirito nazionale. Per quanto riguarda gli aiuti, abbiamo visto insieme alle grandi organizzazioni come World Food Program e UNICEF una miriade di camion di ONG sconosciute o di nicchia, i Sikh del Punjab con i loro turbanti, convogli per il Nepal con l'etichetta scritta a mano sul paraurti, persino furgoncini di privati cittadini carichi di tutto, che senza organizzazione dietro si mettono in cammino su per il fiume per strade a dir poco pericolose.
3: Chiara, da quando sei arrivata a Kathmandu, cosa ti ha colpito di più in questi giorni segnati da questa catastrofe?
14: Sono tante. La prima è la prossimità con la morte, con i cadaveri. Sulle sponde del fiume giungono folate di un odore di putrefazione che non avevo mai sentito, dolce e acre e insopportabile, lo stesso che si sente inconfondibile quando passa per strada un'ambulanza. Ci sono così tanti cadaveri che è stata proibita la cremazione perché si rischia un incendio. Vengono sepolti, cosa non usuale in Nepal. E tante storie umane, tante lacrime sui volti rigati dalla sofferenza. Una storia tra tutte, una bambina che ho incontrato ieri, 10 anni, bellissima, in un centro per rifugiati. Non sa ancora che i genitori sono morti e i parenti che la curano hanno paura a dirglielo. Allora mi sono ricordata che l'ambasciata svizzera qui sta cercando di centralizzare le squadre di psicologi da mandare in giro per assistere nel trauma. Detto fatto, ho chiesto il loro intervento e oggi qualcuno è con la bambina, con quegli zii resi paralizzati dalla tragedia. Non la dimenticherò mai.
3: Il racconto in prima persona della nostra inviata Chiara Reed in Nepal, dove la popolazione sta ancora affrontando le conseguenze della devastante inondazione di 9 giorni fa, chiude la nostra edizione. Ora c'è lo sport.
2: Lo sport.
15: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dal calcio e dall'inizio di stagione esaltante del Lugano, che ieri sera in campionato ha ottenuto il 12° risultato utile consecutivo in altrettanti incontri. 0 sconfitte, dunque, e morale alle stelle. In Serie A, Genoa Como delle 20:45 l'anticipo della terza giornata. Nell'hockey continua la preparazione estiva del Lugano, impegnato a San Gallo alle 19 in amichevole contro il Rapperswil. Debuttano in Champions League invece Davos e Ginevra contro i norvegesi dello Storhamar e i tedeschi dell'Eisbären Berlino. Nell'atletica spazio, alle finali di Diamond League a Bruxelles, 6 gli svizzeri al via tra oggi e domani, il primo dei quali proprio Simon e Hammer in pedana per il salto in lungo. In Formula 1 la Ferrari scenderà in pista a Monza con una livrea che omaggia Michael Schumacher, richiamando la F310 del 1996, monoposto con la quale il tedesco ottenne il suo primo successo nel Gran Premio d'Italia al volante di una rossa. Sulla vettura ci sarà anche il logo usato da Schumacher, fatto dalle lettere M ed S, che vanno a comporre la silhouette dell'abitacolo di una monoposto. Sulla muso sarà invece presente una citazione grafica ripresa dal disegno del casco del campione tedesco, che nelle ultime stagioni presentava 7 stelle su fondo rosso. Infine nel tennis, da 3 mesi a 1 di squalifica. Nick Kyrgios da oggi può già tornare in campo. Il 31enne australiano, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP 250 a Mallorca nel mese di giugno, ha aderito a un programma di disintossicazione, motivo principale per il quale la sospensione si è accorciata da 90 a 30 giorni. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. E con oggi 4 settembre, anche se ad essere onesti con queste temperature pare più il 35 agosto, si aggiunge una nuova giornata soleggiata e calda alla serie settimanale di giornate pressoché uguali. E per andare nello specifico, a livello di temperature su entrambi i versanti alpini si parla di massime attorno e anche poco oltre i 30 gradi alle basse quote. L'unica variazione a livello di condizioni la farà il vento, che a nord questo pomeriggio sarà a tratti moderato in pianura e a tratti forte in montagna. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, sabato 5 settembre, a sud sono sempre attese condizioni soleggiate e calde nonostante alcune velature in quota e poi qualche cumulo in più lungo le Alpi. A nord invece un disturbo in quota causerà nuvolosità a tratti estesa eppure qualche rovescio pomeridiano lungo prealpi, regioni attorno al lago di Costanza e bassa Engadina. Le temperature subiranno inoltre un leggero calo e si avranno massime attorno ai 26 gradi. Per il momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo, torneremo però questo pomeriggio con ulteriori previsioni. Buona giornata a tutte e tutti voi dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, oggi per lo spazio di concerto.ch Ensemble Giovane Promessa Svizzera incontriamo il violoncellista svizzero Samuel Niederhauser, musicista nato nel 1999 appartenente a una generazione che ha già costruito importanti esperienze internazionali tra cui recital, musica da camera, concerti con orchestra. Niederhauser ha studiato a Basilea e successivamente a Berlino, entrando in contatto con importanti interpreti e docenti del panorama europeo. Una parte significativa della sua attività è dedicata alla musica da camera accanto a quella solistica. Il programma di oggi segue proprio questi due percorsi: prima il violoncello solista con orchestra, poi il repertorio cameristico fino ad un incontro con la musica del Novecento di Leos Janacek.

Era il cigno dal Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns con Samuel Niederhauser al violoncello e l'orchestra sinfonica giovanile svizzera diretta da Felix Mildenberger, una registrazione del 30 aprile 2026 alla Tonhalle di Zurigo. Restiamo con Saint-Saëns e ovviamente con il nostro protagonista di quest'oggi, cioè il violoncellista Samuel Niederhauser, con il suo primo concerto per violoncello, composto invece nel 1872 e dedicato al violoncellista August Holbeck. Il concerto venne concepito in un unico grande movimento articolato in tre sezioni invece delle tradizionali successioni di movimenti separati. Saint-Saëns aveva allora 36 anni e si trovava al centro di quella generazione di musicisti francesi impegnati a rafforzare il ruolo della musica strumentale nella vita del proprio paese. È un'opera che sarebbe rimasta stabilmente nel repertorio dei violoncellisti e che oggi ascoltiamo nuovamente proprio con la nostra giovane promessa di quest'oggi, di cui Concerto.ch si sta occupando, cioè di Samuel Niederhauser, protagonista di quello stesso concerto alla Tonhalle di Zurigo da cui stavamo provenendo prima.

Camille Saint-Saëns, concerto per violoncello e orchestra numero 1 in La minore, opera 33, con Samuel Niederhauser e l'Orchestra Sinfonica Giovanile Svizzera, diretta da Felix Middenberger, concerto del 30 aprile 2026 alla Tonhalle di Zurigo. Passiamo ora alla musica da camera con Wolfgang Amadeus Mozart e il trio in sol maggiore è il numero 564 del suo repertorio, completato a Vienna nel 1788. Il trio appartiene agli ultimi anni viennesi di Mozart e fu scritto per un organico nel quale il pianoforte assume un ruolo centrale, mentre violino e violoncello partecipano al dialogo con funzioni che nel corso dell'Ottocento diventeranno caratteristiche del moderno trio con pianoforte, ma che qui rappresentavano quasi ancora, diciamo, un'invenzione. È anche un'occasione per ascoltare un Samuel Niederhauser in una dimensione diversa da quella del concerto solistico, insieme al violinista Bogdan Bozovic e al pianista Alasdair Batson, nella registrazione del 9 agosto 2025 alla Chiesa di Erlangen nell'ambito di Musikdorf Erlangen.

Registrazione del 9 agosto 2025 a Herrnen, Musikdorf Herrnen, ed era la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, trio per pianoforte, violino e violoncello in sol maggiore, KV564, con Bogdan Bozovic, Samuel Niederhauser e Alasdair Batson. Arriviamo all'ultima traccia di quest'oggi, nel nostro concerto.ch, dedicato proprio al violoncellista Samuel Niederhauser, e concludiamo con Pohádka, pagine di Leos Janáček, parola ceca che significa racconto o fiaba, e Janáček lavorò a questa composizione in diverse versioni tra il 1910 e gli anni successivi, modificandone più volte l'organico. La prima versione di questo lavoro prevedeva il violoncello accompagnato dal solo pianoforte e si ispirava a una famosa fiaba che raccontava la storia di uno zar. È una pagina che ci porta così dalla tradizione classica di Mozart alla boemia del primo Novecento e che permette di chiudere il programma tornando al rapporto proprio tra violoncello e pianoforte. Ascoltiamo quindi Samuel Niederhauser insieme a Dennis Linnick nella registrazione del 2 settembre 2023 dalla Kapelle di Stadt nell'ambito del Stadt Menuhin Festival.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Bentoglio con voi per questa nuova puntata di Montmartre, il pomeriggio musicale di Rete 2. Tanti gli appuntamenti di questa nostra nuova formula di questo pomeriggio. E vi do soltanto il nostro numero di telefono 079-382-6765, ve lo ripeto, 079-382-6765. Se volete scriverci un messaggio, segnatevi questo numero perché a partire dalle ore 15 daremo in palio una copia di biglietti per l'ultimo concerto dei Serviti 2026, un concerto che si terrà domenica a partire dalle 21 al Chiostro dei Serviti di Mendrisio. E quindi ecco, segnatevi questo numero di telefono perché a partire dalle ore 15, ma poi appunto vi ridirò anche al momento appunto di partecipare a questo concorso il nostro numero di telefono, ma potrete assegnarvi questo premio. Ora noi cominciamo parlando di musica tradizionale italiana, perché da questa sera parte il premio Città di Loano, un premio appunto per quanto riguarda la musica tradizionale italiana e le sue nuove rivisitazioni. Noi ne abbiamo parlato insieme a Jacopo Tomatis, direttore di questo premio, che appunto in questi due weekend, quindi quello che sta per partire e anche il prossimo, daranno scena in quel di Loano e nell'entroterra ligure a diversi appuntamenti riguardante questo genere musicale. Ma prima di dare la parola a Jacopo Tomatis, ecco che noi vogliamo iniziare con la musica. Iniziamo con Radispina, questo gruppo, con un brano estratto da Vocazioni, il loro ultimo album, Matarrese.

0: Matarrese di Radispina dall'album Vocazioni. Un Radispina è un progetto di Laura Cuomo, cantante e ricercatrice vocale, con la collaborazione di Alexandra Ida Mauro, Ernesto Nobile la chitarra, Francesco Paolo Manna alle percussioni. Davvero interessante il loro progetto, che vi invito ad andare ad ascoltare, con Vocazioni, appunto, il loro ultimo album, e saranno presenti anche a Loano per il premio Città di Loano per la musica tradizionale. E noi ci colleghiamo con Jacopo Tomatis proprio per parlare dell'edizione di quest'anno. Buongiorno Jacopo Tomatis, grazie mille di essere qui con noi.
1: Buongiorno e grazie come sempre dello spazio e dell'invito.
0: Ecco, il premio nazionale Città di Loano è ormai uno dei principali punti di riferimento, possiamo dire così, per la musica tradizionale italiana. Ecco, magari per chi ancora non lo conoscesse, qual è lo spirito che anima questa manifestazione?
1: Sì, certo, il premio ha una storia ormai più che ventennale. 2 anni fa abbiamo celebrato appunto i 20 anni con un'edizione speciale, e poi ci siamo riseduti al tavolino e ci siamo detti che avevamo necessità anche di ripensare quello che il premio è stato, perché molto banalmente è cambiato il mondo in cui il premio agisce. Quando abbiamo cominciato 20 anni fa c'erano i CD, per esempio, e invece ora non ci sono più, o meglio, forse stanno tornando, ma chi lo sa. E quindi abbiamo pensato di reintitolarci Rigenerazioni, Premio Loano, Premio Nazionale Città di Loano, con l'idea di indagare non tanto la tradizione in sé in Italia, ma come la tradizione, questo complesso di saperi, di strumenti, di repertori, venga riletta oggi da musicisti di varie generazioni. Quindi il festival è molto incentrato oggi su queste rigenerazioni, appunto, su come si prenda il patrimonio tradizionale e lo si faccia ancora parlare, magari usando l'elettronica, magari usando il jazz, magari semplicemente aggiornando anche quello che si canta e quello che si suona.
0: Certamente, ecco, l'hai detto tu stesso, il tema è rigenerazioni, tradizioni aumentate. L'edizione invece 2026, che edizione è stata?
1: L'edizione 2026 prosegue sul solco di quella dell'anno precedente. Abbiamo naturalmente un focus su quello che è successo nell'anno scorso. Il premio è anche proprio un premio, ci sono giurati che votano i migliori dischi dell'anno. Quest'anno certo, ha vinto sia il premio Giovani sia il premio principale Davide Ambrogio, che è un musicista calabrese che è già passato dal premio, che oggi è, devo dire, uno dei migliori interpreti di quello che è anche lo spirito nostro, cioè partire da una base di musica in lingua minoritaria, tradizionale, con strumenti della tradizione, ma letta con uno sguardo veramente cosmopolita e l'uso dell'elettronica e l'uso di strumenti che non stanno in quella tradizione. Intorno a questo centro abbiamo costruito un programma che va in quella direzione, quindi avremo Radispina, che è un gruppo che lavora su musiche del sud con uno spirito simile, avremo i Nuara, che vengono dalla Sicilia, che hanno fatto un bellissimo album dedicato alla rilettura degli archivi, per esempio, delle musiche di lavoro siciliane, Arbe Boost, stesso discorso, ma ci spostiamo sull'arco alpino, e poi ancora Massimo Silverio, che è di fatto un musicista rock, ma che lavora con la sua lingua, che è il carnico, e ancora Vesevo, e ancora Mauro Palmas e Giacomo Vardeo, in questo caso in musica più acustica, ma sono 2 generazioni di musicisti sardi, distanti 45-50 anni l'uno dall'altro. Palmas e Vardeo si parlano come se fossero appunto 2 generazioni diverse, ma con la stessa musica e la stessa idea di musica al centro.
0: L'hai citato tu, Davide Ambrogio, vincitore del vostro premio, appunto. Che cosa vi ha convinto di questo progetto e perché rappresenta bene, diciamo, il momento attuale della musica tradizionale italiana?
1: Allora, devo dire che Davide aveva già vinto con il suo primo album il premio Giovani, ed era stato anche protagonista qualche anno fa di una produzione originale che avevamo fatto, quindi lo conosciamo da molto tempo. In questo caso sono stati i nostri giurati a convincersi, questo ci fa piacere, perché di solito noi prepariamo il programma prima di sapere l'esito delle votazioni. I giurati sono più di 60, quindi i lavori vanno sempre per le lunghe, e in questo caso c'è stato, come devo dire già quasi sempre anche negli anni passati, una grande coincidenza tra la direzione artistica, che è a cura mia e di Ciro De Rosa,
0: certo,
1: e invece quello che hanno fatto i nostri giurati, le nostre giurate. Quindi ci ha convinto, credo, se devo dire personalmente, a me quello che convince è la dimensione veramente internazionale del progetto, cioè si ha veramente l'impressione di avere a che fare con un musicista che è capace di parlare non solo all'ambiente italiano, che molto spesso per il folk almeno in alcune sacche rimane ancora in parte tradizionalista nella proposta e in quello che si vuole ascoltare, ma invece ha veramente un pubblico e un interlocutore potenziale internazionale, non nel senso della world music più esotica, ma proprio nel senso che se oggi uno è interessato a musiche nuove, a nuove idee in musica, può tranquillamente passare da David Ambrogio, così come dagli altri artisti che ho citato che saranno al nostro premio, ed essere soddisfatto, anche se non gliene frega assolutamente nulla della musica tradizionale calabrese o siciliana, perché c'è qualcosa di sperimentale, di nuovo dentro.
0: Certo, ecco, e infatti proprio in quest'ottica, scorrendo il programma del Premio Città di Loano, colpisce la presenza di artisti che appunto intrecciano, come hai detto tu, musica tradizionale, elettronica e ricerca di nuovi suoni e nuove forme di scrittura musicale. Ecco, secondo te oggi la contaminazione è diventata, diciamo, quasi una necessità per tenere vive queste tradizioni?
1: Io credo che siamo ormai pronti a superare del tutto il concetto di contaminazione. Contaminazione evoca sempre qualcosa di brutto: si contamina l'acqua di un lago, si contamina un campione in laboratorio. La musica è sempre esistita come contatto fra musicisti, fra musicista e musicista, o fra musicista e musica registrata da un certo momento in poi, ed è assolutamente privo di senso pensare che nel 2026 i musicisti possano lavorare come facevano 100-200 anni fa. Ormai gli stessi musicisti tradizionali su cui si sono formati i campioni del folk revival già erano musicisti che vivevano in una società in cui, per esempio, c'era la radio, c'era il disco.
0: Certo.
1: Oggi, se qualcuno è interessato a fare musica tradizionale, è naturale che apprenda a suonare l'organetto magari guardando i video su YouTube, è naturale che vada a studiare al conservatorio, magari all'estero, entrando in contatto con altri musicisti che vengono da progetti, da percorsi simili, ma da altre tradizioni. È naturale che abbia voglia o che abbia l'idea di produrre al computer con un software, è naturale che abbia voglia di introdurre strumenti nuovi, esattamente come una volta si introducevano strumenti nuovi. L'organetto, che oggi è lo strumento principe della nostra tradizione, è uno strumento che non ha più di 200 anni di storia ed era un'innovazione, e ora è tradizionale. In qualche modo stiamo raccontando quello che succederà.
0: Certo, e da venerdì 4 settembre appunto si aprono due weekend, diciamo, di concerti, incontri, approfondimenti tra Loano e anche l'entroterra. Quanto conta per voi questo rapporto con il territorio e con la comunità locale?
1: Allora, questa è una delle novità proprio di Rigenerazioni. Il premio è storicamente stato basato a Loano. Dall'anno scorso abbiamo allargato il nostro raggio di azione, anche grazie al sostegno dei comuni, del territorio, della Fondazione De Mari, all'entroterra immediato. Quindi non solo Loano, che è la sede del primo weekend sul palco molto bello del lungomare,
0: certo,
1: ma anche Boissano, Toirano e Balestrino, che sono posti molto belli, lontani dalla costa, ma neanche tanto, e che offrono una Liguria diversa e che in qualche modo ci interessa anche raccontare. Domenica 6 avremo per esempio il solo di David Ambrogio nelle grotte di Toirano, che sono un meraviglioso complesso di grotte a poca distanza dal mare, conosciuto ma neanche troppo. Questo per noi è anche un modo di raccontare la zona che ci ospita, il territorio che ci ospita.
0: Jacopo Tomatis, un'ultima domanda: guardando più al futuro, come vedi l'evoluzione della musica tradizionale italiana? Ecco, le nuove generazioni stanno trovando modi diversi per raccogliere e reinventare questa eredità. Come vedi appunto il premio Città di Loano nei prossimi anni?
1: È una buona domanda, perché noi abbiamo sempre voluto essere una specie di osservatorio su quello che succede nella musica di tradizione. Ci siamo resi conto che, come ogni osservatorio, siamo anche agenti di quello che succede, quindi indirizziamo con le nostre scelte i percorsi, in molti casi le produzioni che vengono fatte. Io vedo un ambiente che è molto vivace in certe aree, soprattutto al sud, è inutile negarlo, in regioni come la Sicilia, la Campania, la Puglia, c'è un grandissimo interesse e ci sono tanti musicisti che stanno lavorando in maniera nuova sulla tradizione, in parte anche in altre regioni, ma in generale c'è un ritorno del dialetto negli ultimi anni, più come interesse per il suono che non come riappropriazione di una lingua che si parla, diciamo così. In molti casi sono musicisti che sono interessati a usare questa lingua per le sue valenze soniche, mi sembra che qualcosa stia succedendo e sicuramente noi vorremmo raccontarlo anche nei prossimi anni.
0: Grazie mille Jacopo Tomatis per essere rimasto con noi.
1: Grazie a te.

0: Vascia dall'ultimo lavoro discografico di Davide Ambrogio, Mater Nullius, questo è il titolo del disco che conferma come il musicista calabrese sia tra i nomi più interessanti delle nuove musiche di tradizione. Vi ricordo Davide Ambrogio, anche vincitore del premio Loano di quest'anno, è davvero un album tutto da scoprire, quello che ha presentato Davide Ambrogio. Che mischia appunto la tradizione ma anche l'innovazione, cioè, il suo amore per la tradizione, per la musica tradizionale si è costruito anche con lo studio e con l'amore per il proprio strumentario tra voce ma anche percussioni, come abbiamo potuto ascoltare. Dopo il suo primo lavoro Evocazioni e Invenzioni, che già aveva convinto tutti, ecco che torna in studio con un album ancora più interessante, che conferma come Davide Ambrogio sia un musicista da tenere d'occhio. La madre di nessuno, quella del titolo appunto, Mater Nullius, è qui cartografata in 14 sezioni in questo disco, come quelle della Via Crucis, se non è un caso, visto che il finale è intitolato Miserere. E questa madre di nessuno è la terra desacralizzata di oggi, vittima e carnefice di se stessa e degli algoritmi. E allora ecco che qui con i testi quasi dolenti di Ambrogio, testi originali appunto, e con la collaborazione di Anna Ida Cortese e Gian Vincenzo Pugliese, e con appunto aspetti tratti dai rituali della Settimana Santa del Sud, ecco che qui si cerca di ritornare a cercare questa terra, e lo fa anche appunto, come detto, attraverso il canto sul tamburo, con una voce spesso moltiplicata anche su intervalli tra loro dissonanti, che creano una polifonia che ricorda molto la polifonia antica. E davvero un disco che mette insieme passato e presente, e che è un disco tutto da scoprire, quello di Davide Ambrogio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Noi restiamo con la musica tradizionale italiana e ci spostiamo su una novità discografica, ovvero l'album di Luisa Briguglio, voce e chitarra classica. Luisa Briguglio noi l'abbiamo conosciuta attraverso la Complain Air di quest'anno, ospite appunto degli appuntamenti di giugno, del giugno scorso. Luisa Briguglio, vincitrice del premio Ethnos Generazioni 2024 e del premio Andrea Parodi del 2025, porta avanti una ricerca musicale che intreccia lingua siciliana, poesia e contemporaneità. E ecco che ha pubblicato Trovatura, il suo primo album solista, pubblicato da Liburia Records, attraverso il quale costruisce davvero un universo sonoro in cui la tradizione popolare dialoga con riferimenti culturali diversi, restituendoci una Sicilia, un'immagine di una Sicilia sì antica ma anche aperta al mondo, urbana, davvero contemporanea. Il disco è scritto prevalentemente nel dialetto messinese, lei è originaria di Messina per l'appunto, e le canzoni di Trovatura attraversano racconti popolari, memorie ma anche frammenti letterari. Ci sono anche citazioni da Ovidio, pensate, e accosta sonorità mediterranee a strumenti in realtà provenienti anche da altre tradizioni musicali. Trovatura, il titolo appunto dell'album, significa, richiama anche l'idea del ritrovamento di un tesoro nascosto, quei tesori nascosti nelle grotte della Sicilia, della costa siciliana. Una metafora per indicare tutto il percorso di questo progetto, che appunto restituisce forse la dimensione più intima ed evocativa di questa ricerca di un tesoro. Allora, noi vogliamo ascoltare la voce di Luisa Briguglio, e lo vogliamo fare attraverso due ascolti. Iniziamo con Un innamorato e a morti.

Innamorato e a morti di Luisa Briguglio, qui dall'album Trovatura, l'ultimo album appunto di Luisa Briguglio, voce, chitarra classica. Un progetto interessante è questo, il suo primo progetto da solista pubblicato da Liburia Records. E Luisa Briguglio, vi ho parlato, come aggiunto anche all'album, citazioni letterarie, per esempio da Ovidio, proprio perché è laureata in lettere moderne, ha studiato danza e teatro, davvero un personaggio a 360 gradi che restituisce un'immagine di una Sicilia tradizionale, antica, ma anche moderna, urbana, così la definisce la stessa Luisa Briguglio. L'abbiamo ascoltata in questo brano, dove appunto si sentivano anche strumenti sia tradizionali ma anche provenienti da altre appunto tradizioni musicali, e aprire questo album Trovatura, in realtà c'è un brano per voce e percussioni solo, si intitola Figlia mia figlia, e ora lo ascoltiamo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato Figlia mia figlia dall'album Trovatura di Luisa Briguglia e ora cambiamo tema e parliamo dell'ultimo concerto dei Serviti 2026, l'appuntamento di domenica con al chiostro appunto dei Serviti con il quintetto di fiati formato da musicisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Tonale Orchester di Zurigo, in scena appunto con brani provenienti dal mondo dell'opera e dal mondo del cinema, e noi abbiamo a disposizione due coppie di biglietti da assegnare. Lo potete fare scrivendo allo 079 382 6765. I primi che appunto ci scriveranno un messaggio o un messaggio WhatsApp possono ricevere appunto una coppia di biglietti in omaggio. Ne abbiamo due a disposizione, quindi mi raccomando, scrivete. E intanto noi ascoltiamo l'intervista realizzata da Barbara Tartari ad Andrea Zucco, fagottista appunto impegnato con questo quintetto di fiati dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Tonale Orchester di Zurigo.

0: E siamo giunti anche alla chiusura della stagione 2026 dei concerti dei Serviti di Mendrisio. Un'altra bellissima serata che sarà l'atto conclusivo di questa edizione, una serata che unirà opera e colonne sonore in questo itinerario d'ascolto che passa appunto dalla musica per il teatro fino al cinema. Sarà un ensemble formato da 5 solisti davvero di primo piano che provengono dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e dalla Tonhalle Orchester di Zurigo. Abbiamo con noi per parlare di questo concerto che si terrà nel Chiostro dei Serviti Andrea Zucco, fagottista, peraltro anche docente della Scuola di Musica di Fiesole e anche del Royal Northern College of Manchester. Andrea Zucco, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi.
0: Dunque Andrea, tu sei la prima parte per la sezione dei fagotti dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Alcuni dei tuoi colleghi provengono da questa formazione e invece il clarinettista dalla Tonhalle Orchester di Zurigo, come dicevo. Sono Andrea Oliva al flauto, Francesco Di Rosa all'oboe, Calogero Palermo al clarinetto e Guglielmo Pellarin al corno. Come è nata la vostra formazione?
1: Ma ecco, sì, è nata un po' perché abbiamo suonato insieme tutti parecchio. Diciamo adesso io quest'anno sono stati proprio 20 anni per me nell'Orchestra di Santa Cecilia. Prima ero all'Opera di Roma, dove ero collega di Calogero, che adesso è alla Tonhalle. E quindi ci siamo conosciuti prima io e Calogero e anche Andrea Oliva, anche lui veniva da lì. Quindi siamo incontrati noi tre. Poi dopo andando a Santa Cecilia abbiamo incontrato Francesco Di Rosa, che prima era alla Scala ed è venuto a Santa Cecilia, e Guglielmo Pellarin, che anche lui è arrivato, è più piccolo, è arrivato anche lui a Santa Cecilia. Quindi diciamo tra varie orchestre ci si è poi ritrovati, comunque a Roma, ecco.
0: Certamente, diciamo che la formazione di fiati è una formazione che arriva strettamente anche dal repertorio sinfonico, perché la sezione dei fiati in orchestra è una sezione piuttosto compatta che spesso lavora anche a sé nella preparazione del repertorio sinfonico, e la formazione di quintetto di fiati offre questa tavolozza particolarmente ricca che riunisce i legni e il corno, che è l'unico ottone di questa formazione. Avete scelto un repertorio variegato che parte dall'opera e va verso il cinema. Raccontiamo meglio ai nostri ascoltatori che cosa aspettarsi in questo concerto di domenica 6 settembre.
1: Sì, allora, come dicevo prima, noi ci siamo tutti ritrovati e quindi, come dicevi anche tu, suonare nella sezione di un'orchestra sinfonica è un suonare molto insieme, un anche provare le cose insieme, e quindi è anche uno stare insieme. Alla fine si diventa amici, si è spesso insieme in tournée, si è insieme anche fuori dalle tournée, si va a cena insieme, quindi si crea comunque un'empatia particolare. E diciamo che poi la particolarità di questo gruppo del Quintetto a Fiati è che è un po' la formazione più importante della musica da camera per fiati, un po' come il quartetto d'archi, ma in un certo senso all'opposto, nel senso che il quartetto d'archi ha veramente l'unione timbrica come punto di importanza e di riferimento. Noi invece abbiamo proprio l'eterogeneità al contrario, perché ho 5 strumenti totalmente diversi. E quindi, da un lato è particolare riuscire a metterli insieme, dall'altro chiaramente possono anche creare certe volte un colore, non dico orchestrale, ma quasi, perché sono talmente timbri diversi che danno una varietà al concerto. Il concerto nostro è un programma che racconta molto di noi, perché è un programma in cui c'è la prima parte opera e tutti noi veniamo dall'opera, chi dalla Scala, chi dall'Opera di Roma, chi ha fatto opere con Abbado, con la Mahler, Chamber Orchestra, quindi comunque tutti noi abbiamo un passato di opera. E nello stesso tempo però tutti noi abbiamo avuto una parte di colonne sonore, un po' per esempio l'amicizia, il rapporto che c'era con Ennio Morricone, che è abbonato storico di Santa Cecilia, veniva a tutti i nostri concerti e ogni anno suonavamo con lui la sua musica. Quindi questa è stata una cosa che anche in questo senso racconta noi. Poi Ezio Bosso, che abbiamo avuto anche come compagno di studi qualcuno, come collega qualcun altro, come comunque amico, altri ancora, e quindi racconta veramente un po' noi questo programma.
0: E questo è un valore aggiunto, come dicevi tu, al programma che avete impaginato.

0: Hai citato, Andrea, la musica di Ezio Bosso, in particolare suonerete una suite che è legata alla musica che Ezio Bosso scrisse per un film di Salvatores. Immagino che questa
1: Esatto.
0: sia una trascrizione.
1: Sì, lui ha scritto questa musica per quattro sassofoni, di stile comunque un po' minimalista, colori molto belli. A noi era piaciuta e ne avevamo parlato con lui di questa cosa e anche lui era molto contento che potessimo suonarla con i nostri gruppi e quindi abbiamo deciso di fare insieme a lui questa trascrizione che suoniamo poi tra l'altro anche al suo festival che c'è una volta all'anno nel paese in cui lui si era sempre esibito, aveva sempre questo paesino si chiama Gualtieri. E ogni anno fanno un festival in suo onore con tutti i suoi amici, così e noi, non dico sempre, ma spesso andiamo a suonare e suoniamo anche la sua musica, quindi è un legame molto stretto anche con Ezio, ecco.
0: Certo, non abbiamo detto che la suite in questione è la suite dalla colonna sonora di Quo Vadis Baby, come dicevo, film del 2005 diretto da Gabriele Salvatores. E proseguendo con la musica per il cinema, il legame, come dicevi, con Ennio Morricone, quindi alcune delle colonne sonore davvero celebri, The Mission, C'era una volta in America. Anche in questo caso si tratta di trascrizioni, vero? Andrea Zucco.
1: Sì, in questo caso sono proprio trascrizioni, come anche alla fine quelle della prima parte di opera da Billy Holcomb che ha trascritto Porgy and Bess molto bene, tra l'altro una bellissima trascrizione, oppure Bricialdi che aveva fatto questo potpourri sui temi del Barbiere di Siviglia, e Bricialdi era un famosissimo flautista ternano, quindi la parte del flauto è particolarmente virtuosa, tra l'altro lui aveva collaborato allo sviluppo dello strumento, c'è ancora una chiave nel flauto che si usa ancora oggi, che aveva inventato lui. Il bello di questo programma, perché ci piace tanto, lo suoniamo ultimamente spesso ed è piaciuto spesso al pubblico, è che diversamente dalle altre volte in cui il quintetto, il repertorio originale per quintetto è spesso sconosciuto alla maggior parte della gente, no? Quindi a volte fanno un po' fatica a venire al concerto se non sono preparati ai pezzi, poi magari cerchiamo di magari abbinare pezzi che possono essere sempre originali, ma un po' più, diciamo, anche accattivanti, come Opus Number O di Berio o le Bagatelle di Ligeti, così, se no il pubblico fa un po' fatica a avvicinarsi. Ecco, invece in questo programma abbiamo voluto proprio fare un programma in cui finalmente la gente dice: vado a sentire un programma di quintetto di fiati. Di musica che conosco, di musica che mi piace, di musica che. Abbiamo detto, dai, facciamo in modo che la gente possa venire a un concerto e dire: oh, vado a sentirmi a Barbiere di Siviglia, la Carmen, e poi Nino Rota. Quindi abbiamo fatto questa cosa ed effettivamente è piaciuta, perché ha anche, diciamo, attirato gente che magari passava per caso, sentiva un pezzo della prova, diceva: ah, bello, vado a sentire il concerto. Quindi, dai, abbiamo avuto questa idea, ecco.

0: Andrea Zucco, abbiamo citato i vari compositori che appariranno con la loro musica nel vostro concerto, quindi Bricialdi, Gershwin, Ezio Bosso, Ennio Morricone. Ci sarà anche Georges Bizet, anche qui con una suite dalla celebre Carmen, quindi si tratta sempre di brani che uniscono e riuniscono alcune composizioni nella trascrizione della vivace sonorità del quintetto di fiati, arrivando poi alla celebre collaborazione tra Nino Rota e Fellini, quindi Amarcord, Il Padrino, Il Gattopardo, insomma un'occasione, come dicevi tu, per riscoprire dei temi che qualsiasi persona ha nel proprio immaginario, nei propri ricordi. Dunque, Andrea Zucco, abbiamo velocemente parlato della vostra formazione. Vorrei soffermarmi invece sulla tua carriera musicale, insomma, come ti sei avvicinato proprio al fagotto e qual è stato il tuo percorso che ti ha portato poi verso una attività di tipo sinfonico.
1: Ma sì, ho iniziato, diciamo, io da bambino stavo spesso con mio nonno perché i miei genitori lavoravano fino alla sera, quindi stavo spesso con mio nonno che era un baritono del coro della RAI di Torino. Io sono torinese e quindi stavo spesso con lui pomeriggi e andavo a trovare quelli che erano i suoi amici, tra i quali c'era Vincenzo Menghini, che era un fagottista famosissimo, insomma, e famosissimo insegnante. Lui suonava in RAI, era collega di mio nonno nella RAI di Torino, e insegnava in conservatorio. Quindi andavamo a trovarlo a volte in conservatorio quando faceva lezione. E un giorno mi dissero: "Ma prova, prova questo strumento, il fagotto". Io avevo tipo 10 anni, e era quasi più alto di me il fagotto. Però ho detto: "Vabbè, proviamo". Ho cominciato e poi devo dire che mi è piaciuta la musica, mi è piaciuto il suono di questo strumento e non mi sono più fermato, ecco. Mi sono diplomato a Torino, poi sono venuto a studiare in Svizzera, a Basilea, con il maestro Sergio Azzolini e poi ho proseguito con Stefano Canuti a Parma, mio insegnante. Quindi diciamo da lì ho avuto anche la fortuna di entrare presto a 16 anni alla Gustav Mahler Jugend Orchestra, che è stato un capitolo fondamentale per me perché mi ha aperto veramente al mondo delle grandi orchestre. Andavamo a sentire concerti dei Berliner come se fossimo un po' dei cuccioli, ci prendevano, venite a sentire concerti. E poi ho conosciuto Claudio Abbado, che è stato per me una figura importantissima musicalmente, poi lui era molto vicino ai suoi musicisti. Ho avuto veramente il privilegio, la fortuna di suonarci per tantissimi anni. Da lì è partito un po' tutto. Ed è fortunatamente andato sempre tutto veloce. Non mi sembra che siamo passati così tanti anni, ecco. Poi ho vinto all'Opera di Roma, dove sono stato 3-4 anni, e poi si è liberato il posto all'Accademia di Santa Cecilia, che era un po' il mio sogno, andare in un'orchestra sinfonica grande, importante, e quindi aver vinto anche quello è stato molto bello, ecco.

0: Andrea Zucco, quindi il tuo percorso di approfondimento dello strumento ti ha portato spesso qui in Svizzera, hai citato la presenza di Claudio Abbado nella tua vita, devo dire che è un personaggio che manca a tutti noi per la sua lungimiranza e anche l'amore con cui si avvicinava alla musica, ai suoi musicisti e anche al pubblico. Quindi la tua presenza è stata qui anche per il Festival di Lucerna. Insomma, che è nato attraverso la sua bacchetta e che ha forgiato in qualche modo quell'orchestra in maniera indelebile. Che cosa porti a casa da questa frequentazione che è legata anche alla città di Lucerna?
1: Sì, allora in realtà ho avuto tante collaborazioni in Svizzera, è stato per me un paese sempre molto importante perché appunto intanto ho studiato, quindi ho iniziato studiando in Svizzera e poi già da giovanissimo ho suonato con l'orchestra della Radio della Svizzera Italiana, ho suonato poi con la Tonhalle, ho suonato con l'Orchestra Camera di Berna. Quindi con diverse orchestre, ho suonato un po' in tutte le grandi sale bellissime che ci sono in Svizzera, anche Ginevra, insomma tantissime bellissime sale. E chiaramente con Lucerna c'è stato sempre un rapporto particolare perché già dai tempi della Mahler-Jugend, quando ancora non era formata, non era nata, diciamo, la Lucerna Festival Orchestra, già con Abbado andavamo e stavamo magari 3 settimane o 2 settimane a Lucerna e quindi è una città che sicuramente mi risveglia molti ricordi. E poi quando lui ha fondato questa orchestra, chiaramente, diciamo, io non sono sempre, ma ho suonato qualche volta e perché c'è anche una rotazione di musicisti ed è anche un po' la cosa bella, se vogliamo, di Lucerna, che vai e ritrovi sempre un sacco di amici, di ex colleghi, di ragazzini che avevano fatto la Mahler-Jugend con te magari 25-30 anni fa, e poi ritrovi, quindi è sempre bello e il fatto di venire tutti da posti diversi e ritrovarsi per suonare è sempre molto speciale, chiaramente. Quindi è sempre un arricchimento, no? Portare mondi diversi, culture diverse, anche modi di suonare diversi, e poi quella sala è per me una delle più belle al mondo, cioè si suona veramente sempre benissimo al KKL.
0: Hai ragione Andrea Zucco, confermo che anche ascoltare musica in quella sala è veramente magnifico. Andrea Zucco, in apertura abbiamo accennato al fatto che ti dedichi anche molto all'insegnamento, quindi alla Scuola di Musica di Fiesole, assolutamente prestigiosa in ambito internazionale, e anche al Royal Northern College di Manchester. Che cosa ti attrae, che cosa ami di questa attività del trasmettere l'amore per la musica a dei giovani che si avvicinano in queste realtà che sono già affermate sicuramente ad una professione.
1: Ma penso che la cosa più bella per me sia potermi proprio confrontare con i ragazzi, con i giovani, perché stare insieme ai giovani vuol dire anche rimanere giovane nell'idea, nel pensiero, che comunque per un artista è importante, no? Perché altrimenti perdi il contatto con la realtà di adesso, rimani ancorato solo alla tua, no? Io penso che sia sempre bello mettersi in confronto con quello che succede oggi e chi più dei ragazzi ci può tenere al passo coi tempi, no? E quindi poter chiaramente capire e analizzare anche quello che succede nelle tendenze, nelle mode anche che ci sono anche nella musica e cercare di magari guidare i ragazzi attraverso l'esperienza in quello che può essere una moda che magari però rimane un po' effimera, rimane un po' poco legata ai valori della musica e quello che invece è una bellissima idea perché proprio ripropone, rivede, rianalizza i modi e ha una base corretta, no? Quindi chiaramente è sempre un equilibrio tra cercare di non far perdere i ragazzi dietro alle mode, oggi è anche molto più difficile perché chiaramente con i social sono molto vincolati al like, al numero dei like e questo nella musica non sempre è giusto, no? Può esserci una cosa che conoscono in pochi ma che è meravigliosa e tu magari scopri per caso o impari da una persona che magari non è né famosa né particolarmente eccellente ma ti fa sentire una cosa incredibile, no? Questo secondo me è un po' la sfida di oggi, cercare di raccogliere gli stimoli, che ce ne sono tanti, bellissimi, e anche nello stesso tempo guidare i ragazzi.

0: In bocca al lupo.
1: Viva il lupo, grazie mille a voi per l'ospitalità molto cordiale e per la bellissima chiacchierata. È sempre bello scambiare opinioni con la gente, trovo sia una cosa molto bella che fa parte del pacchetto della musica anche, no?
0: Hai ragione.
1: Quindi vi ringrazio.
0: Grazie a te ancora. A presto.
1: Buona giornata.

0: Massimo Zenari, direttore della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari del DEX. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.45.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Claudio Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia diffusi dalla procura, che continuano a escludere l'intervento di terzi. I medicamenti riscontrati in concentrazioni terapeutiche avrebbero potenziato gli effetti delle bevande e ostacolato la capacità di nuotare o provocato una caduta in acqua. È stato predisposto un ulteriore esame radiologico da parte degli specialisti di Zurigo. Il Ministero Pubblico precisa che le analisi proseguono anche sulle tracce prelevate. Parallelamente continuano le indagini attraverso la raccolta di testimonianze e la valutazione di altri elementi circostanziali. Tutti assolti al processo sulla frana del Pizzo Cengalo, che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. Sollevata la ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, che chiede più chiarezza sulle responsabilità di comuni e cantone. Rischiano fino a 15 mesi i due principali imputati al processo che si è aperto a Zurigo nei confronti di 6 membri del gruppo di estrema destra Jung et Tat. Sono accusati di danneggiamenti, violenza e incitamento alla discriminazione. I fatti risalgono al 2022 e al 2024. L'accusa ha tracciato i confini della libertà di espressione. La difesa ha relativizzato la gravità delle azioni che ha definito provocazioni nei limiti della legalità. Non è ancora nota la data della sentenza. Incidente mortale con una mongolfiera ieri sera nella campagna turgoviese. A Homburg, nella regione meridionale del lago di Costanza, un uomo di 86 anni è stato colpito dal cesto di un pallone aerostatico in fase di decollo. L'anziano è deceduto sul posto. In breve dall'estero, in Yemen hanno causato oltre 120 morti i combattimenti delle ultime 24 ore tra le forze vicine al governo e i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Il bilancio, il più pesante da anni, è stato reso noto dall'agenzia di stampa francese France Presse. In Nepal sono stati recuperati 2 operai dal tunnel idroelettrico dove erano bloccati dopo le devastanti inondazioni della scorsa settimana. Uno dei sopravvissuti ha riferito che nella galleria si trovano altre persone ancora in vita e le ricerche proseguono. In tutto i lavoratori dati per dispersi in una dozzina di infrastrutture idroelettriche sono quasi un migliaio. All'appello, nell'intera regione himalayana mancano sempre oltre 5.000 persone. I morti menzionati dall'ultimo bilancio ufficiale sono più di 1.300. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato e molto caldo per la stagione. Domani a sud sarà ancora soleggiato con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà più variabile con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
3: Siamo giunti al nostro appuntamento settimanale con l'opera, con il ridotto dell'opera a cura di Gaia Varon, Davide Ferzini e Paolo Borgonovo, che ci daranno

0: ridotto dell'opera con Gaia Baron, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, prima puntata del terzo ciclo del nuovo ridotto dell'opera. Per un terzo ciclo ci vogliono tre voci, allora ben ritrovata a Gaia Baron.
2: Grazie, ben trovate a tutte le persone in ascolto e ben trovato Paolo Borgonovo.
3: Dopo Gaia Baron soprano, Paolo Borgonovo tenore e ovviamente Davide Fersini.
1: Baritono, ovviamente. E serve questa triade vocale perché l'opera, si sa, si regge sui confronti, si regge sulla fusione delle voci. E allora noi cercheremo oggi di fonderci per raccontarvi le prossime stagioni. Si sa, il ridotto parla di che cosa c'è in scena, ma spesso, purtroppo per questioni di tempi, non riusciamo a raccontare tanti spettacoli. E allora oggi che cosa facciamo, Gaia Baron?
2: Oggi scegliamo liberamente qua e là, volando fior da fiore, come si sarebbe detto, come avrebbero detto le nostre nonne.
1: O come direbbe Dandini all'inizio della sua aria nella Cenerentola.
2: Vedi, citazione sempre puntuale, il nostro baritono. Scegliamo qua e là alcune produzioni delle prossime settimane, dei prossimi mesi, che noi appunto per queste ragioni non riusciremo a coprire, ma che ci sembra utile e interessante segnalarvi.
1: E iniziamo, Paolo, con che cosa esattamente?
3: Cominciamo con un ascolto decisamente verista, scopriremo perché, è decisamente tenorile.

0: celeberrima aria dai Pagliacci, Vesti la giubba, interpretata dalla voce di Gregory Kunde nel suo disco Verista, una scelta che ci ha richiesto Paolo Borgonovo per varie questioni che iniziamo subito a raccontarvi. Paolo.
1: Autunno verista nella vicina Italia del Nord per questo 2026, da Opera Lombardia al Festival Verismo di Torino, insomma un tripudio di Puccini, Mascagni e Leoncavallo di cui ci occuperemo. Non ci occuperemo invece del Leoncavallo previsto a Venezia 18 settembre, Pagliacci di Leoncavallo da soli, senza alcuna aggiunta tipo la solita cavalleria, da soli dunque al Teatro Malibran, nella sede staccata e più raccolta della Fenice di Venezia. Direttore Daniele Calegari, la regia di Andrea Bernard con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Perché abbiamo scelto Kunde come ascolto? Perché al debutto nel ruolo c'è Selene Zanetti nel ruolo di Neda Maccagno e Gregory Kunde, il tenore americano ormai 72enne, che ormai ha la sua seconda, forse la sua terza giovinezza, è Canio, qui molto apprezzato. E curiosamente è Canio anche a Torino, in una sola recita però della produzione di Pagliacci torinese il 21 ottobre, di cui parleremo, e mi piace parlare di questo cantante e sottoporre ai miei colleghi una domanda: qual è per voi la voce meno fonogenica che conoscete, quella che dal vivo ha una magia che i microfoni non riescono a cogliere? Io nella mia esperienza ci metterei quella di Anna Netrebko e sicuramente quella di Kunde, che negli ascolti perde tutta la magia dello splendore dei suoi acuti. È una voce che veramente è irriconoscibile nei microfoni.
2: Quindi noi consigliamo sempre, infatti, di andare a teatro, anche se inevitabilmente quello che vi proponiamo qui sono delle registrazioni.
0: Certo, perché quello che presuppone Paolo Borgonovo con questa sua domanda è che appunto non sempre ci sia una coincidenza fra quello che si ascolta nel disco e la realtà. La bellezza della voce in teatro è totalmente diversa. Concordo pienamente su Netrebko, ovviamente, che dal vivo ha la potenza di spettinare anche chi i capelli non ce li ha, come il sottoscritto, ma soprattutto vorrei sottolineare e porgervi anche un nome come quello di Salvatore Licci. Tra chi lo ricorda e lo ha sentito in teatro, ricorda una voce altrettanto potente, di una bellezza che sovente non fa il paio con potenza, anche illimitata, che purtroppo in disco non prende nulla di tutta quella meraviglia. Ecco, io direi questo nome, Gaia.
2: Quello che mi viene in mente è il nome, è Cecilia Gasdia, perché in effetti anche nel suo caso l'impressione, un po' come Netrebko, diciamo, anche se voci completamente diverse, ragioni completamente diverse, però è vero che l'impressione nell'ascoltarla in teatro è molto diversa da quella che poi uno può ritrovare in disco. Anche se a differenza di Netrebko, Gasdia poteva essere molto diversa da una sera all'altra.
1: Però forse quello che non era diverso era quello che anche la stessa Netrebko, quella magia di un suono che riempie lo spazio. Non è tanto la potenza, ma l'impressione di essere immersi in una voce dalla quale quasi non capisci la provenienza, come se tutto il teatro risuonasse. E questo alcune voci l'hanno, alcune no, e il microfono non riesce a coglierlo.
2: Chi diceva in modo un po' retorico, bisogna tirare gli spettatori dentro la propria voce?
0: Era Giacomo Lauri Volpi, ovviamente, che ribaltava il tavolo e diceva: non bisogna riempire lo spazio, bisogna far sì che lo spazio entri nella propria voce. Quindi è un punto di vista molto interessante. A proposito di ribaltamenti, siamo partiti da un ascolto molto drammatico. Io direi di proseguire invece con qualcosa di assolutamente leggero, il musical.

0: You Can Drive a Person Crazy dal musical Company di Stephen Sondheim. Questa è una registrazione Sony del 1988 con la voce protagonista di Donna McKechnie, soprano. Perché questo ascolto? Perché in Svizzera quest'anno si produrranno molti, molti musical, soprattutto in Svizzera tedesca, dove è una tradizione, ma anche nella Svizzera francese. Il primo sarà proprio questo titolo, Company, tra il 9 e il 16 di ottobre 2026, noi non ne parleremo, ma per chi vorrà si troverà ai Bâtiments des Forces Motrices. È una creazione originariamente del 1970 e quindi sono passati ben 56 anni. Io ogni tanto scherzando dico che il musical ormai è musica classica. Paolo Borgonovo, credo che ci siamo, no?
1: Sì, se si considera musica contemporanea Schoenberg degli anni 10 del secolo scorso, allora il musical è musica antica. Forse la contemporaneità e l'antichità stanno nella fruibilità di un certo genere, chissà.
0: Però io vorrei restare a Ginevra e proprio, Paolo Borgonovo, vorrei coinvolgerti in un piccolo giochino.
1: Oddio.
0: Perché guardando molto più avanti alla stagione del Grand Théâtre, qui ci troveremo in realtà alla Victoria Hall di Ginevra, tra il 24 e il 25 di giugno andrà in scena un Candide di Bernstein, dunque in forma non scenica ma concertante. E perché ve lo dico? Perché tornerà in scena in queste due serate Nathalie Dessé. E sappiamo bene che Nathalie Dessé e Candide vuol dire una sola cosa.
1: Glitter and be gay.
0: Esattamente, in realtà no. E questa è la grande sorpresa, non sarà Cunegonde, ma sarà
1: Candide, non lo so.
2: Questa sarebbe veramente...
0: Questa sarebbe una grande rivelazione. No, sarà la donna anziana, ruolo che fu di Christa Ludwig. Dunque,
1: signora,
0: così cambiano le voci e, beh, è un annuncio interessante, non credi, Paolo?
1: Sì, sì, certo, mi si collega a Violetta Urmana, che si definisce ancora soprano e che invece canterà quickly, cioè contralto profondo, nel Falstaff romano di quest'autunno.
0: Eh sì, è così. Era una notazione che vi consiglio di prendere perché sarà sicuramente una data da non perdere per ritrovare questa grande diva.
2: Colleghi, mi sembrate un pochino troppo allegri, è ora, come dire, di far scendere un po' la temperatura. Parliamo di Melancolia, un'opera che sarà in scena dal 3 al 19 ottobre a Stoccolma. È un'opera di Mikael Karlsson su libretto di Royce Vavrek ed è ovviamente interessante perché, a proposito di musical, di cinema e così via, è un'opera che nasce da un film che a sua volta nasce da un libro, quindi è uno strano percorso e questo è forse l'elemento di curiosità e di interesse. Se invece siete più tradizionali, avete voglia di andare indietro, però anche qui un piccolo filo musical si può trovare. C'è un personaggio di un celebre musical, Peter Schaeffer, diventato film con Miloš Forman, ovvero sia Antonio Salieri, che però era un vero compositore, la cui opera Tarar sarà in scena dal 10 al 18 ottobre all'Opéra Royal di Versailles con la direzione di Christophe Rousset, che l'ha anche già registrata e incisa, ma in una nuova produzione scenica firmata per la regia da Jean-Romain Vesperini. Insomma, è l'occasione per sentire un bellissimo coro. Questa è un'opera un po' bizzarra perché naturalmente ai tempi di Salieri era un po' strano avere un'opera che iniziava con un prologo allegorico, è un libretto che fa quasi pensare a Chinon, ma in realtà è un libretto di Beaumarchais e quindi pieno di elementi di ironia che forse noi un pochino ci perdiamo, ma il coro è bellissimo.

0: E voi credevate di esservi salvati dal verismo, invece no. Dalla musica di Salieri torniamo al verismo, che abbiamo detto è un po' il trade union di questo autunno caldo in Italia del Nord. Del Festival Verismo di Torino parleremo, non parleremo però di una delle numerose produzioni di questo festival. Il direttore è sempre Andrea Battistoni di tutti i titoli e in particolare qui vi segnalo l'Iris di Mascagni, opera di ambientazione giapponese che secondo i testi sacri della storia della musica è un vertice di raffinatezza orchestrale e decadentismo simbolista. Andrà in scena al Teatro Regio di Torino dal 29 ottobre, la direzione appunto di Andrea Battistoni, la regia di Daniele Menghini, e qui però devo fare coming out con i miei colleghi. Noi fingiamo sempre di essere esperti di tutto e io ammetterò, io non ho mai sentito una nota dell'Iris di Mascagni, a parte l'aria del tenore Apri la tua finestra che c'è nelle varie antologie dei tenori spinti o drammatici, e quindi insomma io di questi preziosismi orchestrali di Mascagni devo dire che non so niente. Cosa mi consigliate? Da cosa partire per scoprire questa presunta raffinatezza che il mondo ignora?
1: Seguire il tuo stesso consiglio e andarla a vedere a teatro.
2: Peraltro le occasioni di guardare e di andare a sentire e ascoltare il verismo in teatro, come ci stai dimostrando, non mancano. Anzi, il verismo sembra il nuovo trend dei teatri d'opera. Vorrei chiedere a entrambi voi una riflessione. Secondo voi perché sta tornando così di moda il verismo? E vi propongo due possibilità: perché ci sono voci veriste, oppure perché c'è una tendenza ideologica che ci porta verso questo tipo di messa in scena. Lo dico anche e soprattutto alla luce della Turandot a cui tu hai assistito a Torre del Lago, dove abbiamo visto praticamente solo voci belcantiste al servizio di uno dei Puccini più drammatici in assoluto. Gaia Varon.
1: Farei una considerazione forse perfida e malvagia, anche in maniera, voglio dire, un po' scherzosa, forse perché sono opere brevi, perché c'erano pochi soldi all'epoca, molte di queste sono opere brevi, sono opere in un atto, e il fatto che abbiano quindi un budget anche produttivo forse più contenuto, e soprattutto che rispettino lo span di attenzione delle giovani generazioni, come in certi luoghi si dice, potrebbe essere un elemento di attrazione, però è appunto, è malvagità la mia.
0: Paolo? Allora non sarò meno malvagio e dirò che semplicemente l'approccio incapace di sognare di molti registi e di metteur en scène è quello di rendere verista, volgare qualsiasi storia, quindi tanto vale prendere delle storie veramente veriste e volgari e farle cantare di conseguenza.
1: O renderle astratte ed elegantissime.
0: E questa è la possibilità opposta. No, detto crudelmente, la messa in scena verista, lo stile verista, forse è più vicino a una certa visione cinematografica ed è quello che può resistere a una fruizione che non ha bisogno di capacità astrattive e di fantasia.

0: È vero però che Mascagni orchestrava bene.
1: In effetti sembra proprio ben orchestrata questa danza per la morte di Diada, l'Iris di Mascagni. Qui l'esecuzione è quella dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Gianluigi Gelmetti, ma se avete voglia allora di sentirla dal vivo a Torino, nell'ambito del Festival Verismo, l'Iris di Mascagni è in scena dal 29 ottobre. E tra parentesi, altra rarità di cui non tratteremo, dal 27 ottobre invece la Bohème, ma non quella di Puccini, quella di Leon Cavalli. Sempre al Regio di Torino.
2: E se invece, sempre a proposito di rarità, voleste ascoltare qualcosa di molto più vicino a noi, io vi proporrei di fare un tris di opere, diciamo, del nostro tempo, a partire da Dr. Atomic di John Adams, che sarà in scena all'Opernhaus di Zurigo tra il 7 e il 28 febbraio 2027, ma udite udite, la regia è di Vanessa Beecroft. E chi si occupa di arte contemporanea sa benissimo che qui, più che di una regia, parliamo veramente di una messa in scena. Vanessa Beecroft è una artista nella capacità di disporre i corpi nello spazio. Questa è la sua grande dotazione, il suo grande talento, e dunque sarà veramente interessante andare ad ascoltare e a vedere in questo caso l'opera di John Adams. Altrimenti, un'altra proposta che ci porta ancora più avanti nel calendario dell'anno prossimo, beh, qui Angels in America di Peter Etvosh, anche qui un'opera letteraria tratta dall'omonima pièce di Tony Kushner, e si terrà al Theater Winterthur dal 7 al 23 maggio del 2027, e sarà l'occasione qui, in questo caso molto interessante, di scoprire anche un personaggio che si muove in questa pièce, il personaggio di Roy Cohn. E chi segue le cronache americane in questi momenti sa che Roy Cohn, avvocato squalo della New York dello scorso secolo, scomparso ovviamente a causa dell'AIDS, l'opera parla dell'epidemia di HIV, è stato il mentore di Donald Trump. E inevitabilmente, parlando di questo nome, andiamo avanti sul filone America oggi, perché vorrei chiudere questo filone americano, come l'abbiamo chiamato, con un altro annuncio. E qui stiamo parlando della Susanna di Carlisle Floyd. Si terrà al Concertum Theater St. Gallen tra il 6 febbraio e il 4 aprile del 2027. Che cosa dire di quest'opera? Per chi non la conoscesse, diciamo che è stata scritta sotto il maccartismo e mette in scena la famosissima storia di Susanna e i vecchioni, tema biblico, in cui si racconta della molestia da parte di tre anziani della congregazione ai danni di una donna. Ecco, è stato il modo con cui Carlisle Floyd ha raccontato il sopruso ideologico ai danni di una parte della società da parte di chi in quel momento era al potere. Quindi credo che siamo veramente al racconto del presente. L'opera lo può fare, io credo, e riportare in scena un titolo così raro a St. Gallen credo che sia una scelta molto coraggiosa.

0: So while the congregation sings a hymn, I want to see all those whose souls want saving and what wants to become free of the heavy burden of sin to come down and meet the Lord nigh here at the altar.
1: La terribile predica del pastore Bleach dalla Susanna di Carlisle Floyd, terribile predica magnificamente eseguita da Sam Ramey con l'accompagnamento dell'orchestra dell'Opéra de Lyon sotto la direzione di Kent Nagano per un disco Virgin Classics del 1994.
2: E ci parlavi, Davide, di rarità in Svizzera e in questo filo americano che hai tirato. Io passerei invece a due rarità che fanno parte del cartellone del Festival Donizetti, che si svolgerà a Bergamo fra il 13 e il 29 novembre. Le opere in cartellone, le produzioni operistiche in cartellone sono tre. Una è Le convenienze di convenienze teatrali, che forse è l'opera che già conosciamo, ma le altre due sono certamente meno ascoltate e una sostanzialmente sconosciuta. Parliamo dell'Esule di Roma, opera che sarà in scena appunto dal 13 al 29 novembre con la direzione di Antonino Fogliani e la regia di Catarina Toma, e che è un po' il titolo da non perdere, almeno a me pare, proprio perché è un recupero, è un primo grande successo di Donizetti ai tempi suoi nell'opera seria, opera però come poi tanti altri titoli Donizetti dimenticati, e si sente, così dicono gli studiosi, molto la lezione di Rossini, ma ci si trovano elementi che porteranno fino a Bellini. Io riporto, relata, refero. Però l'elemento di interesse, io credo, di aver accostato questo con anche l'Alahor in Granata, che è un'opera ancora precedente, debuttò a Palermo nel 1826, quindi siamo in un periodo molto molto ristretto della produzione donizettiana, fra il 1826 e il 1828, il che significa prima non solo di Lucia di Lammermoor, ma prima anche semplicemente di Anna Bolena. Quindi è come se avessero voluto con questo programma metterci un po' davanti a una sorta di laboratorio donizettiano.
1: Certamente Donizetti è un mondo, nel senso che sono talmente tante le sue opere che, come per il Rossini Opera Festival, è necessario che esista un Donizetti Opera Festival, altrimenti tutta una produzione cosiddetta minore e difficile da portare in scena andrebbe completamente persa. Dunque lodi a questo festival, ma lodi anche a coloro che di Donizetti si sono occupati sin da tempi non sospetti, perché quest'anno il Donizetti Opera Festival festeggia uno dei suoi grandi
2: nomi tutelari.
1: Esattamente. E chi sarebbe, Gaia?
2: Sarebbe Gianandrea Gavazzeni. Sono 30 anni dalla morte quest'anno e quindi a lui è dedicata questa edizione del Festival Donizetti. Aggiungo lode naturalmente a chi se ne è occupato, agli studiosi che concepiscono anche questo festival, dietro al quale c'è un grande, come per il Rossini Opera Festival, lavoro di studio, di ricerca, di edizioni critiche e via discorrendo. Trovo però che appunto sia importante anche il compito di intervenire sulla pratica esecutiva, perché oggi come oggi, forse, magari qualcuno si inalbererà per questo, eseguire Rossini ci sembra più chiaro e più comprensibile, Donizetti rimane un enigma, e secondo me Gavazzeni è stato fra i pochi che avevano trovato in maniera, credo, totalmente intuitiva, istintiva, l'equilibrio giusto fra questa specie di classicità, di modernità, questa somma di elementi, no, che contiene questo linguaggio, per cui è molto facile renderlo noioso o è molto facile spingerlo espressivamente verso territori che non gli competono.

0: Una magnifica Leila Genscher nel ruolo di Antonina, l'opera è Il Belisario di Gaetano Donizetti, da una registrazione live del 1969 al Teatro della Fenice di Venezia con la direzione di Gianandrea Gavazzeni, donizettiano per eccellenza.
1: Insomma, abbiamo veramente detto moltissimo, vi abbiamo annunciato molti appuntamenti di cui probabilmente noi non ci occuperemo, ve ne racconteremo ben altri naturalmente. Paolo, ci rimane ancora qualcosina che vogliamo dire?
2: Qualcosina in Svizzera. In realtà dovete tornare a una nostra puntata del novembre 2024, perché abbiamo presentato questa produzione nel suo nascere, ne abbiamo dato ampio riscontro, una produzione che sta girando il mondo, una produzione itinerante. Parliamo dell'Orfeo ed Euridice di Gluck, produzione di Cecilia Bartoli nel ruolo del titolo, con Melissa Petit soprano, Gianluca Capuano alla testa dei Musiciens du Prince e l'ensemble vocale Il Canto di Orfeo. Ebbene, questa produzione finalmente approda anche da noi e la si potrà vedere ed ascoltare nella chiesa di San Francesco a Locarno il 26 settembre prossimo.
1: E questo in classica Ascona, ossia le rinnovate settimane musicali di Ascona. Ci manca ancora una manciata di minuti prima di salutarci, allora io vorrei ricordare a tutto il nostro pubblico che a partire da questo sabato la replica del ridotto si arricchisce come sempre del ridottino. Lasciamo le vite dei cantanti che ci hanno accompagnati per tutta la scorsa stagione e da questa stagione iniziamo a raccontare le trame d'opera, ma con un piccolo challenge. Abbiamo chiesto a una serie di critici e critiche, naturalmente musicali, di raccontarci le trame d'opera in 3 minuti. E allora, per farvi capire come funziona, anche se non è così difficile, mi sembra il titolo sia didascalico, Trema la trama, chiedo a Paolo Borgonovo di raccontarci in 2 minuti la trama di Tristano e Isotta di Richard Wagner. Pronti? Partenza? Via!
2: Ma la trama l'ha già raccontata Nietzsche, era semplicemente «potevi dirmelo prima!» Che è il commento di Remarque quando scopre che quei poveretti si sono bevuti il filtro d'amore, che quindi non avevano colpa del loro amore colpevole.
1: Beh,
0: 20 secondi praticamente, non so quanto ci ha messo.
1: Esattamente 20 secondi, imbattibile Paolo Borgonovo. E quindi a te spetta ancora la possibilità di un altro annuncio prima di andare avanti.
2: Ma sono stato rapido perché non mi avevi avvertito prima, sennò forse mi sarei preparato meglio. Allora, lo sapete, io oggi ho il difficile compito di tornare al verismo. E il verismo, diciamo quasi verismo, perché il verismo è comunque il riferimento della sua vocalità, lo troveremo in Romanzo criminale, nuova opera lirica tratta dal bestseller di Giancarlo De Cataldo, musica e direzione di Nicola Piovani, il libretto dello stesso De Cataldo, la regia di Massimo Popolizio, già annunciata come commissione nel 2024, è programmata finalmente in prima assoluta al Teatro del Maggio Fiorentino dal 23 al 31 ottobre. Nicola Piovani nella sua opera precedente si è ispirato ovviamente alla propria musica da film, tanto a Nino Rota, ma tantissimo a Mascagni e la sua vocalità. Chissà che cosa sentiremo in questa sua nuova prova.
1: Ma noi ci lasciamo però con qualcosa di ancora più a ridosso che sta per avvenire adesso. Gaia Varon, che cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori qualora davvero fossero interessati domani praticamente ad andare ad ascoltare qualcosa di nuovo?
0: Domani o dopodomani, a seconda di quando state ascoltando, ovvero sia domenica 6 settembre, si inaugura la nuova stagione del Festival Mito, che prosegue poi fino al 20. Naturalmente non si tratta di un festival d'opera né di un teatro d'opera, però l'appuntamento inaugurale si iscrive in un'attenzione che qui a Ridotto abbiamo comunque per la musica vocale di vari generi. In questo caso si tratta del War Requiem, una delle pagine più belle di tutto il Novecento. Benjamin Britten la scrisse all'inizio degli anni 60, debuttò nel 1962, si potrà ascoltare al Teatro alla Scala di Milano domenica 6 settembre e il giorno dopo a Torino all'Auditorium Rai con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con la direzione di Simon Young.
1: E allora noi ci salutiamo, lo state già sentendo in sottofondo, con un ascolto della storica incisione discografica del War Requiem diretta dallo stesso Britten. Gaia Varon, grazie.
0: Grazie a Davide. Silvia Fersini, grazie a Paolo Borgonovo, grazie a tutte le persone in ascolto.
2: Tornate ad ascoltarci di settimana in settimana, ogni venerdì e ogni sabato.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di questa settimana del Ridotto dell'Opera con Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo, la prima puntata del nuovo ciclo del Ridotto dell'Opera. E insieme i tre colleghi hanno snocciolato titoli, date, interpreti di questo autunno operistico alla ricerca di chiavi interpretative di questa stagione operistica sia in Svizzera che in Italia fra bel canto, verismo e musica americana.

E questo era O Venezia, Venaga Venusia, l'andantino della suite da Il Casanova di Federico Fellini per pianoforte qui elaborato per orchestra di Nino Rota, un estratto dall'album del 2017 pubblicato da Decca, dove appunto ci sono i lavori orchestrali di Nino Rota con l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi sotto la direzione di Giuseppe Grazioli. E noi abbiamo voluto così aprire questo nostro piccolo percorso musicale di oggi parlando proprio del Casanova di Fellini, questo brano O Venezia Venaga Venusia, che ci ricorda appunto che è in corso a Venezia la mostra cinematografica, e noi ci collegheremo anche in K proprio con i nostri inviati a Venezia. Ma questo film è del 1976, quindi è un anno particolare, il 2026 appunto, per il Casanova di Federico Fellini, un anniversario tondo tondo. Un film con Donald Sutherland, vincitore dell'Oscar dei migliori costumi per appunto questo film, non Sutherland, intendevo che il film ha vinto appunto l'Oscar per i migliori costumi. Racconta la storia di Giacomo Casanova. Durante il Carnevale di Venezia, Casanova accetta di mostrare la sua valenza amorosa con Suor Maddalena e compiacere così l'amante guardone della donna, l'ambasciatore di Francia, da cui Casanova spera di ottenere benefici. Ma arrestato dall'Inquisizione con l'accusa di magia nera, fugge dal carcere dei Piombi ed è a Parigi ospite della marchesa d'Urfé, che vuole ottenere da lui il segreto dell'immortalità. Poi Casanova lascia Parigi e riprende la sua frenetica attività di seduttore. Fra i suoi amori c'è quello infelice con Henriette, che lo fa disperare e lo abbandona. A Roma partecipa a una gara con Pollolano, vincendola. A Roma incontra anche il Papa e la madre, ormai ben poco interessata alle sue sorti. Insomma, un film interessante, un film che ha fatto la storia cinematografica italiana. E allora, proprio da questo, dalla colonna sonora composta da Nino Rota, noi vogliamo ascoltare il tema principale con la Filarmonica Orchestra della città di Praga e Paul Bateman alla direzione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti ai nostri arpeggi di oggi, sempre a cura di Sergio Albertoni, con la puntata 2 con Mauro Capra di Local Heroes, la musica ticinese.
0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
2: Puntata 44. Nuove idee. La scena luganese degli anni Ottanta. Incontro con Mauro Capra, seconda parte.
3: Continuiamo la nostra chiacchierata con il chitarrista e cantante degli Executive Line, Mauro Capra. La sua band era attiva in Ticino dalla fine degli anni Ottanta in poi e con lui abbiamo cercato di ricostruire il clima musicale di quell'epoca, rievocando i nomi di varie altre band attive sulla scena luganese in quel periodo, ma soprattutto parlando del modo in cui ha influito sulla scena generale la creazione di nuovi spazi fisici, proprio architettonici, nuovi luoghi in cui tenere una programmazione regolare. Mauro Capra, ad esempio, è stato uno dei primi animatori dello Studio Foce di Lugano, che era diventato, anche poi negli anni a seguire, una sorta di punto di riferimento per i concerti dal vivo di gruppi emergenti locali. Un'iniziativa questa che ha poi trovato riscontro nell'istituzione di Palco ai Giovani, che era stato poi un evento di grande richiamo negli anni seguenti. E di cui, tra l'altro, vedi che combinazione, gli Executive Line hanno tenuto a battesimo la prima edizione. E quindi per cominciare questo nostro incontro con Mauro Capra gli ho chiesto proprio di ricostruire il clima musicale di quegli anni Ottanta a Lugano.
4: C'è stato un momento dove sembrava di stare uno contro l'altro, no? Perché una delle poche occasioni per suonare erano i concorsi e questo crea rivalità. Non crea coesione, perché tu arrivi e anche se un gruppo ti piace non lo ammetterai mai che ti piace, è più bravo di te. Non ti piace e non è più bravo di te. E ce n'erano tanti bravi, Quindi lì è stato un periodo dove si era un po' tutti contro tutti, ma poi quando ci si trovava al bar e si parlava comunque di musica e di altre cose, insieme anche a Maurizio Forti, io me lo ricordo, bravissimo chitarrista tra l'altro. E quindi quel periodo lì i gruppi un po' cercavano di evitarsi, ma perché un po' si aveva uno paura dell'altro. Quando c'erano questi concorsi dicevi: ah, ma adesso arrivano quelli lì suonano benissimo, ci fregano e vincono loro. Però la nostra fortuna è che abbiamo fatto 4 concorsi. Il primo non l'abbiamo, era per Aux, però tutti gli altri 3 li abbiamo vinti, perché, come ripeto, suonavamo bene e portavamo avanti un discorso diverso. E da lì è cominciato comunque un po' di amicizia anche con gli altri gruppi, perché per esempio sia con i Frigo, che poi sono andati avanti anche a fare altre cose, avevamo fatto concerti insieme, quello era un po' prima, però sì,
5: quindi non solo rivalità, quindi.
4: No, assolutamente, anzi, e tante collaborazioni. Io mi ricordo di aver cantato su incisioni a cassetta per tantissime band, oppure che non erano ancora band, ma chi componeva.

0: esempio mi ricordo il povero Frank Bianchi, che tra l'altro era bravissimo anche lui. Mi ricordo di aver passato 2 giorni a casa sua a registrare e cantare sui suoi brani, che faceva quindi tutt'altra cosa. Quindi no, ci sono state anche delle belle amicizie.
1: Ed ora ascoltiamo un po' di sound di quell'epoca. Dai nostri archivi abbiamo tratto un brano dalla trasmissione live Scena Rock del 13 dicembre del 1985. Gli Executive Line avevano eseguito in quell'occasione dal vivo un loro brano celebre, Look Around. Il gruppo era costituito, lo ricordiamo, da Mauro Capra, nostro ospite oggi, voce e tastiere, Luca Zuntini chitarre, Bruno Forster batteria, Marco Morellini basso e Marzio Mazzoleni tastiere.

0: Era Look Around degli Executive Line da un'esecuzione live qui nei nostri studi, datata dicembre 1985.
1: E noi continuiamo quindi a raccogliere la testimonianza di Mauro Capra, che era leader degli Executive Line, a proposito del clima musicale di quegli anni a Lugano.
2: Ma a noi non faceva paura nessuno, a me piacevano tutti, anzi c'è da dire che io ho anche contribuito a cominciare a organizzare una certa scena di concerti a Lugano, perché lo studio Foce l'abbiamo organizzato io e Paolo Sanvido, che suonava poi ai tempi con Maurizio Forte in questa band che erano i Class Off, e abbiamo organizzato per due o tre, dall'89 al 91-92 abbiamo organizzato i concerti allo studio Foce, e quindi apprezzavo tantissimo la musica e volevo sempre più gruppi ticinesi. All'inizio non voleva venire nessuno a suonare, perché dicevano: ma lo studio Foce cos'è? Poi alla fine ricevevamo 50 cassette al giorno di tutti i gruppi che volevano venire a suonare, e quindi da parte mia ho sempre avuto molto rispetto e molta ammirazione per chi si dava da fare per suonare in Ticino, perché è veramente difficile, e ai tempi non c'erano tutti i locali che ci sono adesso e tutte le occasioni per andare, anche se poi tanti gruppi riescono a organizzarsi i loro concerti. Quindi la rivalità è finita là dove ha cominciato a esserci l'associazione mettiamoci insieme e organizziamo dei concerti o troviamo uno spazio dove vengono tutti a suonare.
0: Vi proponiamo a questo punto un'altra registrazione storica in qualche modo, che testimonia dell'esibizione degli Executive Line al Festival di Augst del 1986. Il brano che eseguono si intitola Another Day.

0: Era Another Day degli Executive Line in una versione live registrata il 4 giugno del 1986 ad Augst in occasione della finale della Rockfest nazionale.
1: E in conclusione del nostro incontro con Mauro Capra vi proponiamo ancora altre sue riflessioni sulla scena musicale luganese degli anni 80 e 90.
2: Palco ai Giovani è nato grazie allo studio Foch. Noi con gli Executive siamo stati la prima band ticinese di rock a suonare in Piazza Riforma, proprio su Palco ai Giovani, che era nata in quel periodo, e noi siamo andati come ospiti a suonare in prima serata alle 9 di sera lì in Piazza Riforma, e mi ricordo che è stata un'esperienza bellissima. Sì. Noi unicamente luganesi e poi abbiamo fatto qualche bel concerto anche fuori, chiaramente, e quando abbiamo suonato appunto ad Augst, di un freddo boia perché era giugno e c'erano 5 gradi.
0: E con quest'ultima riflessione di Mauro Capra vi salutiamo con un ultimo brano degli Executive Line, capitanati appunto dal nostro ospite di oggi. Il brano si intitola Way to Bolo Lane. Su queste note vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E con la seconda puntata appunto di Local Heroes, dedicata in questo caso a Mauro Capra, io vi saluto. Vi lascio alla musica con Christian McBride Big Band e il brano Murder by Numbers, e in seguito Message in a Bottle della cantante americana Tierney Sutton. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: Che bello iniziare la trasmissione dopo tutto questo sting che abbiamo sentito prima in Murder by Numbers e poi in questa canzone da lui composta, interpretata da Tony Sutton Band. Message in a Bottle, sono le 17.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Come sempre a quest'ora, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati. Io sono Sandy Altermatt e staremo insieme fino alle 18.30 anche stasera. E oggi faremo ancora un'escursione sulle isole di Brissago, poi cambiamo lago e dal Lago Maggiore ci spostiamo sulle rive del Lago Lemano con il nostro Lou Lepori in occasione del Festival di Letteratura Morges sur le Quai. E poi invece entriamo così, andiamo alla scoperta di una Sardegna dell'entroterra come non vi aspettereste mai, perché è una Sardegna d'altri tempi. Ci porta lì un videogioco alla scoperta del periodo nuragico sardo. Ma non è tutto, per il resto vi lascio la sorpresa. Voglio però presentarvi il primo brano insieme, che è di Usher White, anno di nascita 2000. Lei è giovanissima ma molto prolifica, pubblica musica praticamente da quando era adolescente, perché il web ti permette anche questo. Infatti prima di farsi conoscere già aveva messo online una ventina di dischi. Questo suo secondo disco, per dire, questo suo nuovo disco, è già il secondo di quest'anno, per dire appunto quanto sia prolifica questa ragazza. Si intitola Love Aggregates ed è nato mentre finiva una lunga relazione, e il brano che ascoltiamo racconta quella separazione, anche se il pezzo in sé non suona come una canzone triste. Si intitola My Day at the Casino.

0: finisce così. Usher White, questa era My Day at Casino e noi ci vogliamo collegare con la nostra inviata speciale da Venezia, Chiara Fanetti, ben ritrovata.
1: Grazie Sandy, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, come sta andando lì? Che siamo solo al giorno 3 del Festival di Cinema più importante d'Italia, è uno di quelli che contano, insomma, a livello anche mondiale.
1: Assolutamente, beh, sta andando che a quanto pare al terzo giorno è già stato proclamato un ipotetico leone d'oro, nel senso che ieri c'è stata la proiezione di Wild Horse 9, il film in concorso di Martin McDonagh, e la sala stampa è impazzita, la proiezione stampa insomma piena di applausi e le voci che girano sono: questo film deve vincere il leone d'oro, oppure in alternativa qualcuno dia un premio a John Malkovich, che è il protagonista di questo film e che in effetti ha veramente dato un'interpretazione incredibile nei panni di un agente della CIA che ha alle prese con la sua ultima missione. Lui si trova in Cile e sta orchestrando il colpo di Stato cileno del 1973, ma è alle prese anche con un cancro terminale e sta affrontando questa sua fase finale della vita insieme al suo unico amico e collega Sam Rockwell, interpretato da Sam Rockwell, anche lui favoloso su schermo. E ecco, siamo a questo punto alla Mostra del Cinema di Venezia, che abbiamo già un ipotetico leone d'oro. Ovviamente si sta esagerando, bisogna vedere ancora un sacco di film, però è vero che Martin McDonagh qua ha dato davvero prova di essere di nuovo un grande regista, con una struttura simile a quella di altri suoi film, come non so, In Bruges o Gli Spiriti dell'Isola, quindi dove ci troviamo di fronte un'amicizia maschile dove gli uomini riescono praticamente soltanto a dimostrarsi affetto litigando e con battute anche piuttosto volgari, ma ecco, intorno a questo c'è anche molta malinconia, c'è un umorismo nero e in questo caso c'è una grossa critica alla politica degli Stati Uniti, che non solo ha mosso ci sono state delle ingerenze su scala globale, ma c'è una riflessione anche più interna, perché uno dei temi ricorrenti del film è l'omicidio di JFK, quindi di Kennedy. Ecco, insomma, che offre tante tematiche questo Wild Horse 9.
0: Ma Wild Horse 9 è il nome in codice?
1: Non te lo dico.
0: Ah, okay. Sai che non so perché, ma mi aspettavo una risposta così. Comunque la cosa, io ho guardato ovviamente solo il trailer, perché di questo mi posso accontentare, e vabbè, quegli anni 70 comunque rappresentati benissimo nelle ambientazioni e nei costumi, e poi devo dire che effettivamente già dal trailer si capisce che la sceneggiatura è veramente grandiosa, almeno io sono rimasta incantata, non so se hanno preso il meglio come spesso si fa, comunque posso capire che insomma sia in gara per il leone d'oro Malkovich, che tra l'altro ha fatto un'entrata al festival in grande eleganza sul tappeto rosso. A me è piaciuto molto, ho visto qualche foto.
1: Una cosa incredibile, e lì si vede veramente l'eleganza innata, gli anni di teatro e comunque dici bene, la sceneggiatura, ovviamente i trailer sono confezionati sempre a regola d'arte, ma la sceneggiatura è strepitosa e ci hanno veramente fatto un regalo a scegliere Malkovich per interpretare questo agente della CIA, perché è proprio scritto per dare risalto alla sua recitazione, che è sempre molto sobria ma estremamente tagliente, quindi hanno fatto un casting favoloso.
0: Allora, chiudo dicendo una cosa che non c'entra quasi niente, ma Martin McDonagh assomiglia tantissimo a Sting. Non l'hai notato?
1: C'è qualche forse
0: Sting di qualche
1: riferimento
0: anno.
1: Potrebbe.
0: Vabbè,
1: potrebbe.
0: Continuiamo a parlare di cinema allora. Parliamo della Città dei Vivi, che è un altro dei film importanti, almeno che hai visto ultimamente, in questi primi tre giorni.
1: Esatto, sì, è un film italiano di Edoardo Gabriellini e sicuramente chi ci ascolta insomma l'ha già sentito questo titolo, perché fa riferimento a un libro che ha avuto molto successo, scritto da Nicola Lagioia, che qui in questo film ha curato anche il soggetto, e un libro e un film che parlano di un terribile fatto di cronaca nera, l'omicidio di un ragazzo giovanissimo, aveva solo 22 anni, Luca Varani, avvenuto 10 anni fa a Roma. Uno degli episodi di cronaca nera che forse ha fatto più clamore e ha sconvolto anche maggiormente l'Italia, proprio per la sua efferatezza, l'insensatezza della morte di questo ragazzo. Non era un tema facile da avvicinare e soprattutto da portare sul grande schermo, però io trovo che Edoardo Gabriellini abbia fatto un buon lavoro, perché se il libro di Nicola Lagioia era più una, diciamo così, una visione, una prospettiva dal punto di vista degli assassini, che erano due ragazzi quasi dell'età di Luca Varani, forse un po' più grandi, ecco che qui Edoardo Gabriellini ha voluto dare dignità alla vita di Luca Varani prima che diventasse un nome sulle pagine di cronaca nera. Quindi in qualche modo c'è molto spazio per la quotidianità di questo ragazzo che era estremamente ben voluto, ci mostra il film, e questo credo che abbia veramente fatto commuovere molte persone. All'uscita dalla sala si era tutti veramente silenziosi, perché il film ha trovato il modo di avvicinarsi, di accostarsi a quello che le persone conoscevano come un omicidio, appunto un fatto che finisce sulle pagine dei giornali, e qui invece ci siamo trovati davanti comunque la raffigurazione di una persona e della sua famiglia. Simona Senzacco e Valerio Mastandrea interpretano i genitori di Luca Varani, sono stati bravissimi. Quindi insomma un film che ha colpito molto. In Italia esce il 1° di ottobre, purtroppo non so dirvi se arriverà anche nelle sale della Svizzera italiana, lo speriamo.
0: Allora, abbiamo parlato di questi due film, che sono due film in concorso.
1: Allora, i film di Martin McDonagh sì, mentre La città dei vivi no, non è un film in concorso, ma era uno sicuramente dei più attesi qui al Lido.
0: Possiamo parlare anche un po' di documentari che ci saranno nei prossimi giorni.
1: Ah sì, ci sono titoli molto interessanti, forse uno dei più attesi, insomma, per gli amanti della musica e soprattutto per chi ha vissuto gli anni 90 in quell'età giusta per scoprire le passioni, sì, musicali, è il documentario dedicato alla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger si intitola, reunion che c'è stata l'anno scorso, inaspettatissima, perché i due fratelli Gallagher si detestavano da una vita probabilmente, ma avevano sciolto il progetto musicale Oasis da molti molti anni, e non c'era veramente nulla all'orizzonte che ci potesse far pensare a un atto di pace, e invece c'è stata questa reunion incredibile che ha fatto sold out ovunque abbiano suonato.
0: Posso dirti che ho rincorso i biglietti per un giorno intero e non ce l'ho fatta.
1: Siamo in due.
0: Esatto, però
1: siamo più di due.
0: Quando ho saputo che sono entrati tenendosi la mano volevo piangere, anche se non li ho visti.
1: Io ho pianto guardando il video, renditi conto cosa poteva capitarmi a essere di fronte al palco. Però ecco, penso che sarà una piccola rivalsa per tanti, sì, che non hanno trovato i biglietti, vedere almeno questo documentario che arriva in sala, questo sì, anche nella Svizzera italiana. Ora non ho la data precisa, ma dovrebbe essere il 9 o il 10 di settembre in diverse sale della Svizzera italiana, e attenzione perché sarà in sala per pochi giorni, si parla di 3 o 4 giornate.
0: Sì, e noi vi terremo aggiornati. E poi però
1: Sandy, sì. Perdonami, volevo aggiungere anche un altro documentario che aspettiamo particolarmente, che è quello girato da Wim Wenders, quindi parliamo di un grande autore, però soprattutto è un documentario dedicato a un grandissimo architetto svizzero, parliamo di Peter Zumthor, si intitola From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, e anche questo è uno dei documentari che aspettiamo e sarà proiettato nel fine settimana.
0: Un altro documentario di cui sono venuta a conoscenza, grazie a la musica di David Byrne, è quello dedicato ad Elon Musk, cioè no, è dedicato, non penso si possa dire perché non è proprio un ritratto celebrativo, di Elon Musk, ed è un documentario di Alex Gibney che sarà presentato appunto a Venezia, e per cui David Byrne ha scritto una canzone molto particolare. Non so se vuoi dire qualcosa prima del documentario, prima che io parli della canzone, o altrimenti ne possiamo anche parlare la settimana prossima.
1: Io credo che insomma ci si può aspettare una cosa da questo documentario. Io mi aspetto che venga ripercorsa un po' la carriera, chiamiamola così, di quello che è diventato a tutti gli effetti l'uomo più ricco del mondo, parliamo di cifre incredibili del suo patrimonio. Spero che ci sia uno sguardo critico e tagliente su una figura che volenti o nolenti determina il nostro presente, però ecco, non ho altri dettagli su questo film per il momento.
0: Tanto mancano ancora molti giorni, noi continueremo a sentirvi da Venezia, lo faremo anche la settimana prossima, proprio lunedì, e dunque vi terremo sempre aggiornati. Intanto Chiara, grazie mille, io ti saluto e vado avanti a raccontare la mia storiella su David Byrne e la canzone che fa da colonna sonora a questo documentario.
1: E io saluto voi, grazie mille per l'ascolto.
0: Grazie Chiara, a presto, buona serata. Allora, è un documentario, come detto, si intitola Mask semplicemente e si intitola Let Me Sell You a Dream, lascia che ti venda un sogno, questo è il titolo della canzone. Il testo è composto solo da frasi di Elon Musk, possiamo anche dire magari dalle uscite di Elon Musk. David Byrne ha chiesto una raccolta delle sue citazioni, poi ne ha cercate altre online e le ha messe in fila e basta, nient'altro, solo quello, non ha aggiunto commenti, non ha aggiunto parole che non fossero appunto di Elon Musk. Detto questo, ci ascoltiamo un'altra canzone perché quella non l'abbiamo ancora. Una canzone che si intitola T-shirt, perché anche qui David Byrne gioca con un altro posto in cui mettiamo le parole, le magliette.

David Byrne, questa era T-shirt, appunto, scritta da Brian Eno, che non prende direttamente le parole dalle magliette, ma le racconta e dice che ha la maglietta che canta e dice: ascolta la mia maglietta, mentre nel videoclip si vedono proprio disegnate le magliette con tutti questi slogan che sicuramente avete già visto, perché ce ne sono alcune che girano già da tanti anni. E dunque così ci siamo collegati un po' anche noi al Festival Cinematografico di Venezia. Ora, attenzione, perché avete bisogno del cellulare, lo 079-382-6765. Io ve lo dico già adesso e tra un attimo vi spiego perché. 079-382-6765. Perché ieri in questo spazio dedicato agli eventi nella Svizzera italiana siamo stati al telefono con Agata Filippini, biologa e guida del Giardino Botanico delle Isole di Brissago, ed abbiamo parlato del ciclo di eventi dedicati ai semi, Custos Vitae, i custodi della vita, ed abbiamo scoperto alcune belle curiosità sul mais o su altri tipi di mais. Insomma, abbiamo anche regalato dei biglietti per le Isole di Brissago, ma anche per partecipare al pomeriggio di domani, che è un pomeriggio in cui ci saranno alcune brevi attività manuali in collaborazione con Pro Specie Rara. Domani tra le 13.30 e le 15.30. È un pomeriggio ideale anche per le famiglie. Le attività si svolgeranno in Piazza della Fontana Magica, vicino al Bagno Romano. E dunque, anche oggi abbiamo dei biglietti da regalare, biglietti offerti da Isole di Brissago, che sono validi un anno intero e sono qui per voi. Basta un messaggio WhatsApp, il numero è lo 079 382 6765, se mi sapete dire, se vi ricordate il pomeriggio di domani a quale specie di mais è dedicato. Potete scrivere comunque, però ci piaceva così fare questo giochetto. 079 382 6765. È un pomeriggio appunto perfetto per le famiglie, sarà bel tempo, tra l'altro i ragazzi fino a 16 anni entrano gratuitamente, dunque scrivetemi che ne abbiamo tanti. 079 382 6765. Intanto ci ascoltiamo una canzone di Michel Geocello con Cat Power, e questa fa parte di un album che deve ancora uscire al 2 ottobre, tutto di cover. Questa si intitola Don't You Want Me.

E allora complimenti a Tommaso, a Cinzia, Massimo, Daniela. Voi vi siete aggiudicati le entrate per salire proprio sulle isole di Brissago, valide per un anno intero. Poi quando con calma, intanto adesso ve lo dico, poi con calma vi rispondo anche al messaggio WhatsApp. Dunque complimenti a voi, perché la risposta era mais rosso. Si parlerà di mais rosso, questo mais del Ticino, in questo pomeriggio speciale di domani dalle 13:30 alle isole di Brissago. Ora, l'avete sentito bene il basso della canzone di prima? Perché il basso era quello di Michel Ndege Ocello, insieme a Cat Power, che abbiamo appena sentito. Hanno preso uno dei pezzi synth pop più riconoscibili degli anni 80, quello degli Human League, gli hanno cambiato completamente suono, lei lo ha rallentato, è diventato quasi un pezzo dub reggae, ed è appunto il secondo singolo di Synonym, il nuovo album di Ndege Ocello in uscita per la Blue Note Records, costruito proprio su classici reinterpretati in duetto, classici del pop e non solo. Lei è bassista, appunto, bassista, cantante e compositrice americana, figura importante che ci arriva dagli anni 90, quando abbiamo imparato a pronunciare il suo cognome, in cui proponeva musica fatta di funk, soul, jazz, hip hop, sempre con il suo basso in primo piano. E ho anche visto un'intervista in cui diceva di quanto fosse privilegiato il suo ruolo di bassista, e mentre parla sembra che stia parlando dell'amore grande della sua vita, perché dice: il basso è il ritmo, io faccio fare bella figura alla batteria, dice, e poi dice: faccio in modo che l'accordo del pianista funzioni, poi mi posso muovere, e fa segno col suo basso elettrico, posso girarmi, guardare il batterista, mi giro dall'altra parte, vedo il tastierista, la cantante o il cantante possono venire da me e dirmi: faccio ancora quattro battute, e io do l'ok. Insomma, veramente un amore grande quello di Michel con il suo basso. Aspettiamo questo album che uscirà appunto il 2 ottobre. Qui l'abbiamo sentita, perché sono tutti duetti, in questo caso era con Cat Power, che è il nome d'arte di una cantautrice americana dell'indie rock degli anni 90, è nota anche per le sue reinterpretazioni proprio, e ha dedicato un sacco di album proprio anche alle cover. Adesso abbiamo The Ritz Magic Orchestra, questa è African Mailman.

0: Il Festival di Narrazione di Arzo è da sempre attento a un teatro incentrato sulla parola e sulla magia che un racconto è in grado di generare. Il fil rouge dell'edizione di quest'anno sono i giovani artisti che hanno scritto, diretto e interpretato gli spettacoli proposti, che si sono presentati ad Arzo per la prima volta e che uniscono la scrittura propriamente detta, quella su carta, la riflessione di come si possa dare corpo e voce sul palco alle parole. Con Giulio Santolini, Sergi Casero Nieto, Francesca Astrei e Natalia Lepori, palco, carta, andata e ritorno, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia e le indagini proseguono. Umberto Gatti.
3: La procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
2: Tutti assolti al processo sulla frana del Cengalo che causò 8 morti. La Corte non ha riscontrato prove di segnali premonitori. La ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, raggiunta da Stefano Barbusca, chiede chiarezza sulla ripartizione delle responsabilità.
4: Il procedimento è durato 9 anni ed è stato anche per me molto pesante e sono molto contenta oggi di poter chiudere questo capitolo.
5: Un tema centrale è stato quello del ruolo del comune e del cantone.
4: Ci siamo accorti che effettivamente le competenze tra cantone e comune non sono ben chiare per quanto concerne i pericoli naturali. I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti. Noi dipendiamo dagli esperti del cantone e l'ufficio foreste.

riprese le ricerche della 36enne scomparsa durante una nuotata sabato 29 agosto nel Ceresio di fronte a Brusino, la polizia alla quale negli scorsi giorni ha nuovamente scandagliato i fondali fino a Morcote in attesa degli specialisti di Ginevra. Per l'attualità dall'estero crescono le tensioni tra Belgrado e Bruxelles per gli onori militari tributati alle spoglie di Ratko Mladic, condannato per genocidio e deceduto in carcere. Aveva 84 anni. Il Consiglio d'Europa esorta a opporsi alla glorificazione dei criminali di guerra. La commissaria Marta Kos, responsabile per l'allargamento, ha annullato una visita e richiamato al rispetto dei valori non negoziabili su cui si fonda l'Unione Europea. I funerali dell'ex comandante dei Serbi di Bosnia sono stati annunciati per lunedì. L'Ucraina ha definito una grave provocazione da parte della Russia l'attacco sferrato contro la sede dei servizi di intelligence a Kiev. Il capo della diplomazia, Sibiga, accusa Mosca di sabotare i nuovi negoziati previsti con l'arrivo domenica degli inviati di Trump. Domani a sud sarà ancora soleggiato con velature ad alta quota e massime in rialzo fino a 32 gradi. A nord sarà più variabile con rovesci sparsi e massime sui 25 gradi.

E adesso ci spostiamo a Morges, come detto in apertura, perché lì sono tornati i libri sul lungo lago, le livres sur les quais, ci porta sulle rive delle mano e porta anche circa 170 scrittrici e scrittori per 3 giorni di incontri, letture, discussioni e scoperte da oggi a domenica. Allora immaginiamoci la cittadina affacciata sul lago, le tende del firmacopie, sui quais, insomma, lungo lago, gli scrittori, le

0: scrittrici che passeggiano, passano da un incontro all'altro, e tutta la gente che è lì, legge, ascolta, chiacchiera, si incuriosisce. E non è che stiamo parlando di due o tre persone, stiamo parlando di 40.000 persone per ogni edizione. Dunque, sul posto troviamo il nostro corrispondente Lu Lepori. Ci confermi location e atmosfera, Lu?
1: Ma sì, sono qui proprio di fronte al lago, magari sentite anche schlap schlap, il tempo è talmente splendido che si vede la Francia come se fosse qui a un tiro di schioppo. È un festival la cui location, giustamente come dicevi, è abbastanza mitica. Io lo seguo fin dalla fondazione, 17 anni fa, è un festival cui si partecipa spesso, anche noi giornaliste e giornalisti con gioia, autori e autrici fanno a gara per essere invitati. La location è strepitosa, i tendoni bianchi sono allestiti proprio accanto al lago, coi cigni che passano, ma attenzione, passano anche le crociere, perché uno dei punti forti di questa manifestazione è che autori, libri, eccetera, vengono presentati anche in un modo molto particolare, in colazioni con l'autore, gite sul lago, addirittura c'è un pulmino con letture nella regione che salgono fino alla Fondazione Michalski, che è molto legata a questa manifestazione. E poi appunto ci sono i gazebo, come dicevi, con i firmacopie in Francia tra l'altro è un'attività da sempre fondamentale nel mondo letterario, anche i festival rinomati come quello di Nancy, Les Livres sur la Place, che è nato nel 79 e in qualche modo ha ispirato Morges, sono proprio tipicamente luoghi in cui si va a far firmare la propria copia del libro. L'atmosfera è rilassata, amichevole, ha segnato forse anche una novità per la Svizzera quando è nato questo festival quasi 20 anni fa. Per chi ama la letteratura, prima c'era il Salone del Libro di Ginevra in un palexpo soffocante a due passi dall'aeroporto, le austere ma altrettanto ricche Literaturtag di Soletta, e poi sono arrivati sempre più festival, sempre più appuntamenti, da Chiasso Letteraria a Babel a Bellinzona, da Zürich List al delizioso plurilingue festival di Loiker Bard, ma quello di Morges è davvero l'appuntamento che apre settembre, anche perché dalla Francia la Romandia ha ereditato anche la tradizione della rentrée littéraire, del rientro letterario, con una valanga di titoli che invadono il mercato in attesa dei prestigiosi premi di novembre.
0: Come il premio Goncourt, ad esempio. Per dire. Dunque, questa dimensione conviviale distingue Morges da altri appuntamenti letterari. Fin dalle prime edizioni si puntava sul clima rilassato, sulla possibilità di incontrare gli autori in modo informale. Il programma è ricchissimo e ovviamente non vogliamo adesso ripercorrerlo tutto, però i nomi e i temi importanti sì.
1: Sì, ci sono 170 autrici e autori, quindi è impossibile farvi la lista, anche solo la lista, staremo qui fino a sera. Il tema di questo 2026, se racconter des histoires, raccontarsi delle storie, che è un po' un doppio senso anche in francese, perché raccontarsi delle storie vuol dire anche un po' fingere, quindi tratta il tema della narrazione, della rappresentazione. Presidente d'onore Delphine de Vigan, una star delle lettere francesi, in libreria col suo nuovissimo Je suis Romain Monnier. La casa editrice invitata, perché ogni anno c'è una casa editrice invitata, è Noir sur Blanc, che celebra i 40 anni dalla sua fondazione, e sono anche la casa editrice di una delle grandi supporter cofondatrici del festival, la miliardaria Vera Michalski. Ma il programma non si esaurisce certo nei grandi nomi. La componente svizzera, per esempio, è importante, merita di essere letta come uno degli elementi identitari di questo festival. Tra le presenze più interessanti che ho appena visto firmare con una lunga fila, Elisa Choix du Sapin, una delle voci forse più originali, più importanti della letteratura svizzera franco oggi mondialmente nota, che dialoga in un incontro con Karim Kattan sulle scritture legate al Medio Oriente. C'è Metin Arditi, autore svizzero però di origini turche, presenza storica di questo festival, lo troviamo tutti gli anni, che presenta un nuovo romanzo cosmopolita come sempre tra Istanbul e Losanna e attraversa la storia turca del Novecento. E poi ci sono, a questi si affiancano anche nomi forse con un'importanza più locale ma comunque importanti, come Blaise Hoffmann, Anna Ruchat, Anne-Sophie Subi o Cécile Tuffray, autrice losannese pubblicata da Gallimard. Generazioni, percorsi diversi che mostrano come il festival voglia essere anche una vetrina della produzione letteraria contemporanea e anche legato al territorio. Poi ovviamente c'è la componente internazionale, Colm McCann, Juan Gabriel Vázquez, Ananda Devi, Sarah Strindberg, Erik Emmanuel Schmidt, Joan Sfar, Michel Bussy, potrei andare avanti a lungo, come vedete molti francesi e qualche star mondiale. La peculiarità rimane comunque il modo di organizzare gli incontri, come detto in apertura, crociere letterarie sulle mano, anche speed booking, che sono come gli speed dating ma con i libri, oppure i karaoke letterari. Qui a Morsch si attraversano le frontiere con i libri, ma anche con i nuovi modelli di diffusione. La performance, direi, è di casa qui.
0: Io avrei già delle domande di approfondimento, ma tanto avremo tempo, e soprattutto avremo tempo domani. Ma un'ultima domanda breve, Lu. Sono veramente interessanti e intriganti queste iniziative, ma non si rischia di trasformare la letteratura in un prodotto da promuovere ad ogni costo, a rischio di perdersi proprio nel chiasso della confusione, perché sono tantissimi questi nomi?
1: Ma sì, il problema è annoso, direi. Da anni assistiamo non solo per il libro ma anche per la cultura in generale a una forte festivalizzazione. La parola a questo neologismo è stato creato da un sociologo sudafricano, Temple Hofflaesch. C'è chi dice che giustamente ci vuole silenzio e pace per apprezzare davvero la letteratura, e soprattutto c'è chi nota in tutto questo bengodi di festival il rischio di feticizzare gli autori e le autrici in modo quasi un po' apotropaico. Tocco la scrittrice o lo scrittore con una mano e poi magari non li leggo. Approfitto per dire in conclusione, e lo anticipavi un po' anche tu, che ne discuteremo appunto domani pomeriggio. Saremo proprio qui in diretta e in pubblico da Morges con una puntata speciale di Alice. Avremo tre ospiti davvero d'eccezione, uno dei romanzieri più prolifici e impegnati nel senso proprio francese, engagé, della scena elvetica, Daniel de Roulet, il geniale traduttore di Calvino e di Agamben, ma anche poeta raffinatissimo Martin Rueff, e lo scrittore italiano Giorgio Vasta, i cui libri su Palermo, una Palermo accecante e manganelliana, come vedremo, sono gettonatissimi in Francia, e se proprio adesso una nuova traduzione del suo ultimo libro dall'editore Verdier. Insomma, qui godiamo il sole, ma vi prometto anch'io grandi incontri. Vi do appuntamento alle 14.35 domani pomeriggio con una puntata di Alice in diretta e in pubblico.
0: Grazie mille, Lu Lepori. Allora ti risentiamo domani, come hai detto tu, 14.35 qui su Rete 2 in Alice. Ricordiamo che il festival Les Livres sur les Quais prosegue fino a domenica su questo sfondo meraviglioso di cui abbiamo sentito un po' di suoni, devo dire, anche da qua, un po' di lago, sole, insomma, e convivialità si è sentita. Intanto ti auguro buona serata, Lu, grazie mille.
1: Buona serata, grazie a tutte e a tutti.

Naveni, questa era End of the Week, la fine della settimana, quasi come weekend che si avvicina. Lei è di origine indiane, infatti Naveni è un nome d'arte, lei si chiama Veni Krishna Panakal. Ora, a quest'ora, ieri ho parlato di Dolly Parton, più che altro perché mi sembrava che ci fosse ancora questo effetto Dolly Parton nell'aria. Parlando di lei e della commedia 9 to 5, ho ripensato a quel mondo lì, scrivanie, macchine per scrivere, telefoni. Telefoni che usavamo per telefonare. Prendevi il telefono e telefonavi, poi la persona rispondeva oppure no. E adesso capita anche a voi di chiedere prima di telefonare? Tipo, mandate un messaggio, ciao, posso chiamarti? Oppure, quando hai tempo mi chiami, io di solito faccio così. Ed è una cosa stranissima pensarci bene, perché è una in questo modo la chiacchierata spontanea perde tutta la sua natura da una parte, e poi c'è anche l'altro lato della medaglia, che una telefonata improvvisa ti mette quasi in allarme, anzi, a volte sembra quasi invadente. Quante volte abbiamo visto una persona guardare il telefono che suona e dire, e adesso cosa vuole? Che sono sensazioni brutte, non è bello fare questi pensieri. Ma c'è un'altra cosa curiosa che sta succedendo intorno al telefono. Alcune persone, a quanto pare, specialmente giovani, stanno cercando di trasformare il loro smartphone in un telefono fisso. C'è chi compra una vecchia cornetta e la collega al cellulare, chi costruisce supporti da appendere alla parete, chi addirittura lega fisicamente il telefono a un punto della casa. Una ragazza intervistata da Business Insider, Maddie De Vico, abbiamo dunque il nome e il cognome, anche l'età, 31 anni, dunque dovrebbe essere una persona che ha veramente detto questa cosa, si è costruita con l'argilla una specie di docking station e l'ha appesa alla parete vicino alla cucina. Così, alla fine della giornata, lei il telefono lo mette lì, perché il vecchio telefono aveva un posto. Quando qualcuno chiamava, bisognava andare lì da lui, dal telefono, e quando la conversazione finiva, lo lasciavi lì e tornavi a fare quello che stavi facendo. Comunque facevi altro. Il nostro, invece, ce l'abbiamo sempre in mano, ma anche a casa. Provate a dirmi il contrario. In tasca, ce l'avete in mano, vi spostate da una stanza all'altra, lo portate, viene a letto con noi, viene in bagno con noi, mangia con noi, guarda la televisione con noi, guarda anche i film al cinema con noi, per non parlare dei concerti. Una ricerca dell'Università del Texas ha fatto alcuni test a centinaia di persone. Alcune avevano lo smartphone sul tavolo, altre in tasca o nella borsa, altre ancora lo avevano lasciato in un'altra stanza. I telefoni non suonavano e non arrivavano notifiche. Ovvio che ne è uscito meglio il gruppo senza telefono, ovviamente, perché dove c'è il telefono c'è distrazione, dove c'è il telefono c'è la nostra attenzione, e dove noi mettiamo la nostra attenzione si crea la nostra realtà. Morale della favola è che stanno tornando oggetti che fanno una cosa sola. Il dumb phone, ad esempio, il telefono stupido, telefono che telefona e basta, o fa poco altro, che è brutto chiamarlo così, ma si chiama così. Le macchine fotografiche compatte, le sveglie sul comodino, i lettori musicali. E questo non è un discorso nostalgico, stiamo solo così raccontando i fatti di questo 2026 e di come siamo noi che piano piano torniamo ad ascoltare il nostro corpo e il nostro cervello, e il nostro cervello che magari si sta anche un po' ribellando. Una cornetta collegata allo smartphone sembra un oggetto completamente inutile, ma quando la prendi in mano non puoi controllare Instagram, non puoi leggere una mail, non puoi vedere chi ti ha scritto nel frattempo. E poi volete mettere la soddisfazione di appendere la cornetta.

0: In questo 4 settembre stiamo ancora cantando di estate in questa Verano di Leo Middea. Si sono fatte le 18 e dal cinema alla musica, ai libri e alla cultura che non ti aspetti. Al venerdì i consigli sono dedicati ai videogiochi e noi abbiamo con noi un esperto, Matteo Lupetti, che ce ne presenta uno italiano, un videogioco che è un horror psicologico. Buonasera Matteo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Come si chiama questo gioco?
1: Allora, si chiama The Old Flesh of Nuraga, la vecchia carne di Nuraga, che è un chiaro riferimento alla cultura nuragica sarda.
0: Ok, io credo che qua qualche spiegazione la dobbiamo dare, però dobbiamo raccontare un po' di questa cultura e poi come si trasforma in un videogioco.
1: Sì, allora, il videogioco è ambientato leggermente dopo, non è chiaro quanto dopo il periodo d'oro di questa cultura. La cultura nuragica è quella dei nuraghe, quindi di queste costruzioni di cui ancora non conosciamo esattamente lo scopo, che sono queste torri di pietre che si trovano in Sardegna e in realtà sono solo una delle costruzioni che ci ha lasciato questa cultura, che comunque vive in continuità con le culture precedenti. Ci troviamo intorno alla fine del secondo millennio avanti Cristo, inizio del millennio successivo, per intenderci, quindi età del bronzo.
0: E questa civiltà, insomma, è entrata in un videogioco. Come succede? Che cosa bisogna fare in questo gioco e perché, soprattutto? Che cosa ci dà? Che cosa racconta? Che cosa si impara e si vive durante questo gioco?
1: Allora, è un videogioco horror, no? Appunto, questo studio è uno studio italiano, si chiama Studio Ortica, fa sempre videogiochi con questi toni horror e bisogna sostanzialmente esplorare delle rovine, quindi per questo dico è ambientato dopo, ma si va a esplorare la cultura nuragica, bisogna esplorarne le rovine e scavare letteralmente. Sono rovine divorate dal deserto, perché in questa versione appunto un po' orrorifica del mondo sardo, tutta questa civiltà è stata divorata da un deserto. Ci sono delle ragioni all'interno del videogioco per cui questo è successo, e noi dopo migliaia di anni si arriva lì, siamo in un'epoca medievale, tardo antica, e scaviamo quello che resta di queste rovine e in qualche maniera ne riscopriamo una versione deformata, anche lì orrorifica, dei personaggi della storia sarda, perché incontriamo quella che era la divinità Toro, in epoca già prenuragica, era centrale il culto del Toro come divinità nel mondo sardo, e incontriamo anche quello che secondo la leggenda sarda è l'inventore delle Leoneddas, spero di pronunciarlo quasi giusto, cioè quel flauto a tripla canna che è caratteristico della Sardegna, che nel mito si chiama Sadur, non sono capace di fare la pronuncia, ed è un pastore, e qua diventa invece uno stregone, però in qualche maniera vediamo questa versione alternativa di questo personaggio e ne esploriamo il rapporto tra questo stregone e questa divinità.
0: E questa sarebbe poi la parte horror? La parte che fa paura?
1: E questa sarebbe la parte horror, perché appunto non bisogna andare nelle rovine nel deserto e scavare e tirare fuori rovine antiche e risvegliare antichi dei. Questo è un po' il concetto del videogioco. In questo caso noi non risvegliamo il dio, ma risvegliamo questo stregone piano piano, ricomponendo tutto il suo esercito, tutto il suo gruppo, persino il suo corpo mummificato. Risvegliamo questo stregone che aveva un tempo sfidato un dio e lo vuole ancora sfidare, e noi finiamo in mezzo a questa sfida tra ciò che è umano e ciò che umano non è.
0: Ma questi autori e questo gioco, ad esempio, allora si pensa a chi è destinato, chi giocherà con questo gioco?
1: Il pubblico intanto è un gioco che viene distribuito anche in inglese, e il pubblico dell'horror è davvero ampio. E questo studio Ortica si è conquistato negli ultimi anni un piccolo culto in un ambito che appunto offre tanto pubblico, perché il pubblico dell'horror, questo è un discorso che ho già fatto a K, il pubblico dell'horror è curioso, è un pubblico abituato a cose strambe e quindi è facile sperimentare e avere sempre comunque la sicurezza dal punto di vista commerciale di vendere qualcosa, perché è un pubblico ricettivo verso queste sperimentazioni. Quindi è un pubblico italiano, ma è anche un pubblico internazionale che cerca questi videogiochi che sono brevi, perché questo è il più lungo che hanno fatto e dura un'ora e mezzo, e può essere giocato più volte perché c'ha finali multipli, ma dura un'ora e mezzo. Che non costano tanto, hanno una grande ricerca artistica, ma non sono complessi, pesanti dal punto di vista del software, quindi non servono macchine potentissime per farli girare. Sono tutte caratteristiche che interessano un pubblico molto ampio. Giochi piccoli, non enormi, non costosissimi, che non hanno bisogno di un computer della NASA per girare, sperimentali all'interno di un genere che piace, che è l'horror.
0: Che ricorda un po' un film, insomma, un gioco di un'ora e mezza, un film, un racconto, una cosa che inizia e finisce.
1: Sì, esatto, ma hanno anche è proprio questa caratteristica di tutta una serie di piccoli videogiochi, quello di avere queste esperienze che possono stare, anche un discorso volendo di sopravvivenza, bisogna stare in un mercato di intrattenimento saturo, che in cui tutte le persone non hanno più la possibilità di avere quei tempi dilatati, e man mano che le persone crescono, che invecchiano, il pubblico di videogiochi è sempre più anziano, il pubblico di questi videogiochi è sempre più anziano, ha sempre più impegni, ha sempre bisogno di videogiochi più adatti a inserirsi, no, in una quotidianità in cui non c'è più tempo per un videogioco da 80 ore. Esistono ancora videogiochi da 80 ore, è difficile a 40 anni giocarne uno.
0: Sì. Allora, The Old Flesh of Nuraga, Matteo Lupetti, abbiamo parlato di questo gioco. Grazie mille, buona serata, grazie per essere stato
1: a
0: K.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.

0: Don't lose your head, irreversible entanglements. Non perdere la testa quando non ti comporti bene con gli dèi. Si collega quasi un po' all'argomento che abbiamo appena trattato di antiche civiltà, parlando di videogiochi. Ma adesso vogliamo cambiare completamente tema. Perché abbiamo al telefono Simona Sala, vice direttrice di Azione. Ben ritrovata, Simona.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, hai scelto un tema molto interessante che vede a confronto due opposti, ma vogliamo fare il giro un po' più largo perché c'è una notizia che si collega proprio anche all'argomento che vogliamo affrontare stasera.
1: Sì, la notizia è fresca di ieri o dell'altro ieri ed è che la zecca americana ha emesso una moneta da un dollaro che rappresenta la faccia del presidente Donald Trump, una moneta commemorativa, ed è la prima volta che questo accade quando un presidente è ancora in vita.
0: Ecco.
1: E il fatto che lui sia rappresentato su una moneta, quindi sul soldo, in fondo rappresenta anche un po' quella che è la sua scala dei valori, no? Il desiderio di accumulare, il desiderio di mostrare anche, di ostentare la propria ricchezza.
0: Infatti tu hai letto un articolo che ti è piaciuto sul Tagesanzeiger in cui appunto si parla di certe situazioni che normalmente imputiamo all'indigenza, che si prestano però anche in casi di grandi ricchezze. Abbiamo detto due grandi opposti. Ci vuoi raccontare che cosa ti ha affascinato di questo tema?
1: Ma mi ha affascinato di questo tema che fondamentalmente le persone molto indigenti e che vivono magari anche delle situazioni precarie e diciamo poco tranquille, poco serene, vedono il benessere finanziario, il benessere economico come la panacea di ogni loro male. Però dall'altra parte di questa scala della ricchezza abbiamo i super ricchi, e recenti studi dimostrano come i figli di questi super ricchi in fondo abbiano gli stessi sintomi di disagio, di malessere dei super poveri, se così possiamo dire, cioè sono depressi anche loro, non riescono a riempire la propria vita di un sentimento, di un valore, di un senso, e anche se per motivi diversi ovviamente, perché quello che si trova in fondo alla scala è perché non vede una via d'uscita, quello che si trova in cima è perché non vede una via d'uscita spirituale o morale o qualcosa per cui valga la pena di lottare e combattere. Però questo è interessante, si riflette anche su questa clinica borghese privata psichiatrica dove molti giovani ricchi vengono ricoverati per diciamo mental diseases di varia natura.
0: E dunque la riflessione che nasce da questo confronto e dal fatto che appunto i due generi di persone o che hanno queste situazioni così opposte abbiano lo stesso sentimento, che però nasce ovviamente da altre cause, e poi è un sentimento che però si può sviluppare veramente in tantissimi modi e in tante sfumature.
1: Assolutamente, ma la cosa interessante è che a mia memoria, io ho più di 50 anni, a mia memoria il soldo proprio anche fisico, sebbene viviamo in un'era digitale, non è mai stato ostentato così tanto, forse anche potenziato e quintuplicato da social, film sui narcos, canzoni e video dei rapper, cioè vediamo tanto il cash, anzi ha cambiato anche nome tra i giovani d'oggi per dire, ed è il sentire è che sia diventato un valore, proprio il soldo. Non che non sia mai interessato in passato e tutto quanto, però credo che ci sia stata un po' un'amplificazione anche di questo fenomeno, anche dell'ostentazione selvaggia. Una volta si era anche molto discreti, no? In questo senso, chi ce li aveva si sapeva che ce li aveva, ma non è che si postavano, non so, le proprie immagini a bordo della nuova Bentley e in riva al mare della propria isoletta privata. Invece al giorno d'oggi queste cose sono state sdoganate moltissimo, e creando quindi anche penso una reazione a catena in chissà che non le potrà mai avere. Quindi sono un po' due mondi che si parlano senza dirsi niente, che comunque si ammiccano da lontano, chi per ostentare verso chi non ha niente, chi per bramare colui che ha tutto.
0: Sì, anche perché chi lo faceva ai nostri tempi, perché mi metto nella tua generazione, insomma, gli davi un po' del volgare, no? Ma guarda questo,
1: esatto,
0: che ha bisogno,
1: sì,
0: di andare, ecco. Però è anche vero che proprio noi che siamo un po' più grandi sappiamo anche che cioè, i soldi non fanno la felicità, ma anche perché abbiamo avuto degli esempi, nel senso che l'abbiamo visto nella nostra vita un po' più lunga di quella dei giovani ragazzi, che abbiamo avuto personaggi anche del mondo dello spettacolo che abbiamo visto non finire male, però però ad esempio Jim Carrey, che ha avuto una grandissima depressione malgrado sia un attore di grandissimo successo, di talento e abbia tanti soldi. L'altro è Matthew Perry, quello di Friends, che ha scritto anche l'autobiografia un anno prima di morire. Lui proprio dentro nel libro lo scrive più volte, dice: io pensavo che quella sarebbe stata la mia salvezza, la fama e i soldi, e poi te lo dice proprio bene che non è così.
1: Ma sono infiniti gli esempi, anche Stromae, che ha fatto proprio una missione del suo disagio, del suo maestro, ormai è scomparso e io lo reputavo veramente un grande genio innovatore in ambito musicale internazionale. E poi anche tutti questi ragazzini, perché in fondo è lo streaming che determina il successo delle persone ed è veloce nel salire quanto lo è nel scendere, no? Quindi anche nei ragazzini che come meteore ogni anno si affacciano al mondo della musica, o urbano rap, vediamo tantissime cadute o scomparse improvvise, perché Robbie Williams è un altro esempio, che tra l'altro vive anche in Svizzera, come lo diceva anche lui, come si può gestire tutto questo a 20 anni, 25 anni, e quindi eppure l'hanno perseguito per una vita. Quindi è un po' sempre come siamo manipolati da una parte e dall'altra di questa scala, proprio dal soldo, e forse oggi più che mai.
0: È vero che io posso anche capire i più giovani, nel senso che le cose luccicano, vediamo le persone ricche che le vediamo quasi sempre solo in momenti felici, parlo di quelle famose, parlo di quelle che vediamo sul tappeto rosso, di quelle, insomma, quelle che vediamo perché sono personaggi pubblici e dunque si vede quel momento lì e non si vede tutto il resto, è un po' quello che bisogna capire.
1: Sì, come dici tu, vediamo, ma siamo in un'epoca dove l'immagine è molto più importante della parola. Adesso purtroppo è brutto da dire, perché ci sono esempi virtuosi ovunque, per l'amor del cielo, però è chiaro che c'è stato un cambiamento di paradigma in questo senso, anche nella fruizione di immagini. Le immagini di cui fruiamo sono molto brevi e come tali si conficcano quasi in testa e rimangono come fotogrammi uno affiancato all'altro. Per cui, ritornando al discorso iniziale, Trump che appare sulla moneta da un dollaro, anche se solo un dollaro, io immagino che avrebbe preferito apparire su una banconota da $1,000, però è proprio l'emblema di questa ricchezza ostentata, come dicevi tu, volgare e sbandierata ai quattro venti. Speriamo che comunque anche gli esempi virtuosi che si muovono un po' in un'altra direzione riescano ad affermarsi, perché è proprio il mondo che è in questa fase, credo. Non sono dei pensieri miei personali, però si porta appresso anche tutta questa ricchezza una scia di persone infelici e che hanno dei problemi o appunto dei disagi mentali anche. E questa è la cosa che mi ha colpito di più di questo articolo, perché è un aspetto su cui non ci si sofferma mai e che non si reputa nemmeno degno di attenzione, no? Perché si dice: vabbè, questi comunque è vero, questi possono farsi aiutare, questi possono farsi seguire al meglio, ma ciò non toglie che diventa difficile a tutti i livelli trovare un po' un senso in questo mondo di incertezze, dove davvero il soldo è la madre di ogni guerra in questo momento, di ogni sopraffazione, no?
0: Esattamente. Dunque, grazie di averci resi attenti, insomma, di aver fatto questo confronto, di aver ripescato questo articolo che arrivava appunto dal Tagesanzeiger, perché è vero che uno non ci pensa in questi termini. Dunque, Simona Sala, grazie mille, buon venerdì sera.
1: E buon weekend a voi, grazie per l'ascolto.

Lei è Baby Rose, cantautrice americana. Lui è Leon Thomas, uno dei nomi forti dell'R&B di questi anni, fresco di Grammy Award. Avevano già lavorato insieme e si sono ritrovati in questa Friends Again, di nuovo amici, che è la storia di due amici che sono andati oltre e adesso cercano di capire se sia possibile tornare indietro. Voi cosa dite?

Lero, Lero, questo collettivo siciliano abbiamo appena sentito con Ova Nikki, le 18:25 e siamo in fondo alla settimana di K e alla puntata di K e non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, non mi sembra vero, per tutta la settimana, ma abbiamo parlato tanto di libri, di musica, anche di fotografia e tanto di cinema. Ringrazio per l'aiuto e i contributi questa settimana Chiara Fanetti, Martino Donte ed Elisa Rossello. Per la scelta musicale invece ringrazio Corrado Antonini. Io sono Sandy Altermat e volendo ci vediamo domani su Neo, su RSI La 1 alle 19:15 circa, riprendiamo anche noi. Posso anticiparvi che parleremo di una bella mostra a cielo aperto di Gambarogno Arte che ospita Elidon Gigia e parleremo di video autori e poi ci sono le rubriche che non mancano mai con altre segnalazioni di cose belle da vedere, da sentire, da vivere insomma nei prossimi giorni. Anche stasera finiamo con una colonna sonora. Vogliamo anche noi ricordare Tony Gatliff, regista francese di origini algerine, scomparso 2 giorni fa a 77 anni, che per tutta la vita ha raccontato la cultura rom, che l'ha fatto anche proprio attraverso la musica e le sue colonne sonore. Questa che ascoltiamo si intitola Festa e arriva da uno dei suoi primi film dedicati alla vita di una comunità rom nella periferia parigina. È tutto, vi auguro buona serata.

0: Modem.
1: Ce conflit entre les États-Unis et l'Iran qui s'intensifie de nouveau.
2: The largest exchange of fire since July.
3: There are fears of escalations.
4: È stato un attacco molto violento e siamo pronti a sferrarne altri in qualsiasi momento. È semplice, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Non credo che ci vorrà ancora molto, non so per quanto tempo ancora riusciranno a resistere, ma insomma non ha importanza. E le elezioni di midterm non c'entrano, non sono un candidato. È il mio partito a presentarsi e lo sosterrò. E credo che il mio partito riconosca il fatto che stiamo impedendo all'Iran di dotarsi di armi nucleari.
5: Un blocco navale è un'azione militare ai sensi del diritto internazionale e noi reagiremo in modo adeguato. Se dovessero decidere di intensificare il blocco, adotteremo le misure necessarie rispondendo militarmente.
6: Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Roberto Conti a garantire la messa in onda, io sono Amanda Fendler. Il presidente americano Donald Trump lo ha ribadito ancora, gli Stati Uniti stanno combattendo contro l'Iran per impedire a Teheran di sviluppare la bomba atomica. Sul fronte iraniano la risposta è altrettanto chiara, l'Iran non si piegherà, lo ha detto Mohammed Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Ma al di là della guerra suon di proclami, nel conflitto che dura ormai da oltre 6 mesi, domenica sono ripresi anche i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, cancellando settimane di relativa calma militare. I caccia del Pentagono hanno colpito nello stretto di Hormuz per sventare, secondo il comando centrale americano, un tentativo di Teheran di disseminare nuove mine navali. La Repubblica Islamica ha quindi bersagliato con missili e droni gli Emirati Arabi, il Kuwait, la Giordania, il Bahrain e l'Iraq, tutti i paesi che ospitano basi militari americane. Oggetto del contendere quindi è ancora lo stretto di Hormuz, attraverso il quale prima dell'intervento militare americano dello scorso 28 febbraio transitava un quinto dell'intera fornitura globale di petrolio e la cui chiusura più o meno totale al transito marittimo sta avendo conseguenze globali anche in Svizzera, basta guardare al prezzo della benzina e del diesel. Al momento una soluzione del conflitto non sembra vicina e non è chiaro nemmeno quanto sia auspicata davvero dalle parti coinvolte. Cerchiamo allora questa mattina con i nostri 3 ospiti di fare il punto della situazione. Intanto li saluto. Con noi oggi abbiamo Andrea Avosti, corrispondente RSI da Washington. Buongiorno Andrea.
7: Buongiorno.
6: Con noi anche Nima Baeli, giornalista e analista geopolitico, esperto di intelligence e relazioni internazionali. Benvenuto.
8: Buongiorno a voi.
6: E Francesca Caferri, inviata in Medio Oriente per la Repubblica, esperta della zona. Benvenuta anche a Francesca.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Dunque, inizio con te, Andrea. Non si capisce bene in questo momento che cosa voglia davvero fare Donald Trump. La guerra doveva durare 6 settimane, ora abbiamo superato i 6 mesi. Negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, prima il segretario del Tesoro americano Scott Bessent annunciava un nuovo D-Day economico per strangolare a suon di sanzioni l'Iran ed evitare quindi un'escalation militare. Subito dopo gli Stati Uniti, come detto, hanno condotto il loro primo attacco aereo diretto contro il territorio iraniano, il primo da luglio. C'è una strategia chiara quindi da parte dell'amministrazione americana oppure Trump e i suoi sono finiti in un vicolo cieco?
7: Buongiorno anche da parte mia, dalla notte temporalesca di Washington. Beh, no, non penso, sembra abbastanza evidente che non ci sia una strategia chiara da parte dell'amministrazione americana e anche se ci fosse sarebbe una strategia fin qui non vincente. La dimostrazione è che Donald Trump non riesce a chiudere questa guerra che ha portato fin qui più problemi che benefici e che di conseguenza costringe l'amministrazione americana e la Casa Bianca a un continuo cambio di obiettivi e di narrazione anche. All'inizio era il cambio di regime e ci troviamo oggi con un altro Khamenei solo più giovane di quello precedente, con una classe al potere rimasta sostanzialmente immutata. Poi c'era l'idea di distruggere in modo totale

0: non ha fatto altro che creare ancora più confusione. E insomma, quella che a volte funzionava, cioè la Madman Theory, la teoria del pazzo, cioè la strategia che quello di Trump sia un caos calcolato per confondere gli avversari e costringerli a cedere, sembra avere smesso di funzionare perlomeno con l'Iran. Quindi sì, mancanza di una strategia chiara e coerente, di una visione più politica che militare, con conseguenze negative a due livelli, sul piano internazionale perché proietta l'immagine di una superpotenza comunque in difficoltà, incapace di arrivare a una soluzione. E c'è quindi un problema di credibilità internazionale con un commander in chief, Donald Trump, ottuagenario e ostaggio spesso della sua stessa tracotanza. E sul piano interno, poi, con l'aumento del prezzo della benzina, per esempio, più 40% da febbraio, e con la ripresa dell'inflazione, e con un presidente con una popolarità quindi impicchiata, in caduta libera a causa dell'economia. E questo a 2 mesi, come accennavi tu, dalle midterm di novembre. Insomma, Trump si è infilato in un vicolo cieco, non è proprio uno scenario ideale a poche settimane da una scadenza politica molto importante.
1: Torneremo tra poco su questa scadenza, ma intanto Anima Baeli, una domanda abbastanza simile per quanto riguarda invece la strategia dell'Iran. Negli ultimi mesi abbiamo sentito più voci iraniane con più, diciamo, opinioni su quello che deve essere la strategia del paese, quelli che devono essere gli obiettivi del paese. C'è chi cerca una soluzione, diciamo, pacifica, c'è chi invece ritiene che si debba continuare fino all'estrema vittoria o eventualmente all'estrema sconfitta. E cosa possiamo dire della strategia a Teheran?
2: Sì, possiamo dire che fondamentalmente a Teheran sia la parte, quella più oltranzista, che è la parte più negoziale, condividono la strategia di mettere pressione agli Stati Uniti per cercare di ottenere delle condizioni negoziali migliori. Questa evento, per esempio, è stato dimostrato con la risposta che in questi ultimi giorni è stata data agli attacchi che Washington ha fatto sulle coste del Golfo Persico. In più, si è portata avanti una strategia di lungo termine a livello di respiro economico. Sappiamo che appunto il controblocco statunitense nel Golfo di Oman sta funzionando abbastanza bene, ma al contempo, in quel periodo, in quella finestra temporale dei cosiddetti 60 giorni di memorandum d'intesa, che poi non sono stati 60 giorni, ma quel mese in cui più o meno si è fatta una sorta di armistizio, in quel periodo l'Iran è riuscito a portare fuori dal Golfo Persico circa 100 milioni di barili su navi che stanno al largo appunto della Malesia. E considerando che l'Iran esporta circa 2 milioni di barili al giorno, questa strategia permette a Teheran di respirare economicamente per un lasso temporale di circa 2 mesi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è verosimile che la Repubblica Islamica, la leadership della Repubblica Islamica, abbia concepito una strategia tramite la quale punterà a mettere sotto pressione il presidente statunitense Donald Trump a ridosso delle elezioni americane. 2 mesi sono più o meno il lasso temporale che ci separa dall'inizio novembre, quando ci saranno le importantissime elezioni di midterm. L'idea di base è di cercare di colpire l'avversario nel periodo in cui l'avversario è più debole e
1: Ecco,
2: ottenere quindi, tra virgolette, migliori condizioni negoziali.
1: lei ha parlato di elementi di pressione nei confronti degli Stati Uniti da parte dell'Iran. Ecco, l'elemento di pressione primo fra tutti è lo stretto di Hormuz. Sia Washington sia Teheran affermano di averne il controllo. Qual è la realtà dei fatti? Chi controlla lo stretto?
2: La realtà dei fatti è che lo stretto ha fondamentalmente un percorso di entrata, un percorso di uscita tradizionale che funzionava fino, diciamo, a gennaio-febbraio del 2026. Quel tratto di mare è stato minato. Il presidente statunitense aveva dichiarato di aver tolto quelle mine per un numero di circa 200 unità, di cui però loro stessi avevano poi dichiarato che in realtà mine effettive erano circa una ventina. E questo non torna, diciamo, non, il numero di mine che gli iraniani potrebbero aver emesso è notevolmente superiore. Questo elemento viene confortato dal fatto che qualche giorno fa, per esempio, una petroliera è stata colpita da 2 mine ed è stata gravemente danneggiata. Quindi al momento gli statunitensi dicono di stare utilizzando una sorta di corridoio estremamente meridionale che costeggerebbe gli Emirati e l'Oman.

0: giusto ieri Trump ha fatto un post in cui dichiarava di aver praticamente raggiunto lo stesso numero di barili che venivano esportati prima del conflitto. Tuttavia, analizzando i dati di fonte aperta, è evidente che da un valore di circa 100 petroliere al giorno che passavano prima del conflitto, a oggi, nella migliore delle giornate, arriviamo a 10-12. Il primo di settembre è stato un valore di circa 5 petroliere. Per cui questo porta a quello che giustamente voi all'inizio di programma avete detto, a questo innalzamento assoluto dei prezzi alle pompe, appunto della benzina e del diesel, che però non è solo quello, il ritorno è anche su tutti i prodotti agricoli. Pochi sanno, noi focalizziamo sulla questione degli idrocarburi, ma in realtà buona parte di fertilizzanti derivano da quell'area del mondo. E questo avrà un impatto importantissimo, per esempio, sul terzo mondo, dove questi fertilizzanti sono fondamentali per portare avanti appunto le loro produzioni agricole. Per cui questa situazione di crisi ad oggi andrà gradualmente peggiorando e dall'altra parte appunto vedremo poi cosa succederà. Noi adesso abbiamo circa 3 scadenze elettorali importanti, subito a metà settembre, quelle russe, che verosimilmente sono quelle meno importanti a riguardo dell'esito elettorale che ci sarà, ma molto più importanti sono quelle appunto di fine ottobre in Israele, dove c'è una sorta di gara importante con l'antagonista di Netanyahu che potrebbe ribaltare le sorti, ma se vediamo, analizziamo poi le sue posizioni in realtà sulla questione palestinese come sulla questione medio orientale non ha punti di vista così divergenti rispetto a Netanyahu. E infine, come dicevamo, ci sono queste elezioni statunitensi che saranno fondamentali per l'esito appunto di questo conflitto. Ecco, verosimile che un Trump rafforzato potrebbe incrementare la pressione su Teheran, mentre un Trump indebolito potrebbe scendere a più miti consigli.
1: Francesca Cafferri, abbiamo sentito Nima Baeli citare le elezioni in Israele. Ecco, c'è in questa partita tra Washington e Teheran, c'è anche un terzo attore fondamentale che è proprio Israele, che in questo momento sembra muoversi, diciamo, sul fronte del conflitto con l'Iran più nell'ombra, ma che, lo ricordiamo, resta in fondo il vero deus ex machina del conflitto. Ecco, che cosa sta facendo Israele e come si inserisce anche nella sua strategia elettorale e militare in questa nuova, diciamo, fiammata tra Stati Uniti e Iran? Per dirla in parole povere, l'attuale governo israeliano ha interesse in questo momento in una risoluzione, in una calma, in una situazione di calma, piuttosto in una situazione più accesa del conflitto?
2: Sì, buongiorno. Per partire dalla fine della tua domanda, il governo israeliano ha interesse a riaccendere il conflitto. È vero che nell'ultima fase, in questa seconda fase del conflitto, Israele non sta giocando il ruolo da protagonista che ha avuto invece nell'accendere questo conflitto. Da quando si è arrivati ad un primo accordo, Israele è fermo ufficialmente, non sta conducendo attacchi sull'Iran, ma c'è un grossissimo ma. Benjamin Netanyahu è in una posizione di svantaggio secondo tutti i sondaggi in Israele. Proprio ieri una ricostruzione del New York Times diceva: ha bisogno di una nuova crisi, di una crisi qualunque, per riprendere su di sé il manto di Mr. Security e quindi radunare attorno a sé più voti possibili. Ecco, l'Iran resta sullo sfondo e resta la crisi più forte che Israele può riaccendere. Fino a questo momento non può farlo, perché dalla Casa Bianca è arrivato un rarissimo stop a Israele sul fronte iraniano, non è arrivato uno stop simile sul fronte di Gaza, non è arrivato uno stop simile sul fronte della West Bank, ma sull'Iran sì. Donald Trump ha chiesto a Benjamin Netanyahu di non muovere nulla sull'Iran. Israele da solo non è in grado di muovere sull'Iran, ma è chiaro che ha bisogno di riaccendere una crisi e che per riaccendere questa crisi sta premendo dietro le quinte. Quindi è una presenza al momento silenziosa. In realtà ogni tanto, se si segue la crisi, escono delle indiscrezioni attribuite a servizi segreti, a fonti non ben riconoscibili, che a guardare con attenzione vengono da Israele, che ci dicono che appunto questo attore, che tanto importante è stato nella prima fase, è ancora lì pronto a farsi avanti da un momento all'altro.
1: E Francesca, cosa possiamo dire delle operazioni militari israeliane nel sud del Libano? Sappiamo che questo è un fronte ancora aperto, Israele ha degli obiettivi precisi, combatte Hezbollah che è un alleato dell'Iran e l'Iran ha anche avvertito attenzione perché se proseguirete per esempio con l'offensiva sulla collina di Ali al-Taher nel Libano meridionale la risposta sarà forte. Ecco, che cosa possiamo dire su questo fronte?
2: Sì, il Libano è sicuramente il fronte su cui Israele ha invece le mani libere di agire, come Gaza, come la West Bank. È una situazione estremamente fragile perché oltre alla crisi internazionale c'è la crisi interna. Hezbollah è una parte importante della scena politica libanese, una parte della quale l'attuale governo, l'attuale presidente della Repubblica vorrebbe con gioia, con rapidità sbarazzarsi. Questo è impossibile perché anche l'accordo che è stato fatto sul Libano prevede che la LAF, l'esercito libanese, le forze armate libanesi si schierino nel sud del paese prendendo di fatto possesso di quelle postazioni che Hezbollah controllava fino all'inizio della guerra. Questo non sta accadendo perché la forza militare di Hezbollah, per quanto indebolita dalla guerra, è maggiore di quella dell'esercito libanese e quindi la situazione è in un delicatissimo equilibrio, in una situazione di stasi in cui il Libano non riesce, il governo libanese non riesce a imporre il proprio dominio, il controllo della situazione e Israele continua ad agire. Hezbollah sta reagendo in maniera debole, certo, perché è indebolito da due guerre una dietro l'altra, ma è ancora lì e l'Iran è ancora lì alle sue spalle. Possibile che piuttosto che riaccendersi su uno scontro diretto fra Israele e l'Iran, lo scontro si vada a riaccendere di nuovo in Libano, che è da sempre il vaso fragile di questo equilibrio medio orientale.
1: Ecco, Andrea Vosti, proprio sulla relazione tra Israele e Stati Uniti, abbiamo detto che gli Stati Uniti hanno chiesto una certa cautela, diciamo per dirla così, a Israele, ma sappiamo che Israele non sempre ascolta gli Stati Uniti, anzi nel periodo in cui si stava negoziando tra Stati Uniti e Iran, Israele ha messo anche i bastoni fra le ruote agli Stati Uniti. Che cosa possiamo dire nella relazione fra i due alleati?
3: Beh, lo hai già in parte accennato tu, Amanda, la guerra contro l'Iran che era partita a fine febbraio come una perfetta simbiosi in termini di coordinamento militare ma anche di obiettivi politico-strategici, tra questi c'era anche un cambio di regime in Iran. Con il passare delle settimane ha fatto emergere delle fratture, delle differenze fra i due alleati. Per Israele l'Iran è una minaccia esistenziale che va degradata a vari livelli, programma nucleare, capacità missilistiche, sostegno alle milizie in Libano o anche in Yemen, e su questo Netanyahu non è disposto, anche per motivi evidentemente elettorali, a scendere a compromessi, a tutto l'interesse a che le tensioni ripartano. Per l'amministrazione Trump le priorità sono più ampie, in primis la riapertura delle rotte energetiche, evitare quindi che la crisi energetica si perpetui, la protezione delle basi americane in Medio Oriente, anche la protezione degli altri alleati regionali di Washington, evitare quindi una escalation del conflitto. Ma soprattutto c'è anche una differenza, una divergenza riguardo alla durata delle ostilità. Israele, proprio perché considera l'Iran una minaccia esistenziale, è pronto da sempre a uno stato di guerra permanente, vive uno stato di conflitto permanente, per così dire. Washington no, e la Casa Bianca, anche per motivi di politica interna, ha avuto più fretta di trovare un accordo, una via d'uscita. Il memorandum di giugno è stato un tentativo e Israele, abbiamo sentito, ha reagito con grande freddezza. E quindi questo ha platealmente evidenziato una divergenza di obiettivi rispetto a quello che era questa grande simbiosi iniziale. Israele ha provato a sabotare in qualche modo i tentativi di Trump di chiudere questa guerra. Le prossime settimane ci aspettano scadenze elettorali in Israele e negli Stati Uniti e ci sono interessi e divergenze che diventeranno ancora più evidenti in questo senso.
1: Ecco Andrea, abbiamo sentito anche nella copertina iniziale Trump, diciamo, minimizzare l'impatto che le prossime elezioni di midterm hanno sulle sue scelte militare. Mancano 2 mesi, l'abbiamo detto, a questa prova per Trump e la sua amministrazione, ma quanto pesa davvero nella scelta anche dell'elettorato il fattore economico, e soprattutto quali potrebbero essere, diciamo, le reazioni di Donald Trump? Potremmo aspettarci quasi un colpo di coda ancora più aggressivo a ridosso nella vicinanza delle elezioni per raccogliere consensi, un colpo di coda aggressivo nei confronti dell'Iran?
3: Guarda, ci sono 2 modi, penso, per rispondere alla tua domanda, ma soprattutto anche per capire perché Donald Trump sembra fino a un certo punto infischiarsene della situazione e del possibile probabilissimo boomerang elettorale a novembre. Il primo è che sì, senza dubbio l'economia americana non sta andando benissimo, il prezzo della benzina, che è un riferimento certo simbolico, a volte magari anche un po' esagerato, ma che è anche un po' il barometro degli umori dell'elettorato, è aumentato di $1 e di più al gallone da febbraio. In media si è passati da $2,98 agli attuali $4,14 al gallone, che è quasi un franco al litro, pochissimo per noi svizzeri, ma è un'eresia negli Stati Uniti. Il prezzo dei fertilizzanti, se ne parlava prima, per fare un altro esempio concreto, è raddoppiato rispetto a febbraio, mettendo in crisi il settore agricolo. Io sono stato settimana scorsa in Delaware e tutti, dai produttori di soia, di grano turco, agli allevatori di mucche, ripetono la stessa cosa: quest'anno saremo in perdita per colpa della guerra e anche per colpa delle guerre commerciali di Trump e dei dazi. Questo per dire che l'impatto della guerra sulle tasche degli americani è qualcosa di reale e di tangibile. In genere gli americani, quando vanno a votare, quando entrano in un seggio elettorale, qualche conto in tasca se lo fanno. Quindi il crollo di Trump nei consensi si spiega anche con l'impopolarità di una guerra percepita come una guerra lontana e con l'impatto della guerra proprio sulle economie, sull'inflazione. Trump, che aveva promesso, ricordo, l'inizio di una nuova età dell'oro, the Golden Age of America. In questo senso la sua strana apparente indifferenza al costo politico elettorale della guerra, che preoccupa invece molti repubblicani, mi porta alla seconda analisi. Trump sa che in un paese estremamente polarizzato il malcontento di una parte dell'elettorato conservatore non si traduce in un travaso di voti, in un voto di protesta, quindi il rischio di perdere molti voti è relativo, piuttosto c'è un rischio legato all'assenteismo, alla mancanza di una mobilitazione della base repubblicana. Oppure c'è lo scenario che può sembrare un po' fantascienza, ma se guardiamo al 2020 non lo è poi così tanto: Trump forse è indifferente perché non teme la sconfitta elettorale. La Casa Bianca da tempo si sta organizzando, si sa, per seminare il caos, impedire la certificazione del voto elettorale, creare una crisi istituzionale in caso di sconfitta alle midterm. Per chiudere, tu evocavi un colpo di coda, magari anche spettacolare, per chiudere la guerra proprio a ridosso delle midterm. Con Trump tutto è possibile, è vero, ma in questo momento non penso che sia una reale possibilità.
1: Nima Baeli, guardando invece alla situazione interna all'Iran, dopo mesi di conflitto la valuta locale è collassata, i prezzi dei beni alimentari salgono di settimana in settimana, ci sono state a causa degli attacchi americani vittime civili. Lo stesso presidente iraniano Pezeshkian si è scusato con la popolazione per le sofferenze causate da quella che ha definito una guerra totale. Ecco, ma qual è la reale situazione del paese? Trump, lo ricordo, ancora qualche giorno fa si è chiesto sul suo social Truth quando si ribellerà il popolo iraniano e ha parlato di una nazione fallita. Lei prima ha evocato anche queste riserve di petrolio diciamo uscite dall'Iran, che permetterebbero all'Iran di durare ancora circa 2 mesi. Ecco, la nazione è davvero una nazione fallita e la popolazione è davvero pronta a ribellarsi, o la situazione è ben diversa?
0: La popolazione si era ribellata su richiesta, anche su sprone statunitense, a fine dicembre, inizio gennaio di quest'anno, confidando in un supporto da parte statunitense, e poi nei fatti non si manifestò. Per cui la crisi economica che adesso noi vediamo è comunque un elemento che perdura, quantomeno negli ultimi 20 anni di vita della Repubblica Islamica. La situazione economica, sia per le sanzioni estere che per il malgoverno, per l'alto livello di corruzione del sistema, ha fatto sì che i principali elementi, ovvero l'inflazione, la perdita di valore d'acquisto della valuta nazionale, eccetera, eccetera, siano comunque un elemento costante nella vita di tutti gli iraniani. Tuttavia, da dicembre e adesso con quest'ultimo giro di sanzioni ancora più strette, il peso delle sanzioni si fa sempre più pesante. Tuttavia, un altro elemento che è molto interessante è che probabilmente gli iraniani, già abituati alla guerra degli 8 anni negli anni 80 contro l'Iraq, si sono in qualche forma abituati a questo clima di guerra, per cui sono fondamentalmente colpiti coloro i quali hanno dei redditi fissi, quindi i pensionati, mentre invece tutti gli altri cercano in qualche maniera di sopravvivere e di barcamenarsi con vari lavori per andare avanti. La prospettiva è difficile, come dicevo appunto, le istanze di maggiori libertà sia economiche che sociali sono tuttora vive. Tuttavia, paradossalmente, questo attacco fatto dagli Stati Uniti e da Israele ha creato una sorta di effetto di raccoglimento attorno alla bandiera. Per cui oggi chi volesse scendere in piazza avrebbe meno sostegno popolare rispetto a coloro i quali sono scesi in piazza a gennaio. E questo è un altro degli effetti non calcolati o negativi di questo conflitto iniziato appunto a febbraio di quest'anno.
1: Ecco, Francesca Cafferri, ci stiamo avviando alla conclusione. Un ultimo aspetto che volevo toccare con te: il conflitto ha dal suo inizio coinvolto i paesi del Golfo e della penisola arabica. Sappiamo appunto che molti di loro ospitano sul proprio territorio delle basi americane. Cosa possiamo dire di questi paesi oggi? Come si situano? Sappiamo che per esempio gli Emirati Arabi hanno aderito anche quasi per forza alle nuove sanzioni americane. Questi paesi temono di più o hanno più bisogno degli Stati Uniti o temono di più Teheran?
2: Beh, diciamo che ognuno di questi paesi in questi mesi ha dimostrato di seguire una propria strategia, quindi gli Emirati Arabi, come dicevi tu, sono intervenuti anche militarmente a sostegno degli Stati Uniti, hanno seguito gli Stati Uniti sulla questione delle sanzioni, stanno tagliando i loro legami con l'Iran, agendo in questa maniera. L'Arabia Saudita ha agito militarmente, ma molto meno, è profondamente toccata dal punto di vista economico e quindi questa guerra la vorrebbe veder finire, mentre all'inizio anche l'Arabia Saudita sperava, credeva, aveva fiducia nella possibilità di un regime change. Oggi è chiaro che non è così, lo ha appena spiegato il collega, e quindi c'è bisogno di chiudere questa guerra perché c'è bisogno di ritornare a far circolare il petrolio per dare respiro ad una economia che, per quanto ricca, per quanto grande, sta soffrendo moltissimo perché sullo stretto di Hormuz faceva affidamento. Lo stesso ancora di più vale per il Qatar, che ancora di più dipendeva da Hormuz e che non a caso fa parte del club dei paesi che stanno mediando con l'Iran insieme al Pakistan, insieme alla Turchia. Ha bisogno che questa guerra finisca. Il Qatar ha tagliato il suo budget l'anno prossimo del 30% rispetto a del 2025, ha tagliato dell'85% gli aiuti internazionali. Pensiamo soltanto che il Qatar è uno dei principali sponsor dell'UNRWA, l'agenzia per i profughi palestinesi. Ecco, ci sono degli effetti di ricaduta di questa crisi che arrivano alle nostre pompe di benzina, l'abbiamo detto, ai nostri fertilizzanti, ma arrivano anche ai paesi del Golfo. L'Oman, un altro paese mediatore, si è ritrovato minacciato direttamente da Donald Trump. C'è bisogno di chiuderla questa crisi perché l'Iran ha dimostrato di poter resistere, i paesi che hanno scommesso sul regime change hanno perso e a questo punto bisogna in qualche maniera tornare ad una situazione di normalità che dia respiro a queste economie che sono sicuramente ricche ma che dipendono totalmente dalla possibilità di muoversi lungo il mare.
1: Quindi un conflitto che fa male soprattutto a chi non è, diciamo, direttamente coinvolto. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Noi torneremo sicuramente a parlare di Iran e Stati Uniti e di Israele, visto anche gli prossimi appuntamenti elettorali. Grazie anche a voi all'ascolto. Modem torna lunedì.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Compositore e contrabbassista molto apprezzato. Sperimentatore attento dallo stile raffinato, Roberto Bartoli ama muoversi tra jazz e musica contemporanea, improvvisazione radicale e linguaggi cameristici. Attivo soprattutto dagli anni 90, ha accumulato una corposa discografia collaborando con alcuni dei nomi più rilevanti del jazz e della musica di ricerca italiana. Roberto Bartoli ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. Alcolemia molto elevata e presenza di benzodiazepine, quanto hanno rilevato le analisi tossicologiche nelle indagini relative alla donna 52enne annegata a Melide all'origine dei file audio che hanno portato alle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Lo ha fatto sapere il Ministero Pubblico in un comunicato dalla lunghezza inusuale. Torneremo poi sulla assoluzione di tutti gli imputati nel processo relativo alla devastante frana del Pizzo Cengolo di 9 anni fa. Un sospiro di sollievo per le autorità, ma in generale la pressione su di loro e sui funzionari comunali, cantonali e federali in questo genere di casi cresce dal punto di vista delle responsabilità e dei rischi legali connessi al loro ruolo e alla loro carica. Ne parleremo con un ospite. Oggi sosteremo a lungo a destra e anche più in là, stiamo parlando di destra politica. In Italia il governo Meloni ha infatti battuto ogni record italiano di longevità, quasi 4 anni al potere, che commenteremo con 2 analiste. Poi tappa in Germania per presentare un voto locale dall'importanza nazionale, quello nella Sassonia-Anhalt, dove l'Alternative für Deutschland potrebbe diventare la principale forza politica locale. E chiuderemo il giro in Svizzera, a Zurigo, teatro di un processo contro 6 elementi del gruppo Jung et Tat. Per l'esperto di estremismo di destra Dirk Bayer, che abbiamo intervistato, la sentenza, qualunque essa sarà, non scoraggerà i membri del movimento che continueranno a considerarsi vittime della giustizia. Uova e salmonella, un binomio poco augurante che pochi giorni fa ha condotto al ritiro dal mercato ticinese di lotti specifici di uova locali.
4: La scoperta è stata fatta direttamente nel pollaio, quindi è stato da parte del lavatore che ha fatto uno di questi campionamenti che sono obbligatori, si sono messe in evidenza salmonelle, poi si sono messe in evidenza anche proprio le salmonelle che interessano la salute umana.
3: Il veterinario cantonale Luca Bacciarini, che ci spiegherà i controlli che vengono effettuati a vari livelli. Rimangono comunque casi rari. E a questo punto possiamo iniziare. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Apriamo questa edizione con le novità emerse in sede di indagini sulla donna 52enne annegata a Melide lo scorso 18 agosto. La donna, lo ricordiamo, aveva diffuso gli audio che coinvolgevano il consigliere di Stato Claudio Zali e all'origine delle sue dimissioni. Ed è anche colei che ha fatto scattare l'indagine per reati contro l'integrità sessuale. La procura ticinese ha comunicato oggi i risultati degli ulteriori esami che erano stati ordinati per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Già dai primi momenti il Ministero Pubblico ha escluso, perlomeno tendenzialmente, l'intervento di terzi e ha privilegiato l'idea dell'annegamento. In studio con me Umberto Gatti, dunque questa ipotesi rimane la principale.
5: Sì, questo almeno è quanto ha comunicato la procura ticinese dopo gli esiti della perizia medico-legale, perizia che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e altri esami di laboratorio. Insomma, è quello che dovrebbe essere il quadro completo. Perizia che consente dunque alla procura, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento.
3: C'era grande attesa per i risultati tossicologici, cosa dicono?
5: Hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, farmaci che sono utilizzati per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata era in linea con le dosi di una terapia, si presume dunque ci fosse una prescrizione medica. Il problema è stata la combinazione tra alcol e questi farmaci, una combinazione che può compromettere la coordinazione e il livello di coscienza, in pratica la capacità di reazione, fattori che avrebbero favorito o addirittura contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento.
3: Umberto, adesso una domanda sulle indagini, cosa succede?
5: Le indagini restano aperte, i risultati degli esami rafforzano l'ipotesi dell'annegamento e le prove raccolte al momento escludono il coinvolgimento di terze persone. Per scrupolo la procura ha chiesto anche un approfondimento agli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo per una ulteriore valutazione radiologica.
3: Quindi al centro c'è questo comunicato, va detto un comunicato della procura piuttosto lungo, molto lungo, ricco di dettagli anche sulla vittima, si è entrati anche un po' nella sua sfera privata, qualcosa a cui in realtà, Umberto, non siamo abituati.
5: No, certo, di solito riceviamo poche righe su alcuni avvenimenti dove vengono rilasciate veramente solo le informazioni essenziali. Bisogna dire che siamo in un contesto di forte pressione mediatica, non solo verso il mondo politico ma anche verso la procura e su come sta svolgendo le indagini. Se la procura avesse comunicato oggi semplicemente che l'annegamento era la causa principale e che non c'erano elementi sul coinvolgimento di terzi, sarebbero rimaste diverse domande e ipotesi. Si è probabilmente voluto comunicare in questa maniera anche per cercare di togliere qualche dubbio o ipotesi alternativa su questa vicenda. Comunicato della procura, quello odierno, nel quale viene detto che ulteriori comunicazioni in futuro sugli sviluppi dell'inchiesta avverranno quando ci saranno nuovi elementi consolidati.
3: E questi erano gli aggiornamenti su questa vicenda che sta ormai ci sta occupando da varie settimane, gli aggiornamenti con Umberto Gatti. Nessun colpevole a più di 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cingalo che provocò la morte di 8 escursionisti, il Tribunale della Regione Maloja ha assolto le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Ne abbiamo peraltro già parlato nell'edizione principale delle 12.30. Il verdetto è stato comunicato questa mattina a Pontresina, dove c'era per noi Stefano Barbusca. Allora Stefano, quali sono le ragioni di questa decisione?
2: Oggi la presidente della Corte Franziska Zender Fasciati ha spiegato che anche se i rischi dovuti all'instabilità del Pizzo Cengalo erano noti da quasi 6 anni, dagli atti non è emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni prima del distacco di 3 milioni di metri cubi di roccia che travolse 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci. Per gli imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo consulente esterno del cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca Anna Giacometti, è quindi arrivata l'assoluzione.
3: E come ne escono le autorità? Cosa possiamo dire da questo punto di vista?
2: Secondo la Corte, tra i 5 accusati ci sono importanti differenze di ruolo e di competenze. Da un lato, gli esperti del cantone e il geologo esterno erano chiamati a sorvegliare il Pizzo Cengalo, cosa che fecero anche con sopralluoghi effettuati sul posto e a suggerire al comune i provvedimenti da adottare. Ma nei giorni prima del distacco non riscontrarono un rischio immediato e, considerata l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, nel rispetto del principio più volte evocato, in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Dall'altro ci sono il forestale del comune di Bregaglia e l'ex sindaca del medesimo comune Anna Giacometti, che ha sempre sostenuto di non essere una geologa e di doversi per forza affidare alle raccomandazioni degli esperti. Per loro 2, ha fatto capire la Corte, non poteva esserci che l'assoluzione. Stamattina Anna Giacometti, che dal 2019 siede tra i banchi del Consiglio nazionale, ha ribadito che secondo lei gli esperti del cantone devono sostenere i comuni.
6: I comuni non hanno la possibilità di avere dei geologi all'interno del comune, degli esperti di pericoli naturali, quindi noi dipendiamo dagli esperti del cantone e l'ufficio foreste e pericoli naturali deve assumersi questo compito e non delegare tutta la responsabilità ai comuni. Quindi io invito adesso il governo, invito il Gran Consiglio a voler far sì che l'ufficio cantonale foreste e pericoli naturali capisca qual è il suo ruolo e si prenda anche le sue responsabilità.
2: Ufficio che, tramite il forestale cantonale Urban Meissen, ha espresso sollievo per il fatto che sia stata pronunciata una sentenza di prima istanza e che gli imputati siano stati assolti. Assoluzione che in qualche modo rassicura anche quegli amministratori comunali chiamati a convivere sui propri territori con i pericoli naturali, come ci ha confermato il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli.
7: Io ho appreso con piacere la sentenza che scagiona gli imputati e che praticamente conferma un po' quello che si è sempre detto e sperato, che non siano i politici di milizia quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili, tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'organo politico poi di decidere, però non è l'ente politico che deve fare la decisione. Per me questa sentenza libera un po' da certe paure che avevamo.
2: Paure alimentate negli ultimi anni anche dalla frequenza con cui si sono registrate frane e colate detritiche.
3: La cronaca giudiziaria con Stefano Barbusca. Il processo sulla frana del Pizzo Cengalo, al di là dell'assoluzione di tutti gli imputati, ha fatto riemergere la questione del carico a cui sono sottoposti le autorità politiche e i funzionari pubblici. Se ne faceva cenno proprio nell'ultima risposta del sindaco Giovanoli. Nel pomeriggio allora abbiamo sentito Marzio Della Santa, responsabile della sezione enti locali del Canton Ticino.
8: In questi termini non posso che accogliere con un sospiro di sollievo la sentenza, nella misura in cui proprio assolve sia le autorità politiche che i funzionari. Non posso, non so valutare la singola fattispecie, ma quello che posso dire è che chiaramente in caso di sentenza definitiva contro l'autorità politica e i funzionari delle amministrazioni cantonali e comunali, molto probabilmente si sarebbe scatenata tutta una reazione da parte di chi oggi è chiamato, domani sarà chiamato ad affrontare situazioni simili o anche meno complesse, affinché il rischio zero venga applicato, e quindi vietando il passaggio attraverso dei sentieri, vietando l'accesso a delle strutture private che non adempiono compiutamente a tutti i requisiti, per esempio in materia di protezione del fuoco e via discorrendo. Non che queste situazioni non siano evidentemente da controllare, osservare e soprattutto nei controlli regolari anche proprio sanzionare laddove questi requisiti non sono soddisfatti, ma è chiaro che l'autorità politica, grazie anche al sostegno dei funzionari, deve essere in grado di valutare, ma anche valutare non in maniera rigida, ma proprio interpretando quelli che sono i vari interessi in gioco in quella situazione e evidentemente proprio quello che è il rischio reale o presunto da parte dei tecnici.
3: Lei vede comunque il rischio che con l'infittirsi anche di certe procedure si arrivi poi a far pensare più volte una persona se intraprendere una carriera di quel genere?
8: Sì, penso di sì. Penso che in definitiva, soprattutto la mediatizzazione di certe decisioni che sono magari prese da parte dell'autorità giudiziaria, ma non solo, anche in termini di vigilanza da parte delle autorità superiori, possano portare sostanzialmente a un certo disimpegno, che andrebbe così ad aggiungersi a un crescente disimpegno, perché ognuno di noi, preso da tante necessità, da tante aspettative nella vita privata, dedica sempre meno tempo alla cosa pubblica. Quindi in questo senso la paura poi di essere perseguiti, vuoi sul piano civile, vuoi sul piano penale, può disincentivare oggettivamente l'accettazione o solo la candidatura ad una carica pubblica. Ma questo in realtà vale anche per i funzionari delle amministrazioni, siano comunali, cantonali o federali, e quindi in questo senso poi evidentemente c'è anche una responsabilità dello Stato nei confronti sia di chi fa politica ma anche di chi è all'interno delle amministrazioni, di tutelare quantomeno questi aspetti, garantendo minimamente quella che può essere anche una certa copertura di natura giuridica.
3: Delle assicurazioni fondamentalmente, ecco, questa può essere la strada per rafforzare un minimo l'idea che un mestiere di questo genere possa essere fatto senza troppo timori.
8: Beh, io credo che questa sia una via per cercare di rendere meno, se si può dire, si può permettere, meno pericolosa l'esercizio di una funzione o l'assunzione di una carica, però in realtà la questione di fondo è sempre legata a un dibattito di società proprio in merito a quel quella che è la responsabilità che ognuno di noi deve assumersi di fronte a una situazione potenzialmente a rischio e quella che invece è il ruolo dello Stato e quindi che può essere comportare un intervento limitativo delle libertà individuali. Posso fare un esempio: quest'estate sono stato in Danimarca e mi sono trovato camminando lungo il territorio in situazioni che da noi il cui accesso sarebbe stato decisamente vietato o fortemente limitato. In Danimarca sostanzialmente si richiama la presenza di un pericolo, ma poi si lascia all'individuo valutare di volta in volta se e in che misura questo pericolo lo vuole affrontare.
3: Le parole di Marzio Della Santa, responsabile della sezione enti locali del Canton Ticino. In Italia adesso, per tornare sul record di longevità del governo di Giorgia Meloni. Poco fa a Bari sono iniziati i festeggiamenti di Fratelli d'Italia a sottolineare i 1143 giorni consecutivi di lavoro, quasi dunque 4 anni, un record appunto.
9: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
3: Il giuramento di Giorgia Meloni era il 22 ottobre 2022 nel Palazzo del Quirinale. Francesca Torrani, nostra corrispondente da Roma, ha stilato un bilancio di questi 4 anni di governo Meloni con Veronica De Romanis, docente di economia europea alla LUIS di Roma, e con la cronista parlamentare per la 7, Alessandra Sardoni. Sentiamole.
10: La parola che attraversa i primi 4 anni del governo a guida Meloni è stabilità, che però equivale in termini di riforme a immobilismo, visto che nessuna modifica di rilievo è stata introdotta. Professoressa Veronica De Romanis, è stato così anche a livello di politica economica?
11: Sì, Meloni non ha fatto riforme che avrebbero potuto creare problemi ai suoi due partiti alleati e non ha fatto nulla dal punto di vista della politica economica, quindi è un po' un modo di navigare a vista, cioè mettere delle misure temporanee per far fronte all'emergenza, ma non c'è stata una visione di medio-lungo termine. È mancata un po' la politica economica, lo vediamo dai conti pubblici, è vero che il disavanzo è sceso, ma è sceso principalmente perché è stato cancellato il bonus 110, misura assolutamente scellerata, la Meloni ha fatto molto bene a cancellarlo, e le entrate sono aumentate per impulso dell'inflazione, ma non c'è stata lì un'azione vera di revisione e ricomposizione della spesa.
10: Il bonus 110, spieghiamo, è quella misura fiscale che ha offerto una detrazione del 110% sulle spese per lavori di ristrutturazione mirati a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici. È stato introdotto dal governo Conte 2 nel maggio del 2020. Per tornare alle cose fatte, Giorgia Meloni rivendica ad esempio l'alto grado di occupazione che il suo governo ha determinato, dunque sono dati positivi per il paese.
11: Meloni guarda dati aggregati, ha ragione a dire che sono aumentati, e però bisogna contestualizzare a livello europeo: l'occupazione aumenta in tutti i paesi europei. Se andiamo a guardare l'incremento, il nostro è uno dei minori. Poi se andiamo a guardare dentro i dati, abbiamo sempre un problema enorme di giovani e di donne, quindi occupazione femminile e disoccupazione giovanile che sono altissime.
10: Alessandra Sardoni segue da vicino la politica italiana, è cronista parlamentare. Allora, qual è la cifra di questo governo? Si torna di nuovo alla stabilità?
12: È questa, nel senso che la stabilità è stata un obiettivo fin dal primo momento, è un obiettivo raggiunto, però è un obiettivo che deriva da una situazione parlamentare, dall'esito elettorale del 2022, quindi nello stesso tempo è un traguardo raggiunto ma anche un'occasione sprecata, perché una maggioranza così forte, un governo con una dinamica parlamentare anche ridotta all'osso, poteva fare delle politiche economiche, poteva fare delle riforme eccetera, e invece questo non è stato fatto.
10: Una curiosità: è vero che voi cronisti parlamentari, da quando c'è appunto il governo Meloni, andate molto meno in aula a seguire i lavori, e perché?
12: Si va meno in aula perché quasi tutto viene deciso a Palazzo Chigi, cioè nella sede del governo, tutto viene deciso da un Consiglio dei Ministri, sono decreti che poi vengono approvati molto molto spesso, troppo spesso, con un voto di fiducia, quindi non c'è dinamica parlamentare, non c'è confronto con le opposizioni, e questo depaupera anche le opposizioni e le rende anche poco efficaci, ma naturalmente questo accentra tutto a Palazzo Chigi.
10: Dunque il governo Meloni stabilisce il record, è il più lungo dalla Prima Repubblica, 1143 giorni, ha battuto il secondo governo Berlusconi, che è stato in carica tra gli anni 2001 e 2005.
3: La Germania e non solo guardano questo fine settimana la piccola regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt, dove domenica si vota per il rinnovo del Parlamento regionale. Il fatto che delle elezioni amministrative riscuotano così tanto interesse è legato alla forte avanzata del partito di ultradestra dell'Alternative für Deutschland. Per l'AfD è infatti concreta la possibilità di diventare la principale forza politica locale. Con noi il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue, al quale chiedo prima di tutto di descriverci questo land tedesco e anche le ragioni per cui l'AfD fa così tanta paura.
13: Va precisato innanzitutto che la Sassonia-Anhalt, con i suoi 2 milioni di abitanti, è una delle regioni meno popolose della Germania, un land che dopo l'unificazione delle due Germanie nel 1990 ha vissuto infatti una fortissima emigrazione. Ben 1 milione di cittadini hanno lasciato la loro regione per trasferirsi in altri länder tedesco-occidentali dove avevano maggiori possibilità di trovare un lavoro. Ad andarsene sono stati più giovani, le donne e le persone in possesso di buone qualifiche professionali. La conseguenza di questo esodo è che oggi la Sassonia-Anhalt è una delle regioni con la popolazione più vecchia della Germania, col più basso benessere e anche con la più bassa natalità. Gli unici poli industriali degni di questo nome sono quelli di Bitterfeld, con la presenza di imprese chimiche e farmaceutiche, e Leuna, con una grande raffineria di proprietà di un consorzio franco-tedesco. Che la Germania intera e anche l'Europa, direi, seguono con grande apprensione e interesse queste elezioni amministrative ha forse a che fare con la possibilità che la destra radicale dell'AfD diventi qui non solo il primo partito, ma che potrebbe conquistare addirittura la maggioranza assoluta dei seggi. È un partito davvero estremo e ultranazionalista che non si può paragonare certo con altri cosiddetti partiti populisti di destra in Europa. Alcuni lo considerano addirittura di ispirazione neonazista e la prospettiva che possa andare al potere fa davvero paura a molti.
3: Walter, resta ancora con noi. Ci siamo infatti chiesti quali politiche porterebbe avanti l'AfD nel caso dovesse conquistare il potere in Sassonia-Anhalt. Bettina Müller ha interpellato su questo Giovanni Di Lorenzo, caporedattore del settimanale Die Zeit, fra i più prestigiosi e venduti in Germania.
14: Quali sono le preoccupazioni se l'AfD dovesse davvero andare al potere? Abbiamo visto che anche a livello nazionale è comunque al 28%.
7: Ma quello che Sachsen-Anhalt vogliono già annunciato di fare è, per esempio, di abolire l'obbligo di andare a scuola. Questo è un cambiamento profondo. Pure altra cosa che fa molta paura è di uscire dal sistema della televisione pubblica. E in più ha la possibilità nella giustizia, nella polizia, nei servizi segreti di cambiare il personale.
14: Quindi insomma si profilano dei grossi cambiamenti. L'AfD propone una svolta totale, cioè di avere la Russia come partner, non come avversario. Quindi la Germania si è profilata in questi anni come uno dei pilastri dell'aiuto all'Ucraina, lo abbiamo visto anche con l'incidente all'aeroporto di Lipsia. Quanto è importante questa svolta sulla posizione che la Germania dovrebbe avere nei confronti della Russia e dell'Ucraina?
7: Senz'altro la AfD ha, come anche la sinistra radicale in Germania, un altro atteggiamento verso gli aiuti che stiamo dando all'Ucraina. Sono molto più critici e molto più disposti al compromesso invece di una risposta militare. E nella ex Germania dell'Est, questo, lì c'è un legame storico con la Russia che è rimasto un pochino paese. Questo è senz'altro un altro fattore che aiuta la AfD. E una terza cosa, secondo me, importantissima è che la gente ha paura del grande cambiamento dovuto soprattutto al digitale e all'intelligenza artificiale. Cioè hanno paura di perdere il benessere. Anche questo giova sempre a movimenti populisti e radicali.
3: Queste le spiegazioni di Giovanni Di Lorenzo, lo ricordo, caporedattore del settimanale Die Zeit. Torno a Berlino, torno da Walter Raue. Allora, quali sono i possibili scenari politici dopo il voto di domenica? Quali maggioranze potrebbero governare la regione?
13: Ma nei sondaggi l'AfD viene attestata intorno al 40-41% dei voti. La possibilità che riesca a conquistare una maggioranza assoluta non è da escludere, ma al momento mi sembra poco probabile. L'unico partito disposto a coalizzarsi con l'AfD è del resto quello populista della sinistra filorussa di Sarah Wagenknecht, ma nei sondaggi questo partito viene visto intorno al 3%, quindi ben al di sotto della soglia del 5% necessaria per entrare nel Parlamento. Più probabile a questo punto è una sorta di grandissima coalizione fra tutti gli altri partiti, ovvero cristiano-democratici, socialdemocratici, verdi e i post-comunisti della Die Linke. Il loro sarebbe però un governo un po' anomalo che unirebbe assieme anime politiche molto eterogenee, dai conservatori, neoliberisti della CDU fino ai laburisti ed ex marxisti della Linke. È chiaro che alla lunga non può essere questa la risposta politica all'avanzata della destra radicale. Un eventuale trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt rischia di paralizzare, insomma, la politica tedesca anche a livello federale, indebolendo ulteriormente la grande coalizione fra CDU ed SPD del cancelliere Friedrich Merz.
3: Le spiegazioni di Walter Raue. E adesso ci occupiamo di un alimento fra i più diffusi, molti di voi certamente l'avranno in cucina, ovvero le uova. Ne parliamo perché nelle scorse settimane in Ticino sono stati disposti dei richiami. Lidl, Aldi e poco dopo anche Migros avevano annunciato infatti il ritiro dal mercato di lotti specifici di uova ticinesi, e questo a causa di una possibile contaminazione da salmonella. I consumatori sono poi stati invitati a non consumare il prodotto e a restituire le confezioni interessate per il rimborso. Nel frattempo, va detto, la situazione, così ci è stato assicurato, è rientrata. Ebbene, partendo dal caso piuttosto raro, ci siamo però chiesti come si giunge a questi richiami e sulla base di quali controlli. Il contributo è di Romina Lara.
15: Ci siamo anzitutto rivolti al laboratorio cantonale, che però in questo caso è stato coinvolto solo in un secondo momento per la parte che riguarda la tracciabilità e la vendita. Tutto, ci ha spiegato il direttore Nicola Forrer, è nato infatti da una procedura di autocontrollo fatta da un'azienda produttrice. Da qui il richiamo dei lotti di uova di produzione ticinese nel frattempo già arrivati nei supermercati.
16: Bisogna dire che la salmonella normalmente la si riscontra nella stalla, rispettivamente nell'animale. Nell'uovo è più difficile trovarla, perché la probabilità che passi dall'animale all'uovo è comunque molto bassa. Quindi si è trattato di un ritiro precauzionale.
15: Le procedure di controllo sono sistematiche. Il veterinario cantonale Luca Bacciarini descrive diversi passaggi e a più livelli.
17: Una gallina ovaiola, prima ancora di iniziare la deposizione, già nell'incubatorio vengono controllate, poi a 15-20 settimane, poi a 22 settimane e poi ogni 15 settimane di deposizione vengono controllate dall'allevatore stesso. Poi noi facciamo dei prelievi, ad esempio a fine deposizione, prima di andare al macello, prima di essere eutanasiate le galline ovaiole, vengono controllate. Quindi diciamo così che i controlli sono molto frequenti, molto stretti per quanto riguarda il pericolo di salmonella.
15: Controlli che partono fin dai genitori delle future galline ovaiole. Le leggi e le direttive vigenti impongono tutta una serie di obblighi anche agli allevatori, non solo di controllo ma anche di segnalazione. Casi di contaminazioni da salmonella dove si producono uova da consumo sono comunque rari, dice Bacciarini. L'ultimo in Ticino risale al 2020. Bacciarini chiarisce poi che le uova richiamate a fine agosto riguardavano un unico allevatore e un'unica stalla.
4: La scoperta è stata fatta direttamente nel pollaio, quindi è stato da parte del lavatore che ha fatto uno di, appunto, di questi campionamenti che sono obbligatori. Si sono messe in evidenza salmonelle, poi si sono messe in evidenza anche proprio le salmonelle che interessano la salute umana.
15: L'ufficio del veterinario cantonale ha disposto verifiche anche nelle altre tre stalle dello stesso allevamento, con un esito però negativo. Tamponi ambientali nelle feci, nella lettiera, la polvere e analisi di vario tipo.
4: Siamo noi che abbiamo detto di richiamare le uova, che abbiamo messo il sequestro su quella stalla, siamo noi che abbiamo indicato come fare la pulizia e disinfezione.
15: Ma di quante uova parliamo? Tenuto conto del numero massimo di 3.500 galline consentito per stalla, Bacciarini stima partite di 3.000 uova per una settimana o poco più. Difficile d'altra parte stabilire con certezza come si siano infettati gli animali. Se è vero che i controlli servono anche a scongiurare un eventuale contagio verticale tra le galline, ci sono però altri vettori possibili: l'acqua, il contatto con altri animali come ratti, insetti e via dicendo.
4: L'ipotesi più probabile è
17: un contatto o con animali infestanti, topi ratti, oppure con gli uccelli selvatici che defecando all'interno dei parchi, quindi dove le galline ovaiole escono, hanno nelle feci contaminate con le salmonelle, hanno poi infettato le galline ovaiole.
15: E che misure sono scattate e scattano in generale per l'allevamento in cui si accerta una positività?
17: Raramente la gallina ovaiola si ammala, quindi mostra sintomi, ma purtroppo appunto in questo caso non è possibile farle diventare non più portatrici di salmonelle, quindi sono state eutanasiate tutte.
15: Anche il direttore del laboratorio cantonale, Nicola Forrer, rassicura: la situazione è rientrata.
16: L'azienda ha attuato le misure necessarie per debellare la malattia, diciamo così, nelle proprie stalle, e quindi anche le uova sul mercato adesso sono sicure.
15: Tra i distributori che hanno proceduto al ritiro precauzionale delle uova nostrane la scorsa settimana c'è Migros Ticino, e il motivo per cui si sono visti ancora di recente gli scaffali mezzi vuoti è probabilmente, ci ha precisato Migros, che molti clienti si sono orientati verso le altre varietà esaurendone le scorte più rapidamente del previsto. L'assortimento è ora tornato alla normalità.
3: Restiamo in Ticino per parlare di alberi da salvare. L'episodio di cronaca più recente riguarda il taglio dei 13 platani, poi ridotti a 7, alle scuole nord di Bellinzona, taglio che ha suscitato diverse opposizioni, fra cui quella della Società Ticinese per l'Arte e la Natura. E proprio la STAN, per evitare altri casi simili, ha ora presentato una proposta di regolamento a livello comunale per la tutela degli alberi. Ce ne parla Marcello Ierace.
18: Grazie. Le conclusioni del rapporto della maggioranza sono state accolte con 53 voti favorevoli, 23 voti contrari.
19: È il 7 novembre 2022 e il Gran Consiglio ticinese ha appena detto sì ad un rapporto che chiede di bocciare l'iniziativa del deputato dei Verdi Nicola Schönenberger. Il tema è quello della salvaguardia degli alberi, di tutti gli alberi, anche quelli non protetti. Una sconfitta che induce la STAN a cambiare strada, rivolgendosi direttamente ai comuni. E così, 4 anni più tardi, ecco una proposta elaborata dall'avvocato Giorgio De Biasio, pronta per essere inserita nei regolamenti comunali. 17 articoli che indicano come proteggere gli alberi e quando invece è possibile autorizzarne il taglio.
20: Intanto lo stato di salute dell'albero. Il pericolo significativo per persone o beni, vale a dire quando un albero è instabile. La cura per il patrimonio arboreo circostante, evidentemente talvolta un albero mette in pericolo altri alberi, o quando gli spazi abitativi sono gravemente compromessi da ombra, umidità e altri effetti.
19: Ma l'obiettivo è anche quello di aumentare la presenza degli alberi nelle città. Ma dove?
20: Le strade sono quegli spazi che potrebbero essere in parte sacrificati con potenziamento del trasporto pubblico per aprire al verde mediante piantumazione. Questi progetti sono stati realizzati in tante città, penso a Barcellona in particolare, anche Sion recentemente, perché sappiamo il traffico porta inquinamento, mentre l'albero l'inquinamento lo risolve alla fonte.
19: E sono già 2 i comuni che valuteranno l'introduzione di questo nuovo regolamento: Lugano tramite una mozione del Verde Danilo Baratti e Mendrisio su proposta di Tiziano Fontana, che oltre ad essere presidente della STAN è anche consigliere comunale della lista civica.
21: A livello comunale vediamo in tutto il Ticino associazioni di abitanti di quartiere che lottano anche con petizioni a favore del mantenimento degli alberi esistenti o rispettivamente della piantumazione di nuovi alberi, per cui riteniamo che ci sia una sensibilità diffusa tra i cittadini in generale, e quindi speriamo che anche a livello di consiglio comunale ci sia una buona ricezione.
19: Molti di questi alberi da proteggere si trovano però in proprietà private, una questione non da poco, ancora De Biasio.
20: Vanno contemplati anche i motivi che potrebbero portare alla rimozione di un albero. I motivi in tema di proprietà privata è uno sfruttamento ragionevole delle possibilità edificatorie. Ragionevole non vuol dire qualsiasi sfruttamento autorizza il taglio dell'albero, soltanto uno sfruttamento ragionevole, e questo è un discorso di ponderazione degli interessi.
19: L'auspicio della STAN è dunque che i comuni aderiscano a questa proposta con una scelta differente da quella fatta 4 anni fa dal cantone.
3: Ed ora la classica segnalazione del venerdì, cioè del tema del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, dedicato ad uno dei leitmotiv estivi, cioè quello del gran caldo. E di fronte agli effetti delle temperature estreme, il Consiglio federale è stato criticato per il suo immobilismo, soprattutto dalla sinistra. Bersaglio principale delle critiche è stato il ministro dell'Ambiente Albert Rösti, che la scorsa settimana, durante una conferenza stampa, ha difeso la sua strategia climatica e ha annunciato alcune misure. Ma cosa propone concretamente chi critica il Consiglio federale di passività e che margini politici ci sono? Sentiamo un estratto dell'episodio.
14: Il cambiamento climatico è tornato al centro dell'agenda politica. Chi ha preso l'iniziativa quest'estate con delle proposte concrete?
0: Allora, senza grandi sorprese, i Verdi per primi, loro giocano sul loro terreno politico, che è quello del clima. Rösti è stato attaccato pesantemente, direttamente. La presidente del partito, Lisa Mazzone, ha detto che Rösti non è adatto a guidare il dipartimento che si occupa dell'ambiente. Ci sono poi state delle proposte concrete da parte dei Verdi, la richiesta della creazione di una segreteria di Stato per la protezione del clima. Ce ne sono per altri

0: che va inserito in una nuova, quella che definisce lui, strategia di anticipazione e non di semplice reazione ai cambiamenti climatici.
1: La politica svizzera e le temperature estreme, questo è il titolo del nostro podcast appena pubblicato, curato da Bettina Müller e Alessio Veronelli. Lo trovate su sito e applicazione RSI e sulle maggiori piattaforme audio ricercando Il Mondo Là Fuori. E lo potete anche ascoltare in radio domani alle 13.30 su Rete 1. Sono le 18.35, fra poco graviteremo di nuovo nell'orbita dell'estrema destra, saremo di nuovo a processo, questa volta a Zurigo, dove alla sbarra ci sono i vertici del gruppo Junge Tat, un movimento di cui tratteggeremo i contorni con un esperto di prevenzione della criminalità. Prima con Giuseppe Bucci, altre notizie di giornata.
2: L'accordo di libero scambio tra stati dell'ALS e Mercosur deve essere approvato con alcuni accorgimenti, e quanto raccomanda la Commissione della Politica Estera del Consiglio degli Stati con 11 voti a 2. La Commissione propone una soluzione di compromesso, ovvero 517 milioni di franchi per compensare le perdite previste nel settore agricolo per il periodo 2028-2033 e non gli 880 milioni per il periodo 2028-2035 che in giugno erano stati bocciati dal Consiglio nazionale. Ora la palla passa al Consiglio degli Stati. Gli emissari di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, si recheranno per la prima volta a Kiev domenica nell'ambito degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, lo ha riferito un alto funzionario ucraino. Una visita questa che è stato oggetto negli ultimi mesi di negoziato. Prima di andare da Zelensky, Witkoff e Kushner faranno tappa a Mosca. Sul terreno intanto da segnalare che un drone russo ha colpito oggi la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev. La commissaria europea Marta Kos, responsabile per l'allargamento, ha annullato oggi una visita prevista in Serbia a causa di quella che ha definito la glorificazione del criminale di guerra Ratko Mladic, le cui spoglie sono state accolte con gli onori militari a Belgrado. Questa accoglienza riservata a un uomo condannato per genocidio è, ha scritto su X la commissaria Kos, incompatibile con i valori non negoziabili su cui si fonda l'UE. Tra l'altro, proprio nel pomeriggio si è appreso che i funerali di Mladic si terranno lunedì.
1: E per l'ultimo approfondimento di giornata rientriamo nell'orbita dell'estrema destra. Il loro simbolo è una freccia verde rivolta verso l'alto. Il gruppo di attivisti Junge Tat è stato oggi protagonista di un atteso processo al Tribunale Distrettuale di Zurigo. Alla sbarra i due giovani leader del gruppo e altri quattro membri. L'accusa principale nei loro confronti è quella di discriminazione e di incitamento all'odio. Non è ancora noto quando arriverà una sentenza. Con il nostro corrispondente a Zurigo Gianluca Olgiati, che ha seguito il processo, vogliamo fare il punto. Allora, Gianluca, cosa c'è in gioco oggi?
3: Molto, perché se è vero che alcuni membri di Junge Tat in Svizzera hanno già avuto singole condanne, l'udienza di oggi suona un po' come un processo al modus operandi di questo gruppo di estrema destra. Camicia bianca, corpo palestrato, in prima fila davanti ai giudici oggi c'erano i vertici di Junge Tat. Di cosa sono accusati? Beh, di una serie di reati tra il 2022 e il 24, scontri con manifestanti di estrema sinistra, ma soprattutto due azioni di disturbo contro la comunità queer a Zurigo, una volta in chiesa, una volta durante una lettura rivolta ai bambini. I video pubblicati dallo stesso gruppo mostrano come si siano presentati incappucciati con striscioni e oggetti pirotecnici per boicottare l'evento e intimorire i presenti. Per l'accusa, una discriminazione e incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale. Il ministro pubblico ha chiesto per i due principali imputati una pena di 15 mesi, di cui 6 da scontare in prigione.
1: E come si sono difesi gli imputati?
3: In aula si sono rifiutati di rispondere alle domande del giudice, è loro diritto. Questo processo lo hanno però trattato nei loro video online, sostengono di essere criminalizzati dallo Stato per delle bagatelle. Per questo gli avvocati della difesa hanno chiesto il proscioglimento dalle principali accuse. Junge Tat ne fa una battaglia per la libertà di espressione e questo è stato uno dei grandi temi del processo, dove tracciare un limite alla libertà di espressione. Per il Ministero Pubblico il limite non sta nelle opinioni che

0: Possono essere radicali, possono essere contro l'immigrazione o contro l'omosessualità, ma questo limite sta nei mezzi, sta nel come queste opinioni si traducono in azioni che violano la legge, quindi violenza, intimidazioni, incitamento all'odio. È il confine sul quale Jung et al. Si muove volutamente, vedremo se stavolta si saranno spinti troppo in là.
1: Le spiegazioni sul processo in corso con Gianluca Olgiati. Ma cosa si cela dietro Jung et al.? Beh, dietro l'aspetto ordinato, i video online curati, si nasconde un movimento di estrema destra ispirato all'identitarismo europeo, con ramificazioni in Germania, Austria e Francia. Niente più stivali militari, ma le stesse idee xenofobe. Potremmo riassumere così il loro pensiero. Maria Iannuzzi ne ha parlato con Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, che da anni studia l'estremismo di destra in Svizzera.
2: In Svizzera non ci sono praticamente più altri attori di estrema destra, c'è ancora Blood and Honor. In linea di principio, però, si tratta di un gruppo di vecchi fascisti che ormai non ha quasi più alcuna rilevanza. Jung et al. È riuscita in pratica a diventare la portavoce dell'estremismo di destra in Svizzera e fino a pochi anni or sono ciò comportava ancora l'uso della forza. Al momento ha ridotto tale attività e si sta ora dedicando maggiormente all'attività ideologica, cerca di rinunciare alla violenza, è una scelta strategica perché non vuole finire nel mirino della polizia.
3: Professor Bayer, lei ha più volte spiegato che Jung et al. Non corrisponde all'immagine tradizionale dell'estrema destra. Che cosa la distingue dagli altri movimenti?
2: Sì, Jung et al. Si ispira in parte al movimento identitario nato alcuni anni or sono. L'obiettivo è anche quello di rendere l'estremismo di destra più attraente, più moderno e più cool agli occhi dei giovani. Per questo i membri del gruppo si presentano in modo curato e non si riconoscono come fascisti e non sfoggiano più i simboli dell'estrema destra come gli stivali militari. L'immagine è cambiata, ma per capire chi sono davvero bisogna ascoltare il loro messaggio, le loro posizioni restano xenofobe e in alcuni casi contengono anche richiami alla violenza. In altre parole, l'estremismo di destra non si vede più nell'aspetto, ma continua a essere presente nei contenuti.
3: Quanto potrebbe essere dissuasiva un'eventuale condanna?
2: Sono assolutamente certo che la sentenza, qualunque essa sia, non scoraggerà in alcun modo i membri di Jung et al., li porterà piuttosto a continuare a considerarsi vittime della giustizia. Questo non farà che rafforzare ulteriormente le loro ideologie. Diverso potrebbe essere l'effetto sui simpatizzanti. Chi guarda dall'esterno potrebbe rendersi conto che aderire a questo movimento può avere conseguenze concrete, procedimenti giudiziari e, nei casi più gravi, perfino pene detentive. Di fronte a tale rischio, qualcuno potrebbe decidere di non fare il passo successivo. È qui che una sentenza potrebbe avere un reale effetto deterrente.
3: Quanto è concreto il rischio che Jung et al. Sfrutti questo processo come una vetrina mediatica?
2: Jung et al. Lo farà sicuramente. Circolano già ora i primi video che mostrano come sono entrati in tribunale e come si sono messi in posa davanti ai manifestanti. Ovviamente ciò viene usato a fini propagandistici per dimostrare che sono vittime di una giustizia e di una società ostili. Jung et al. Inoltre comunica in modo estremamente professionale. Negli ultimi anni è riuscita a imporsi proprio grazie a una presenza molto curata sui social media e alla produzione di contenuti video efficaci. Da questo punto di vista, il processo contribuirà sicuramente ad attirare attenzione. Non credo però che tale maggiore visibilità si tradurrà automaticamente in nuovi aderenti. In Svizzera esiste una forte sensibilità nei confronti dell'estremismo di destra e una larga parte della popolazione rifiuta tali posizioni. Per questo motivo, dubito che il processo porterà a un incremento significativo dei membri di Jung et al.
1: Zulauf zur jungen Tat führen wird. Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo. Con le sue considerazioni siamo arrivati alla fine di questa edizione, curata con Giuseppe Bucci. A seguire c'è la pagina sportiva. Buona serata a tutti.
4: Lo sport.
5: Bene, ritrovati all'ascolto. Apriamo con la Formula 1 perché è iniziata la fine di settimana del Gran Premio d'Italia a Monza. Nelle seconde prove libere disputate oggi, la Mercedes di Russell ha fatto segnare il miglior tempo davanti alla Ferrari di Leclerc, poi il leader del mondiale Antonelli terzo sull'altra Mercedes e quarta la McLaren di Lando Norris. Per il ciclismo alla Vuelta il belga Van Aert, regolando allo sprint un gruppo di 9 fuggitivi, ha vinto la 13ª tappa a corsa oggi. Con arrivo a Loja in Andalusia, lo spagnolo Mas ha conservato la maglia di leader e ha 1 minuto e 45 e di vantaggio in generale su Roglic. Tra gli appuntamenti odierni spicca quello della Diamond League di atletica, con la prima giornata delle finali di Bruxelles. Con diretta TV dalle 20, il primo svizzero a scendere in pedana sarà Simone Hammer nel salto in lungo. Domani sarà poi la volta di Lobalo sui 5000, Moser nell'asta femminile, Mumenthaler 200 e soprattutto Audrey Verrò, grande favorita degli 800 femminili. Per il calcio ricordiamo che torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como, con inizio alle 20:45. Infine nell'hockey, impegno amichevole questa sera per il Lugano che a San Gallo affronta dalle 19 il Rapperswil, mentre in Champions League ci sarà il debutto di Davos e Ginevra contro rispettivamente i norvegesi dello Storhamar e i tedeschi dell'Eisbären Berlino.
6: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo ed eccoci di nuovo qui per voi con le previsioni per domani sabato 5 settembre. A sud soleggiato e caldo nonostante alcune velature in quota e poi qualche cumulo in più lungo le Alpi. A nord invece un disturbo sempre in quota causerà nuvolosità a tratti estesa eppure qualche rovescio pomeridiano sparso lungo prealpi e regioni centrali. Le temperature subiranno inoltre un calo e si avranno massime attorno ai 26 gradi. E con questo è tutto. Come sempre ringraziamo i colleghi di Meteo Svizzera per gli aggiornamenti, a tutte e tutti voi l'augurio di una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera a tutto il pubblico di Rete 2, un caloroso benvenuto a prima fila del venerdì da Mattia Caputo, la grande musica tutte le sere alle 8 su queste onde, ogni giorno sotto una veste diversa, Europa in concerto, musica contemporanea, barocca, dalla Svizzera, opera jazz, ma il venerdì come da tradizione è riservato alla musica prodotta, potremmo dire, a chilometro zero con il meglio delle registrazioni firmate RSI nel territorio della Svizzera italiana. Da quasi 100 anni, nel 2031, la radiotelevisione svizzera di lingua italiana è un'attrice fondamentale nel panorama culturale e musicale di questa terra, favorendo artiste e artisti locali, ma anche portando a sud del Gottardo i più grandi musicisti del pianeta. E negli ultimi mesi sono state davvero innumerevoli le prime emissioni radiofoniche esclusive per Rete 2, e questa sera non è da meno. Tra qualche istante rivivremo per la prima volta un concerto di Lugano Musica del 18 ottobre 2025 tenutosi all'Hack di Lugano, tra jazz e classica, tra un trio capitanato da uno straordinario cantante contrabbassista jazz israeliano e un'importante formazione sinfonica. Sto parlando dell'Avishai Cohen Trio e dell'Orchestra Sinfonica di Göteborg diretta da Alexander Hansen. Circa 90 minuti in cui, come in un concerto jazz, sarà Avishai Cohen stesso, tra i volti più importanti del jazz contemporaneo mondiale, a guidarvi con la sua voce e le sue presentazioni attraverso un programma fatto interamente di suoi brani, arrangiati per orchestra e per trio jazz. Contrabbasso e voce Avishai Cohen, pianoforte Itai Simovic e Ivyatar Slivnik alle percussioni. Il jazz di Avishai Cohen è un jazz fatto di temi senza tempo, con fortissime influenze medio orientali e di musica classica, e in effetti ci proporrà vari canti popolari della tradizione ebraica, quelli della sua infanzia vissuta in un kibbutz nel nord di Israele, vicino al Libano, luoghi ahimè di estrema attualità oggigiorno. La vera svolta per Avishai Cohen sarà però a New York, la sua casa, da quando è diciottenne e soprattutto da quando diventa uno dei pupilli di tali Daniel Perez e Chick Corea tra il 96 e il 2003. A New York gli si aprirà un mondo fatto di tradizione e suoni dal Medio Oriente, di ritmi latini e specialmente di temi estremamente cantabili, non solo affidati alla sua voce, alla sua bocca, ma anche alla voce, quell'altra, quella del suo contrabbasso, che eleva strumento melodico piuttosto che a semplice strumento d'accompagnamento. Quel 18 ottobre scorso regalava al pubblico di Lugano, decisamente coinvolto come potrete sentire, anche numerosi brani, tra cui alcune perle celeberrime come A Child is Born, Seven Seas e Nature Boy, valorizzati ancora di più dalla presenza di un'orchestra sinfonica completa e di altissimo livello come quella di Göteborg. Accomodiamoci allora all'interno della sala teatro dell'Hack di Lugano per rivivere le emozioni di questo concerto, guidati dalle parole di Avishai Cohen e dalla musica del suo trio. Avishai Cohen, Itai Simovic e Ivyatar Slivnik, affiancati dall'Orchestra Sinfonica di Göteborg diretta da Alexander Hansen.

0: Scrosciano senza fine gli applausi dei circa 1000 presenti nella sala teatro dell'ACI di Lugano lo scorso 18 ottobre a Lugano Musica e che non hanno smesso di far sentire tutto il loro calore durante questi quasi 90 minuti di musica coinvolgente, curiosa, fatta di melodie decisamente orecchiabili. La musica del grande contrabbassista e cantante israeliano classe 1970 Avishai Cohen, che stregava il Lac insieme al suo trio Itai Simovic pianoforte e Ivyatar Slivnik alla batteria, insieme alla formidabile orchestra sinfonica di Göteborg, che proprio un giorno prima si era invece esibita sullo stesso palco con un repertorio decisamente diverso, quello sinfonico nordico con la musica di Jean Sibelius, e qui invece impiegata anche nel jazz contemporaneo sotto la direzione di Alexander Hansen. Una musica, quella di Avishai Cohen, che fonde nei suoi brani tradizione e modernità, dai canti popolari ebraici ai ritmi latini più incalzanti, l'improvvisazione e poi questi interessanti arrangiamenti per orchestra sinfonica e trio di base del jazz, pianoforte, contrabbasso e batteria. Questo concerto, inciso dai microfoni della RSI e che stiamo rivivendo in prima emissione radiofonica per Rete 2, non finiva qui, perché l'Avishai Cohen Trio regalava anche un bis a questo meritevole pubblico, e quale se non forse il suo brano più celebre, Remembering.
1: Thank you very much. We know just one more tune.

Ancora una volta gli applausi fioccano dal LAC di Lugano per l'Avishai Cohen Trio, Queen Remembering, brano forse più conosciuto del celebre jazzista israeliano, grande protagonista di questa puntata di Prima Fila, in cui abbiamo rivissuto in esclusiva il suo concerto del 18 ottobre scorso sulle rive del Ceresio, insieme al direttore Alexander Hansen e all'Orchestra Sinfonica di Göteborg, che il giorno prima suonava invece sotto vesti decisamente più classiche in un programma diretto da Osmo Wenske e che prevedeva vari autori nordici, tra cui Jean Sibelius. E proprio da qui lasciamo questa registrazione, ma continuiamo questa puntata di Prima Fila Concerto RSI in compagnia di questa importante formazione svedese che per più volte negli scorsi decenni ha fatto tappa nella Svizzera italiana. In quel fine settimana, il primo della stagione 2025-2026 di Lugano Musica, eseguivano la sesta sinfonia del genio musicale finlandese Jean Sibelius, e anche se il concerto non è stato registrato proprio nel 2025, i Göteborg Symphoniker pubblicano un disco per l'etichetta Alpha Classics in cui è presente questo capolavoro. L'occasione allora è troppo ghiotta per non prenderla al volo e entriamo in questa partitura e ascoltiamola, diretta dal finlandese Santtu Matthias Orvali, classe 85, oggi direttore principale della Philharmonia Orchestra di Londra. Sicuramente non famosa come la seconda o la quinta, questa sinfonia è il Sibelius nel suo lato più essenziale, naturale, spirituale, nasce dal silenzio, da quel paesaggio ovattato, dalla neve della taiga finlandese, dalla luce soffusa del nord. Perché suona così? Ce lo possiamo spiegare musicalmente con una frase di Sibelius stesso. Mentre altri compositori offrono cocktail colorati, lui crea acqua pura di sorgente. È un'immagine molto adatta. La sinfonia non cerca effetti spettacolari, ma una bellezza limpida, naturale. La domanda è come traduce ciò in musica? Oltre alla strumentazione, Sibelius sceglie la tonalità di re minore, ma in realtà l'opera vive molto nel modo dorico, una scala antica che le dà un colore sospeso, quasi liturgico, pastorale. Una scala di re minore, ma con il Si naturale invece del Si bemolle, per chi volesse. Per questo motivo la sinfonia non suona tragica come ci si aspetterebbe da un re minore, ma più contemplativa, semplicemente nordica. Ascoltiamo la sesta sinfonia di Jean Sibelius nei suoi quattro movimenti con Santtu Matthias Orvali e l'Orchestra Sinfonica di Göteborg.

Le luci e i paesaggi innevati vengono contemplati, ammirati ed evocati in musica dal sommo compositore finlandese. Questa era la sesta sinfonia in re minore di Jean Sibelius, eseguita dai Göteborg Symphoniker diretti da Santo Matthias Ruvali in un disco Alpha Classics dell'anno scorso. E con questo capolavoro di purezza e limpidezza di colori, questa puntata di Prima Fila Concerto RSI giunge alle sue battute finali. Da Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e a presto.

0: García Lorca. Il duende, la luna e la memoria di Monio Vadia.
1: García Lorca conosceva il leader fondatore della Falange spagnola, José Antonio Primo de Rivera, molto affezionato alla poesia. Lo stesso Lorca disse di lui al giovane Gabriel Zelaya nel marzo del 1936. José Manuel es como José Antonio, otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes ceno con él? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene que me vean con él. Una morte gloriosa e violenta ci rende mitici. Una morte che ci appare ingiusta, come quella di Marilyn Monroe, costruisce un mito. La morte fa tante cose. E García Lorca ha fatto ciò che tutti i grandi poeti, scrittori fanno. Quando noi leggiamo un libro, prendiamo un libro non di carattere poetico-letterario, ma un libro scritto in un momento di tempesta. Il libro del comunista americano John Reed, I 10 giorni che sconvolsero il mondo. Ecco, diventa, la rivoluzione bolscevica diventa subito mito universale. Ed è così. Una poesia sola può trasformare in mito un periodo storico, un paese e renderlo vicino a chiunque. Perché? Per quell'uomo profondo che c'è in tutti noi, che riconosce. La musica gitana era considerata roba sporca. Dopo che García Lorca ne scrive diventa un'altra cosa. Però per il franchismo rimane ancora. È così, il tango è una musica da bordello e da sfida, la ballavano fra uomini. Però poi quando Gardel canta Volver, ecco che diventa il mito, il tango, questo mito. E viene percepito come mito anche da chi è lontanissimo da quel mondo. Sono stato portato una sera a... Sono stato portato in un posto da amici dopo un mio spettacolo. Ho detto, vieni, non chiedere dove andiamo, fidati. Scendiamo da uno scalone. Entro in un posto dove c'erano tende di velluto, creavano un corridoio. Io ho accettato l'invito, a un certo punto spostano una tenda e ci sono 300 coppie di tango che ballano. Tango, non il tango figurato, il tango. Le donne sembrano tutte donne di malaffare e gli uomini tutti dei malavitosi guappi. Quando si ferma, che c'è una pausa, era un festival di tango, quando si ferma per fare una piccola pausa si sentono voci che dicono magari: ragioniere, lei si ferma o domani parte? Erano delle persone normalissime, giudici, avvocati, geometri, ma erano trasfigurati. Perché? È l'uomo profondo che viene fuori. Quello è un mezzo potentissimo. E la poesia di García Lorca ti fa venire una voglia matta di essere nato in Spagna. A me particolarmente, perché io sono un ebreo di origine ispanica. Allora, ricordare García Lorca, nell'uomo poeta c'è una verità che ci è stata sottratta per decenni e decenni. Ma noi, ricordando questi giganti, questi uomini che avevano il dono di poter rivelare a noi chi siamo nel nostro profondo, allora ricordarli è lottare per che si conservi il valore integro e sacrale dell'essere umano.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

quella volta che. È questo l'incipit ideale per uno spazio che vogliamo dedicare ad un brillante vocalist camuno. Lui è Boris Savoldelli ed è qui con noi per presentarci del materiale inedito, ovvero degli autentici regali sonori. Si tratta quasi sempre di sue originali riletture di brani assai noti, realizzate in momenti diversi e con organici diversi, che in un modo o nell'altro sono legate a filo doppio ad un episodio o ad un momento memorabile della sua carriera. Boris Savoldelli ci racconta quindi di quella volta che

0: quella volta che ho deciso di farmi in tre, ma tre dei miei idoli vocali.
1: Ah, quindi immagino Lambert, Hendrix e Ross.
0: No, in effetti anche quelli sono tre miei idoli vocali. Però, come abbiamo sentito poco fa, stiamo muovendoci in un ambito più rock folk. Stiamo parlando infatti di Crosby, Stills e Nash. Se ci pensi, guarda che loro sono stati incredibili. Sono riusciti con le loro tre voci e le loro composizioni ad essere incredibilmente efficaci, popolari, terribilmente popolari, ma mai semplicisti e mai banali, e questa è una cosa di una complessità incredibile. Io ritengo che il loro primo album sia assolutamente imprescindibile, e in particolar modo un brano del primo album che amo visceralmente, che si intitola Helplessly Hoping. La bellezza melodica è perfetta, le parole sono centellinate, l'armonia fra le tre voci è incredibile, ed è stata proprio questa armonia, il desiderio, la curiosità di capire qualcosa di più di questo impasto che mi ha fatto così un pomeriggio provare a divertire, cioè mi sono messo davanti al lettore CD, ho cominciato ad ascoltare e mi sono trascritto le tre voci, e poi per divertirmi ho provato a ricantarle. Quindi ho provato a tradurmi in un novello Crosby, un novello Stills e un novello Nash. E insomma la cosa è stata proprio bella. È stato come, permettimi questo paragone culinario, un po' come tornare a casa con la spesa, no? Tu hai gli ingredienti, ma gli ingredienti in sé non fanno nulla. Quando invece li unisci con sapienti mano da cuoco, alla fine ottieni il piatto ed è saporito. E questo è un po' quello che è venuto fuori da questa canzone. Tu senti le tre linee separate, sì, sono graziose, ma nulla di che. Ma nel momento in cui le unisci, bam, esce la magia straordinaria del brano.
1: E la nostra fortuna è che tu oggi ci hai portato il risultato, per cui lo sentiamo.
0: Ma grazie, speriamo che sia apprezzato anche dai nostri ascoltatori.

0: brano di Crosby, Stills and Nash che molti di voi avranno riconosciuto anche in questa versione firmata da Boris Savoldelli, Helplessly Hoping. Beh, grazie Boris.
1: Io direi grazie a Crosby, Stills and Nash per questo capolavoro. Ma grazie a voi per avermelo fatto cantare.

0: Il 9 settembre di quasi un secolo fa nasceva Elvin Jones, una delle figure di maggior rilievo della storia del jazz e, secondo alcuni, il batterista jazz per eccellenza. Con le sue bacchette ha impreziosito capolavori come The Real McCoy di McCoy Tyner o Out of the Cool della Gil Evans Orchestra. Ma è soprattutto collaborando per anni con John Coltrane che ha contribuito a scrivere pagine essenziali dell'evoluzione del linguaggio jazz. Qualcuno lo ha definito l'imperatore dei tamburi e dei piatti, e quel qualcuno non era uno qualunque, ma il grandissimo batterista Max Roach. Elvin, la macchina del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, lo ha detto poco fa Donald Trump, ricordando di avere risolto già 8 guerre. I due inviati del presidente statunitense saranno prima in Russia e poi a Kiev. Abbiamo un'idea per la pace tra Russia e Ucraina, ha detto Trump, sottolineando che Vladimir Putin e Zelensky si odiano. Il presidente ha quindi parlato dei numerosi morti da ambedue le parti, a suo parere. Witkoff e Kushner sono due grandi negoziatori, vedremo se possiamo fare qualcosa, ha concluso Trump, aggiungendo di parlare con il presidente russo Putin, di conoscerlo bene e di sapere che non ha alcuna intenzione di attaccare territori della NATO. E Donald Trump ha anche parlato dell'ormai prossimo incontro a Washington con il presidente Xi Jinping, sostenendo di avere anche un buon rapporto commerciale con la Cina e di aver organizzato una cena di Stato con il leader di Pechino e sua moglie. Attacco missilistico iraniano contro obiettivi statunitensi in Giordania, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citata a fonti arabe da Erez, il quotidiano israeliano. In precedenza i sistemi di difesa aerea erano stati attivati nel sud della Giordania, secondo Saberen News, un canale iracheno affiliato a milizie filo-iraniane. Dall'interno circa 300 persone hanno partecipato questa sera a una marcia commemorativa con un minuto di silenzio a seguito della sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana durante un rave party nell'area dell'ippodromo di Shahen ad Arau. L'evento è stato pianificato dagli organizzatori della festa finita in tragedia. Il corteo è iniziato in un parcheggio vicino alla piscina nella zona di Shahen per concludersi all'ingresso dell'ippodromo, dove i presenti hanno depositato candele e fiori restando in silenzio per diversi minuti prima di andarsene. 6 membri del gruppo di estrema destra Jung et Tat sono comparsi oggi davanti alla giustizia zurighese con l'accusa di discriminazione e incitamento all'odio. Nel corso del dibattimento la procura ha chiesto pene detentive di una 15 di mesi, di cui 6 da scontare in carcere, per i 2 principali imputati, mentre la difesa ha invocato la loro assoluzione. Fuori dall'edificio del tribunale si sono radunati un centinaio di manifestanti antifascisti. La sentenza sarà pronunciata soltanto ulteriormente. E veniamo alle previsioni per domani, che annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo con passaggio di velature ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Lui avrebbe voluto bloccarmi di qua. Non si può bloccare l'avversario, quindi l'avversario deve poter sempre andare dall'altra parte e arrivare in fondo. E quindi adesso tenterò di costruirmi la strada per arrivare lì in fondo. Provo.
1: Ti ha messo in difficoltà?
2: Tanto.
0: Tocca a me? Tu hai mosso?
2: Sì. Ma qual è lo scopo del gioco? Non far arrivare l'avversario qui, però devi arrivare tu.
1: Però tu costruendo un muro per lui, in realtà ti sei fatto anche un muro per te.
2: Sì. È quello un po' il problema di posizionare le barriere.
1: Si può andare indietro?
0: Sì, si può andare avanti, indietro, a destra, a sinistra, ma non in diagonale. In diagonale è vietato.
1: E se i due pedoni si ritrovano di fronte bloccati?
0: Si può scavalcare. Si può scavalcare.
3: Siamo a Rho, nella periferia di Milano, in un parco. È arrivato il Ludobus. Con lui arrivano biciclette, tricicli, giocattoli di legno, oggetti semplici e sorprendenti. C'è chi inventa un percorso e chi lo attraversa per la prima volta. Le regole si costruiscono mentre si gioca e qualche volta si possono anche cambiare. Perché il gioco non è soltanto un'attività per bambini, è un modo di stare nello spazio, di incontrare gli altri, di misurarsi con un limite e magari di provare a spostarlo. Il Ludobus porta tutto questo in uno spazio pubblico, un luogo che normalmente attraversiamo, dove oggi invece ci fermiamo. Marcello Fischner di Spluff, spazio pedagogico ludico formativo della cooperativa Equo.
4: Il Ludobus nasce come, diciamo, strumento di promozione sociale ludico in Germania negli anni 90. Poi in Italia arriva fine anni 90, inizio anni 2000. E da allora, diciamo, noi come Equo Cooperativa Sociale abbiamo questo Ludobus che è operativo dal 2001, quindi 25 anni, no, 2001. E il Ludobus è uno strumento per creare occasioni di gioco nello spazio pubblico, gratuite. Promuove il gioco libero, il gioco particolare, giochi di movimento, rompicapi, giochi di logica, tappodromi, trampoli, carrettini, costruzioni. Permette di creare appunto momenti di aggregazione positiva legata al gioco, al gioco tra generazioni, tra sconosciuti, tra bambini e anziani, insomma, tra tutti.
1: Ci riesci anche tu? È difficile? No.
3: Come suggeriva Rodari, basta un piccolo gioco della fantasia per aprire una possibilità. Ma qui non dobbiamo immaginare.

0: che è molto dinamico, sì, come gioco, è molto veloce e ci si diverte proprio perché è semplice, è dinamico ed è veloce. Infatti è già tipo la terza quarta partita che facciamo.
1: Tu sei fortissimo, eh? Tu sei fortissimo.
2: Ci stiamo, diciamo, ci stiamo rimandando questi tappi come se fossero delle bombe, diciamo. E quindi ci stiamo bombardando a vicenda e vediamo che è più veloce a riempire. E il gioco in sé è sicuramente un momento di svago, però può sicuramente migliorare la relazione tra le persone, stimola le regole, la formulazione delle regole e quindi il rispetto, lo scambio dei ruoli, e sicuramente può migliorare le relazioni in generale. Questo è il mio punto di vista.
1: Sì, che permette di scambiarsi in un altro modo.
2: Cioè... Sì, sì, sì, di scambiarsi ruoli e sperimentare il fatto di vincere, perdere, di avere un ruolo di comando e un altro quello di esecutore. E diciamo, aiuta a portare questa cosa anche nella vita di tutti i giorni. Cioè, in questo momento io sono la mamma che sta perdendo e mia figlia mi sta, ecco, soverchiando.
1: Stai vincendo tu.
2: Mentre nella vita di tutti i giorni, diciamo, è più lei che subisce le mie regole.
1: Tu stai vincendo la grande, però.
2: Sì, sì. Oh.
3: Sì, sì.
1: Ma secondo te lasciamo abbastanza i bambini giocare o no?
3: Sì.
1: Sì. E secondo te? No.
2: Ma secondo me tendiamo più a imbambolarli. Se dovremmo farli giocare di più, con lasciarli anche annoiare di più, in modo che si inventino qualcosa.
4: La mamma e la figlia continuano a giocare. Intorno a loro il parco continua a vivere. Le persone passano, i bambini corrono, la musica accompagna i giochi. Il mondo intorno non si ferma, anzi, sembra partecipare a quel momento. Il Ludobus è arrivato per questo, per portare oggetti semplici in un luogo quotidiano.
2: Come vuoi fare? Così? Ah. Ti riempio tutta la candina di tappi.
3: Ah. No, dai.
2: Sì, li metto tutti nella tua candina.

0: Ma questi giochi li costruite tutti voi?
1: Allora, i giochi del Ludobus un po' sì, perché comunque sono giochi un po' particolari che non si trovano in commercio. O li costruiamo noi, i più belli, i più brutti, oppure i più belli ci appoggiamo a dei falegnami che ce li fanno per noi, che li fanno molto meglio di noi. Facciamo un po', facciamo dei laboratori nelle scuole, partendo dalle, tendenzialmente dalle scuole medie, in cui facciamo dei laboratori di costruzione giochi di legno, quindi insieme a loro realizziamo dei giochi, alcuni rimangono in dotazione ai posti che ci ospitano, altri invece diventano dotazione del Ludobus. In particolare negli ultimi anni abbiamo un bellissimo progetto che lavora con ragazzi in messa alla prova, cioè che hanno misure alternative al carcere, diciamo ragazzi che hanno commesso reati, che insieme a noi partecipano a un centro diurno, un laboratorio di falegnameria, e insieme a loro costruiamo o arredi urbani o attrezzature ludiche. In particolare negli ultimi anni ci siamo specializzati nelle cucine di fango, e quindi appunto alcune cose le realizziamo insieme, un po' le costruiamo noi, un po' insieme appunto a giovani, ma anche giovanissimi.
0: Il gioco, secondo te, tra i ragazzi è qualcosa che manca tanto oggi?
1: Ma manca, cioè il gioco ce n'è tanto, soprattutto videogioco, che comunque senza avere nulla contro il videogioco è un po' una forma un po' più, diciamo, un po' più isolata, anche se magari si gioca online con altre persone, però si sta tendenzialmente nella propria cameretta e ci si collega insieme con gli altri tramite uno schermo. Invece il gioco, questo che promuoviamo noi, è un po' un gioco invece che serve per creare relazioni, serve per creare conoscenza, fiducia, per mettersi un po' alla prova. Sono tutti giochi particolari, perché tendenzialmente se noi avessimo il pallone da calcio e le porticine, tutti i bambini andrebbero a giocare a quello, perché comunque gli dà sicurezza fare una cosa che sanno fare. E invece qua è un po' più sfidante, nel

0: che trovano dei giochi che si vedono raramente in giro, e quindi si mettono a provare a altri tipi di giochi che comunque insomma sviluppano tutta una serie di competenze, quello manuale, concentrazione, rispetto delle regole, insomma un sacco di come dire di corollari intorno al gioco.
1: Il gioco comunque diventa anche un metodo educativo.
0: Certo, sì, per noi il gioco è uno strumento educativo, uno strumento di relazione, perché Ludobus lavora o su eventi come questo, per cui crea una zona ludica libera a cui tutti possono partecipare, diciamo, come vogliono. Gli operatori non sono animatori ma sono facilitatori, quindi diciamo noi spieghiamo le regole dei giochi a chi vuole giocare secondo le regole, diciamo, ufficiali. Ma il gioco è libertà, quindi se i bambini decidono di utilizzare un gioco in un altro modo, a quel punto l'unica cosa che stiamo a controllare, tra virgolette, è la sicurezza.
2: Anche questo gioco è la prima volta che lo vedo e mi è piaciuto, ci rigiochiamo?
3: Lo dividete bene i tappi.
4: Cosa sono? Come si gioca?
2: Allora, sai quando vai al sushi ci sono le bacchette e fai finta che i tappi per i vini, tappi per i vini sono i nigiri dei sushi. Tu con le tue bacchette grandi devi prenderle e lanciarle nel buco dell'altro avversario. Se finisce, hai vinto.
4: E tu sei bravissima, vai sempre al sushi?
2: Sì, mi piace anche il sushi. Via!
4: È difficile?
2: Sì. Beh, diciamo abbastanza.
0: Sì, sì, sicuramente funziona anche molto l'effetto wow, l'effetto sorpresa di cose che non si conoscono. E poi per noi il gioco, diciamo, attraverso il Ludobus, ma anche attraverso progetti nelle scuole, appunto, magari anche attraverso il gioco da tavolo, lo utilizziamo anche all'interno di progetti più prettamente sociali, quindi soprattutto progetti di coesione sociale. Il Ludobus interviene nello spazio pubblico, magari torna cadenzato ogni settimana, magari ogni due settimane, e si creano delle occasioni per cui le persone, oltre a giocare insieme e stare insieme, si conoscono e conoscono i loro vicini di casa, le persone che abitano nel quartiere. Insomma, anche questo secondo noi migliora poi la vita nei territori. Noi soprattutto operiamo in quartieri periferici, e chi abita a Milano lo sa che comunque le relazioni sociali sono abbastanza difficili in una città così grossa, e Ludobus permette appunto di fare una partita con qualcuno a un gioco. Poi non per forza si diventa migliori amici, ma quando ci si incontra poi per strada ci si sorride, ci si saluta, ecco, e questo già ci sembra molto.
4: Fammi vedere uno dei giochi brutti che avete costruito, visto come hai detto.
0: Ecco, faccio vedere quello che ho fatto io, così le responsabilità sono mie. Ecco, via, questo qua, il tappodromo. Allora, i nostri giochi, diciamo, sono tutti replicabili, perché ci piace promuovere il diritto al gioco e far sì che le persone vedano le cose e se le autocostruiscano. E quindi sono molto semplici. Questa è un'asse di legno dipinta con dei buchi. Abbiamo dei tappi di bottiglia, quelli a capsula, tipo di quelli della birra, con sopra un'immagine, e i bambini con la schicchera fanno il percorso, stando attenti appunto a non cadere nei buchi, e fanno una gara di tappi. Il primo che arriva in fondo vince la gloria di aver vinto una partita. Lavorando in iniziative con tante persone subiscono abbastanza un assalto, e quindi questo qui è un calcettone vecchissimo che abbiamo costruito tanti anni fa, e che però ancora fa ancora la sua parte e permette ancora di far stare bene e divertire le persone.
5: Dai, dai, guarda. stiamo tentando di svuotare la nostra parte dalle biglie, diciamo, chiamiamole così, dai dischetti. Neo, chi finisce prima? Cosa fa? Vince?
4: Cosa stai facendo?
6: Sto facendo la stessa cosa che sto facendo mio padre.
4: Cioè, preferisci i giochi di... Ti piacciono i giochi di legno?
6: Sì.
5: Certo, sì, anche la maniera di far vedere i bambini come una volta, no, ci si divertiva con poco, tante volte, un po' arrangiandosi, costruendo con quello che si ha.
4: Non ho capito. Quando c'è il Ludobus vieni all'evento perché c'è il Ludobus?
7: Beh sì, poi anche perché i miei genitori mi obbligano e... No, scherzo. Sì, però Isma, con calma. Aspetta. E poi, no, mi piace anche a me il Ludobus, ci sono tutti i miei amici, tipo Isma appunto, e mi diverto. Appunto, con i giochi c'è tanta roba.
4: Adesso cosa state facendo?
7: Allora, non so come chiamarlo. Come lo chiamiamo sto rogo? Ci sono questi cilindri, questi dischetti, che con degli elastici devi mandare nel campo avversario, e chi ne ha più perde.
4: E mi stai perdendo,
7: Ismaele, mannaggia a te che sto parlando.
4: Se ne sta approfittando.
7: Esatto.
4: Ma secondo voi i ragazzi della vostra età giocano abbastanza?
7: No, per pochissimo. E secondo me dovrebbero giocare molto. Adesso sembrerò magari vecchio, però cioè, la maggior parte dei ragazzi che vedo stanno tutto il giorno con questi cellulari in mano. Anch'io, magari anch'io lo uso il cellulare, però mi so pochino limitare, cioè comunque c'ho il blocco. Secondo me dovrebbero giocare proprio di più, cioè vedere questi bambini adesso che giocano così, si divertono, mi fa piacere, perché la maggior parte che vedo sono appunto attaccati o a sti tablet a fare cavolate del genere, che poi non gli serviranno a nulla nella vita, Cioè anch'io ci gioco a quei giochi, però come ho già detto c'ho i limiti.
4: Ci giochi, ma tu non ci giochi di più perché c'hai i limiti o?
7: Sì, anche. Anch'io mi diverto con i giochi. Quando c'ho uno schermo davanti, un po' ti... Com'è che posso dire?
8: Ti prende.
7: Sì, ti prende. Non ti prende, ti intrappola più che altro. E sta roba è veramente...
8: Dannosa.
7: Sì, dannosa. Che stiamo facendo noi? Sviluppa la voglia di uccidere il proprio amico, ma altri sì, come questo qua delle macchinine qua dietro, che con i tappetti di birra che bisogna lanciare con il dito, però sì, abbastanza, dai.
9: Si gioca molto in quest'epoca ai videogiochi, e un po' va bene perché comunque è divertente, ovviamente, però quando diventa troppo non può essere, appunto, come diceva prima, dannoso per la salute, anche un po' che ti isoli. Sì, magari ci sono anche un po' poche occasioni di sperimentare giochi diversi o comunque di fare attività più divertenti.
4: E secondo te ci dovrebbe essere una riflessione su questo?
9: Una riflessione?
8: Cioè, dovremmo riflettere
9: sì, cioè probabilmente se ci si ragionasse un po' di più si riuscirebbe anche a trovare una soluzione.
4: E anche gli adulti secondo te dovrebbero giocare?
9: Beh, quando capita.
10: Sono giochi più semplici, non troppo tecnologici, e dove il movimento fisico, l'equilibrio, l'abilità, l'attenzione, lo stare al sole, eccetera, sono molto più, sono la base per questo gioco, e quindi anche per tutta la socialità.
4: Diciamo anche manca un po' la semplicità, non nel giocare, di ritrovare il fatto di che si può giocare anche con cose semplici.
10: Sì, assolutamente, cose semplici e insieme agli altri.
4: Sì, dal anche vivo. La socialità.
10: Esatto, dal vivo. Dal vivo.
4: Sì, anche i ragazzi lo dicono, quelli che...
10: Ah, ok. Allora.
4: No, dicono magari non giochiamo abbastanza, i ragazzi non giocano... Cioè, tu come sei educatore, immagino.
10: Sì.
4: Cioè, tu come educatore pensi che i ragazzi non giocano abbastanza o giocano abbastanza? Cioè, a parte i videogiochi, diciamo.
10: Allora, no, beh, giocano, però non... No, molto meno insieme, più una socialità più online, quindi più mediata e ognuno a casa propria. Invece questo genere di giochi ci permette a tutti di stare un po' insieme e di condividere insieme dei momenti guardandosi negli occhi, che è molto diverso rispetto a giochi online che adesso invece si fanno e sono la base adesso della loro socialità, ma è un impoverimento dal mio punto di vista.
4: Adulti, sì.
10: Si ormai ci possiamo fare quello che possiamo, ma sulle nuove generazioni magari proviamo a reinstillare un po' di giochi come una volta, ecco.
4: Ma secondo te, per esempio, cioè i giochi questi?
10: O questo genere di giochi, soprattutto se fatti in coppia o insieme agli altri, anche danno, come dire, cioè, c'è una differenza fondamentale. In videogioco sei uno contro tutti e non c'è un non c'è un role taking, cioè non prendi un tempo, poi passi a un altro, non hai un tempo d'attesa, fai tutto quello che vuoi, quando vuoi, nel momento in cui vuoi. Con questi giochi invece devi attendere il tuo momento, aspettare, vedere cosa fa l'altro e quindi entrare in relazione con l'altra persona con cui stai giocando. Alcuni sono magari più caotici, però devi comunque stare attento a quello che fa l'altro. Poi ci sono dei giochi in cui sono più di equilibrio, più di esplorazione, per cui esplori il tuo corpo, i tuoi movimenti, esplori anche il giardino con i carretti o con le biciclettine. Quindi sì, è totalmente diverso. Sì,
4: sì. Ma qui hai costruito qualche gioco di quelli che sono qua?
11: Sì. Vieni, guarda, che tra l'altro è una cosa molto speciale per me. Perché la cosa bellissima di questo è appunto vedere poi i bambini giocare e pensare questo l'ho fatto io per loro, cioè non so come dire, la gioia del vedere qualcosa che hai creato tu con le tue mani, che viene utilizzato e che fa divertire i bambini come ti sei divertito tu. Il mare nuovo che abbiamo rifatto, perché quello vecchio era un po' rovinato, abbiamo rifatto tutti i pesci, le canne e la struttura che crea il mare. E per me è molto importante, penso sia il mio gioco preferito, anche se non ci gioco mai, ma perché quando avevo la loro età e c'erano a Baggio, dove abito io, ci sono sempre queste giostre che vengono, e l'unico gioco che a me piaceva fare alle giostre era la pesca dei cigni, e poi pescavo spesso con mio nonno, quindi dargli, cioè non so come dire, ho proprio un legame affettivo con il gioco della pesca e la pesca in generale.
4: È tutto in legno,
11: sì, tutto in legno che noi poi, vabbè, tagliamo, decoriamo e pitturiamo. Secondo me nella nostra società non si gioca a nessuno mai abbastanza, cioè io penso che, cioè, il gioco per me è il mio vizio, io ogni giorno gioco, un po' come, cioè,
4: non di soldi però,
11: gioco in qualsiasi modo, videogioco, gioco da tavolo, gioco con loro. Secondo me non si gioca mai abbastanza, si può sempre giocare di più.
4: Ma tu che sei educatore, tra il videogioco e il gioco, diciamo, questi più creativi che si fanno in
11: presa, giochi dal vivo.
4: Come si, cioè, quali competenze diverse sviluppano?
11: Sono due cose diverse, nel senso che il gioco da tavolo ti fa sviluppare competenze sociali, entrambi ti fanno sviluppare competenze agonistiche in base di collaborazione in base ai tipi di giochi che giochi. E poi, cioè, anche quello, ci sono delle cose che sono molto comuni, perché per esempio entrambi ti fanno sviluppare abilità pratico manuali, i videogiochi più che altro coordinazione occhio mano e logico matematica, questi un pochettino più appunto sociale, collaborativo, agonistico e sopportare il senso della frustrazione nella sconfitta.
0: Se uno ci pensa quante biblioteche ci sono ad esempio nelle città e quante ludoteche, soprattutto gratuite, esatto, no, perché esistono delle ludoteche private, diciamo, come il concetto di biblioteca comunale dovrebbe essere anche lo stesso della ludoteca comunale, no? Spazi aperti che accolgano le famiglie, ci sono delle sperimentazioni in alcune città d'Italia, ma ancora molto poco. Il gioco è anche un po' libertà, se pensiamo un po', diciamo, alla mia generazione, comunque viene dagli anni 70, c'erano molti più spazi di libertà per i bambini, i cortili, le strade, mentre adesso questi spazi un po' si riducono anche un po', diciamo, anche a causa di un po' di ansie dei genitori. Anche se non siamo tantissimi, teniamo duro e portiamo avanti questa idea di promuovere il diritto al gioco, promuovere la cultura ludica, promuovere le relazioni positive tra le persone.
4: Quindi non solo i bambini ma anche gli adulti.
0: Purtroppo sì, il gioco nella società moderna viene inteso come qualcosa, appunto, di una perdita di tempo, no? Non siamo qua a giocare, si dice, a che regole stiamo giocando, e invece il gioco in realtà, diciamo, fa parte dell'evoluzione non solo dell'uomo, ma anche ad esempio gli animali giocano, cioè il gioco comunque fa parte della storia della vita in questo paese e nel mondo in generale. E quindi, insomma, ci piace promuoverlo, perché poi alla fine noi creiamo un'installazione, poi come vedi siamo in tre persone, ci sono circa un centinaio, 150 persone che stanno giocando. Noi interveniamo ogni tanto, ma le persone poi giocano liberamente, anche perché sono giochi abbastanza semplici, intuitivi, per cui uno si può approcciare e inventare. Adesso loro stanno giocando in un modo completamente diverso rispetto alle regole ufficiali, però si divertono e quindi va bene così.
10: Stacco vinto.
4: E tu sei un po' intrappolato?
2: Anche troppo.
12: Non ti puoi mettere una barriera qua?
2: No. Perché sennò esce fuori.
4: E più si stringe la mano alla fine.
10: Sì, certo. Anche se è una competizione, è comunque un gioco, insomma. Cosa faccio?

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Baron, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, prima puntata del terzo ciclo del nuovo ridotto dell'opera. Per un terzo ciclo ci vogliono tre voci, allora ben ritrovata a Gaia Baron.
2: Grazie, ben trovate a tutte le persone in ascolto e ben trovato Paolo Borgonovo.
3: Dopo Gaia Baron soprano, Paolo Borgonovo tenore e ovviamente Davide Fersini.
1: Baritono, ovviamente, e serve questa triade vocale perché l'opera, si sa, si regge sui confronti, si regge sulla fusione delle voci, e allora noi cercheremo oggi di fonderci per raccontarvi le prossime stagioni. Si sa, il ridotto parla di che cosa c'è in scena, ma spesso, purtroppo per questioni di tempi, non riusciamo a raccontare tanti spettacoli. E allora oggi che cosa facciamo, Gaia Baron?
2: Oggi scegliamo liberamente qua e là, volando fior da fiore, come si sarebbe detto, come avrebbero detto le nostre nonne.
1: O come direbbe Dandini all'inizio della sua aria nella Cenerentola.
2: Vedi, citazione sempre puntuale, il nostro baritono. Scegliamo qua e là alcune produzioni delle prossime settimane, dei prossimi mesi, che noi appunto per queste ragioni non riusciremo a coprire, ma che ci sembra utile e interessante segnalarvi.
1: E iniziamo, Paolo, con che cosa esattamente?
3: Cominciamo con un ascolto decisamente verista, scopriremo perché, è decisamente tenorile.

0: La celeberrima aria dai Pagliacci, Vesti la giubba, interpretata dalla voce di Gregory Kunde nel suo disco Verista, una scelta che ci ha richiesto Paolo Borgonovo per varie questioni che iniziamo subito a raccontarvi. Paolo.
1: Autunno verista nella vicina Italia del Nord per questo 2026, da Opera Lombardia al Festival Verismo di Torino, insomma un tripudio di Puccini, Mascagni e Leoncavallo di cui ci occuperemo. Non ci occuperemo invece del Leoncavallo previsto a Venezia 18 settembre, Pagliacci di Leoncavallo da soli, senza alcuna aggiunta tipo la solita cavalleria, da soli dunque al Teatro Malibran, la sede staccata e più raccolta della Fenice di Venezia. Direttore Daniele Calegari, la regia di Andrea Bernard con la collaborazione dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Perché abbiamo scelto Kunde come ascolto? Perché al debutto nel ruolo c'è Selene Zanetti nel ruolo di Ned Maccagno e Gregory Kunde, il tenore americano ormai 72enne, che ormai ha la sua seconda, forse la sua terza giovinezza, è Canio, qui molto apprezzato. E curiosamente è Canio anche a Torino, in una sola recita però della produzione di Pagliacci torinese il 21 ottobre, di cui parleremo. E mi piace parlare di questo cantante e sottoporre ai miei colleghi una domanda: qual è per voi la voce meno fonogenica che conoscete, quella che dal vivo ha una magia che i microfoni non riescono a cogliere? Io nella mia esperienza ci metterei quella di Anna Netrebko e sicuramente quella di Kunde, che negli ascolti perde tutta la magia dello splendore dei suoi acuti. È una voce che veramente è irriconoscibile nei microfoni.
2: Quindi noi consigliamo sempre, infatti, di andare a teatro, anche se inevitabilmente quello che vi proponiamo qui sono delle registrazioni.
0: Certo, perché quello che presuppone Paolo Borgonovo con questa sua domanda è che appunto non sempre ci sia una coincidenza fra quello che si ascolta nel disco e la realtà. La bellezza della voce in teatro è totalmente diversa. Concordo pienamente su Netrebko, ovviamente, che dal vivo ha la potenza di spettinare anche chi i capelli non ce li ha, come il sottoscritto, ma soprattutto vorrei sottolineare e porgervi anche un nome come quello di Salvatore Licci. Tra chi lo ricorda e lo ha sentito in teatro, ricorda una voce altrettanto potente, di una bellezza che sovente non fa il paio con potenza, anche illimitata, che purtroppo in disco non prende nulla di tutta quella meraviglia. Ecco, io direi questo nome, Gaia.
2: Quello che a me viene in mente è il nome, è Cecilia Gasdia, perché in effetti anche nel suo caso l'impressione, un po' come Netrebko, diciamo, anche se voci completamente diverse, ragioni completamente diverse, però è vero che l'impressione nell'ascoltarla in teatro è molto diversa da quella che poi uno può ritrovare in disco. Anche se a differenza di Netrebko, Gasdia poteva essere molto diversa da una sera all'altra.
1: Però forse quello che non era diverso era quello che anche la stessa Netrebko, quella magia di un suono che riempie lo spazio. Non è tanto la potenza, ma l'impressione di essere immersi in una voce dalla quale quasi non capisci la provenienza, come se tutto il teatro risuonasse. E questo alcune voci l'hanno, alcune no, e il microfono non riesce a coglierlo.
2: Chi diceva in modo un po' retorico, bisogna tirare gli spettatori dentro la propria voce?
0: Era Giacomo Laurivolpi, ovviamente, che ribaltava il tavolo e diceva: non bisogna riempire lo spazio, bisogna far sì che lo spazio entri nella propria voce. Quindi è un punto di vista molto interessante. A proposito di ribaltamenti, siamo partiti da un ascolto molto drammatico. Io direi di proseguire invece con qualcosa di assolutamente leggero, il musical.

0: me and I'm giving it up.
1: You Can Drive a Person Crazy dal musical Company di Stephen Sondheim. Questa è una registrazione Sony del 1988 con la voce protagonista di Donna McKechnie, soprano. Perché questo ascolto? Perché in Svizzera quest'anno si produrranno molti, molti musical, soprattutto in Svizzera tedesca, dove è una tradizione, ma anche nella Svizzera francese. Il primo sarà proprio questo titolo, Company, tra il 9 e il 16 di ottobre 2026. Noi non ne parleremo, ma per chi vorrà si troverà ai Bâtiments des Forces Motrices. È una creazione originariamente del 1970 e quindi sono passati ben 56 anni. Io ogni tanto scherzando dico che il musical ormai è musica classica. Paolo Borgonovo, credo che ci siamo, no?
2: Sì, se si considera musica contemporanea Schoenberg degli anni 10 del secolo scorso, allora il musical è musica antica. Forse la contemporaneità e l'antichità stanno nella fruibilità di un certo genere, chissà.
1: Però io vorrei restare a Ginevra e proprio, Paolo Borgonovo, vorrei coinvolgerti in un piccolo giochino.
2: Oddio.
1: Perché guardando molto più avanti alla stagione del Grand Théâtre, qui ci troveremo in realtà alla Victoria Hall di Ginevra. Tra il 24 e il 25 di giugno andrà in scena un Candide di Bernstein, dunque in forma non scenica ma concertante. E perché ve lo dico? Perché tornerà in scena in queste due serate Nathalie Dessé. E sappiamo bene che Nathalie Dessé e Candide vuol dire una sola cosa.
2: Glitter and be gay.
1: Esattamente, in realtà no. E questa è la grande sorpresa, non sarà Cunegonde, ma sarà...
2: Candide, non lo so.
3: Questa sarebbe veramente...
1: Questa sarebbe una grande rivelazione, no, sarà... La donna anziana, ruolo che fu di Christa Ludwig.
2: Oh,
1: dunque,
2: signora.
1: Così cambiano le voci e, beh, è un annuncio interessante, non credi, Paolo?
2: Sì, sì, certo, mi si collega a Violetta Urmana, che si definisce ancora soprano e che invece canterà quickly, cioè contralto profondo, nel Falstaff romano di quest'autunno.
1: Eh sì, è così. Era una notazione che vi consiglio di prendere perché sarà sicuramente una data da non perdere per ritrovare questa grande diva.
3: Colleghi, mi sembrate un pochino troppo allegri, è ora, come dire, di far scendere un po' la temperatura. Parliamo di Melancolia, un'opera che sarà in scena dal 3 al 19 ottobre a Stoccolma. È un'opera di Mikael Karlsson su libretto di Royce Vavrek ed è ovviamente interessante perché, a proposito di musical, di cinema e così via, è un'opera che nasce da un film che a sua volta nasce da un libro, quindi è uno strano percorso e questo è forse l'elemento di curiosità e di interesse. Se invece siete più tradizionali, avete voglia di andare indietro, però anche qui un piccolo filo musical si può trovare. C'è un personaggio di un celebre musical, Peter Schaeffer, diventato film con Miloš Forman, ovvero sia Antonio Salieri, che però era un vero compositore, la cui opera Tarar sarà in scena dal 10 al 18 ottobre all'Opéra Royal di Versailles con la direzione di Christophe Rousset, che l'ha anche già registrata e incisa, ma in una nuova produzione scenica firmata per la regia da Jean-Romain Vesperini. Insomma, è l'occasione per sentire un bellissimo coro. Questa è un'opera un po' bizzarra, perché naturalmente ai tempi Salieri era un po' strano avere un'opera che iniziava con un prologo allegorico, è un libretto che fa quasi pensare a Quino, ma in realtà è un libretto di Beaumarchais e quindi pieno di elementi di ironia che forse noi un pochino ci perdiamo, ma il coro è bellissimo.

0: E voi credevate di esservi salvati dal verismo? Invece no, dalla musica di Salieri torniamo al verismo, che abbiamo detto è un po' il trade union di questo autunno caldo in Italia del Nord. Del Festival Verismo di Torino parleremo, non parleremo però di una delle numerose produzioni di questo festival. Il direttore è sempre Andrea Battistoni di tutti i titoli e in particolare qui vi segnalo l'Iris di Mascagni, opera di ambientazione giapponese che secondo i testi sacri della storia della musica è un vertice di raffinatezza orchestrale e decadentismo simbolista. Andrà in scena al Teatro Regio di Torino dal 29 ottobre, la direzione appunto di Andrea Battistoni, la regia di Daniele Menghini, e qui però devo fare coming out con i miei colleghi. Noi fingiamo sempre di essere esperti di tutto e io ammetterò, io non ho mai sentito una nota dell'Iris di Mascagni, a parte l'aria del tenore Apri la tua finestra, che c'è nelle varie antologie dei tenori spinti o drammatici, e quindi insomma io di questi preziosismi orchestrali di Mascagni devo dire che non so niente. Cosa mi consigliate? Da cosa partire per scoprire questa presunta raffinatezza che il mondo ignora?
1: Seguire il tuo stesso consiglio e andarla a vedere a teatro.
2: Peraltro le occasioni di guardare e di andare a sentire e ascoltare il verismo in teatro, come ci stai dimostrando, non mancano. Anzi, il verismo sembra il nuovo trend dei teatri d'opera. Vorrei chiedere a entrambi voi una riflessione. Secondo voi perché sta tornando così di moda il verismo? E vi propongo due possibilità: perché ci sono voci veriste, oppure perché c'è una tendenza ideologica che ci porta verso questo tipo di messa in scena. Lo dico anche e soprattutto alla luce della Turandot a cui tu hai assistito a Torre del Lago, dove abbiamo visto praticamente solo voci belcantiste al servizio di uno dei Puccini più drammatici in assoluto. Gaia Varon.
1: Farei una considerazione forse perfida e malvagia, anche in maniera, voglio dire, un po' scherzosa, forse perché sono opere brevi, perché c'erano pochi soldi all'epoca, molte di queste sono opere brevi, sono opere in un atto, e il fatto che abbiano quindi un budget anche produttivo, forse più contenuto, e soprattutto che rispettino lo span di attenzione delle giovani generazioni, come in certi luoghi si dice, potrebbe essere un elemento di attrazione, però è appunto, è malvagità la mia.
0: Paolo? Allora non sarò meno malvagio e dirò che semplicemente l'approccio incapace di sognare di molti registi e di metteur en scène è quello di rendere verista, volgare, qualsiasi storia. Quindi tanto vale prendere delle storie veramente veriste e volgari e farle cantare di conseguenza.
1: O renderle astratte ed elegantissime.
0: E questa è la questa è la possibilità opposta. No, detto crudelmente, la messa in scena verista, lo stile verista, forse è più vicino a una certa visione cinematografica ed è quello che può resistere a una fruizione che non ha bisogno di capacità astrattive e di fantasia.

0: È vero però che Mascagno orchestrava bene.
1: In effetti sembra proprio ben orchestrata questa danza per la morte di Diada, l'Iris di Mascagni. Qui l'esecuzione è quella dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Gianluigi Gelmetti, ma se avete voglia allora di sentirla dal vivo a Torino, nell'ambito del Festival Verismo, l'Iris di Mascagni è in scena dal 29 ottobre. E tra parentesi, altra rarità di cui non tratteremo, dal 27 ottobre invece la Bohème, ma non quella di Puccini, quella di Leon Cavalli. Sempre al Regio di Torino.
2: E se invece, sempre a proposito di rarità, voleste ascoltare qualcosa di molto più vicino a noi, io vi proporrei di fare un tris di opere, diciamo, del nostro tempo, a partire da Dr. Atomic di John Adams, che sarà in scena all'Opernhaus di Zurigo tra il 7 e il 28 febbraio 2027, ma udite udite, la regia è di Vanessa Beecroft, e chi si occupa di arte contemporanea sa benissimo che qui, più che di una regia, parliamo veramente di una messa in scena. Vanessa Beecroft è una artista nella capacità di disporre i corpi nello spazio. Questa è la sua grande dotazione, il suo grande talento, e dunque sarà veramente interessante andare ad ascoltare e a vedere in questo caso l'opera di John Adams. Altrimenti, un'altra proposta che ci porta ancora più avanti nel calendario dell'anno prossimo, beh, qui Angels in America di Peter Etvosh, anche qui un'opera letteraria tratta dall'omonima pièce di Tony Kushner, e si terrà al Theater Winterthur dal 7 al 23 maggio del 2027, e sarà l'occasione qui, in questo caso molto interessante, di scoprire anche un personaggio che si muove in questa pièce, il personaggio di Roy Cohn. E chi segue le cronache americane in questi momenti sa che Roy Cohn, avvocato squalo della New York dello scorso secolo, scomparso ovviamente a causa dell'AIDS, l'opera parla dell'epidemia di HIV, è stato il mentore di Donald Trump. E inevitabilmente, parlando di questo nome, andiamo avanti sul filone America oggi, perché vorrei chiudere questo filone americano, come l'abbiamo chiamato, con un altro annuncio. E qui stiamo parlando della Susanna di Carlisle Floyd. Si terrà al Concertum Theater St. Gallen tra il 6 febbraio e il 4 aprile del 2027. Che cosa dire di quest'opera? Per chi non la conoscesse, diciamo che è stata scritta sotto il maccartismo e mette in scena la famosissima storia di Susanna e i vecchioni, tema biblico, in cui si racconta della molestia da parte di tre anziani della congregazione ai danni di una donna. Ecco, è stato il modo con cui Carlisle Floyd ha raccontato il sopruso ideologico ai danni di una parte della società da parte di chi in quel momento era al potere. Quindi credo che siamo veramente al racconto del presente. L'opera lo può fare, io credo, e riportare in scena un titolo così raro a St. Gallen credo che sia una scelta molto coraggiosa.

0: So while the congregation sings a hymn, I want to see all those whose souls want saving and what wants to become free of the heavy burden of sin to come down and meet the Lord nigh here at the altar.
1: La terribile predica del pastore Bleach dalla Susanna di Carlisle Floyd, terribile predica magnificamente eseguita da Sam Ramey con l'accompagnamento dell'orchestra dell'Opéra de Lyon sotto la direzione di Kent Nagano per un disco Virgin Classics del 1994.
2: E ci parlavi, Davide, di rarità in Svizzera e in questo filo americano che hai tirato. Io passerei invece a due rarità che fanno parte del cartellone del Festival Donizetti, che si svolgerà a Bergamo fra il 13 e il 29 novembre. Le opere in cartellone, le produzioni operistiche in cartellone sono tre. Una è Le convenienze di convenienze teatrali, che forse è l'opera che già conosciamo, ma le altre due sono certamente meno ascoltate e una sostanzialmente sconosciuta. Parliamo dell'Esule di Roma, opera che sarà in scena appunto dal 13 al 29 novembre con la direzione di Antonino Fogliani e la regia di Catarina Toma, e che è un po' il titolo da non perdere, almeno a me pare, proprio perché è un recupero, è un primo grande successo di Donizetti ai tempi suoi nell'opera seria, opera però come poi tanti altri titoli Donizetti dimenticati, e si sente, così dicono gli studiosi, molto la lezione di Rossini, ma ci si trovano elementi che porteranno fino a Bellini. Io riporto, relata, refero. Però l'elemento di interesse, io credo, di aver accostato questo con anche l'Alahor in Granata, che è un'opera ancora precedente, debuttò a Palermo nel 1826, quindi siamo in un periodo molto molto ristretto della produzione donizettiana, fra il 1826 e il 1828, il che significa prima non solo di Lucia di Lammermoor, ma prima anche semplicemente di Anna Bolena. Quindi è come se avessero voluto con questo programma metterci un po' davanti a una sorta di laboratorio donizettiano.
1: Certamente Donizetti è un mondo, nel senso che sono talmente tante le sue opere che, come per il Rossini Opera Festival, è necessario che esista un Donizetti Opera Festival, altrimenti tutta una produzione cosiddetta minore e difficile da portare in scena andrebbe completamente persa. Dunque lodi a questo festival, ma lodi anche a coloro che di Donizetti si sono occupati sin da tempi non sospetti, perché quest'anno il Donizetti Opera Festival festeggia uno dei suoi grandi
2: nomi tutelari.
1: Esattamente. E chi sarebbe, Gaia?
2: Sarebbe Gianandrea Gavazzeni. Sono 30 anni dalla morte quest'anno e quindi a lui è dedicata questa edizione del Festival Donizetti. Aggiungo lode naturalmente a chi se ne è occupato, agli studiosi che concepiscono anche questo festival, dietro al quale c'è un grande, come per il Rossini Opera Festival, lavoro di studio, di ricerca, di edizioni critiche e via discorrendo. Trovo però che appunto sia importante anche il compito di intervenire sulla pratica esecutiva, perché oggi come oggi, forse, magari qualcuno si inalbererà per questo, eseguire Rossini ci sembra più chiaro e più comprensibile, Donizetti rimane un enigma, e secondo me Gavazzeni è stato fra i pochi che avevano trovato in maniera, credo, totalmente intuitiva, istintiva, l'equilibrio giusto fra questa specie di classicità, di modernità, questa somma di elementi, no, che contiene questo linguaggio, per cui è molto facile renderlo noioso o è molto facile spingerlo espressivamente verso territori che non gli competono.

0: musica, Leila Genscher nel ruolo di Antonina, l'opera è Il Belisario di Gaetano Donizetti, da una registrazione live del 1969 al Teatro della Fenice di Venezia con la direzione di Gianandrea Gavazzeni, donizettiano per eccellenza.
1: Insomma, abbiamo veramente detto moltissimo, vi abbiamo annunciato molti appuntamenti di cui probabilmente noi non ci occuperemo, ve ne racconteremo ben altri naturalmente. Paolo, ci rimane ancora qualcosina che vogliamo dire?
2: Qualcosina in Svizzera. In realtà dovete tornare a una nostra puntata del novembre 2024, perché abbiamo presentato questa produzione nel suo nascere, ne abbiamo dato ampio riscontro, una produzione che sta girando il mondo, una produzione itinerante. Parliamo dell'Orfeo ed Euridice di Gluck, produzione di Cecilia Bartoli nel ruolo del titolo con Melissa Petit soprano, Gianluca Capuano alla testa dei Musiciens du Prince e l'ensemble vocale Il Canto di Orfeo. Ebbene, questa produzione finalmente approda anche da noi e la si potrà vedere ed ascoltare nella chiesa di San Francesco a Locarno il 26 settembre prossimo.
1: E questo in classica Ascona, ossia le rinnovate settimane musicali di Ascona. Ci manca ancora una manciata di minuti prima di salutarci, allora io vorrei ricordare a tutto il nostro pubblico che a partire da questo sabato la replica del ridotto si arricchisce come sempre del ridottino. Lasciamo le vite dei cantanti che ci hanno accompagnate per tutta la scorsa stagione e da questa stagione iniziamo a raccontare le trame d'opera, ma con un piccolo challenge. Abbiamo chiesto a una serie di critici e critiche, naturalmente musicali, di raccontarci le trame d'opera in 3 minuti. E allora, per farvi capire come funziona, anche se non è così difficile, mi sembra il titolo sia didascalico, trema la trama, chiedo a Paolo Borgonovo di raccontarci in 2 minuti la trama di Tristano e Isotta di Richard Wagner. Pronti? Partenza? Via!
2: Ma la trama l'ha già raccontata Nietzsche, era semplicemente «potevi dirmelo prima!» Che è il commento di Remarque quando scopre che quei poveretti si sono bevuti il filtro d'amore, che quindi non avevano colpa del loro amore colpevole.
1: Beh.
0: 20 secondi praticamente, non so quanto ci ha messo.
1: Esattamente 20 secondi, imbattibile Paolo Borgonovo. E quindi a te spetta ancora la possibilità di un altro annuncio prima di andare avanti.
2: Ma sono stato rapido perché non mi avevi avvertito prima, sennò forse mi sarei preparato meglio. Allora, lo sapete, io oggi ho il difficile compito di tornare al verismo. E il verismo, diciamo quasi verismo, perché il verismo è comunque il riferimento della sua vocalità, lo troveremo in Romanzo criminale, nuova opera lirica tratta dal bestseller di Giancarlo De Cataldo, musica e direzione di Nicola Piovani, il libretto dello stesso De Cataldo, la regia di Massimo Popolizio, già annunciata come commissione nel 2024, è programmata finalmente in prima assoluta al Teatro del Maggio Fiorentino dal 23 al 31 ottobre. Nicola Piovani nella sua opera precedente si è ispirato ovviamente alla propria musica da film, tanto a Nino Rota, ma tantissimo a Mascagni e la sua vocalità. Chissà che cosa sentiremo in questa sua nuova prova.
1: Ma noi ci lasciamo però con qualcosa di ancora più a ridosso che sta per avvenire adesso. Gaia Varon, che cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori qualora davvero fossero interessati domani praticamente ad andare ad ascoltare qualcosa di nuovo?
0: Domani o dopodomani, a seconda di quando state ascoltando, ovvero sia domenica 6 settembre, si inaugura la nuova stagione del Festival Mito, che prosegue poi fino al 20. Naturalmente non si tratta di un festival d'opera né di un teatro d'opera, però l'appuntamento inaugurale si iscrive in un'attenzione che qui al Ridotto abbiamo comunque per la musica vocale di vari generi. In questo caso si tratta del War Requiem, una delle pagine più belle di tutto il Novecento. Benjamin Britten la scrisse all'inizio degli anni 60, debuttò nel 1962, si potrà ascoltare al Teatro alla Scala di Milano domenica 6 settembre e il giorno dopo a Torino all'Auditorium Rai con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con la direzione di Simon Young.
1: E allora noi ci salutiamo, lo state già sentendo in sottofondo, con un ascolto della storica incisione discografica del War Requiem diretta dallo stesso Britten. Gaia Varon, grazie.
0: Grazie a Davide Fersini, grazie a Paolo Borgonovo, grazie a tutte le persone in ascolto.
2: Tornate ad ascoltarci di settimana.

Ciore di pedde, uomini per piatiare, facce cancette.

skill. Dono e duviri, dono caso calarma. Duviri vili, o chiamano savaggio. E zocco spatti, su donna

0: with me.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne Amelide. Pubblicati ieri gli ultimi aggiornamenti sulla sua autopsia, le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo che causò 8 morti. Per la Corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Volkswagen sopprimerà 100.000 posti di lavoro in Germania. La misura, concordata da direzione e sindacati, sarà operativa dal 2030. Sabato 5 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Nessun colpevole a più di 9 anni dalla tragica frana del Pizzo Cengalo che provocò la morte di 8 escursionisti. Il tribunale della regione Maloja ha assolto le 5 persone accusate di omicidio colposo plurimo. Il verdetto è stato comunicato ieri mattina a Pontresina, dove per noi a seguire quanto accadeva in aula c'era Stefano Barbusca.
4: La presidente della Corte, Franziska Zender Fasciati, ha spiegato che anche se i rischi dovuti all'instabilità del Pizzo Cengalo erano noti da quasi 6 anni, dagli atti non è emersa alcuna prova di negligenze nella valutazione del pericolo nei giorni prima del distacco di 3 milioni di metri cubi di roccia che travolse 4 tedeschi, 2 svizzeri e 2 austriaci. Per gli imputati, 2 funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali del Canton Grigioni, un geologo consulente esterno del Cantone, un forestale del comune di Bregaglia e l'allora sindaca Anna Giacometti, è quindi arrivata l'assoluzione. Secondo la Corte, tra i 5 accusati ci sono importanti differenze di ruolo e di competenze. Da un lato, gli esperti del cantone e il geologo esterno erano chiamati a sorvegliare il Pizzo Cengalo, cosa che fecero anche con sopralluoghi effettuati sul posto, e a suggerire al comune i provvedimenti da adottare. Ma nei giorni prima del distacco non riscontrarono un rischio immediato e, considerata l'impossibilità di dimostrare omissioni nei loro doveri, nel rispetto del principio più volte evocato, in dubio pro reo, i 3 sono stati assolti. Dall'altro ci sono il forestale del comune di Bregaglia e l'ex sindaca del medesimo comune Anna Giacometti, che ha sempre sostenuto di non essere una geologa e di doversi per forza affidare alle raccomandazioni degli esperti. Per loro 2, ha fatto capire la Corte, non poteva esserci che la soluzione.
3: Il corpo senza vita della donna di 36 anni scomparsa dalla fine di agosto nel lago di Lugano è stato ritrovato ieri attorno alle 13.30 ad una profondità di circa 72 metri, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ticinese, a circa 320 metri dalla riva, a Morcote. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato agenti della polizia cantonale e membri della società svizzera di salvataggio di Lugano. La donna svizzera, residente nel cantone di Zurigo, era stata dichiarata scomparsa il 29 agosto, dopo essere uscita per una nuotata nel lago. Una prima ricerca, avviata dai soccorritori, non aveva dato esito positivo. Per localizzare e recuperare il corpo, le squadre di ricerca hanno infine utilizzato anche un drone. Alcol e farmaci hanno determinato l'annegamento a Melide della donna di 52 anni che aveva diffuso gli audio sul consigliere di Stato Zali. Lo indicano i risultati dell'autopsia. Le indagini proseguono. Umberto Gatti.
5: La procura ha comunicato gli esiti della perizia medico-legale che comprende l'autopsia, le indagini radiologiche, tossicologiche e istologiche che secondo la procura consentono, leggiamo, di ritenere ragionevole e sufficientemente probabile che la causa del decesso sia riconducibile ad un'asfissia da annegamento. Per quanto riguarda le analisi tossicologiche, che erano in pratica l'ulteriore approfondimento che si attendeva, queste hanno evidenziato un'alcolemia molto elevata e la contemporanea presenza di benzodiazepine, una classe di farmaci utilizzata per trattare ansia e insonnia. La quantità trovata di questi medicinali era però in linea con le dosi di una terapia, ma la procura precisa che la combinazione con l'alcol poteva compromettere in misura importante, leggiamo, vigilanza, coordinazione e livello di coscienza, in pratica le sue capacità di reazione. Fattori che potrebbero dunque aver favorito e contribuito alla dinamica che ha portato al decesso per annegamento. Per quanto riguarda invece la presenza della donna in acqua, non è stato ancora possibile stabilire capire se sia caduta dalla riva o se stesse nuotando. Inoltre la procura precisa che gli accertamenti disposti per il momento non hanno evidenziato un intervento di terzi. L'inchiesta comunque prosegue attraverso l'esame delle tracce e la raccolta delle testimonianze ed è pure stata richiesta una valutazione radiologica da parte degli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Zurigo.
3: Dall'estero Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha detto Donald Trump ricordando di avere già risolto 8 guerre. I due inviati del presidente saranno prima in Russia e poi in Ucraina. Abbiamo un'idea per la pace tra Kiev e Mosca, ha detto Trump, sottolineando che Vladimir Putin e Zelensky si odiano. Il presidente ha quindi parlato dei numerosi morti da ambedue le parti, a suo parere. Witkoff e Kushner sono due grandi negoziatori, vedremo se possiamo fare qualcosa, ha concluso Trump, aggiungendo di parlare con il presidente russo Putin, di conoscerlo bene e di asserire che non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. In Germania Volkswagen taglierà 50.000 posti di lavoro che vanno ad aggiungersi ai 50.000 già preannunciati negli scorsi mesi. La notizia è arrivata giovedì interdasserata. Entro il 2030 il colosso automobilistico sopprimerà dunque 100.000 posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minori.
0: La decisione è arrivata dopo che il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità i tagli proposti dal direttore generale Oliver Blume. Il consiglio di sorveglianza è composto da 20 membri, tra i quali ci sono rappresentanti dei dipendenti, degli azionisti, dei sindacati e dello Stato della Bassa Sassonia, regione dove si trova la sede di Volkswagen, a Wolfsburg. La decisione è stata definita da alcuni analisti come sorprendente, in quanto ha evitato uno scontro tra Volkswagen, sindacati e Bassa Sassonia. Il taglio di 100.000 posti rappresenta la più grande ristrutturazione del gruppo nei suoi 89 anni di storia. Non tutti saranno però licenziamenti, infatti per una parte si procederà a prepensionamenti e fluttuazioni naturali. Oltre alla riduzione dei posti di lavoro, Volkswagen ha proposto anche la chiusura di 4 stabilimenti di produzione in Germania. In questo caso sindacati e Bassa Sassonia si sono detti contrari e vogliono che si trovino soluzioni alternative a queste chiusure. Ad oggi Volkswagen, con 650.000 posti di lavoro, è il primo produttore automobilistico in Europa e il secondo a livello mondiale dietro a Toyota. Non è ancora stato comunicato il dettaglio di dove verranno tagliati 100.000 posti di lavoro, ma una parte molto importante sarà in Germania.
3: RG20.

0: Time del Davos 3-2 sui norvegesi dello Storam, mentre c'è stata la facile vittoria del Servette 6-2 contro gli Eisbären di Berlino. Per il calcio, terzo turno di Serie A che si è aperto stasera con il successo 4-1 del Como in casa del Genoa. Nel ciclismo alla Vuelta il belga Van Aert ha vinto oggi regolando lo sprint un gruppo di 9 fuggitivi nella 13ª tappa con arrivo a Loja in Andalusia. Lo spagnolo Mas ha conservato la maglia rossa di leader e vanta 1:45 di vantaggio sullo sloveno Roglic. Infine nell'atletica, terzo posto finale per Simone Hammer, che nella tappa conclusiva di Diamond League a Bruxelles ha chiuso con un balzo di 8,26 alle spalle del giamaicano Gale, 8,46. Secondo posto per il favorito, il greco Tentoglu, a 8,40. Domani ultima giornata di gare con occhi puntati su altri 5 svizzeri, tra questi la più attesa Audrey Verrò negli 800 metri femminili.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 5 settembre. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con passaggio di velature ad alta quota. Al nord parzialmente soleggiato, con qualche rovescio isolato. Le temperature al sud saranno comprese tra 18 e 32 gradi, al nord tra 17 e 25. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Matteo Valenti, regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio per trascorrere una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Fuck you.

sabbia nell'aria, spirale rossa, confusione. È solo un perché richiesto dal mare. Onde opache imprecano, urlano schiumose, odore di rabbia alimentata dal mare. Relitti sommersi, intrusi, un fluido ancestrale, potere dell'uomo inghiottito dal mare. All'orizzonte il cielo, specchio del mare, riflette nell'universo stelle, spiriti assopiti, la nostra anima.

piange, prega, divora. Impercettibili gravità, perle salate, resti, antiche civiltà.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 44. Nuove idee, la scena luganese degli anni Ottanta. Incontro con Mauro Capra, seconda parte.
2: Continuiamo la nostra chiacchierata con il chitarrista e cantante degli Executive Line, Mauro Capra. La sua band era attiva in Ticino dalla fine degli anni Ottanta in poi e con lui abbiamo cercato di ricostruire il clima musicale di quell'epoca, rievocando i nomi di varie altre band attive sulla scena luganese in quel periodo, ma soprattutto parlando del modo in cui ha influito sulla scena generale la creazione di nuovi spazi fisici, proprio architettonici, nuovi luoghi in cui tenere una programmazione regolare. Mauro Capra, ad esempio, è stato uno dei primi animatori dello Studio Foce di Lugano, che era diventato, anche poi negli anni a seguire, una sorta di punto di riferimento per i concerti dal vivo di gruppi emergenti locali. Un'iniziativa questa che ha poi trovato riscontro nell'istituzione di Palco ai Giovani, che era stato poi un evento di grande richiamo negli anni seguenti. E di cui, tra l'altro, vedi che combinazione, gli Executive Line hanno tenuto a battesimo la prima edizione. E quindi per cominciare questo nostro incontro con Mauro Capra gli ho chiesto proprio di ricostruire il clima musicale di quegli anni Ottanta a Lugano.
3: C'è stato un momento dove sembrava di stare uno contro l'altro, no? Perché una delle poche occasioni per suonare erano i concorsi e questo crea rivalità. Non crea coesione, perché tu arrivi e anche se un gruppo ti piace non lo ammetterai mai che ti piace, è più bravo di te. Non ti piace e non è più bravo di te. E ce n'erano tanti bravi, Quindi lì è stato un periodo dove si era un po' tutti contro tutti, ma poi quando ci si trovava al bar e si parlava comunque di musica e di altre cose insieme anche a Maurizio Forti, io me lo ricordo, bravissimo chitarrista tra l'altro. E quindi quel periodo lì i gruppi un po' cercavano di evitarsi, ma perché un po' si aveva uno paura dell'altro. Quando c'erano questi concorsi dicevi: ah, ma adesso arrivano quelli lì suonano benissimo, ci fregano e vincono loro. Però la nostra fortuna è che abbiamo fatto 4 concorsi. Il primo non l'abbiamo, era per Aux, però tutti gli altri 3 li abbiamo vinti, perché, come ripeto, suonavamo bene e portavamo avanti un discorso diverso. E da lì è cominciato comunque un po' di amicizia anche con gli altri gruppi, perché per esempio sia con i Frigo, che poi sono andati avanti anche a fare altre cose, avevamo fatto concerti insieme, quello era un po' prima, però sì,
4: quindi non solo rivalità.
3: No, assolutamente, anzi, e tante collaborazioni. Io mi ricordo di aver cantato su incisioni a cassetta per tantissime band, oppure che non erano ancora band, ma chi componeva, per esempio mi ricordo il povero Frank Bianchi, che tra l'altro era bravissimo anche lui. Mi ricordo di aver passato 2 giorni a casa sua a registrare e cantare sui suoi brani, che faceva quindi tutt'altra cosa. Quindi no, ci sono state anche delle belle amicizie.
1: Ed ora ascoltiamo un po' di sound di quell'epoca. Dai nostri archivi abbiamo tratto un brano dalla trasmissione live Scena Rock del 13 dicembre del 1985. Gli Executive Line avevano eseguito in quell'occasione dal vivo un loro brano celebre, Look Around. Il gruppo era costituito, lo ricordiamo, da Mauro Capra, nostro ospite oggi, voce e tastiere, Luca Zuntini chitarre, Bruno Forster batteria, Marco Morellini basso e Marzio Mazzoleni tastiere.

0: Era Look Around degli Executive Line da un'esecuzione live qui nei nostri studi, datata dicembre 1985.
1: E noi continuiamo quindi a raccogliere la testimonianza di Mauro Capra, che era il leader degli Executive Line, a proposito del clima musicale di quegli anni a Lugano.
2: Ma a noi non faceva paura nessuno, a me piacevano tutti, anzi c'è da dire che io ho anche contribuito a cominciare a organizzare una certa scena di concerti a Lugano, perché lo studio Foce l'abbiamo organizzato io e Paolo Sanvido, che suonava poi ai tempi con Maurizio Forte in questa band che erano i Class Off, e abbiamo organizzato per due o tre, dall'89 al 91-92 abbiamo organizzato i concerti allo studio Foce, e quindi apprezzavo tantissimo la musica e volevo sempre più gruppi ticinesi. All'inizio non voleva venire nessuno a suonare, perché dicevano: ma lo studio Foce cos'è? Poi alla fine ricevevamo 50 cassette al giorno di tutti i gruppi che volevano venire a suonare, e quindi da parte mia ho sempre avuto molto rispetto e molta ammirazione per chi si dava da fare per suonare in Ticino, perché è veramente difficile, e ai tempi non c'erano tutti i locali che ci sono adesso e tutte le occasioni per andare, anche se poi tanti gruppi riescono a organizzarsi i loro concerti. Quindi la rivalità è finita là dove ha cominciato a esserci l'associazione mettiamoci insieme e organizziamo dei concerti o troviamo uno spazio dove vengono tutti a suonare.
0: Vi proponiamo a questo punto un'altra registrazione storica in qualche modo, che testimonia dell'esibizione degli Executive Line al Festival di Augst del 1986. Il brano che eseguono si intitola Another Day.

0: Era Another Day degli Executive Line in una versione live registrata il 4 giugno del 1986 ad Augst in occasione della finale della Rockfest nazionale.
1: E in conclusione del nostro incontro con Mauro Capra vi proponiamo ancora altre sue riflessioni sulla scena musicale luganese degli anni 80 e 90.
2: Palco ai Giovani è nato grazie allo studio Foch. Noi con gli Executive siamo stati la prima band ticinese di rock a suonare in Piazza Riforma, proprio su Palco ai Giovani, che era nata in quel periodo, e noi siamo andati come ospiti a suonare in prima serata alle 9 di sera lì in Piazza Riforma, e mi ricordo che è stata un'esperienza bellissima. Sì. Noi unicamente luganesi e poi abbiamo fatto qualche bel concerto anche fuori, chiaramente, e quando abbiamo suonato appunto ad Augst, un freddo boia perché era giugno e c'erano 5 gradi.
0: E con quest'ultima riflessione di Mauro Capra vi salutiamo con un ultimo brano degli Executive Line, capitanati appunto dal nostro ospite di oggi. Il brano si intitola Way to Bolo Lane. Su queste note vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: In altre parole.
1: Anche oggi saluto la nostra ospite Maria Rosaria Valentini. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Ricordo che potete riascoltare tutte le puntate nel nostro podcast rsi.ch/rete2. E devo dire che questo esercizio ogni giorno di guardare i fatti di cronaca, di attualità, di trovare qualcosa da raccontare, a volte mette a dura prova l'ottimismo, perché ancora oggi, facendo la rassegna stampa stamattina, vedevo dei casi di cronaca tremendi, agghiaccianti, con una desolazione, una solitudine che stava dietro. E proprio per questo oggi, Maria Rosaria Valentini, vogliamo raccontare un fatto che invece è radicalmente all'opposto. E se molti fatti di cronaca parlano da una comunità, di una famiglia, di un'amicizia che viene disgregata, di un amore che viene disgregato e diventa solitudine, e questo invece è un fatto che ha al centro la dinamica dell'incontro.
2: Sì, mi fa piacere concludere queste nostre chiacchierate mattutine parlando di anziani dinamici e intraprendenti. E mi riferisco a una coppia specialissima, Pasquale ed Elisa, che sono due settantenni romani, che hanno affrontato la calura e mi immagino appunto anche la solitudine che si presenta in tutte le città e soprattutto d'estate con il ballo, perché hanno cominciato a ballare per strada a testaccio in un quartiere molto popolare della capitale italiana. Si sono ritrovati lì in due, hanno acceso una cassa e sono partiti ballando.
1: Un gesto semplicissimo nella sua essenzialità.
2: Sì, semplicissimo, spontaneo, l'hanno fatto senza pensare a nulla di specifico, avevano voglia di ballare. E un passante che si trovava lì si è incuriosito, è intervenuto con il solito cellulare, li ha filmati, ha creato un video che ha postato e questo video è diventato virale. Ecco qua che insomma i social ci propongono un esempio positivo. Si è creato una specie di passaparola tramite i social, un boomerang che ha portato a Pasquale e ad Elisa tantissimi compagni, perché si sono aggiunte molte persone, tutti di una certa età, e hanno cominciato a ballare nella stessa piazza due volte a settimana. Quindi è nato in maniera del tutto spontanea un modo di socializzare, di stare insieme senza programmi, senza protocolli, e nel caso del ballo poi senza le selezioni, senza richiedere competenze. Si sta lì perché si ha la voglia di ballare, di stare insieme, di ascoltare la musica.
1: Sì, la cosa che sorprende è che in fondo è una cosa molto semplice e che mi viene da dire conoscevamo da sempre, cioè si tratta quasi di imparare di nuovo la grammatica dei sentimenti elementari.
2: Sì, dei sentimenti elementari e dare importanza alla nostra capacità che abbiamo di essere spontanei, però abbiamo dimenticato che abbiamo questo piccolo potere. E invece Pasquale ed Elisa, proprio in virtù forse della loro età, sono partiti così semplicemente e dando voce al ballo, che è una forma di movimento tra le più antiche, perché ci permette di scaricare le tensioni, sia quelle fisiche sia quelle emotive, di muoversi sostanzialmente, di divertirsi, di entrare in relazione con gli altri. Questi sono tutti aspetti importanti che fanno bene e di cui abbiamo bisogno.
1: E forse effettivamente si tratta poi anche di una concretezza. È vero, il gesto è diventato virale per le reti sociali, però le reti sociali questa volta sono partite da qualcosa di concreto. Non c'è niente di più concreto del ballo, che implica un incontro che avviene anche fra i corpi.
2: Sì, è un esempio concreto ed è un esempio vero. Diciamo, Pasquale ed Elisa non hanno fatto ricorso a dei filtri, non si sono truccati, non hanno inventato nulla, hanno fatto quello che sentivano, quello che volevano fare. È proprio dietro questa naturalezza c'è poi l'entusiasmo contagioso che è arrivato a cascata, e in più hanno un po' sottolineato quanto conta una piazza, cioè hanno dato il giusto valore allo spazio che li ospita, alla piazza che viene interpretata come luogo di aggregazione, di incontro, di scambio, il vero cuore di un tessuto urbano, e mi pare che un po' noi ce ne siamo dimenticati, no?
1: È bella anche la capacità di contagio, come dicevamo, molti li hanno imitati, spesso questo avviene nei fatti di cronaca in negativo, la cronaca nera dà evidenza a episodi di violenza e di morbosità, bisogna pure raccontarli per carità, ma a volte vengono raccontati con dovizia di dettagli morbosi e questo può generare delle imitazioni, in questo caso invece è un contagio della positività.
2: Sì, è un contagio positivo, ecco, il ballo forse è il tramite importante in questo caso, no? E ripeto, è importante anche il fatto che non vengano richieste delle competenze, troviamoci in piazza, stiamo insieme, ascoltiamo la musica, divertiamoci. E quindi tutto diventa un linguaggio semplice, forse abbiamo bisogno di semplicità e anche di piccole meraviglie, non so, questi due settantenni dimostrano di avere ancora uno sguardo vivace, non uno sguardo spento, uno sguardo desideroso di vita, sono ancora capaci di meravigliarsi, e in un certo senso quando pensavo a loro due mi è venuta in mente la poetessa polacca Wisława Szymborska, che è acutissima nelle sue osservazioni, e in una poesia che si intitola Disattenzione dice: ieri mi sono comportata male nel cosmo, ho passato tutto il giorno senza fare domande e senza stupirmi di niente. Ecco, Pasquale e Elisa invece secondo me non hanno nulla da rimproverarsi, perché hanno uno sguardo così meravigliato e capace di stupirsi, uno sguardo che contagia, lo abbiamo detto, e tutto questo mi pare davvero magnifico.
1: Poi bisogna vedere, faccio anche provo almeno in conclusione a fare l'avvocato del diavolo, bisogna vedere se una volta che questo diventa virale, che molti cominciano a imitarli, che ne parlano i giornali, i giornalisti, le reti sociali, il gesto saprà mantenere ancora la spontaneità. E essere spontanei è difficile nella nostra epoca, ma mi viene da dire è ancora più difficile rimanere spontanei.
2: Beh, questo lo vedremo. Considero molto importante la miccia che hanno acceso, mi pare davvero significativo, e mi pare significativo perché doppiamente perché loro sono

0: portano avanti una forza, una vitalità che ci sorprende e che in fondo ci fa veramente bene.
1: In fondo non è un caso se poi siano due anziani a farlo, no? Da sempre comunque gli anziani, forse ci siamo disabituati a questo, ma gli anziani dovrebbero aver acquisito una saggezza e sappiamo che la vera saggezza diventa semplicità, diventa essere in grado di dare l'esempio. In questo caso torniamo quindi a una situazione, come quella che dovrebbe essere con degli anziani che indicano la via alle persone più giovani.
0: Sì, è così. Dovremmo riconsiderare il valore dell'esperienza.
1: Soprattutto quando poi l'esperienza sa farsi leggera e sa farsi concreta con un piccolo gesto, perché è piccolo e il suo valore sta proprio nell'essere piccolo, ed è questo che paradossalmente lo rende grande. Ma non sto qui a avvitarmi con i paradossi, altrimenti non finiamo più. Maria Rosaria Valentini, grazie per aver portato alla nostra attenzione questa piccola notizia di cronaca che induce molte riflessioni. Grazie mille anche per essere stata con noi tutta la settimana e mi auguro che avremo presto l'occasione di risentirci. Intanto, buona giornata.
0: Grazie mille a lei, a tutti voi e vi auguro anche qualche passo di mambo.

0: The president
1: Negli ultimi anni c'è un tema che è diventato sempre più centrale nella scuola, la tutela dell'integrità personale, la prevenzione della violenza. In questo contesto si inserisce una nuova campagna promossa dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Canton Ticino, il cui obiettivo è sensibilizzare e formare i docenti sull'educazione all'affettività e alla sessualità. Ne parliamo in quest'ultima puntata del nostro dossier della settimana dedicato alla scuola, iniziata lunedì e che ci ha accompagnato tutta la settimana. I docenti hanno bisogno di strumenti concreti per accompagnare bambini e ragazzi in un percorso importante, cioè quello che li porterà a capire se stessi, a costruire relazioni sane e a imparare il rispetto reciproco. Ne parliamo oggi con Katia De Carlo, docente e membro della commissione del DFA Educazione all'affettività e alla sessualità. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: L'educazione all'affettività e alla sessualità, dicevamo dunque, è un ambito che fino a non molto tempo fa veniva considerato prima di tutto competenza della famiglia. Ecco, che cosa è cambiato nella scuola ticinese da questo punto di vista, tanto da decidere di affidare anche alla scuola il ruolo di parlare di tutto questo, perché oggi è importante che anche il docente abbia strumenti e competenze specifiche per affrontare questi temi?
2: Allora, in effetti, si dice spesso, fino a poco tempo fa, era di competenza della famiglia questo tema. In realtà non è da così poco tempo che la scuola se ne occupa, anzi, è vero però che oggi sentiamo sempre più un bisogno di offrire quello che è un diritto fondamentale, ovvero a parte dei diritti sessuali anche ai bambini e alle bambine in Ticino, ovvero quello di avere un'educazione sessuale che non è più soltanto informale ma che diventa formale, ovvero che si svolge all'interno di un contesto istituzionale come quello della scuola, con docenti, come diceva lei prima in introduzione, formati, che continuano a formarsi e che si costruiscono e che hanno a disposizione degli strumenti per fare un lavoro rigoroso, anche fondato su saperi scientifici e poi anche con tutta una serie di competenze che sono quelle che si costruiscono durante tutto il loro percorso professionale di accoglienza, di ascolto e di conoscenza degli allievi e delle allieve con cui lavorano quotidianamente.
1: Ci sono state molte polemiche negli anni passati sulla questione dell'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole. Tanti non la vedevano bene, o insomma hanno contestato il fatto che si dovesse cominciare a parlare di questi temi nella scuola. I docenti invece come vedono l'opportunità di essere formati su questi temi? Tra l'altro ricordiamo che in particolare l'educazione sessuale, diciamo così, è delegata nel Canton Ticino alle varie scuole e anche ai vari insegnanti.